0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo, l'annuncio del presidente americano Trump, nuovi dazi per l'Europa che non rispetta i patti. Sentiamo la corrispondente.
2: I raise the tariffs on cars and trucks.
3: Donald Trump annuncia l'aumento dei dazi su auto e camion europei al 25% perché l'Unione, dice, non ha rispettato l'accordo commerciale concordato. Poi ribadisce: non sono contento dell'Italia e della Spagna, ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, dice il presidente, dopo aver minacciato il possibile ritiro delle truppe americane dai due paesi. Ma soprattutto Trump sostiene di non essere soddisfatto della proposta di Teheran. Loro vogliono un accordo, sottolinea, ma avverte: vogliamo provare a farlo o vogliamo bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte? Queste sono le opzioni, secondo Trump, che è stato informato dai suoi vertici militari dei piani per possibili nuovi attacchi contro Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Gli Stati Uniti hanno anche annunciato che ritireranno 5.000 soldati dalla Germania. Secondo il Pentagono, occorreranno tra i 6 e 12 mesi. E la risposta dell'Unione Europea ai dazi di Trump, il comportamento del presidente americano è inaccettabile, sono gli Stati Uniti ad aver ripetutamente rotto gli accordi, risponderemo con la massima chiarezza e fermezza, così Bernard Lang, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. Qualora gli USA adottassero misure non conformi, fanno sapere da Bruxelles, tuteleremo gli interessi dell'Unione. In Italia il 1° maggio a Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma il tradizionale concerto. La premier Meloni in un post ha rivendicato le politiche sul lavoro messe in atto dal suo governo. In mattinata il corteo di nuovo unitario quest'anno dei lavoratori di CGIL, CISL e UIL a Marghera. Un lavoro dignitoso, lo slogan scelto l'inviata.
4: Diversi ma uniti, CGIL, CISL e UIL tengono alle differenze che li contraddistinguono anche nel giudizio sul decreto lavoro emanato dal governo, ma in piazza si ricompattano nel chiedere un lavoro dignitoso che non può nascere da contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
5: I dati parlano chiaro, in alcuni settori ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
4: Nel giorno della Piazza Unita il segretario generale della CGIL spiega che un lavoro dignitoso, slogan di questo 1° maggio, vuol dire giusto salario e lavoro stabile. Maurizio Landini.
6: Il livello di precarietà e in particolare la precarietà è il prezzo che stanno pagando i giovani e le donne.
4: Sindacati compatti nel ricordare le parole del Presidente della Repubblica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL.
7: Non ci possiamo fermare. Istituite l'omicidio sul lavoro, fate una procura speciale. Le sentenze sono una vergogna, sono un insulto alla memoria di questi ragazzi che hanno perso la vita.
4: Da Marghera con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
1: Ed è stato un 1° maggio di scontri a Torino, alta tensione davanti al centro sociale sgomberato alcuni mesi fa a Scatasuna. Un gruppo di autonomi si è staccato dal corteo principale e ha tentato di sfondare il cordone della polizia, lanciati oggetti contro gli agenti che hanno risposto con cariche idranti per disperdere i manifestanti. Mi vergogno per quello che ho fatto, lo ha dichiarato al GIP Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato con una pistola d'aria compressa a due attivisti dell'ANPI durante una manifestazione a Roma il 25 aprile. Il giovane, che si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee, è ai domiciliari. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha derubricato il capo di imputazione da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate, anche dalla premeditazione. Il caso Garlasco, dopo l'accusa dei PM che indicano Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, interviene la famiglia della vittima attraverso i propri avvocati. Un'ipotesi a tavolino costruita senza tener conto dei dati già noti, il commento dei legali. Avevamo chiesto di estendere l'incidente probatorio proprio per evitare il proliferare di ricostruzioni infondate su aspetti già ampiamente chiariti da periti e consulenti, ma la procura di Pavia ha fatto altre scelte. Lo sport, calcio, arrivano i primi verdetti. Lecce vince 2-1 in casa del Pisa, condannando i toscani alla Serie B. Retrocessione certa anche per il Verona. Grande festa invece per il Venezia, che dopo un anno nella Serie Cadetta torna in A. Oggi Udinese-Torino, Como-Napoli e Atalanta-Genoa. Tennis, Jannik Sinner si qualifica alla finale del Masters 1000 di Madrid, affronterà Zverev. È tutto, ora torna Stereo Notte.
0: Stereo Notte.

0: E questa era My Funky Valentine da Soulful, che è il disco più recente dei Funk Off. Siete all'ascolto di Stereo Notte, di nuovo una buona notte da Duccio Pasqua al microfono, sempre con Leonardo Patanè in regia e Pino Itri in console, ma soprattutto con Dario Cecchini al microfono con me. Buonanotte Dario.
1: Buonanotte a tutti di nuovo.
0: Dario Cecchini, che come raccontavamo è l'ideatore, il fondatore dei Funk Off che stiamo ascoltando, che sono la spina dorsale di questa puntata, ma ovviamente poi stiamo andando, come la tradizione di Stereo Notte, anche a esplorare altri mondi sonori, altre musiche. Siamo un po' a New Orleans, giriamo il mondo con le canzoni, e questo fa piacere ai nostri ascoltatori. Salutiamo anche Lola, che ci scrive dalle Marche e dice: Just Friends, che meraviglia. Quella di Michael Mayo, certo, che abbiamo ascoltato verso la fine della prima parte, mi ha fatto pensare a There Will Never Be Another You di Chet Baker, un altro capolavoro.
1: È uno standard di quel periodo, e quindi è logico che faccia pensare. Solo è molto interessante questa rilettura moderna, giovane, che ha dato lui, per quello proprio scelto questo brano dall'album.
0: E gli ascoltatori di Stereo Notte ormai sono praticamente una community virtuale, perché Lola dice: Alessandra, ci sei? E Alessandra è Alessandra da Napoli, che c'è, ha scritto proprio poco fa, e diceva: Dario Cecchini ha la stessa identica parlata di Stefano Cecchi, che è un opinionista sportivo. L'ambito sportivo è il culmine del fenomeno del pappagallismo. Vabbè, lo conosci?
1: Sì, lo conosco, perché è uno che parla della Fiorentina, e quindi sì,
0: sta
1: anch'io
0: a cuore.
1: Sì, sì.
0: E invece, sempre dalla terra del fuoco, da Ushuaia, Marcello dice: quei sassofoni bassi a non suono potente, pure il baritono, chiudo gli occhi e mi vengono in mente le serie TV americane degli anni 70.
1: Sì, sono i baritoni, quelli che dici bassi sono perché i Funk Off sono i giri di bassi, li fanno un sousafono, che è la tuba con una forma diversa, e tre baritoni, quindi c'è questo potenza proprio di questi tre suoni, quattro suoni.
0: Fai vibrare tutto fino in Argentina.
1: Bene.
0: Molto bene. Allora, adesso abbiamo da raccontare un fatto freschissimo che è successo pochi giorni fa. Intanto la settimana scorsa c'era qui a Stereo Notte Stefano Zenni, che è il direttore artistico del Torino Jazz Festival, e con lui abbiamo raccontato un po' il programma del festival poche ore prima che cominciasse. E pochi giorni dopo c'eri tu nel programma, sì, del Torino Jazz Festival, e sei arrivato qua con le registrazioni del concerto di pochi giorni fa, quindi abbiamo una chicca in esclusiva.
1: Sì, è questo progetto nuovo che è proprio che è un'idea di Stefano Zenni e che ha commissionato ai Funk Off, con questo gruppo che si chiama Vox Artificiosa, dove c'è Achille Succi, Mario Marzi, Cristina Zavalloni e un beatbox che si chiama Rise, e dove loro suonano musica barocca, musica insomma arie, sarabande, sì. E io ho scritto un po' di musica apposta per queste due band insieme, in più ho riutilizzato delle cose precedenti dei Funk Off per cercare di avere un sound originale di queste due band insieme. Ma è una sfida, hai messo veramente insieme il dolce col salato.
0: Io direi di iniziare ad ascoltare in sottofondo una delle tue composizioni per questo spettacolo al Torino Jazz Festival, appunto Funk Off più Vox Artificiosa. Questa si chiama Ventesimo Secolo, e l'hai pensata, cioè già faceva parte del tuo repertorio?
1: Allora, questo è uno sviluppo di un brano precedente che si intitola 2000, che è un brano in 7/4, e che quando è iniziato questo progetto io ho scritto tutto uno sviluppo all'inizio di questa sede, uno sviluppo all'inizio, non so se musicalmente si possa dire, però di fatto è quello che c'è questa cosa all'inizio che si sviluppa e va a finire in quest'altro brano, e ho rintitolato il tutto perché il sound è molto diverso e quindi mi ammandava di cambiare un po' tutto.
0: Insomma, vi divertite ogni tanto con i Funk Off a uscire dal vostro mondo classico e andare a esplorare?
1: Alla fine, sai, il jazz si è sempre sviluppato da commistioni. Mi viene in mente, ne so, l'afro jazz, il funk jazz, soul jazz, jazz, Latin jazz, per cui questa è una commistione che ha preso due mondi molto lontani e abbiamo cercato di farli convivere e creare qualcosa di interessante. E devo dire, poi finisco, che al pubblico di Torino è piaciuto molto, è stata una bella soddisfazione.
0: E questa è già una bella conferma. La voce di Cristina Zavalloni e tutti gli altri musicisti che abbiamo citato e che poi vi ricorderemo, e poi ovviamente i Funk Off. Questa è appunto Ventesimo Secolo.

0: Questa è tutta la parte finale di questa composizione XX secolo in cui diventa protagonista Rise, il beatboxer, ma abbiamo sentito questi due mondi in collisione, funk off e vox artificiosa.
1: Era un po' la sfida, mi è piaciuto in collisione, perché poi di fatto questa collisione cerchiamo di sviluppare delle cose insieme, è quello che ci sono anche delle una parte, quella che forse mi ha entusiasmato di più è stata verso la fine, un brano nel quale facciamo la conduction, cioè non ci esistono le note, sono solo dei gesti e rispondiamo a una solo da Achille Succi. Secondo me quella lì è stata una parte fantastica, veramente per me eccitante, perché questa band che rispondeva così tutta insieme a queste sollecitazioni da Achille è stata...
0: Ma pensi che si potrà replicare questa cosa?
1: Io lo penso e anche lo spero, perché il lavoro è stato veramente tanto, certo, quindi spero proprio di sì.
0: Lasciarla come una one off non è...
1: No,
0: non è,
1: mi dispiacerebbe.
0: Un peccato, sì. Certo. Allora, Alessandra risponde a Lola, dice che mette la caffettiera sul fuoco, così okay. Ci continua ad ascoltare, poi dice che è una bellissima sfida questa. E, Cecchini ti chiede, ha presente la stupefacente collaborazione di Young Arbarek con Lilliard Ensemble, il CD Officium?
1: Sì. Sì,
0: le ha ricordato questa cosa.
1: Sì, anche lì sono mondi diversi, effettivamente. Gli spazi, Garbarek ha sempre lavorato molto sugli spazi, quindi però i mondi musicali forse sono un po' più vicini, questi erano proprio lontani, certo. Funk off con vox artificiosa.
0: Danilo ti chiede, visto che oggi c'è stato il concertone del 1° maggio a Piazza San Giovanni, com'è stata la vostra esperienza, visto che ci avete partecipato una decina di anni fa?
1: Fu molto molto bella, perché ti trovi a suonare davanti a quella piazza così piena. Noi anche lì facevamo tutti i brani nostri originali, anche lì era uscito un disco, non mi ricordo, e mi ricordo di un problema tecnico all'inizio, cioè quando lì c'è la pedana che gira,
0: sì.
1: Noi eravamo sulla pedana, la pedana ha iniziato a girare, avevamo ancora il fonico sotto e cercava di risolvere questo problema. Mi ricordo questa tensione, questo fonico che sudava a morte.
0: Ci credo, per usare un'espressione abusata, il bello della diretta.
1: Sì, quello era il bello della diretta.
0: E poi ancora Angela che dice, pensavo a quanti film hanno avuto come location New Orleans con la sua musica e la sua vivacità, e mi piace ricordare Agente 007, Vivi e Lascia Morire, e anche Colpevole di Innocenza.
1: Sì, capisco che New Orleans sia una città che ha dato tanti tanti spunti, perché è una città veramente viva proprio. Io sono entusiasta.
0: Senti, prima di tornarci a New Orleans, perché ci torneremo ovviamente, facciamo un salto in Brasile?
1: Facciamolo. Anche in Brasile è stato uno dei posti in cui siamo stati a suonare con i funk off e mi è piaciuto tanto. Siamo stati soltanto a San Paolo per il Jazz Festival di San Paolo diversi anni fa, e anche lì si respira questa musica nei locali, nei posti, e anche da lì fra l'altro sono tornato, è bello perché da questi viaggi con i funk off torno con delle idee che poi sviluppo, e anche lì è nato un brano che si intitola Tres Dias en San Paolo. Però non l'ascoltiamo, però me l'hai fatto venire,
0: certo,
1: in mente.
0: Va bene, d'altronde viaggiare da sempre stimoli.
1: Sì, andiamo
0: nuovi.
1: A sentire noi
0: un genio.
1: Un genio.
0: Uno che è partito in condizioni decisamente svantaggiate, no? Perché è nato in un posto sperduto del nord-est del Brasile in cui non c'era l'elettricità, e ha imparato l'accordion dal papà, e peraltro era albino.
1: Sì.
0: E quindi non poteva lavorare nei campi per questo suo problema genetico col resto della famiglia, e quindi è diventato un musicista. E che musicista!
1: Sì, un genio. Ho visto un suo concerto dal vivo a Bologna, è stupefacente. Poi produceva musica in continuazione, e questo brano che viene da questa Monash Session che lui ha fatto qualche anno fa appunto a Melbourne,
0: uh-huh.
1: Anche lì siamo stati anche a Melbourne con Funk Off, e per me è la versione più bella, dove lui, so da Mirko Guerrini, mio amico che sta là a Melbourne ora, che lui ha trovato questa bottiglia E così ha fatto questa solo, è stupefacente in questo brano.
0: Stiamo parlando di un brano che si intitola Bebe.
1: E che è bellissimo.
0: E che è uno dei più noti del repertorio di questo artista che ancora non abbiamo nominato, che è Hermeto Pascoal, un artista che Miles Davis ha definito uno dei più impressionanti musicisti al mondo. E non era certo uno che si scomodava.
1: No.
0: Miles così facilmente,
1: no.
0: Perché Hermeto Pascoal ha suonato con Miles in Live Evil, insomma è un musicista stimato veramente in tutto il mondo, che se n'è andato anche lui abbastanza recentemente.
1: Sì.
0: E ci andiamo ad ascoltare questa registrazione in cui appunto ripropone un suo brano classico, il suo più famoso probabilmente, e ascolterete tre assoli. C'è prima un assolo di chitarra, e poi
1: di trombone
0: e poi a un certo punto arriva un assolo di bottiglia.
1: È una bottiglia che lui aveva trovato lì su un, così mi ha detto Mirko Guerrini, che aveva trovato su un tavolino, e lui ha fatto questo assolo. Non lo so, è la versione che io preferisco proprio di questo brano, quella con la Monash Session. Mi piace il sound, mi piace i colori, proprio mi piace tantissimo.
0: Ce l'ascoltiamo. Mirko Guerrini, citato da Dario, era là in quelle sessioni, suona in queste sessioni. Mirko, che conosciamo per le collaborazioni con Stefano Bollani, insomma uno dei grandi musicisti che abbiamo in Italia, musicisti jazz.
1: Che non abbiamo, perché non poi abbiamo, perché ora sta
0: se n'è
1: là,
0: andato a New Orleans, a Melbourne. Ok, questa è Bebe dalle Monash Sessions, Hermeto Pascoal a Stereo Notte, e attendete l'assolo di bottiglia, mi raccomando.

0: Ecco, un assolo di bottiglia non l'avevo mai sentito. Cioè, cantava in una bottiglia praticamente.
1: Sì, ora non mi ricordo come mi ha raccontato Mirko, se lui c'era un... non me ne ricordo, però non è uno strumento, è lui che canta da qualche parte.
0: Sì,
1: probabilmente con dell'acqua, non ricordo esattamente.
0: Nelle note di copertina c'è cantando dentro, cioè il solo è cantando dentro un bicchiere d'acqua, ecco. Però insomma siamo lì, ecco.
1: Sì.
0: Avrà giocato tra bottiglie e bicchieri.
1: Non lo so, ma lui ha sempre utilizzato più o meno tutto, ha fatto diventare musica più o meno tutto, c'è
0: sì.
1: Quel disco in cui musica i canti degli uccelli, che è una meraviglia.
0: E c'è Giacomo che ci ascolta da Mestre, che prima cercava le similitudini tra Venezia e New Orleans, no? Le zone paludose, che è anche un grande appassionato di basket, e quindi oltre a dire senti che chitarra ascoltando questo brano di Ermeto Pascoal, ricorda Oscar Schmidt, grandissimo giocatore di basket brasiliano scomparso pochi giorni fa, che è stato molto amato in Italia perché ha portato in alto la squadra di Caserta, che poi pochi anni dopo il suo passaggio è arrivata allo scudetto, ed è stato uno dei giocatori con il record di punti in assoluto nel mondo, e poi superato recentemente solo da LeBron James, che è una star dell'NBA. Quindi è bello anche il ricordo di Oscar Schmidt, grandissimo atleta brasiliano. Ma noi in Brasile ci restiamo ancora un po', perché abbiamo un'altra storia da raccontare.
1: Sì, un'altra musica meravigliosa da raccontare di quest'artista che ho scoperto da qualche anno, e che questo brano mi ha veramente colpito proprio per la struttura, per la bellezza, perché c'è anche uno dei cantanti che io amo di più, e che è Seu Jorge, anche coinvolto. E quindi parliamo di
0: Arthur
1: Verocai, sì.
0: Che ha una storia particolarissima, perché lui pubblica un primo album nel 1972. Arthur Verocai oggi ha 80 anni.
1: Sì, è anziano.
0: E questo disco non se lo fila nessuno. Quindi lui non si perde d'animo, dice vabbè, forse fare il cantautore non è la mia strada, e si mette a comporre jingle per la radio, per la TV, e dimentica la sua carriera musicale, finché 30 anni dopo viene a sapere che quel disco è diventato leggenda, e cioè è diventato un oggetto di culto e si vende a $2000 alla copia. E quindi capisce che c'è un interesse per la sua musica e si rimette a comporre, a scrivere canzoni. E tu sei andato a pescarne una proprio dal suo disco più recente, che è di una decina di anni fa.
1: Eh sì, che è bellissima. Si intitola No Voodoo a Rubu, non so esattamente, ma questo titolo è un po' complicato, ma tutto quello che succede è una meraviglia proprio, che comunica.
0: Non serve neanche capirlo il titolo.
1: No, non importa.
0: C'è anche Arthur Verocai, quindi, a Stereo Notte.

0: E questa era una versione di questo brano dal titolo un po' impenetrabile, Novu Dourubu di Arthur Verocai. Una versione diversa da quella che aveva pensato Dario, ma insomma ci siamo
1: sì, ma l'arrangiamento è esattamente quello lì, solo nella versione che pensavo di aver portato c'è voce di Seu Jorge che io amo molto.
0: E adesso noi torniamo saliamo a nord rispetto al Brasile, torniamo negli Stati Uniti per andare ad ascoltare un artista che ha piazzato proprio recentemente un altro brano al numero uno delle classifiche di Billboard, insomma roba non da poco, e si chiama October London, un'altra delle scoperte che ci fai fare stanotte a Stereo Notte.
1: Sì, io sono un grande fan di Marvin Gaye, proprio mi piace come voce, mi piacciono i suoi pezzi, mi piace il sound, e questo October London mi ha quasi commosso perché ha chiaramente preso quel sound di Marvin Gaye e l'ha, ma nemmeno poi attualizzato, però l'ha copiato, ma così bene che sembra un altro disco di Marvin Gaye.
0: Ma d'altronde ha chiamato l'album La rinascita di Marvin, quindi
1: forza.
0: È proprio una dichiarazione d'amore.
1: È una dichiarazione d'amore, ma fatta, sai, ho detto l'ha copiato, ma è sbagliato. Si è ispirato talmente tanto che
0: l'ha metabolizzato.
1: L'ha metabolizzato.
0: Esce il Marvin Gaye che è in lui.
1: È meraviglioso. Sì, mi piace molto.
0: È un brano che si intitola Mulholland Drive, come una nota strada di Los Angeles, come un notissimo film di David Lynch. C'è dentro anche la voce di LaToya Williams, c'è dentro anche Snoop Dogg, anche se praticamente non si sente.
1: No.
0: Si nota nel video che c'è, che fa qualcosa, ma insomma è la parte meno rilevante. October London, questa è Mulholland Drive, sentite che bellezza.

0: Questa è Mulholland Drive di October London. Dicevamo del suo amore per Marvin Gaye, il disco l'ha intitolato The Rebirth of Marvin, la rinascita di Marvin, e anche alla fine del videoclip lui si trasforma in Marvin Gaye. Giacomo dice che è soul e Alessandra dice bellissima puntata, la divulgherò, e dice ora dobbiamo sapere come sono venuti gli sfilatini lievitati a jazz, quelli di Renato, il panettiere delle Dolomiti.
1: All'inizio, sì.
0: Chissà se Renato è ancora in ascolto, magari ce lo dice come sono
1: venuti bene. Venuti.
0: Sì, sì, sì. Senti, restiamo ancora un po' in questi Stati Uniti che ci regalano del soul, del neo soul così elegante, così di classe, che dici?
1: Certo, io cresco con quella roba lì, jazz è questa roba.
0: Qui c'è un artista che ha già collaborato con Erykah Badu, con Anderson .Paak, con Keith Ranada, insomma...
1: Che ha vinto il Grammy.
0: Che ha appena vinto il Grammy.
1: Esatto.
0: Per miglior album progressive rhythm and blues, con un disco che si intitola Bloom, cioè Bloom. Sbocciare,
1: sì.
0: Praticamente. Lui si chiama Durand Bernard e questo brano si intitola Overqualified. Lui dice che è un album che parla di crescita, di scoprire che c'è l'amore, che c'è, e bisogna capire come accettare se stessi e vivere sereni.
1: Sì, guarda, mi permetto di dire che questi sono artisti che in Italia sono un po' troppo black per arrivare. Però io do il consiglio agli ascoltatori, questo Durand Bernard, andare a cercare il Tiny Desk, che è lui, io l'ho scoperto così, lui è un grandissimo artista.
0: Il Tiny Desk è una serie di concerti intimi in una stanza praticamente, in una redazione, e sono uno più bello dell'altro.
1: Sono, sì.
0: Ascoltiamocela, Overqualified.

0: Overqualified, questo era Duran Bernard. Noi siamo arrivati praticamente alla fine di questa lunga chiacchierata con Dario Cecchini. Abbiamo ascoltato un po' di musica dal mondo, abbiamo ascoltato la musica dei Funk Off. Giacomo dice: a me piacevano i fiati anche nei primi album di Springsteen, penso a pezzi come 10th Avenue Freeze Out o The Street Shuffle. C'era molto rhythm and blues nei suoi primi album.
1: Sì, i fiati, forse perché fin da piccoli cresciamo con le bande, ma i fiati mi rendo conto che portano molto pathos nella musica.
0: Senti Dario, prima di salutarci, io so che intanto avete suonato a Londra recentemente.
1: Sì, abbiamo suonato per la prima volta a Ronnie Scott. A Londra avevamo già suonato, però per la prima volta abbiamo suonato a Ronnie Scott a settembre.
0: Un posto con poca storia, diciamo.
1: Con pochissima storia. Sì, sì. E eravamo veramente, come dico sempre io, caricati a molla.
0: Ci credo.
1: E 26 e 27 settembre, mi ricordo le date. Abbiamo fatto 4 sold out, tutti di fila, la gente finiva il concerto tutti in piedi, è stato veramente bello. E torneremo, abbiamo già fissato, torneremo a settembre purtroppo del 2027, perché nel 2026
0: è tutto pieno.
1: Davvero, non è tutto pieno, ma non c'è la possibilità di prendere 2 giorni di fila.
0: Ah,
1: e per partire dall'Italia ci vogliono 2
0: certo,
1: giorni.
0: Certo, però poi voglio dire, arrivano tanti altri appuntamenti, anche quest'anno ovviamente tornate a Umbria Jazz.
1: Sì, anche quest'anno torniamo a Umbria Jazz, che ci vuol sentire tutto il periodo d'Umbria Jazz. Facciamo 2 street parade al giorno, iniziamo dal 3 di luglio. Fino al 12, però faremo, chi vuole avere anche la versione concerto dei Funk Off, faremo 2 concerti i 2 sabati sul palco in piazza 4 novembre, quella meravigliosa piazza di Perugia con la fontana sulla sinistra e il Duomo dietro, il 4 e l'11.
0: E poi però avete comunque tante altre date.
1: Poi abbiamo altre date, andiamo a Foggia, è un pezzo, non andavamo in meridione, poi delle date a Proceno in Lazio, poi sempre in Lazio andiamo a Marziano, insomma un po' di roba si sta muovendo.
0: Bene, bene, molto bene. Dario, io ti ringrazio per queste...
1: No, sono io, ringrazio te, Duccio.
0: 2 ore bellissime.
1: È un onore essere qui a presentare il disco dei Funk Off, parlare di musica con te, è veramente un piacere.
0: Grazie ancora, io intanto ringrazio Leonardo Patanei in regia e Pino Itri in console. Chiudiamo con un altro brano da Soulful, che è il vostro disco più recente, e torniamo a New Orleans, chiudiamo là.
1: Chiudiamo con New Orleans, sì, questo brano, io ho fatto questo viaggio a New Orleans, ho avuto quest'idea, poi l'ho sviluppata, è un brano che spesso quando lo facciamo con i Funk Off scendiamo in mezzo al pubblico, è un brano veramente... Che racchiude forse un po' di quella positività, che di spensieratezza, ecco, che c'è a New Orleans.
0: Grazie ancora Dario Cecchini. Chiudiamo con questa Down in New Orleans, sono ancora i Funk Off. Io vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che hanno scritto al 335-699-2949, e l'appuntamento è ovviamente tra una settimana, sempre nella notte tra venerdì e sabato. Ora la linea va al GR1, grazie a tutti da Lucio Pasqua.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Dalla festa del lavoro alla guerra sui dazi, è stato un primo maggio festeggiato con la musica. Tra gli eventi, come da tradizione, il maggior rilievo al concertone di Piazza San Giovanni a Roma e commemorato dalle sigle sindacali, di nuovo riunite quest'anno in una piazza italiana particolarmente significativa, è stata scelta Marghera, fino a pochi anni fa polo siderurgico tra i più importanti d'Europa. Dal governo il messaggio via social di Giorgia Meloni: primo maggio, festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia, ha postato la premier. Scontri a Torino tra antagonisti e polizia davanti all'ex centro sociale a Catasuna, sgomberato alcuni mesi fa. E poi le nuove minacce del presidente americano Trump. L'Europa non sta rispettando gli accordi da lunedì, dazi al 25% su auto e camion. Parole che Bruxelles ha definito inaccettabili. L'Europa risponderà con la massima chiarezza e fermezza, fa sapere Bernard Lange, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. E un portavoce della Commissione aggiunge: qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi, tuteleremo gli interessi dell'Unione. La scorsa estate, lo ricordiamo, Washington e Bruxelles avevano firmato un accordo commerciale con dazi fissati al 15%. E i nuovi dazi annunciati da Trump avranno un impatto negativo sulle economie delle due sponde dell'Atlantico. Abbiamo chiesto all'economista Fabio Fortuna se saranno più penalizzati le aziende europee esportatrici di autoveicoli o i consumatori americani.
3: Le aziende europee esportatrici, soprattutto Italia e Germania, che l'industria automobilistica riguarda questi due paesi ancor prima degli altri. E per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei.
2: E il Pentagono ha ordinato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania entro l'anno, un segnale di rivalsa per non aver ricevuto dagli alleati europei l'aiuto chiesto in Iran. E la Casa Bianca ha accolto con freddezza la nuova proposta di pace presentata da Teheran. Al momento non sono soddisfatto di quanto offrono, ha detto Trump, tornando ad agitare lo spettro di nuovi attacchi.
0: Teheran è disponibile a discutere le condizioni iraniane per l'apertura dello stretto di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane per cessare gli attacchi e revocare il blocco dei porti. A rivelarlo è il Wall Street Journal. In precedenza Teheran aveva chiesto la revoca del blocco come precondizione per i colloqui, una posizione dunque più morbida, che prevede il confronto sul dossier nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni. Sempre secondo indiscrezioni, l'Iran sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative a Islamabad già la prossima settimana. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato delle condizioni di Teheran per mettere fine alla guerra con diversi omologhi della regione, incluso il russo Lavrov, e della necessità di intensificare gli sforzi diplomatici hanno discusso anche il ministro degli esteri egiziano e l'inviato degli Stati Uniti Witkoff. Sul fronte interno arriva la notizia che 14 pasdaran sono morti in un'operazione di sminamento, mentre si sono aggravate le condizioni della premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, trasferita dal carcere in ospedale. A febbraio era stata condannata ad ulteriori 7 anni di reclusione. Francesca Baronio, GR1.
2: La cronaca ha concesso gli arresti domiciliari ad Ethan Bondi, che lo scorso 25 aprile sparò con una pistola ad aria compressa contro due attivisti dell'ANPI, un gesto deplorevole di cui mi vergogno, ha ammesso davanti al giudice. L'accusa è stata derubricata da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. E poi il caso Garlasco. Dopo le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, la famiglia della vittima parla di ipotesi irreale costruita a tavolino.
4: Secondo i magistrati pavesi, Chiara Poggi non aprì ad Alberto Stasi, ma ad Andrea Sempio, indagato come unico responsabile del delitto nella nuova inchiesta di Garlasco. Gli avvocati della famiglia Poggi respingono la ricostruzione della procura di Pavia illegale. Francesco Compagna:
5: ci sembra davvero un'ipotesi fantasiosa. Chiara avrebbe aperto la porta in pigiama ad Andrea Sempio, il quale sarebbe stato talmente ossessionato da lei da non averle mai fatto nemmeno una telefonata.
4: Per chi indaga, il movente sarebbe legato al rifiuto di un approccio sessuale con l'accusa aggravata da crudeltà, almeno 12 colpi inferti con un oggetto non identificato, anche quando la vittima era già incosciente. Tra qualche settimana verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi raccolti contro Sempio in questo anno e mezzo di indagini. Ancora l'avvocato compagna.
5: La verità si accerta nei processi. La famiglia ritiene che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
4: Sempio, convocato per un nuovo interrogatorio il prossimo 6 maggio, respinge le accuse, negando qualsiasi rapporto con la vittima. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Lo sport, primi verdetti nel calcio. In Serie A il Lecce supera in trasferta il Pisa per 2-1 e vede più vicino alla salvezza, condannando però i toscani alla B insieme al Verona. Dalla Serie Cadetta torna in A dopo un anno il Venezia. Oggi per la Serie A Udinese Torino, Como Napoli e Atalanta Genova. Tennis, Sinner supera il francese Fis e conquista la sua prima finale nel Masters 1000 di Madrid. Domani la sfida al tedesco Zverev. E poi la Formula 1, Gran Premio di Miami. Oggi la gara sprint, in Polo la McLaren.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'annuncio del presidente americano Trump: dalla prossima settimana nuovi dazi al 25% per auto e camion europei, perché Bruxelles non rispetta i patti. A stretto giro la replica: il comportamento di Trump è inaccettabile, sono gli Stati Uniti ad aver ripetutamente rotto gli accordi, risponderemo con la massima chiarezza e fermezza. Così Bernard Lang, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. Qualora gli USA adottassero misure non conformi, fanno sapere da Bruxelles, tuteleremo gli interessi dell'Unione. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato che ritireranno 5.000 soldati dalla Germania. Secondo il Pentagono occorreranno tra i 6 e i 12 mesi. L'Iran intanto ha inviato una nuova proposta di pace, aprendo al confronto sul nucleare ma chiedendo in cambio un allentamento delle sanzioni americane. Fredda la reazione di Washington, l'offerta non ci soddisfa. In Italia, il 1° maggio, a Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, il tradizionale concerto. In mattinata il corteo di nuovo unitario quest'anno dei lavoratori di CGIL, CISL, UIL a Marghera. Un lavoro dignitoso, lo slogan scelto. A Torino, momenti di tensione durante il corteo. Un gruppo di autonomi ha tentato di raggiungere l'ex centro sociale a Scatasuna, ma la polizia li ha fermati con cariche e idranti.
3: Lo avevano annunciato e così è stato. Per un migliaio di persone a Torino questo 1° maggio è stata anche una giornata di protesta contro lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. Staccatisi dal corteo di sindacati, partiti e associazioni, i militanti si sono diretti verso lo stabile liberato a dicembre dopo 30 anni di occupazione. Un tentativo di avvicinamento subito respinto dal cordone delle forze dell'ordine con cariche, idranti e lacrimogeni. Dai manifestanti arrivano sassi e bottiglie. Un gruppo riesce a sfondare il cancello posteriore, poi viene rimandato indietro. Una ventina di minuti che alzano la tensione prima che il corteo riprenda le strade del quartiere e si fermi infine in un giardino a poche decine di metri dal centro sociale. Il tutto in una giornata che ha visto sfilare 15.000 persone a Torino per chiedere un lavoro dignitoso, come cita lo slogan del 1° maggio di quest'anno, appuntamento a cui la provincia di Torino è arrivata con 12.000 posti di lavoro persi nel 2025 e con la disoccupazione cresciuta di 1,5%. Torino, Manuela Gatti per il GR1.
2: Blitz sorpresa, pizza out per la premier Meloni, che in un post rivendica le politiche sul lavoro messe in atto dal suo governo.
4: Per il suo 1° maggio Giorgia Meloni sceglie una visita privata a Pizza Out, pizzeria che dal 2021 impiega solo ragazzi autistici, un riconoscimento ai lavoratori esclusi, sottolinea. E del resto, nel suo messaggio social in occasione della festa, aveva espresso i suoi primi auguri a chi manda avanti il paese con impegno e dignità. Occasione questa per rivendicare quanto fatto dal governo in tema di lavoro, a partire da quel salario giusto che va contro i contratti pirata e favorisce la contrattazione di qualità, colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone. Molto ancora resta da fare, ma la direzione è quella giusta, avverte, snocciolando le cifre dei suoi anni di governo: crescita record di posti di lavoro, calo della precarietà, occupazione femminile alle stelle. Migliorare la condizione dei lavoratori resta il nostro obiettivo, prosegue, perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro. Valentino Russo, GR1.
2: La cronaca: disposti gli arresti domiciliari per Eitan Bondi, il giovane che sparò con una pistola d'aria compressa una coppia che partecipava a un corteo del 25 aprile a Roma.
5: Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, così Eitan Bondi, 21 anni, nelle dichiarazioni spontanee davanti al giudice per le indagini preliminari, l'avvocato di Bondi, Cesare Gai.
6: Eitan veramente si vergogna di quello che ha fatto, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite. Ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla Brigata Ebraica.
5: Il giudice, al termine dell'udienza di convalida, ha derubricato l'accusa da duplice attentato, omicidio e detenzione abusiva di armi, attentate e lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Applicata al ragazzo la misura cautelare degli arresti domiciliari. I fatti sono avvenuti il 25 aprile nei pressi del parco Schuster nella capitale, dove erano in corso le celebrazioni per la festa della liberazione dal nazifascismo organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani. Nell'abitazione di Eitan trovate diverse diverse armi e munizioni. Ancora introvabile invece l'arma ad aria compressa che ha sparato, fondamentale per capire se sia stata modificata. Elena Pabba, GR1.
2: Il caso Garlasco, dopo l'accusa dei PM che indicano Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, interviene la famiglia della vittima attraverso i propri avvocati. Un'ipotesi a tavolino costruita senza tener conto dei dati già noti, il commento dei legali. Avevamo chiesto di estendere l'incidente probatorio proprio per evitare il proliferare di ricostruzioni infondate su aspetti già ampiamente chiariti da periti e consulenti, ma la procura di Pavia ha fatto altre scelte. Sport, calcio, arrivano i primi verdetti. Lecce vince 2-1 in casa del Pisa, condannando i toscani alla Serie B. Retrocessione certa anche per il Verona. Grande festa invece per il Venezia, che dopo un anno nella Serie cadetta torna in A. Oggi Udinese Torino, Como Napoli e Atalanta Genoa. Tennis, Jannik Sinner si qualifica alla finale del Masters 1000 di Madrid, affronterà Zverev. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.

Radio 1, un mondo da sentire.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Marco Santucci. Dalla festa del lavoro alla guerra sui dazi, è stato un primo maggio festeggiato in musica. Tra gli eventi, come da tradizione, il maggior rilievo al concertone di Piazza San Giovanni a Roma e commemorato dalle sigle sindacali, di nuovo riunite quest'anno in una piazza italiana particolarmente significativa, è stata scelta Marghera, fino a pochi anni fa polo siderurgico tra i più importanti d'Europa. Dal governo il messaggio via social di Giorgia Meloni: primo maggio, festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia, ha postato la premier. Scontri a Torino tra antagonisti e polizia davanti all'ex centro sociale a Catasuna, sgomberato alcuni mesi fa. E poi le nuove minacce del presidente americano Trump: l'Europa non sta rispettando gli accordi, da lunedì dazi al 25% su auto e camion, parole che Bruxelles definisce inaccettabili. L'Europa risponderà con la massima chiarezza e fermezza, far sapere Bernard Lange, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. E un portavoce della Commissione aggiunge: qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi, tuteleremo gli interessi dell'Unione. La scorsa estate, lo ricordiamo, Washington e Bruxelles hanno firmato un accordo commerciale con dazi fissati al 15%. I nuovi dazi annunciati da Trump avranno un impatto negativo sulle economie delle due sponde dell'Atlantico. Abbiamo chiesto all'economista Fabio Fortuna se saranno più penalizzate le aziende del continente produttrici di camion e automobili o i consumatori americani.
4: Le aziende europee esportatrici, soprattutto Italia e Germania, che l'industria automobilistica riguarda questi due paesi ancora prima degli altri. E per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei.
3: Il Pentagono ha ordinato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania entro l'anno, un segnale di rivalsa per non aver ricevuto dagli alleati europei l'aiuto chiesto in Iran. E la Casa Bianca ha accolto con freddezza la nuova proposta di pace presentata da Teheran. Al momento non sono soddisfatto di quanto offrono, ha detto Trump, tornando ad agitare lo spettro di nuovi attacchi.
5: Teheran è disponibile a discutere le condizioni iraniane per l'apertura dello stretto di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane per cessare gli attacchi e revocare il blocco dei porti. A rivelarlo il Wall Street Journal, in precedenza Teheran aveva chiesto la revoca del blocco come precondizione per i colloqui, una posizione dunque più morbida che prevede il confronto sul dossier nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni. Sempre secondo indiscrezioni, l'Iran sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative a Islamabad già la prossima settimana. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato delle condizioni di Teheran per mettere fine alla guerra con diversi omologhi della regione, incluso il russo Lavrov, e della necessità di intensificare gli sforzi diplomatici hanno discusso anche il ministro degli esteri egiziano e l'inviato degli Stati Uniti Witkoff. Sul fronte interno arriva la notizia che 14 Pasdaran sono morti in un'operazione di sminamento, mentre si sono aggravate le condizioni della premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, trasferita dal carcere in ospedale. A febbraio era stata condannata ad ulteriori 7 anni di reclusione. Francesca Baronio, GR1.
3: La cronaca ha concessi gli arresti domiciliari a Eitan Bondi, che lo scorso 25 aprile sparò con una pistola ad aria compressa contro due attivisti dell'ANPI. Un gesto deplorevole di cui mi vergogno, ha ammesso davanti al giudice. L'accusa è stata derubricata da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. E poi il caso Garlasco. Dopo le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, la famiglia della vittima parla di ipotesi irreale costruita a tavolino.
6: Secondo i magistrati pavesi, Chiara Poggi non aprì ad Alberto Stasi, ma ad Andrea Sempio, indagato come unico responsabile del delitto nella nuova inchiesta di Garlasco. Gli avvocati della famiglia Poggi respingono la ricostruzione della procura di Pavia illegale. Francesco Compagna:
7: ci sembra davvero un'ipotesi fantasiosa. Chiara avrebbe aperto la porta in pigiama ad Andrea Sempio, il quale sarebbe stato talmente ossessionato da lei da non averle mai fatto nemmeno una telefonata.
6: Per chi indaga, il movente sarebbe legato al rifiuto di un approccio sessuale con l'accusa aggravata da crudeltà, almeno 12 colpi inferti con un oggetto non identificato, anche quando la vittima era già incosciente. Tra qualche settimana verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi raccolti contro Sempio in questo anno e mezzo di indagini. Ancora l'avvocato Compagna.
7: La verità si accerta nei processi. La famiglia ritiene che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
6: Sempio, convocato per un nuovo interrogatorio il prossimo 6 maggio, respinge le accuse, negando qualsiasi rapporto con la vittima. Eleonora Fioretti, GR1.
3: È in miglioramento la situazione creata da un maxi incendio che ha incenerito 710 ettari di vegetazione nei boschi del Monte Faeta tra Lucca e Pisa. Gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate precauzionalmente hanno potuto fare rientro nelle proprie case. Hanno trascorso ancora la notte fuori alcune decine di famiglie. Ed ora lo sport, primi verdetti nel calcio. In Serie A il Lecce supera in trasferta il Pisa per 2-1 e vede più vicina la salvezza, ma condanna i toscani alla B insieme al Verona. Dalla serie cadetta torna in A dopo un anno il Venezia. Oggi per il campionato Udinese, Torino, Como Napoli e Atalanta Genova. Tennis, Sinner supera il francese Fis e conquista la sua prima finale nel Masters 1000 di Madrid. Domani la sfida al tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, oggi la gara sprint. In pole la McLaren di Norris, affiancato dalla Mercedes di Kimi Antonelli. Le Ferrari, quarto Leclerc, settimo Hamilton. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post-barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'annuncio del presidente americano Trump: nuovi dazi per l'Europa che non rispetta i patti. La corrispondente.
3: I raised the tariffs on cars and trucks.
4: Donald Trump annuncia l'aumento dei dazi su auto e camion europei al 25% perché l'Unione, dice, non ha rispettato l'accordo commerciale concordato. Poi ribadisce: non sono contento dell'Italia e della Spagna, ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, dice il presidente, dopo aver minacciato il possibile ritiro delle truppe americane dai due paesi. Ma soprattutto Trump sostiene di non essere soddisfatto della proposta di Teheran. Loro vogliono un accordo, sottolinea, ma avverte: vogliamo provare a farlo o vogliamo bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte? Queste sono le opzioni, secondo Trump, che è stato informato dai suoi vertici militari dei piani per possibili nuovi attacchi contro Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il comportamento di Trump è inaccettabile. Sono gli Stati Uniti ad aver ripetutamente rotto gli accordi. Risponderemo con la massima chiarezza e fermezza. Così Bernard Lange, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. Qualora gli USA adottassero misure non conformi, fanno sapere da Bruxelles, tuteleremo gli interessi dell'Unione. E gli Stati Uniti hanno anche annunciato che ritireranno 5.000 soldati dalla Germania. Secondo il Pentagono occorreranno tra i 6 e i 12 mesi. In Italia, il 1° maggio, a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, il tradizionale concerto. La Premier Meloni in un post ha rivendicato le politiche sul lavoro messe in atto dal suo governo. In mattinata è il corteo di Nuovo Unitario quest'anno dei lavoratori di CGIL, CISL e UIL a Marghera. Un lavoro dignitoso, lo slogan scelto, l'inviata.
5: Diversi ma uniti, CGIL, CISL e UIL tengono alle differenze che li contraddistinguono anche nel giudizio sul decreto lavoro emanato dal governo, ma in piazza si ricompattano nel chiedere un lavoro dignitoso che non può nascere da contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
6: I dati parlano chiaro, in alcuni settori ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
5: Nel giorno della Piazza Unita il segretario generale della CGIL spiega che un lavoro dignitoso, slogan di questo 1° maggio, vuol dire giusto salario e lavoro stabile. Maurizio Landini.
7: Il livello di precarietà e in particolare la precarietà è il prezzo che stanno pagando i giovani e le donne.
5: Sindacati compatti nel ricordare le parole del Presidente della Repubblica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale.
8: Non ci possiamo fermare. Istituite l'omicidio sul lavoro, fate una procura speciale. Le sentenze sono una vergogna, sono un insulto alla memoria di questi ragazzi che hanno perso la vita.
5: Da Marghera con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
2: Ed è stato un 1° maggio di scontri a Torino, alta tensione davanti al centro sociale sgomberato alcuni mesi fa a Scatasuna. Un gruppo di autonomi si è staccato dal corteo principale e ha tentato di sfondare il cordone della polizia. Lanciati oggetti contro gli agenti che hanno risposto con cariche e idranti per disperdere i manifestanti. Mi vergogno per quello che ho fatto, lo ha dichiarato al GIP Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato con una pistola ad aria compressa a due attivisti dell'ANPI durante una manifestazione a Roma il 25 aprile. Il giovane, che si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee e ai domiciliari. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha derubricato il capo di imputazione da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il caso Garlasco, dopo l'accusa dei PM che indicano Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, interviene la famiglia della vittima attraverso i propri avvocati. Un'ipotesi a tavolino costruita senza tener conto dei dati già noti, il commento dei legali. Avevamo chiesto di estendere l'incidente probatorio proprio per evitare il proliferare di ricostruzioni infondate su aspetti già ampiamente chiariti da periti e consulenti, ma la procura di Pavia ha fatto altre scelte. Sport calcio, arrivano i primi verdetti. Lecce vince 2-1 in casa del Pisa, condannando i toscani alla Serie B. Retrocessione certa anche per il Verona. Grande festa invece per il Venezia, che dopo un anno nella Serie Cadetta torna in A. Oggi Udinese-Torino, Como-Napoli e Atalanta-Genoa. Tennis, Jannik Sinner si qualifica alla finale del Masters 1000 di Madrid, affronterà Zverev. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Ancora in stallo le trattative sulla guerra in Iran, mentre il presidente Trump torna ad attaccare i paesi europei per non avere sostenuto l'intervento militare nello stretto di Hormuz, riaprendo la partita dei dazi.
4: Dalla prossima settimana nuovi dazi al 25% su auto e camion europei. È l'annuncio di Donald Trump, secondo il quale l'Unione Europea non sta rispettando l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. È l'ultima mossa del capo della Casa Bianca, infuriato con i paesi del vecchio continente, rei di non aver aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. È inaccettabile, risponde il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, Bernd Lange, secondo il quale l'annuncio di Trump dimostra che gli Stati Uniti non sono un partner affidabile, ma il tycoon tira dritto, si dice non contento di Italia e Spagna perché ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, afferma Trump, dopo aver minacciato il ritiro delle truppe statunitensi dai due paesi. Dopo la lite con il cancelliere tedesco Merz, il Pentagono prevede di far rientrare 5.000 soldati dalla Germania. Sulla nuova proposta iraniana per un accordo sulla guerra, il presidente degli Stati Uniti non si dice soddisfatto, parla di trattative al telefono, ma avverte che c'è sempre la possibilità di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Una nuova proposta iraniana per la ripresa delle trattative con gli Stati Uniti è stata dunque consegnata ai mediatori pakistani, rappresentanti di Teheran disposti a colloqui già all'inizio della prossima settimana, con una posizione che sembra più morbida. Gli ayatollah avrebbero rinunciato a chiedere la fine del blocco statunitense di Hormuz come precondizione. La nuova guerra dei dazi ha spinto al ribasso Wall Street, con il Dow Jones che ha chiuso a meno 0,30%. In calo il prezzo del petrolio dopo la notizia della proposta di Teheran. Il WTI scende appena sotto i $100, in discesa anche il Brent intorno ai 107. La nuova flottiglia per Gaza. Gli attivisti intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali sono sbarcati nel sud-est di Creta, scortati dalla guardia costiera greca. Denunciano violenze dai militari di Tel Aviv. Due di loro, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, sono stati portati in Israele per essere interrogati, con l'accusa rispettivamente di sospetta affiliazione a un'organizzazione terroristica e attività illegali. 1° maggio, festa di chi manda avanti l'Italia, scrive sui social Giorgia Meloni, che indica il lavoro più stabile, sicuro e ben retribuito l'obiettivo del governo. CGIL, CISL e UIL riuniti a Marghera, sul palco gli interventi su salari, contratti e sicurezza dei segretari generali Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri. 4 gli eventi in altrettante città dell'UGL, Milano, Reggio Calabria, Bari e Roma. Momenti di tensione a Torino, un gruppo di antagonisti si è staccato dal corteo principale e ha tentato di raggiungere il centro sociale a Scatasuna ed è stato respinto dagli agenti in tenuta antisommossa con cariche e idranti. Nei giorni scorsi avevano chiesto di usare per la festa dei lavoratori il cortile dello stabile sgomberato alcuni mesi fa, permesso negato dalla prefettura. Derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate dalla premeditazione, l'accusa per Eitan Bondi, il giovane che il 25 aprile ha sparato con una pistola d'aria compressa contro una coppia alla manifestazione Ampi di Roma. Bondi è ora ai domiciliari, nella sua abitazione le forze dell'ordine hanno trovato diversi coltelli e altre armi soft air. Sentiamo il suo avvocato Cesare Gai.
5: Eitan è un giovane ragazzo che veramente si vergogna di quello che ha fatto. Ha assunto la responsabilità di questo gesto che ha definito deplorevole, si è più volte espresso in termini di che si vergogna completamente per quello che ha fatto, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite. Ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla Brigata Ebraica.
3: In chiusura allo sport, a iniziare dal campionato di calcio.
6: Successo esterno del Lecce, che ora può guardare con fiducia all'obiettivo salvezza. Nell'anticipo della 35esima giornata in Serie A, i pugliesi si impongono con il punteggio di 2-1 sul campo del Pisa, condannando contestualmente alla retrocessione i toscani e nello stesso tempo il Verona. Formula 1, il campione del mondo Lando Norris ha conquistato alla guida della McLaren la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami, in programma alle 18. Seconda posizione in griglia per Kimi Giovanni Antonelli su Mercedes, davanti all'altra McLaren, quella di Oscar Piastri, e alla Ferrari di Charles Leclerc, quarta, quinta la Red Bull di Verstappen, davanti alla Mercedes di Russell e alla Ferrari di Hamilton. Tennis infine, saranno Sinner e Zverev a contendersi il titolo Master 1000 di Madrid nella finale di domani pomeriggio. Giorgio Germanò, GR1.
3: Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7.
0: Renoir, i colori del giallo.

0: Buongiorno e buon fine settimana da Stefano Tura. In esoterismo il giallo è il colore della luce solare, dell'intelletto e della conoscenza divina. In letteratura e narrativa i gialli esoterici sono thriller o romanzi polizieschi in cui l'indagine non riguarda solo un crimine materiale ma coinvolge simbologia occulta, società segrete e misteri storici.
1: È molto ricco?
2: Non credo. Ha un bel palazzo, ma deve essere tutto quello che gli rimane. È un edificio del 500 con un bellissimo cortile. C'è anche una leggenda su quel palazzo. Dicono che ci sia un fantasma. Un fantasma di donna che si aggira per le stanze.
1: Barbara, lei crede ai fantasmi?
2: No. No, signor Powell, decisamente non ci credo.
1: Neanche io. Noi però in Inghilterra abbiamo dei buonissimi fantasmi.
2: Lo so, ma non sono prodotti di esportazione. L'aria di Roma è troppo limpida per ospitare certe fantasie nordiche.
3: Di giorno forse, ma di notte pare che sia una città piena di presenze, di vibrazioni.
0: Il segno del comando è uno sceneggiato televisivo trasmesso dalla Rai nel 1971 con un cast di attori d'eccezione tra cui Massimo Girotti, Ugo Pagliai, Carla Gravina e Rossella Falk. Saluto Nora Venturini, scrittrice, sceneggiatrice e regista teatrale. Buongiorno Nora, grazie per essere con noi a Renoir.
4: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Nora, Il segno del comando è uno dei più celebri sceneggiati in 5 puntate prodotti dalla Rai, considerato un capolavoro del giallo esoterico e del thriller parapsicologico. Tenne incollati al teleschermo quasi 15 milioni di spettatori a puntata. Qual è secondo te il segreto di questo adattamento televisivo?
4: Beh, a parte, come hai detto, un cast stellare che insomma ha avuto il suo peso. Un po' è stato questo, penso, fondamentalmente. Adesso, peraltro, recentemente è tornato in auge, nel senso che anche persone che probabilmente negli anni 70 non erano ancora nate, l'hanno rivisto su Rayplay, su YouTube. E non è un caso neanche che io ho deciso, arrivata al sesto romanzo, di buttare la mia protagonista, Deborah, che invece è un personaggio molto terrestre, nel mondo dell'esoterismo, che è un mondo fatto invece di simboli, di archetipi, di metafore.
0: Anche nell'ultimo romanzo, La luna storta, pubblicato nella collana dei gialli Mondadori, si parla di occultismo ed esoterismo. Ritroviamo Deborah Camilli, tassista romana con la passione per le indagini. In che avventura si trova coinvolta questa volta?
4: Appunto lei, che è sempre combattuta tra seguire la sua passione, che era fare l'ispettrice di polizia, e continuare a guidare il taxi, che era il taxi del padre a cui lei era molto legata, morto improvvisamente. Allora, in questo suo dilemma, la sua amica del cuore, Jessica, dice: tu devi assolutamente rivolgerti a qualcuno che ti aiuti a chiarirti le idee. La sua amica la trascina da una giovane cartomante e lì comincia anche il giallo, perché poi questo si può dire, perché tanto avviene nei primi capitoli, e la cartomante poi, diciamo, non fa una bella fine.
0: Sentiamo come il nostro attore Ettore Nicoletti ci fa entrare nelle pagine de La luna storta di Nora Venturini.
5: Deborah rimase a guardare lo schermo del cellulare interdetta. Cosa poteva volere da lei la regina dei tarocchi? Si guardò intorno. Di Veronica neanche l'ombra. La luce ora era calata e stava arrivando il buio. Si sentiva solo il gracchiare dei pappagalli che negli ultimi anni avevano invaso tutte le zone verdi della capitale. Deborah estrasse il cellulare. Nessuna chiamata. Aprì WhatsApp e provò a comporre il numero da cui Veronica le aveva mandato il messaggio e le coordinate. 1, 2, 3 squilli.

0: uccelli, il frinire dei grilli, sentì un rumore flebile. Era la suoneria di un telefono che in contemporanea al suo continuava a squillare a vuoto. Il segnale sembrava provenire da un insieme di cespugli bassi che circondavano il laghetto, formando una specie di siepe naturale. Forse Veronica aveva perso il cellulare mentre l'aspettava, pensò. A lei era successo centinaia di volte, ora magari quella era tornata sui suoi passi e lo stava cercando, chissà dove. Raggiunse i cespugli, doveva essere lì, non c'era dubbio. Quando scostò le frasche più alte che le impedivano la visuale, col piede urtò qualcosa. Abbassò lo sguardo. A terra, riversa supina, gli occhi sbarrati verso il cielo, la camicia aperta sul seno e i pantaloni slacciati, dalla cui tasca usciva insistente il suono del cellulare, giaceva la regina dei tarocchi.
1: Nora, la tua protagonista, Deborah, appartiene alla schiera dei detective non professionisti. Com'è nata l'idea?
2: Parecchi anni fa prendo un taxi e c'era una giovanissima tassista, poi in un'epoca in cui se ne vedevano pochissime di donne al volante. Comincio a chiacchierare con questa ragazza e lei mi incuriosisce molto e anche da sceneggiatrice, ecco, mi piacerebbe raccontare una giovane donna che di notte, poi era notte, era mezzanotte, gira per Roma in taxi. Quando poi mi è venuta l'idea del primo romanzo, L'ora di punta, volevo una protagonista alla Miss Marple, cioè che non fosse una professionista, un'ispettrice, un commissario, ma che avesse dentro di lei questa passione per fondamentalmente indagare l'animo umano. Era questa la sua passione, era questa la professione che lei avrebbe voluto fare nella vita, non la tassista.
1: Uno dei temi ricorrenti nei tuoi romanzi, con protagonista la tassista, è la storia mai risolta tra Deborah e il commissario di polizia Edoardo. Che rapporto hanno?
2: Allora, anche lì, nel primo romanzo era nato perché, come sempre, vicino a un non professionista ci vuole il poliziotto titolato, perché è quello che poi ha effettivamente accesso alle informazioni, all'indagine, alle procedure. Perciò è nato così che lei del primo delitto va a fare testimonianza e conosce quest'uomo molto più grande di lei, ha 20 anni più di lei, è un uomo sposato, è ammogliato, all'inizio nasce come uno scontro e poi piano piano invece nasce una relazione molto tormentata. Piano piano, diciamo, il rapporto cresce, sempre però con molti, molti ostacoli. Non li vedremo proprio felici e contenti.

0: E la luna bussò, una delle canzoni di maggior successo di Loredana Bertè del 1979, scritta da Mario Lavezzi. Nora, questo brano ha degli elementi esoterici. La luna che bussa alle porte del buio simboleggia il tentativo della luce di penetrare l'oscurità dell'ignoranza e dell'egoismo umano. È per questo che l'hai scelta?
1: Allora, questa c'è sicuramente. E poi non ti nego anche perché la Bertè giovane mi ha fatto pensare anche un po' a Deborah, che è un personaggio molto rock, molto trasgressivo. Anche, ecco, c'è da dire che i miei romanzi hanno anche una componente ironica molto, molto forte.
0: Quale ruolo ha la città di Roma nei tuoi romanzi?
1: È il terzo protagonista, lo dico sempre. Cioè, c'è Deborah, c'è il commissario Raggio e poi c'è Roma. Un po' perché in ogni romanzo io racconto un quartiere di Roma e poi perché noi romani abbiamo una componente un po' dissacrante.
0: La tua scrittura si muove a cavallo tra narrativa, teatro e televisione. Come interagiscono nei tuoi romanzi queste tre diverse anime?
1: Io, quando scrivo i capitoli, li chiamo scene. I miei personaggi li vedo agire in carne ed ossa, tanto che vedo il tono della voce che hanno, le pause che fanno, i gesti, l'espressione. E all'inizio, quando ho cominciato, scrivevo solo i dialoghi. Se tu leggi i miei romanzi, vedi che sono messi in scena i personaggi, proprio agiscono come se fossero veramente dei personaggi in carne ed ossa.
0: Con Nora Venturini abbiamo presentato il romanzo La Luna.

0: Storta, edito da Mondadori. Grazie Nora per essere stata con noi e buon fine settimana.
1: Grazie a voi.
0: E ora entriamo nel mondo dei techno thriller o cyber thriller, ovvero quei romanzi che esplorano la vulnerabilità dei sistemi digitali, la manipolazione dei dati e il conflitto tra progresso e privacy.
2: Ehi!
3: Che c'è?
2: Ho trovato qualcosa. Vuoi sentirlo parlare?
3: Ok.
4: Vogliamo fare una partita?
2: Giochiamo alla guerra termonucleare globale.
4: Bene.
2: D'accordo. Io prendo i russi.
4: Elencare gli obiettivi prioritari, prego.
3: Che te ne pare di Las Vegas?
2: Las Vegas, ottimo.
5: Ho otto missili telecomandati russi a 2 gradi.
6: Ombra Dane, c'è un allarme per missili sovietici.
0: War Games del 1983 è stato uno dei primi film a portare sul grande schermo la figura di un giovane hacker, interpretato da Matthew Broderick, in un contesto di neonata cultura informatica. È venuto a trovarci negli studi di Renoir Patrick Fogli, scrittore di thriller e ingegnere elettronico. Buongiorno Patrick, è un piacere averti con noi.
7: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Patrick, questo film, seppure prodotto negli anni Ottanta, mette in guardia contro l'eccessiva fiducia riposta nell'intelligenza artificiale, sottolineando come il giudizio umano non possa essere sostituito da un algoritmo. Oggi forse il rischio è ancora più concreto.
7: Oggi il rischio è decisamente più concreto, al netto che mi dà l'idea che ci sia sempre qualche essere umano che ha voglia di giocare alla guerra termonucleare globale, purtroppo. Il rischio è molto più concreto perché ovviamente l'evoluzione tecnologica è andata molto avanti rispetto a 40 anni fa, perché l'intelligenza artificiale è in grado non solo di generare lavoro e quindi sottrarre lavoro umano agli esseri umani, ma è in grado anche di far modo che sia molto complicato distinguere il vero dal falso. E tutto questo genera una confusione, mettiamola così, una confusione globale che rischia di creare enormi problemi e enormi difficoltà. Cioè, distinguere la tecnologia dall'essere umano in molti campi è molto complicato.
0: L'informatica, le big tech e la gestione dei dati sono protagonisti dell'ultimo romanzo, Le chiavi di casa, edito da Sam. Tutto ha inizio quando a Bologna un senza tetto, Lorenzo Verratti, muore tra le braccia di Gabriele Riccardi, un ex poliziotto. La sua morte ha a che fare con la tragica fine della famiglia Landi, i cui componenti hanno perso la vita anni prima in un incendio divampato nella loro villa. Ma chi sono i Landi e dove porta questa indagine che Riccardi si troverà suo malgrado a dover condurre?
7: I Landi sono, diciamo, una dinastia industriale. Il nonno dei Landi ha cominciato aprendo un'azienda che creava componenti per le radio subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dalle radio si è passato all'hardware, dall'hardware di fatto si è passato al software e a quello che oggi possiamo chiamare cloud computing. Nel mezzo l'azienda di famiglia, la Kiesel, è diventata una delle grandi della big tech, una grande big tech. Che cosa c'entrano i Landi con tutta questa storia non lo dirò neanche sotto tortura, ovviamente, quindi dovranno leggere il romanzo. E ovviamente tutta la faccenda ricade in braccio a Gabriele Riccardi, che è un ossessionato dalla verità. Gabriele,
0: torniamo da Ettore Nicoletti e sentiamo un estratto del romanzo Le chiavi di casa di Patrick Fogli.
8: È nato dal fuoco, in quel fuoco è morto e in quel fuoco è risorto. Cerca di prendere fiato. Vorrebbe fare pace con il mondo, ma non ci riesce. Fare pace con se stesso, ma non ha mai imparato. Si sforza di tenere gli occhi aperti. È faticoso, ma vuole vedere, vedere ancora una volta. La stanza è bianca e azzurra, come certi posti sull'isola. Dalla finestra una luce tremante. Fuori potrebbe essere inverno o primavera. Ha sete, ma non berrà mai più. E quella certezza, il muro di nulla che lo aspetta in agguato, non gli fa paura. L'ha già consumata tutta. Ora che ogni cosa finisce, incompiuta, imperfetta, indeterminata, lontano dal suo controllo quanto il respiro che si spegne mentre il sangue cola sul pavimento, pensa a un volto, a una scogliera a picco sul mare, a una caramella in un incarto azzurro e a tutte quelle prima di lei, identiche, indietro nel tempo, così lontane nel tempo. Al primo barlume dell'idea che gli ha salvato e distrutto l'esistenza e all'attimo di inaspettata euforia che gli ha rotto il respiro quando ha capito che avrebbe funzionato. Pensa che ha mantenuto tutte le promesse che ha fatto agli altri, ma nemmeno una di quelle fatte a se stesso, e che ha amato e odiato ogni gesto della sua vita. Non sarebbe dovuto andare così.
0: Patrick, da quanto tempo covavi l'idea di questo romanzo?
7: Io vivo con le chiavi di casa da un paio d'anni, mettiamola così, più o meno da un paio d'anni, forse più che meno. Tendo a essere piuttosto lento nella costruzione delle storie, magari sono più veloce a scriverle, ma a costruirle sono lento. Probabilmente perché quando comincio a scrivere devo essere sicuro e convinto di quello che sto facendo. E poi perché il ritorno di Gabriele Riccardi, che è insomma, un personaggio seriale mio malgrado, aveva bisogno di una storia che fosse calcolata fino in fondo.
0: Lo ritroviamo dopo 13 anni, il tuo poliziotto Gabriele Riccardi, che nel frattempo ha deciso di lasciare la divisa. Adesso che uomo è?
7: Ma Gabriele è sempre la stessa persona, un personaggio seriale molto particolare, 2006 primo romanzo, 2013 secondo, 2026 il terzo, quindi insomma è sicuramente invecchiato rispetto a un tempo. Non può più fare il poliziotto perché nel primo romanzo ha fatto qualcosa che nessuno ha scoperto ma che lui sa, e quindi moralmente non si sente più in grado di fare il poliziotto. Ha un'idea di giustizia molto diversa da quella della polizia, a volte molto tagliata con l'accetta, e quindi ha bisogno di applicarla nella realtà, e di fatto è un ossessionato dalla verità.

0: Wrong è un brano del 2009 dei Depeche Mode che racconta di una sorta di predestinazione al fallimento in cui la parola wrong, sbagliato, viene citata per 72 volte. Patrick, il testo di questa canzone riflette un profondo senso di disconnessione dalla società. Lo hai citato anche nel tuo romanzo.
1: Sì, è una canzone che a un certo punto Riccardi sente e in cui si riconosce. In fondo Gabriele detesta l'essere umano, insomma, che lo dice nelle prime pagine del libro, insomma è abbastanza singolare per uno che adesso fa il barista, quindi vive dietro un bancone di un bar, pensare che detesti gli esseri umani, però lui è così. Ecco, quella canzone lì che è capitata nel romanzo quasi per caso, nel senso che la stavo ascoltando io, ho detto eccola qua, perfetta per infilarla nella pagina, lo racconta molto bene, secondo me. Lui in fondo crede di essere sbagliato, ma pensa che essere sbagliati poi alla fine siano tutti gli altri.
0: I personaggi del tuo libro sono tormentati, seppure in modo diverso, dall'esigenza di controllare tutto. Ma di che forma di controllo si tratta?
1: Oh, sono tutte forme di controllo diverse. Gabriele ha voglia di controllare se stesso, perché la sua metà oscura, chiamiamola così, il suo lato che ha a che fare con i misteri che poi si trova a risolvere, è un lato che gli fa molta paura. E forse però è la forma più sincera di sé. Tommaso Landi, che è l'ultimo dei Landi in tutti i sensi, Tommaso Landi è ossessionato dall'idea di controllare le informazioni. Tommaso è un hacker, per tornare al ragionamento iniziale. Tommaso è un hacker che ha deciso di fare l'hacker guardando Wargames da bambino, pur essendo nato molto dopo. E ovviamente l'idea di recepire le informazioni degli altri e controllarle è una delle sue ossessioni. C'è da dire una cosa: il controllo è un'illusione. È una di quelle illusioni che ci disegniamo in testa per sperare che la vita non abbia l'imprevedibilità che in realtà inevitabilmente ha.
0: Il tuo romanzo invita ad una riflessione. L'intelligenza artificiale, che non risponde delle proprie azioni e non ha valori morali, può essere più pericolosa dell'intelligenza umana?
1: L'intelligenza artificiale, come tutta la tecnologia, in realtà è uno strumento. Il problema è che cosa ne fai. La tecnologia in sé per sé è neutra. La polvere da sparo non è nata per fare quello che fa, il ragionamento sull'atomo nasce per creare energia, non per costruire bombe. A me continua a preoccupare più l'essere umano. Alla fine siamo sempre noi a decidere cosa vogliamo fare.
0: Da qualche tempo, assieme ad un altro grande scrittore di noir, Massimo Carlotto, organizzi degli incontri pubblici di confronto e discussione sullo stato attuale dell'editoria italiana. Ma di che morte stiamo morendo?
1: Ah, stiamo morendo di un sacco di morti, secondo me. Stiamo morendo di... è che è un caso complicato questo, mettiamola così. Stiamo morendo di iperproduzione, nel senso che si pubblicano troppi libri. La conseguenza è che il lettore non riesce più a orientarsi in mezzo a questa massa sterminata di volumi che si trova di fronte. Stiamo morendo di semplificazione, ma io credo che di semplificazione non stia morendo solo l'editoria, ma stia morendo la società. Stiamo morendo di storie tutte uguali. Il lettore forte, è uno che ha bisogno di un libro medio-alto, ha bisogno di una lingua che gli racconti qualcosa, ha bisogno di una storia che lo sorprenda, di qualsiasi tipo sia. I libri sono un'altra cosa. Dal punto di vista economico, trattando questa industria come semplicemente un meccanismo economico, è indifferente se ti servono 1 milione di copie vendute, se le fai con 1 milione di libri o le fai con 100 libri, ma dal punto di vista di chi legge non è indifferente.
0: Patrick Fogli, Le chiavi di casa, edizioni SEM. Grazie Patrick per essere stato con noi e alla prossima.
1: Grazie a voi.
2: Noir dal mondo, i migliori gialli stranieri.
0: Persa e mai ritrovata, pubblicato da Sellerio, romanzo scritto dal romanziere inglese pluripremiato Simon Mason, è il giallo straniero che Renoir vi consiglia questa settimana. Protagonisti due investigatori, Ryan e Ray, incaricati di indagare sulla scomparsa, avvenuta ad Oxford, di Zara Frenchwave, una celebrità da rotocalco, ex moglie di un noto miliardario, protagonista di clamorosi incidenti mondani, fino a quando la donna viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuose dimore. Forse Zara stava scappando da qualcosa o da qualcuno, o forse era lei a cercarlo. Per scoprire la verità, i due detective dovranno scavare nel passato sconvolgente della vittima e delle persone in esso coinvolte.
3: No one knows what it's like to be the bad man.
0: Behind Blue Eyes degli Who del 1971 è un inno all'alienazione e alla rabbia repressa. Scritto da Pete Townshend, racconta la solitudine di chi viene percepito come un predatore, ma dentro di sé prova dolore e fragilità. Su queste note si conclude la puntata odierna di Renoir. Ringrazio Luca Fabbri e Matteo Corti per la parte tecnica, Barbara Capuano per l'organizzazione ed Ettore Nicoletti per le letture. Da Stefano Tura, ancora buon weekend e a sabato prossimo con Renoir, i colori del giallo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Condizioni sempre più stabili che regalano una giornata soleggiata e con cielo in prevalenza sereno, anche dopo il tramonto un po' su tutte le regioni. Anche la nuvolosità che ieri ha portato qualche pioggia tra Calabria e Sicilia lascia il posto ad aperture del cielo sempre più ampie. Qualche locale nube è attesa a ridosso dei rilievi di Piemonte e Lombardia durante la prima mattinata. Il vento che è spirato in modo sostenuto, soprattutto al centro e al sud, continua a presentarsi di provenienza mediamente settentrionale, proprio sulle regioni centro-meridionali. Moto ondoso quindi ancora evidente, da molto mosso ad agitato, per il basso Adriatico, lo Ionio ed i mari intorno alle due isole maggiori. Tornano a salire le temperature massime per tutte le regioni, con valori compresi tra i 18 e i 24 gradi, sia al nord che al centro e al sud. Ancora fresco durante le prime ore del giorno e nel corso della notte, a causa dell'escursione termica che ci fa ormai compagnia da diversi giorni. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app.
4: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
5: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emme.
4: E che ancora ascolta i vinili.
6: Ma sei proprio un boomer.
4: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
5: Ma se non mi sei così male.
7: Ma chi arma la Brancaleone?
4: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
5: Ad oggi le cose cambiano.
8: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì 7 maggio alle 21.30. Rai 1.
9: Pronto, Madeleine. Madeleine. Madeleine. Sul filo dei ricordi.
10: Come certi esseri sono gli ultimi testimoni di una forma di vita che la natura ha abbandonata, mi chiedevo se la musica non fosse l'esempio unico di ciò che sarebbe potuta essere la comunicazione delle anime se non vi fossero state l'invenzione del linguaggio, la formazione delle parole, l'analisi delle idee. L'umanità ha imboccato altre strade, quella del linguaggio parlato e scritto, ma quel ritorno al non analizzato era così inebriante che, uscendo da quel paradiso, il contatto con esseri più o meno intelligenti mi sembrava assolutamente insignificante. Benvenuti a Madeleine, benvenuto a Mario Biondi. Non potevo che usare un passaggio di Proust dove parlava appunto di musica. Ciao Mario.
11: Ciao, buongiorno Maria.
10: Mario e Maria, Marione e Mariella, Mariuola. E te come ti chiamava papà?
12: Ciao, ciao.
10: Ma sento un ciao ciao, chi è?
11: Sì, è mia figlia Maria Etna, a proposito di
10: Maria Etna, ma... vedi?
11: Perché stiamo salutando Zoe, che è la nostra sorellona più grande.
10: Dove vi trovate? Dove vi trovate?
11: Siamo a Parma, a Parma.
10: E siete a casa quindi?
11: Sì, sì, siamo stati a casa. Aspetta, do un bacino alla mia bimba. Ciao vita mia. Ciao amore. Ciao.
10: A quale bimba? Zoe o Maria Etna?
11: La Zoe.
10: La Zoe che è grande, quanti anni ha?
11: 27. Senti, prossimi 28.
10: Ai, sta diventando proprio una, una donna vera. Ma sei geloso tu?
11: Comincia a diventare grandicella. No, beh, geloso, insomma, sono protettivo, questo sicuramente. Però diciamo che sia la mia ragazza che i miei ragazzi sono sicuramente piuttosto attenti e abbastanza, insomma... responsabile.
10: Senti, ma Zoe è una delle tue ragazze che ha cantato in coro con il coro di Renato Zero, è così?
11: Esatto, e che adesso invece è in tour con Eros, e quindi fa la comprimaria con Eros, canta un paio di brani insieme a lui in duetto e fa la corista. Okay. Insomma, questi giovani che si portano avanti, che fanno delle cose
10: Senti, ma quanti di questi 10 figli, e ti confesso che ho faticato e ancora adesso non sono pronta a cercare di ricordarmi e ricostruire quanti anni hanno, come si chiamano e di chi sono figli, oltre che tuoi?
11: Lì è una lotta. Sono 10 ragazzi, sono 6 femmine e 4 maschi, sono la mia gioia di vivere, sono le persone per le quali mi sveglio la mattina e mi impegno ad essere sempre propositivo e sempre disposto alle bordate della vita.
10: Senti, Proust in tanti passaggi della sua Ricerca del tempo perduto parlava di musica perché proprio la amava. Tu da bambino pure sei vissuto con la musica perché tuo padre era un cantante, un musicista.
11: Sì, mio padre era un cantante, musicista, mia nonna cantava anche lei, cantava la Eier negli anni 40, prima era trasmissioni radiofoniche col maestro Cinico Angelini, mi ha portato un bagaglio di esperienza, di musica, di conoscenza, di repertorio incredibile fra mia nonna e mio padre, quindi ho ascoltato tutto, di tutto, dagli anni 40 a venire in qua, rappresentati da chi li ha vissuti personalmente. E poi, insomma, anche un bel excursus in quello che era la musica classica, la musica d'opera. La musica ha avuto sempre un peso specifico. Mia mamma, un'appassionata anche di cantautori, mi faceva ascoltare Gaber, mi faceva ascoltare De André, piaceva De Gregori, insomma.
10: E Battisti chi te lo faceva ascoltare, visto che è la prima canzone che hai scelto come canzone del cuore?
11: Battisti sempre fatto parte degli ascolti, diciamo, dagli anni 80, e mio padre era un appassionato sia di Battisti che di Baglioni.
10: E allora sentiamo intanto Battisti. Sogno.

0: E allora questa canzone so che tu ancora la ascolti, ce l'hai in 33 giri, è vero?
1: È verissimo, verissimo.
0: Cantala un po', dai, dimmi, cantami un passaggio con questa voce meravigliosa che hai.
1: Aiuto,
0: dai,
1: aiuto.
0: Uno, due, tre, vai.
1: A che sapore ha una giornata uggiosa, a che colore ha una vita mal spesa.
0: Meraviglioso. Ma tu avresti voluto fare il cantante lirico?
1: Sì, c'è stato un periodo nel quale lavoravo al Teatro Bellini di Catania, ho fatto 3 opere come figurante, no? Quindi ero un attore secondario e mi divertiva tanto. Nel frattempo ho conosciuto, ho frequentato quelli che erano i cantanti veri, i tenori, i baritoni, e mi piaceva condividere con loro un po' di conoscenza e ho imparato anche tante cose. C'è stato un periodo nel quale appunto mi era stato proposto di entrare nel coro stabile del Teatro Bellini di Catania. All'epoca però partì per le prime serate fisse in un locale di Taormina, che era l'attuale di Taormina, facevo 7 sere alla settimana, quindi era impensabile poter coniugare le due cose.
0: E quindi hai rinunciato. Dopodiché hai mandato, io lo so, perché tu volevi fare il cantante fin da piccolo, addirittura cantavi i canti gregoriani, hai mandato un tuo brano ai Pooh, è vero?
1: Ah, beh, sì, quello molto molto più avanti, assolutamente, sì, sì. Nel frattempo mio padre mi aveva iscritto anche allo Zecchino d'Oro, non mi ricordo i risultati di questa cosa, però mandai a Red Canzian una versione di Ci penserò domani, a lui piacque tanto, mi scrisse.
0: Ma sai perché io lo so, non me l'hai detto te, me l'ha detto direttamente Red Canzian, l'ha detto a tutti quanti. Senti un po'.
2: Buongiorno a tutti e buongiorno chiaramente Mario, amico mio. Io sono molto legato a Mario Biondi perché la nostra è un'amicizia che è arrivata perché voleva arrivare da sola, non l'abbiamo cercata. Un giorno mi è arrivata a casa una cassetta di un ragazzo sconosciuto che cantava una nostra canzone, Ci penserò domani, in maniera pazzesca, con una voce altrettanto pazzesca. E dopo qualche anno ho avuto la fortuna di incontrarlo, questo ragazzo, che era appunto Mario Biondi, proprio nel momento in cui stava esplodendo il suo successo in tutto il mondo. E quindi è stata una scelta che i nostri cuori probabilmente hanno fatto. E da allora, quando ci vediamo, è sempre una gioia e l'abbraccio è sempre sincero, puro, come deve essere l'abbraccio tra persone che si vogliono bene e si stimano. Per cui un saluto incredibile e bellissimo a voi e un abbraccio appunto al mio amico Mario.
0: Senti Mario, io non ti immagino però a te che canti con i Pooh, tu con la voce così, e loro che hanno la voce in falsetto, cioè, la sapresti fare?
1: Allora, guarda, intanto mi hai fatto venire la pelle d'oca su tutto il corpo e mi ha emozionato moltissimo questo messaggio. Red sa quanto li stimo, quanto li voglio bene e quanto sono grato veramente di questa conoscenza e della condivisione che abbiamo fatto di palco, di musica, di registrazione. Un sogno, loro sono delle persone squisite, mi voglio un sacco di bene a tutti loro.
0: Tu mi hai detto prima che cominciassimo questa registrazione che hai 2 Madeleine addirittura, mi dici qual è la prima?
1: Ma se Madeleine è inteso come, insomma, pensiero, un ricordo, un odore, un momento da mantenere vivo nella memoria, sicuramente l'odore dei campi in Emilia Romagna quando ero bambino, l'odore dei pomodori colti da noi bambini, annusati e morsi, e poi invece a Catania l'odore del pane con il sesamo. Sono i due momenti importanti anche che mi legano a 2 territori potenzialmente differenti ma con molte, molte cose in comune.
0: Possiamo dire che tu hai 2 patrie native, no? Perché hai scelto di rimanere in Emilia-Romagna e non in Sicilia?
1: Ma allora, sicuramente per amore. Sono rimasto in Emilia per amore.
0: Aspetta, di quale delle madri dei tuoi figli?
1: ovviamente dei primi. Ovviamente dei primi.
0: Quindi Claudia? Quindi... No, Monica, come si chiama? Oddio, no, io mi sono perso con tutti questi nomi. Un'altra ancora, Sara.
1: Sara è la mamma dei miei primi 2 figli. Poi sai, Wikipedia ogni tanto mischia e attribuisce più figli a una piuttosto che all'altra.
0: Sì, infatti non c'è un io prima di intervistarti sono andata un po' in rete a cercare, non c'è un articolo che riporti fedelmente i nomi delle mamme, i nomi dei figli, il numero dei figli.
1: Ma neanche fedelmente il nome di mia mamma, ti dirò, che viene scritto su Wikipedia. Ma va bene così.
0: Aspetta, perché invece io forse lo so. Aspetta che cerco tra i miei appunti. Immacolata? No, aspetta, me l'ero segnato.
1: Si chiama Concetta.
0: Concetta, no, allora era sbagliato.
1: Quindi sei andata vicina, sei andata vicina comunque.
0: Mi ci sono avvicinata.
1: Anche se è sempre stata chiamata Stella, da che mi ricordo io, hanno sempre chiamata Stella mia mamma.
0: E come mai? Perché era una stellina bella? Com'era tua mamma?
1: No, perché mio papà si l'ha sempre chiamata Stella, mia mamma ha mantenuto questo nome, Stella, che in un certo modo è stata... Sai, negli anni 70 c'era un po' questa ricerca, no, della modernità, essersi trasferiti al nord, chiamarsi Concetta probabilmente era un po' invadente. Conseguenza probabilmente ha preferito, sia lei che mio padre hanno preferito acquisire un nickname un po' più moderno, no?
0: Allora intanto dobbiamo comunicare a chi ci ascolta Wikipedia, a chi scrive su Wikipedia, che non è Immacolata, perché io qua ho segnato Immacolata, certo. L'ho preso da qualche parte in qualche intervista, quindi colleghi giornalisti, per favore informatevi bene. L'importante è che tu ti ricordi però a tua volta, non ti sbagli te, che tutti questi figli ti ricordi tutti i nomi.
1: Assolutamente, per forza.
0: Se no ti picchiano. Perché vi trasferiste con la famiglia in... Dove? A Reggio Emilia?
1: Reggio Emilia, sì, negli anni 70. Mio nonno si era trasferito qui prima, negli anni 60, con mio padre piccolino, poi tornarono di nuovo giù in Sicilia. E mio nonno era un imprenditore, aveva preso dei bar, delle lavanderie qui in Emilia Romagna, e quindi avendo poi 7 figli anche lui, piano piano trasferì tutta la famiglia e li mise tutti a lavorare qui al nord. Questa cosa ormai diciamo molto classica, no? Nel percorso di noi meridionali.
0: Del lasciare la propria terra, certo.
1: Senti... sì, insomma bisogna andare a lavorare.
0: Certo, sai che noi qui in questa nuova edizione quest'anno utilizziamo anche noi l'intelligenza artificiale con Maddi che risponde al posto tuo alle domande del questionario di Proust. Allora intanto faccio a te questa domanda: qual è il tratto principale del tuo carattere?
1: Allora, uno dei tratti ai quali cerco di riferirmi è la coerenza,
0: e questo mi sembra una cosa giusta. E il secondo tratto?
1: Credo che possa avere a che fare con l'affettività. Sono sicuramente un empatico.
0: Benissimo, allora sentiamo Maddi come avrebbe risposto al posto tuo.
3: La pazienza, con 10 figli, o sei un santo o sei un monaco zen in incognito.
0: Ti ci ritrovi.
1: Ma lì credo che la pazienza poi sia sempre reciproca, no? Perché io insomma devo avere pazienza con loro, ma anche loro hanno pazienza con me. È uno scambio equo, più o meno, dai.
0: Tu hai girato tantissime città, tantissimi paesi, quanti? 50?
1: Sì, 50.
0: Suonando nei concerti, hai suonato con i grandi del jazz, del soul, non mi dire come ho detto jazz, perché non sono stata mai capace.
1: Benissimo.
0: Chi è di tutti questi grandi quello con cui ti sei sentito più in sintonia e che ancora oggi ricordi con passione e nostalgia?
1: Ma guarda, non posso sceglierne uno oggettivamente, perché farei un peccato e ti darei una notizia errata. Pino Daniele è stato un amico, anche se purtroppo frequentato non per troppo tempo.
0: Quando è morto dovevate fare un concerto insieme, vero?
1: No, stavamo proprio preparando una tournée. Sì. Ah. E Burt Bacharach è stata un'altra persona che sicuramente mi è stata molto vicina e che mi ha insegnato tanto, ma alla stessa maniera Al Jarreau. E ti dirò di più, uno col quale che ancora oggi ho un rapporto molto stretto e che mi ha dato tanto, si chiama Jean-Paul Monique dell'Incognito.
0: Bello. E però c'è anche una canzone del cuore invece che ti riporta anche questa, se non sbaglio, all'infanzia, e sentiamole, di Baglioni.

0: Via di Claudio Baglioni, questa l'amava tuo papà?
1: Questa sì, ci piaceva molto sia a me che a mio padre, anche perché è una specie di prova muscolare questo brano, ci vuole un fiato incredibile, cosa che Claudio insomma, notoriamente ha, e poi ci riportava molto a quelle ritmiche, a quelle sonorità battistiane alle quali eravamo tanto affezionati, sia io che mio padre.
0: Ma tu hai studiato musica, qualche strumento, oppure il tuo strumento è soltanto la voce, che non è poco, insomma, in realtà?
1: Ma diciamo che principalmente il mio strumento è la voce, poi ho studiato anche musica male, ho studiato piano, ho studiato solfeggio, ho fatto tante cose negli anni, ma sempre secondarie per me, perché lo strumento voce ha sempre prevalso rispetto a tutto il resto.
0: Qual è il tuo difetto?
1: Sono irascibile a volte.
0: Ah.
1: Sì.
0: E chi è che ti placa? Tua moglie? Romina?
1: Sì, mia moglie mi placa. Sì, Romina sicuramente è una persona che mi placa, mi tranquillizza. Ma devo dire che con gli anni ho anche imparato a perdonare questa mia irascibilità e a farmene una ragione, anche perché non sono irascibile per sciocchezze. Tendenzialmente divento irascibile quando si usa il rapporto con i miei figli o i miei 10 figli come quasi come modo di beffeggiarmi, ecco, allora lì divento molto irascibile.
0: Ma in che modo manifesti la tua irascibilità? Scrivendo risposte al veleno? Aspetta, ti incazzi, però al veleno su Facebook, su Instagram, oppure in famiglia e poi vieni placato dai figli e da tua moglie?
1: No. Beh, in linea di massima quello che il web cerco, anche se in passato in qualche occasione mi ha toccato, cerco di non considerarlo troppo, perché insomma la rabbia raccontata da dietro, insomma dietro uno schermo, mi fa ridere, cioè, no? Preferisco avere a che fare con uno che mi dice una sciocchetta in viso ed eventualmente
0: e rispondere.
1: Ne parliamo, esatto, vis-à-vis, ma poi ti accorgi che di persona, di presenza siamo tutti bravi, buoni, poi sul web è come se entrassimo in macchina. È un po' l'effetto automobile, no? Il web, sai, quando sali in macchina,
0: la Joy Dix
1: spostati, cretino, levati da lì, testa di cavolo, però poi
0: come apri la portiera, a meno che non trovi il pazzo che ti dà un gancio,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto,
0: diventano
1: esatto,
0: tutti buoni,
1: esatto.
0: Senti, ma lo sai che c'è un ragazzetto giovane ma promettente, evidentemente, se no non avresti scelto di andare con lui a Sanremo, di accompagnare una serata cover, che ti dice qual è secondo lui il tuo pregio e il tuo difetto. Sentiamolo.
2: Mario Biondi, sei veramente il numero uno. Pregi, un'infinità, oltre al talento, veramente simpaticissimo, grandissima persona. Se dobbiamo trovare un difetto, l'unico difetto è che sei veramente grande e quindi se un giorno ti arrabbi e mi dai uno schiaffo, probabilmente passo all'altro mondo. Un bacione grande.
0: A proposito di rabbia, vedi, nonostante tu lo conosca poco, immagino il Saif, nonostante lo conosca poco, però ti ha individuato. Allora.
1: Veramente grazioso. È un ragazzo d'oro, molto, molto carino.
0: Com'è che avete deciso te e Alex Britti di accompagnarlo nella serata cover di Sanremo quest'anno, dove peraltro sono arrivati secondi?
1: Come ho un po' raccontato durante alcune interviste lì a Sanremo, sono andato in missione per conto di Dio, perché ho saputo che c'era appunto un giovane che si stava accostando a un mostro sacro come Ray Charles, e ho deciso di andarlo a supportare. Questo è stato un po' l'incipit del mio contatto con Saif. Poi la verità è che quando ho scavato un po', ho cercato di capire come fosse, chi fosse, tutto quello che mi è arrivato è che è un bravo ragazzo, è un ragazzo che ha un bel viso pulito, che ha dei begli occhi, che è un ragazzo rispettoso, che ama sua madre, che ha figlia, che ama quello che fa e lo fa con grande impegno, che studia, che studia musica, che sa suonare la tromba, che canta con un timbro vocale anche molto interessante.
0: E con Alex Britti avete in progetto delle cose insieme?
1: Molto volentieri, lo spero vivamente. Alex ogni tanto gli faccio la battuta, si arrabbia e gli faccio: ma io ti ho ascoltato quando ero bambino. Lui fa: oh, a bambino!
0: Ah, come ti permetti? Ma anche perché tu non sei tanto anziano, ma tu hai 55 anni se non mi sbaglio. Ha voglia.
1: Vabbè, ma Alex ne ha 57.
0: E appunto, quindi. Senti, questo, ma anche tu hai conosciuto come Alex Britti, che vorrei tanto intervistare proprio per questo, Roberto Ciotti?
1: Oddio, sai che credo di no.
0: Che ti sei perso, una persona deliziosa. Sì, Chiediglielo ad Alex. Fatti,
1: sì, volentieri.
0: Senti, l'ultima Maddi, la nostra ultima Maddi, qual è la qualità che desideri in un uomo? Complicata questa.
1: L'onestà. No, però l'onestà è una di quelle cose che desidero sempre nelle mie conoscenze. L'onestà e la dignità.
0: Hai incontrato più persone con queste caratteristiche positive o più invece con difetti? Insomma, cosa ti aspetti del genere umano? Che rapporti?
1: Credo di averne incontrato in maniera paritetica, sì. Tanti disonesti direbbero a Catania e tanti onesti.
0: E allora sentiamo Maddi come ha risposto per te.
3: Il senso del ritmo. Se non sa battere il tempo, non possiamo essere amici.
0: Che ne pensi?
1: Sono d'accordo, Maddi. Se non batti le mani in levare invece che in battere, non ci parlo con te.
0: Senti, visto che hai cantato con 200.000 grandissimi cantanti e musicisti, chi ti manca, con chi vorresti suonare? Con Alex Britti? No, dimmi un altro nome.
1: Alex Britti, ho avuto il piacere insomma di farlo. A livello internazionale, sì, mi manca Stevie Wonder e Michael McDonald. No, pensavo anche a livello nazionale, insomma, che
0: sì,
1: qualcuno mi è rimasto.
0: Perché gli lanciamo degli appelli, dimmelo.
1: Fiorella Mannoia, canterei volentieri una canzone insieme a Fiorella, perché l'adoro e credo che insomma mi sento molto affine, ecco, col suo gusto e con la sua musica. Stevie Wonder, che dire, ho cantato con i più grandi, George Benson, con Al Jarreau, con Burt Bacharach, con Pino Daniele. Stevie Wonder sarebbe veramente una ciliegina sulla torta.
0: E allora il nostro appello da Madeleine, Stevie Wonder, Fiorella Mannoia, che forse è più facile che ci ascolti: dovete cantare in concerto con Mario Biondi. Mario, tra l'altro, tu da quest'anno, per festeggiare i tuoi 20 anni, la stiamo sentendo in sottofondo, hai deciso di fare un album tutto italiano, perché tu fino ad oggi non avevi mai cantato in italiano nei tuoi dischi. Perché?
1: Ma perché erano tanti anni che lavoravo a questo progetto e probabilmente il ventennale è stato il motivo giusto per farlo.
0: Prova d'autore, questa è Lo So. Perché hai scelto Lo So tra tutte le canzoni del tuo album?
1: Perché volendo rappresentare artisti come Battisti e Baglioni, Lo So è una di quelle canzoni che tributa un po' d'affetto a questi artisti che per me sono stati fondamentali.
0: Con tutto che poi sei passato al jazz, soul, funky.
1: Sì,
0: e quindi sei tornato all'infanzia, quando in macchina con papà e mamma cantavi le canzoni di Baglioni, Battisti e chi altro?
1: Franco Califano, Peppino Di Capri, Peppino Gagliardi, Nina.
0: Bei tempi, belle voci, meno male che ci sei.
1: Con lo stereotto, con la cassetta dello stereotto in macchina.
0: Bellissimo. Senti, grazie a Mario Biondi di essere stato con noi.
1: Grazie
0: a Madeleine. Ciao, aspetta che voglio salutare insieme a te il nostro Alessio Caranzetti, il nostro tecnico che è stato già alla console, in redazione Nicolò Randazzo, che è riuscito a cercarti e rintracciarti e ad accoglierti con noi, e grazie naturalmente da Mauro Convertito, il nostro regista. Ciao Mario Biondi, e stiamo ascoltando e ci salutiamo con Lo So, l'ultimo disco, prova d'autore di Mario Biondi. Ciao Mario.
1: Ciao, grazie a tutti, veramente di cuore.
0: Grazie a te.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Trump rilancia la guerra commerciale contro l'Europa, dazi al 25% sulle auto. Il Pentagono, possibile ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Anche Cuba nel mirino del capo della Casa Bianca. 1° maggio, Giorgia Meloni, è la festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia. Lavoro e dignità, manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL a Marghera. Effetto assicurato, Banksy ricompare con una statua nel cuore di Londra e sfida l'imperialismo. Calcio, primi verdetti, Pisa e Verona retrocedono in B, il Venezia va in A. Formula 1 a Miami, Norris in pole nella gara sprint davanti a Antonelli. Tennis, magico Sinner in finale a Madrid affronterà Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Non si sblocca lo stallo nelle trattative per la fine del conflitto in Iran. Il presidente americano Trump avverte che l'opzione militare è sempre sul tavolo e afferma che poi prenderà il controllo di Cuba e riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea.
4: Trump non perdona gli europei per non aver aiutato gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e li punisce con nuove tariffe commerciali. Dazi al 25% sui veicoli del vecchio continente. L'Unione Europea non sta rispettando gli accordi commerciali con gli Stati Uniti, dichiara il tycoon. Poi se la prende direttamente con Italia e Spagna perché, dice, per loro va bene se l'Iran si dota dell'arma nucleare. In vista il possibile ritiro dai due paesi delle truppe statunitensi, mentre dopo la lite con il cancelliere tedesco Merz, il Pentagono prevede di far rientrare 5.000 soldati dalla Germania. Quanto alla nuova proposta per un accordo di pace consegnata dagli iraniani ai mediatori pakistani, Trump si dice non soddisfatto. Le trattative proseguono al telefono, afferma il presidente, ma avverte: potremmo anche bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte. Ieri è scaduto il 60° giorno dall'inizio della guerra, termine entro il quale negli Stati Uniti si può portare avanti un intervento armato senza l'autorizzazione delle Camere. Il tycoon prova a dribblare il Congresso, sostenendo che la tregua abbia bloccato il conteggio. Promettono battaglia ai democratici, ma retta anche tra i repubblicani. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Dura la reazione delle istituzioni europee alle parole di Trump sui dazi, piano inaccettabile per il presidente della Commissione Commercio Internazionale dell'Europarlamento, e la Commissione europea fa sapere di riservarsi ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'Unione. L'ombra di un nuovo scontro sui dazi tra le due sponde dell'Atlantico ha spinto al ribasso Wall Street, con il Dow Jones che ha chiuso a meno 0,30%, positivo il Nasdaq grazie agli utili di Apple. In calo il prezzo del petrolio, il WTI scende appena sotto i $100, in diminuzione anche il Brent intorno ai 107. Una flessione legata ai nuovi tentativi dei mediatori, lo sentivamo, di riportare Iran e Stati Uniti al tavolo delle trattative per la fine della guerra. Teheran ha consegnato al Pakistan una nuova proposta di accordo in cui, a quanto emerge, ha rinunciato a chiedere la riapertura di Hormuz come precondizione per il dialogo. Sul fronte libanese, malgrado il cessato il fuoco, ancora vittime. Sale ad almeno 13 morti il bilancio dei raid aerei israeliani sul Libano meridionale, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Ora la festa del 1° maggio, sindacati a Marghera, in provincia di Venezia, luogo simbolo della storia industriale italiana. Sotto lo slogan "Un lavoro dignitoso", CGIL, CISL e UIL tornano in piazza insieme. L'inviata.
5: Diversi ma uniti, CGIL, CISL e UIL tengono alle differenze che li contraddistinguono anche nel giudizio sul decreto lavoro emanato dal governo, ma in piazza si ricompattano nel chiedere un lavoro dignitoso che non può nascere da contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
6: Ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
5: Nel giorno della Piazza Unita il segretario generale della CGIL spiega che un lavoro dignitoso, slogan di questo 1° maggio, vuol dire giusto salario e lavoro stabile. Maurizio Landini.
7: Il livello di precarietà e in particolare la precarietà è il prezzo che stanno pagando i giovani e le donne.
5: Sindacati compatti nel ricordare le parole del Presidente della Repubblica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL.
8: Istituite l'omicidio sul lavoro, fate una procura speciale.
5: Da Marghera con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
3: Giorgia Meloni in un post rivendica le politiche sul lavoro del suo governo, che oggi tra l'altro diventa il secondo più lungo della storia della Repubblica. La premier passa il 1° maggio in un luogo non annunciato nell'agenda ufficiale di Palazzo Chigi.
0: È Pizza Out, pizzeria del Milanese che dal 2021 impiega ragazzi autistici, il luogo scelto da Giorgia Meloni per celebrare il suo 1° maggio. La visita a sorpresa testimonia un riconoscimento ai lavoratori esclusi, sottolinea, e del resto nel suo messaggio social in occasione della festa aveva espresso i suoi primi auguri a chi manda avanti il paese con impegno e dignità. Occasione questa per rivendicare quanto fatto dal governo in tema di lavoro, a partire da quel salario giusto che va contro i contratti pirata e favorisce la contrattazione di qualità, colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone. Molto ancora resta da fare, ma la direzione è quella giusta, avverte, snocciolando le cifre dei suoi anni di governo: crescita record di posti di lavoro, calo della precarietà, occupazione femminile alle stelle. Migliorare la condizione dei lavoratori resta il nostro obiettivo, prosegue, perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro. Valentino Russo, GR1.
3: E di lavoro e di salari discutono le forze politiche.
9: Occupazione record, taglio del cuneo fiscale, detassazione degli aumenti, misure e risultati dei decreti lavoro che la maggioranza enumera uno dopo l'altro, fino ad arrivare, spiega Fratelli d'Italia, al salario giusto approvato martedì. Raffaele Nevi, Forza Italia.
10: Saremo sempre dalla parte di chi lavora con merito e sempre contro l'assistenzialismo statalista della sinistra.
9: E il piano casa da 100.000 alloggi in 10 anni, ricorda Matteo Salvini dalla Lega, si aggiunge ai provvedimenti sul lavoro, provvedimenti che per le opposizioni rimangono propagandistici in assenza dell'unico vero argine alla perdita di potere d'acquisto, il salario minimo. Non hanno avuto il coraggio di dire che sotto una certa soglia è sfruttamento, accusa Elly Schlein. I 5 Stelle ricordano i milioni di lavoratori poveri. Pasquale Tridico.
11: In Italia abbiamo una riduzione dei salari reali di 9 punti percentuali rispetto al 2020. È l'unico paese europeo.
9: Il salario giusto senza salario minimo è un imbroglio, dice da VS Nicola Fratoianni. Più che il 1° maggio, sembra il 1° aprile. Lucio Bondi, GR1.
3: Momenti di tensione a Torino. Un gruppo di antagonisti si è staccato dal corteo principale del 1° maggio, ha tentato di raggiungere il centro sociale a Scatasuna ed è stato respinto dagli agenti in tenuta antisommossa con cariche e idranti. Nei giorni scorsi avevano chiesto di usare per la festa dei lavoratori il cortile dello stabile, sgomberato alcuni mesi fa, permesso negato dalla prefettura. Gli spari del 25 aprile a Roma. Mi vergogno di quanto ho fatto, non ho legami con la brigata ebraica, così il giovane che ha ferito una coppia alla manifestazione dell'Ampi.
12: Eitan Bondi rimarrà agli arresti domiciliari, così ha deciso il giudice per le indagini preliminari al termine dell'udienza di convalida nel carcere romano di Regina Coeli. L'accusa per il 21enne passata da duplice attentato omicidio e detenzione abusiva di armi, attentate e lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. L'avvocato di Bondi, Cesare Gai.
13: Eitan è un giovane ragazzo che veramente si vergogna di quello che ha fatto. Ha assunto la responsabilità di questo gesto che ha definito deplorevole, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite. Ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla brigata ebraica.
12: Il ragazzo è stato fermato dalla Digos. Per rintracciarlo, fondamentali filmati delle telecamere di sorveglianza, le testimonianze. I fatti sono avvenuti il 25 aprile di fronte al parco Schuster nella capitale, dove erano in corso le celebrazioni per la festa della liberazione dal nazifascismo, organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani. Elena Pabba, GR1.
3: La strage di Crans Montana. Lorenzo, uno dei ragazzi italiani feriti nel rogo, ha lasciato l'ospedale Niguarda di Milano dopo 120 giorni di ricovero. A darne notizia sui social l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Ha saputo superare momenti critici con grande coraggio. Non è l'ultimo, prosegue Bertolaso, ancora 4 i nostri giovani che continuano il loro doloroso percorso verso la normalità. È in miglioramento la situazione sul Monte Faeta tra Pisa e Lucca, devastato da un maxi incendio boschivo che ha distrutto oltre 700 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Via libera al rientro a casa per gran parte delle 3.000 persone evacuate a San Giuliano Terme, ancora fuori decine di famiglie residenti nell'area nord del Crinale. Ancora sole sull'Italia in questo ponte di maggio che tanti italiani, oltre 7 milioni, hanno scelto per concedersi una prima vacanza. Da lunedì però tornano le piogge. Per le previsioni sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
14: Tempo soleggiato su tutto il paese in questo sabato. Domani cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che per domani

0: due scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del Global School Prize 2026, dedicato alle istituzioni scolastiche più innovative del mondo. Si tratta dell'ITIS Ettore Majorana di Brindisi per la categoria Trasformazione tramite Intelligenza Artificiale e del Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria per quella di Arte e Cultura. La nuova opera dello street artist Banksy, non un graffito stavolta, ma un'imponente statua nel centro di Londra.
1: A Waterloo Place, cuore monumentale della Londra vittoriana, è apparsa in una notte una grande statua a fare il verso alle sculture che commemorano i protagonisti dell'impero britannico. Tra il bronzo di re Edoardo VII e quello del generale Campbell, che sedò nel sangue i moti indiani contro l'occupazione britannica, ora c'è un'opera di Banksy. Una statua alta circa 25 metri e realizzata in resina dipinta a imitazione del marmo e del bronzo. Una parodia di monumento. Raffigura un uomo in giacca e cravatta che marcia impettito agitando una bandiera che, per però, lo rende cieco. Il vessillo mosso dal vento copre completamente il volto dell'uomo, immortalato nell'attimo in cui, a passo di marcia, è sul punto di cadere rovinosamente dal basamento di finto marmo e schiantarsi a terra. Una critica all'imperialismo, al nazionalismo, una satira contro il delirio di onnipotenza del potere coloniale, hanno osservato gli ammiratori dello street artist di Bristol, che ha postato sui social il video del momento in cui la statua è stata furtivamente installata in piena notte in un luogo così simbolico, qualche centinaio di metri dalla residenza ufficiale del primo ministro del Regno Unito a Downing Street. Francesca Fornario, GR1.
0: Scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo dedica agli ultimi anni della vita di Totò, genio della comicità, il suo ultimo libro, intitolato Cosa sono le nuvole. Lo abbiamo intervistato.
2: Ah papà, a me sa che la vita non è niente.
3: Beh, certo, la morte è tanto.
4: Gli ultimi anni di Totò sono tristi, malinconici per quest'uomo che ha fatto ridere tutta Italia e raccontano un viale del tramonto di un grandissimo personaggio.
5: Francesco Piccolo ripercorre gli ultimi anni della vita di Totò. Fu un'estate dalla cecità quasi completa. Eppure, Piccolo, lei racconta il miracolo che si compie per Totò appena sente il ciak del regista.
4: Sì, è stato davvero un miracolo e lo diceva anche lui, che in qualche modo gli succedeva come se fosse una cosa naturale. Lui diceva, è come se ci vedesse quando parte il Jack, e questo è dimostrato da tutti i film che ha fatto e ha fatto ignorare a molti che lui era quasi completamente cieco.
5: Totò ebbe 3 funerali con un'incredibile partecipazione popolare. La cuoca di casa di Curtis aveva predetto che sarebbe stato così fra gli scongiuri di Totò.
4: Eh sì, e lui aveva risposto è così perché le persone vengono riconosciute soltanto quando muoiono. È l'unico momento in cui Totò intuisce che questa cosa avverrà per lui, perché in realtà lui pensava che con la sua morte sarebbe stato dimenticato proprio perché aveva fatto troppi film inutili.
5: Paola D'Angelo, GR1.
0: L'intervista integrale a Francesco Piccolo sarà parte della puntata odierna di Prima Fila, rubrica di cultura e spettacolo, in onda su Radio 1 alle 12.30. Il concertone del 1° maggio in piazza San Giovanni a Roma, 10 ore di musica con 50 artisti sul palco. Nella ricca scaletta, tra gli altri, Fra Quintale, Emma, Rocco Hunt, Irama, Levante. Polemiche sui social per Delia, che canta Bella Ciao, cambiando partigiano con essere umano.
6: E questo è il cuore di un essere umano.
0: In fiamma la platea Geolier, applaudito Fulminacci, ancora il ritorno dei Litfiba, la classe di Riccardo Cocciante, piazza gremita, nella speranza di un futuro lavorativo per tutti. Lo sport, iniziamo dalla Serie A di calcio, primi verdetti su chi arriva e chi lascia.
7: Nell'anticipo della 35esima giornata in Serie A, il Lecce vince 2-1 sul campo del Pisa, condannando contestualmente alla retrocessione i toscani e nello stesso tempo il Verona. Il Venezia, intanto, con il pareggio sul campo dello Spezia, festeggia la promozione in Serie A. Formula 1, il campione del mondo Norris ha conquistato alla guida della McLaren la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Miami, in programma oggi pomeriggio alle 18. Seconda posizione per Antonelli su Mercedes davanti alla McLaren di Piastri e alla Ferrari di Leclerc. Tennis, infine, il numero 3 del mondo Alexander Zverev ha battuto nella semifinale di Madrid Alexander Blocks con il punteggio di 6-2-7-5. Sfiderà dunque il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che punta a diventare il primo tennista a vincere 5 Master 1000 consecutivi. Giorgio Germanò, GR1.
0: Sono le 7:15 minuti, linea GR regionali, poi Caffè Europa. Tra i temi di oggi, all'indomani del 1° maggio, esiste l'Unione Europea per i lavoratori? Qual è il suo ruolo? Quali sono le sue ricette per la tutela dell'Unione?

0: occupazione e per la sicurezza. Con Tiziana Di Simone e i suoi ospiti qui su Rai Radio 1, prossimo GR1 alle 8.
1: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa.
2: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
9: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
10: Noi spesso raccontiamo di sogni.
11: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
9: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: Giornale radio del Lazio.
15: Roma in 24 ore, due tentati omicidi, sparatoria al quarticciole, accoltellamento alla Tiburtina, due feriti gravi, indagini anche nel giro dello spaccio. Spari al corteo del 25 aprile, Ethan Buondì lascia Regina Celi e vai domiciliari, il GIP esclude il tentato omicidio. Piazza San Giovanni gremita per il concertone del 1° maggio, un racconto di emozioni musicali e speranze per un futuro e un lavoro dignitosi. Oltre 50 artisti sul palco, generazioni e generi diversi. Ricordato anche il caso della morte del bracciante Satnam Singh. Buongiorno da Antonella Pallante in studio per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio. Sono le 7:19 di sabato 2 maggio, Roma, due tentati omicidi tra Quarticciolo e Tiburtina. Un 23enne è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco in un possibile agguato e un 26enne accoltellato nel parcheggio Tibus. Indagini a tutto campo dei carabinieri.
16: Gli spari nella notte del 1° maggio, le indagini a 360 gradi per ricostruire quello che sembra un agguato o forse un regolamento di conti. Via Ostuni, a pochi passi da una nota piazza di spaccio nel quarticciolo di Roma, qui un giovane di 23 anni di origini tunisine è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco. Il giovane, incensurato e vivo per miracolo, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni della capitale. A sparare due o tre persone, da capire se hanno agito a piedi, con un'auto o in sella uno scooter. Sul caso indagano i carabinieri di Roma, si cerca di ricostruire la dinamica della sparatoria, anche se sembra che in quella zona del quarticciolo manchino le telecamere. Gli investigatori si concentrano nell'ambito della compravendita di droga e i carabinieri indagano anche su un'altra grave aggressione avvenuta sempre nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, questa volta nell'area parcheggi della stazione Tibus. La vittima è un 26enne di origini somale, probabilmente un senza tetto, è stato trovato ferito con 3 coltellate, 2 al fianco e 1 alla schiena. È stato operato al policlinico Umberto I per estrargli una lama rimasta conficcata nel torace. Saranno i video dei sistemi di videosorveglianza a dare qualche risposta ai carabinieri. Alessandro Banfo, TG Lazio.
15: Arresti domiciliari per il 21enne che ha sparato con una pistola soft air a Roma durante la manifestazione del 25 aprile. Il giudice per le indagini preliminari ha derubricato i reati contestati in un primo momento.
17: Lascia il carcere di Regina Coeli, Eitan Bondi, andrà agli arresti domiciliari in un appartamento diverso da quello in cui la Digos lo ha fermato per aver sparato con una pistola d'aria compressa a una donna e a un uomo che, fazzoletto dell'ampia al collo, avevano partecipato al corteo per il 25 aprile al Parco Schuster di Roma. Il 21enne non risponde più di duplice tentato omicidio, ma di tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione, ha deciso il giudice per le indagini preliminari al termine dell'udienza di convalida. Al GIP il 21enne ha rilasciato dichiarazioni spontanee: mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, ha detto, e poi, ripetendolo 4 volte, mi vergogno di quanto ho fatto. Ha espresso solidarietà alle vittime, ha negato di avere legami con la brigata ebraica. Pentito e disperato, così i suoi difensori Cesare Gai e Gianluca Tognozzi descrivono il ragazzo. Quanto all'arma gettata, come detto, ai poliziotti in un cassonetto e non ancora ritrovata, Bondi ha spiegato di non averla modificata, che era una pistola con il tappo rosso, quindi giocattolo. Per capirne l'eventuale potenzialità occorrerà trovarla. In casa il 21enne aveva pistole, fucili, coltelli. Sono armi regolarmente detenute, hanno spiegato i legali dell'indagato, che parlano di un gesto grave ma del tutto irrazionale. Studiato invece, secondo il magistrato, Bondi che arriva in motorino, mira, spara e scappa. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
15: Si è chiuso con una grande partecipazione di pubblico il tradizionale concertone del primo maggio a Piazza San Giovanni. È stato anche ricordato nell'incipit del monologo del conduttore Pierpaolo Spollon il caso di Satman Singh morto a 31 anni a Latina.
18: Un'atmosfera magica sul palco del concertone a Piazza San Giovanni a Roma. Sentiamo subito Angelica Bove.
19: La parola chiave è dignità, non c'è cosa più bella sia di portare la propria musica ma di portare in alto un valore che dovrebbe essere elementare, che spesso non lo è, quindi siamo qui apposta e io sono onorata, veramente.
18: Lavoro e musica, il focus di CGIL CISL e UIL sulla tutela e i diritti per i lavoratori nell'era dell'intelligenza artificiale. Fra Quintale.
20: Può ampliare e facilitare dei processi anche a livello musicale, ovviamente sempre come tutte le tante tecnologie va usata comunque con parsimonia.
18: In una maratona di oltre 10 ore più di 50 artisti e tanta emozione. Le bambole di Pezza.
21: La piazza piena è proprio pura gioia ed emozione suonare per così tante persone e portare anche dei messaggi.
18: Con Arisa Big Mama e Pierpaolo Spollon come conduttori, riflettori puntati su temi cari ai lavoratori e alle lavoratrici. Francesca Michielin.
22: Troppo spesso negli ambienti di lavoro c'è ancora tantissimo mobbing, c'è discriminazione, soprattutto nei confronti delle donne. Spero che il fatto di avere dello spazio per parlarne possa sensibilizzare le persone.
18: Stefania Cappa, TGR Lazio.
15: E ieri i sindacati e lavoratori del Lazio hanno sfilato in corteo Isola dell'Iri su quello che resta uno dei fronti più caldi della regione, Stellantis a Cassino. Si chiede un intervento del governo prima del piano industriale del 21 maggio.
23: Nonostante lavorano, comunque poi non hanno una retribuzione che gli consente di condurre una vita normale.
24: La vita normale sarebbe anche quella della festa del primo maggio, celebrata da CGIL CISL e UIL a Isola dell'Iri, uno dei centri storici dell'industria del Lazio. Eppure molti plessi industriali sono stati riconvertiti ad altre attività e in un giorno di festa in questo piccolo centro, nei servizi e nel commercio, si è lavorato. Il mondo del lavoro in questi anni è cambiato, spostandosi verso il terziario, all'insegna di ritmi H24, dai costi compressi. La piazza chiede per tutti un lavoro retribuito dignitoso anche ai tempi dell'intelligenza artificiale. Giuseppe Massafra, segretario generale CGIL Frosinone Latina, e Alessandro Cirulli, segretario generale UIL Frosinone.
25: È proprio l'intelligenza delle persone che deve governare la tecnologia e i processi di innovazione.
26: Noi siamo convinti che si possano migliorare la vita lavorativa aumentando la produzione e tutto quanto, ma diminuendo le ore di lavoro, sempre con lo stesso salario.
24: L'intelligenza artificiale consuma molta energia ed il suo costo, così vitale anche per l'industria della carta, qui fornita dall'acqua, passa dal blocco di Hormuz. E la geopolitica, con una potenziale apertura a investitori cinesi, è uno degli snodi per la Stellantis di Cassino. Maria Annunziata Vetri, segretaria regionale della CISL.
27: Non bisogna smantellare lo stabilimento. I lavoratori non sono un costo, i lavoratori fanno parte del circuito produttivo.
24: Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
15: In molti hanno scelto i parchi della capitale per festeggiare il primo maggio. La comunità di Sant'Egidio al Collegio Irlandese ha organizzato un pranzo solidale per anziani e persone senza fissa dimora.
0: A fianco dei più fragili, anziani, migranti e senza fissa dimora, è stato un primo maggio all'insegna della solidarietà, quello promosso dalla comunità di Sant'Egidio. A Roma il pranzo offerto a centinaia di persone presso il collegio irlandese, a pochi passi dalla Basilica di San Giovanni in Laterano. A servire a tavola studenti universitari e anche coloro che proprio grazie all'aiuto di Sant'Egidio sono riusciti a superare le difficoltà. Lucia Lucchini, comunità di Sant'Egidio.
1: Alcuni di loro sono qui oggi come persone che aiutano gli altri, con un forte senso di voler restituire, perché magari il lavoro l'hanno trovato e oggi vivono in una casa.
0: Il primo maggio è stata l'occasione per ribadire come lavoro, casa e una vita dignitosa debbano essere diritti di tutti. Giovanni Ribuoli, comunità di Sant'Egidio.
2: È importante ricostruire una società, una famiglia, ricostruire dei legami attorno a un lavoro che faccia bene alle persone.
0: Ma quella di ieri è stata una giornata che, come da tradizione, ha visto tanti romani affollare parchi e ville romane. Chi si è organizzato con un pranzo al sacco, chi invece con vere e proprie tavolate. Al parco della Caffarella non è mancato qualche momento di tensione, un rogo innescato forse dalle scintille di un barbecue, ma fortunatamente domato in poco tempo grazie all'intervento di vigili del fuoco e guardiaparco. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
15: Siamo allo sport, il calcio, il Frosinone è un passo dalla Serie A, i ciociari vincono per 1-0 contro la Juve Stabia per tornare nella massima serie, basta un pareggio venerdì in casa contro il Mantova.
3: Ormai è solo una questione di matematica, grazie al gol di Gabriele Bracaglia a Castellammare e soprattutto all'inaspettata sconfitta del Monza, al Frosinone venerdì allo Stirpe basterà un pareggio contro il Mantova per conquistare la promozione diretta in Serie A. Per gli uomini di Alvini non è stato semplice avere la meglio sulla Juve Stabia, che al Menti ha sempre dato filo da torcere alle avversarie. Al terzo i ciociari vanno subito in vantaggio con Raimondo, ben servito da Oyono. Il numero 9 la mette dentro, quasi in caduta, ma l'arbitro dopo un check annulla alla rete per un fuorigioco millimetrico. I campani sono sempre pericolosi e vengono fermati più volte da un super Palmisani, da interventi decisivi di Monterisi e al 33esimo dal palo centrato di potenza da Maestro. All'inizio della ripresa ancora un legno per la Juve Stabia. Correia a botta sicura dalla sinistra colpisce il palo pieno con un tiro a giro. Il match si sblocca al 73esimo. Corner dell'ex di turno Calò che pennella sulla testa di Bracaglia. Il difensore nato proprio a Frosinone, mascherato per via del setto nasale rotto, insacca e porta così a 5 il suo bottino personale in questa stagione. Finisce 1-0 per il Frosinone, che venerdì sera avrà il match point per conquistare la quarta promozione in A della sua storia. Mauro Scanu, TGR Lazio.
15: Matteo Berrettini battuto ai quarti di finale dal polacco Hubert Hurkacz al Sardegna Open di tennis a Cagliari, un match durissimo concluso al terzo set 6-4, 3-6, 4-6. E ora le previsioni del tempo con i servizi di Rai Meteo.
4: Il fine settimana inizia con una giornata, quella odierna, caratterizzata da bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime che potranno raggiungere i 22-24 gradi in pianura. Da domani pomeriggio tuttavia avremo nubi in aumento in vista di un peggioramento delle condizioni del tempo che si concretizzerà lunedì, ma che porterà già le prime piogge in serata domani su parte dell'Alto Lazio. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
15: E per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Alessandra Canale.
5: Si viaggia agevolmente in questo sabato 2 maggio e sulle strade della nostra regione, in quanto molti hanno già raggiunto le località dove stanno trascorrendo questo lungo ponte del primo maggio. Tra gli eventi con impatto alla viabilità vi segnalo alle 17 in occasione della celebrazione delle ordinazioni episcopali il Santo Padre si recherà presso la Basilica di San Giovanni in Laterano, possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante. E poi questa sera al Palazzetto dello Sport dell'Euro Fabrizio Moro in concerto. Linea allo studio.
15: Ed è tutto per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio, responsabile di redazione Antonella Armentano, per la parte tecnica in regia Fernando Condi. L'informazione regionale torna come sempre sulle frequenze di Rai Radio 1 alle 12.10 e poi con il nostro TG alle 14 su Rai 3. Ed è tutto da Antonella Pallante, che ha coordinato e condotto in studio. L'augurio di un buon proseguimento di giornata.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
6: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 7.30 minuti, andiamo in autosole sul tratto Milano-Bologna. Rallentamenti al momento tra Sasso Marconi e Ramo Casalecchio per chi viaggia verso Bologna. In autosole, sempre per chi viaggia verso Bologna, vi segnaliamo code a causa di un veicolo in fiamme allo svincolo Sasso Marconi. Continuiamo in autosole sul tratto Firenze-Roma, vi segnaliamo un incidente presso l'area di servizio Flaminia in direzione di Firenze. Sul grande raccordo anulare di Roma, traffico rallentato per lavori di manutenzione tra l'uscita 13 per la via Tiburtina e l'uscita 27 per la via Cristoforo Colombo in direzione della via Aurelia. Ci spostiamo sull'autostrada del Mediterraneo. Al momento traffico rallentato per un veicolo fermo tra Ponte Cagnano e l'allacciamento Salerno-Avellino in direzione dell'allacciamento per Fisciano. E in chiusura sulla tangenziale di Napoli, rallentamenti tra Vomero e Camaldoli in direzione della diramazione Capodichino. È tutto da Rai Mobilità. Prossimo appuntamento alle 8.27. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
12: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
28: Caffè Europa.
29: Buon sabato da Tiziana Di Simone. Siamo nel mezzo di un lungo fine settimana che riporta al centro delle riflessioni il lavoro. Ieri, 1° maggio, manifestazioni in tutta Europa, in ogni paese con le sue peculiarità. Ma in qualche modo le crisi che l'Unione Europea sta attraversando, a partire da quella del costo dell'energia, accomunano un po' tutti. L'ultima guerra scatenata con gli attacchi di Stati Uniti e Israele sull'Iran e le conseguenze per il costo di petrolio e gas stanno mettendo a dura prova le economie di tutto il vecchio continente. Certo, non è l'unico problema che vive il mondo del lavoro europeo in questo momento, ma da qui vogliamo partire con il nostro ospite. Allora, diamo il benvenuto a Giulio Romani, che è componente della segreteria della Confederazione Europea dei Sindacati, che raccoglie un centinaio di sigle proprio in differenti paesi europei. Buongiorno Giulio Romani.
30: Buongiorno.
29: I lavoratori si rifiutano di pagare il prezzo della guerra di Donald Trump in Medio Oriente. Questo è il messaggio che la Confederazione Europea dei Sindacati ha voluto lanciare ieri per chiedere cosa e a chi.
30: Beh, noi chiediamo una normativa sui lavori di qualità, chiediamo ovviamente poi delle difese rispetto al costo del caro energia, rispetto a tutta una serie di fattori che stanno arrivando, ma soprattutto una tutela sul lavoro di qualità. C'è una trattativa in corso, prevede una serie di capitoli a partire dalla salute e sicurezza dei lavoratori, ma anche al precariato, quindi alla stabilità dei posti di lavoro, alla qualità dei datori di lavoro con una verifica sulle catene di subappalto, all'introduzione di formazione obbligatoria in tutti i settori lavorativi, importantissimo in un momento di grande cambiamento organizzativo del lavoro. Noi crediamo che questa cosa sia urgente e che l'Europa abbia bisogno di una norma sui lavori di qualità.
29: Ma anche su salari equi, ovviamente. e in un momento ovviamente, dove appunto l'aumento dei costi, per esempio lievitare le bollette, poi incide ovviamente sui costi delle famiglie. Insomma, siamo un po' partiti dallo slogan e adesso vediamo di entrare un po' nei problemi. Mi sembra che si parli sempre meno di allarme per la perdita dei posti di lavoro. L'ultimo tasso di disoccupazione diffuso da Eurostat è più o meno stabile intorno al 6% nel mese di marzo. Ma quindi come sta andando? Insomma, c'è o non c'è un'emergenza lavoro oggi?
30: E i dati vanno sempre osservati con attenzione. Il dato di crescita occupazionale che si riscontra in Europa, indubitabile, è un dato percentuale che risente del combinato disposto di due fattori. Uno è l'aumento dell'età in cui si arriva alla pensione, che è un fenomeno che si è diffuso in tutta Europa con le riforme pensionistiche di tutta Europa, per cui c'è un maggior dato occupazionale fra i lavoratori che noi definiamo senior, e dall'altra parte il calo demografico dei lavoratori giovani, per cui nella fascia dei lavoratori più giovani il dato percentuale, diciamo, pare stabile o in leggera crescita, ma in realtà il dato assoluto è in calo perché i giovani sono diminuiti. In più ci sono contraddizioni che riguardano la qualità del lavoro che viene offerto ai giovani, e questo lo dicevo prima parlando della necessità di ricorrere a lavori di qualità, di avere lavori di qualità, perché sono spesso lavori instabili, spesso lavori mal pagati, spesso lavori con poca formazione, con poca capacità di poter entrare dentro alle dinamiche del cambiamento lavorativo.
29: E insomma, per i giovani in cerca di occupazione non sta andando bene.
30: Assolutamente no, è un dato che non si riscontra soltanto in singoli paesi, ma è abbastanza diffuso in tutta Europa.
29: C'è un altro argomento che lei in realtà ha già citato in apertura di intervista, che ci fa riflettere, è quello dell'introduzione dell'intelligenza artificiale appunto nel mondo del lavoro, e di questo si parla ogni giorno ovunque. Sappiamo che l'Unione Europea è un forte regolatore sull'utilizzo appunto dell'intelligenza artificiale, ma tutela anche i lavoratori.
30: Ci stiamo lavorando, perché in realtà in questo momento noi non osserviamo ancora un grande impatto in Europa dell'intelligenza artificiale. I dati Eurostat ci dicono che le imprese europee, anche per effetto della loro dimensione, sono abbastanza in ritardo nell'applicazione dell'intelligenza artificiale. Ma il tema è un tema serio e dobbiamo regolarlo. Ci sono tutti i temi connessi al diritto alla disconnessione, alla gestione dell'algoritmo, e ci sono i temi connessi agli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, perché il lavoro digitale cambia, fa emergere nuovi rischi per i lavoratori, e quelli vanno regolati prima che producano effetti altamente negativi. Stanno già puntando purtroppo a produrli.
29: Lei quindi giustamente sta citando la sicurezza, Giulio Romani, e l'Italia è molto sensibile, visto che purtroppo registriamo molti incidenti. E qui l'Unione Europea in che modo può supportare le regole nazionali? Lo sta già facendo.
30: Le regole nazionali sulla salute e sicurezza da sempre sono avviate dall'Europa. Se non ci fosse una forte legislazione europea in materia di salute e sicurezza, probabilmente non ci sarebbero molte legislazioni nazionali, e anche l'Italia forse sarebbe un po' in ritardo su questo. Però ci sono rischi emergenti che derivano dalle nuove situazioni. Uno, dicevo prima, relativo all'intelligenza artificiale e tutti i rischi psicosociali che si porta dietro. Gli altri rischi emergenti sono connessi al cambiamento climatico, per esempio all'impatto del caldo sul lavoro, fattori che diventano sempre di più, stanno diventando strutturali e che non possono essere regolati come eventi generali, generici e straordinari. Sono fattori strutturali che devono essere regolati come rischi specifici, e quindi devono avere una legislazione europea omogenea in tutti i paesi d'Europa, in modo tale da poter prevenire questi rischi che stanno già generando morti.
29: So che state preparando qualcosa proprio sull'arrivo del caldo estivo, le conseguenze sul lavoro. Io ricordo che già l'anno scorso su questo tema si era cercato di arrivare a una temperatura che dovesse in qualche modo essere uguale, armonizzata in tutta l'Unione Europea.
30: Ancora non c'è, non in c'è. Alcune legislazioni, poche, è stata introdotta. Non
29: quale dovrebbe ancora. Essere questa non temperatura? Ricordiamolo un po'.
30: Stavamo ragionando sulle temperature oltre i 30 gradi.
29: Oltre i 30 gradi.
30: Ovviamente non è soltanto un fattore di temperatura, anche no. Qui bisogna lavorare sul tasso di umidità, temperatura, acclimatamento. La stessa temperatura dopo due mesi di caldo non viene accusata allo stesso modo come quando arriva dopo un periodo meno caldo. Sulla salute incidono una serie numerosa di fattori che devono essere regolati con attenzione. Guardi, le dico una cosa per capirci, un esempio banale su come poi si stanno comportando anche le imprese e i produttori. Noi abbiamo in Italia, è un fenomeno importante, ma anche in Francia, anche in altri, in Spagna, in altri paesi, abbiamo un forte impatto sulla produzione di vino e sull'uva, e tutti i produttori si stanno adeguando per salvaguardare il raccolto, anticipando le vendemmie e quindi facendo le vendemmie con temperature più alte, ma poi portando sul campo sistemi di refrigerazione, ghiaccio secco, eccetera, eccetera, per salvaguardare il prodotto. Ai lavoratori chi li salvaguarda?
29: Su questo esempio, questa domanda ulteriore, noi salutiamo e ringraziamo Giulio Romani, che è componente della segreteria della Confederazione Europea dei Sindacati, e lo aspettiamo ancora magari per ulteriori dettagli. Grazie e buon sabato, buon caffè.
30: Grazie mille.

0: Europe cannot face a new era with an old budget. Europe faces new realities, new crises, and new responsibilities, from defence and security to competitiveness and resilience. If we want our union to stand on our own two feet, our budget must match our ambition.
1: È la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a ricordare da Strasburgo che l'Europa non può affrontare con un bilancio vecchio una nuova era, nuove crisi, nuove responsabilità, dalla competitività alla resilienza, alla difesa e alla sicurezza. Questi i punti concreti, appunto, secondo Metsola, ma li abbiamo già sentiti ed è evidente che, come per ogni cosa della vita, senza i soldi l'Unione Europea non può andare avanti con le sue politiche. È così anche per la difesa e la sicurezza, quindi tanti gli interrogativi su come far avanzare questo dossier di sempre, il dossier della sicurezza comune, sempre più attuale, perché l'Europa sia pronta di fronte ad ogni minaccia che venga dagli Stati Uniti di Trump, pensiamo alle minacce in Groenlandia, o dalla Russia di Putin, l'Ucraina docet direi, o ancora dal Medio Oriente, abbiamo visto in settimana anche le operazioni israeliane nel Mediterraneo. Allora diamo il benvenuto a Paolo Alli, che è segretario generale della Fondazione De Gasperi. Buongiorno e ben trovato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: L'Europa è un po', possiamo dire, al centro di tutte le dinamiche geopolitiche, ma manca di politica estera comune, e lo sappiamo. Allora, come può fare? Ne avete anche parlato un po' in settimana proprio voi con un vostro evento della Fondazione De Gasperi qui a Roma.
2: L'evento che abbiamo realizzato un paio di giorni fa a Roma ha messo in evidenza come alcune logiche vecchie siano tornate purtroppo attuali, a partire dall'impadronirsi del terreno, dei territori di altri paesi, che era una cosa che dopo la Seconda Guerra Mondiale non si era più vista. Pensiamo alla Russia in Ucraina, ma pensiamo anche alla Cina nel Mar Cinese orientale meridionale, il controllo dei cosiddetti choke points, cioè dei colli di bottiglia, il canale di Panama e Suez prima, oggi Hormuz, ma potrebbe essere Taiwan in futuro, e il controllo delle materie prime, non solo energetiche ma anche le terre rare, oltre ovviamente alla potenza militare tradizionale che si sperava di non vedere più, i carri armati, le bombe, i missili eccetera. Ecco, in tutto questo quadro certamente l'Europa, come diceva lei, è centrale. Io mi faccio sempre una domanda, ma tutti dicono che l'Europa è ininfluente, però tutti poi si affannano a combatterla, a indebolirla, da Putin a Xi Jinping, oggi anche purtroppo Trump. Quindi secondo me vuol dire che non è affatto vero che l'Europa sia ininfluente, una potenza commerciale, economica, la seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti, ha comunque una tradizione, dei valori molto solidi, una storia.
1: Probabilmente però si dovrebbe far sentire di più, direi.
2: Più sicuramente, però sul fatto della politica estera comune è vero relativamente che non ci sia, perché la tenuta sull'aiuto all'Ucraina, la posizione anche rispetto alla guerra in Iran, sono segnali molto importanti in senso contrario. Certo, sulla difesa bisogna fare passi avanti, questo
1: molti,
2: è chiaro.
1: Direi, un anno fa circa i governi europei al vertice della NATO avevano promesso di aumentare le spese, appunto. Da una parte adesso c'è Trump sempre più critico con l'alleanza, e dall'altra c'è il problema della mancanza di fondi anche per far fronte alla nuova crisi energetica con quello che è successo con l'Iran. Allora, come si potrà rafforzare questo pilastro europeo della NATO che comunque ci serve?
2: Sì, anzitutto quando si parla di NATO si pensa sempre o molto spesso che la NATO sia un'entità che ha un suo esercito, le sue forze armate. Non è così, cioè la NATO è un coordinamento tra le forze armate dei paesi membri. Certo, la NATO si è sempre giovata dell'ombrello nucleare americano, però non dimentichiamo che le forze armate dei paesi europei sono molto potenti, se si considerano oltre a quelli dell'Unione Europea, Regno Unito, la stessa Turchia. Insomma, siamo in un quadro in cui io mi sono permesso di dire recentemente a chi mi chiedeva: ma cosa succede se Trump, se gli Stati Uniti se ne vanno? Gli Stati Uniti non potranno abbandonare la NATO, però già quello che sta succedendo, e se anche ci fossero ulteriori segnali di disimpegno, potrebbe essere quasi una benedizione per l'Europa. Non dimentichiamo che oggi la sovrapponibilità tra NATO e Unione Europea è quasi totale, sono su pochissimi paesi che non sono membri di entrambe le organizzazioni. In più la NATO ha Norvegia, Regno Unito e pure Turchia che non fanno parte dell'Unione Europea, e l'aumento delle spese militari militari, che fu concordato, andò ben oltre le richieste di Trump. Trump chiedeva il 3,5%, gli alleati dissero andiamo al 5%, dopodiché 3,5% spese militari, 1,5% di spese accessorie su cyber security, eccetera. Ricordo che un paese come la Polonia spende già il 5% del PIL e già si ritiene quasi autosufficiente dal punto di vista militare. Quindi in realtà l'Europa ha il potenziale per poter schierare una forza di difesa e di deterrenza molto importante, contando anche sul fatto che per la prima volta nella storia Francia e Regno Unito hanno detto di poter mettere a disposizione le loro testate nucleari per la difesa comune. Quindi sarei meno pessimista.
1: Sento molto ottimista, però io le voglio fare un'ultima domanda legandomi un po' al suo ruolo appunto di segretario generale della Fondazione De Gasperi, che è un po' una fantastoria, direi. De Gasperi, lo sappiamo tutti, è uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. La prossima settimana, proprio sabato prossimo, sarà il 9 maggio, festa dell'Europa. Ma se l'Europa di quegli anni 50 fosse partita dalla CED, la Comunità Europea della Difesa, poi bocciata dai francesi, oggi sarebbe diversa, ci sarebbe ancora più ottimismo da parte sua?
2: Sì, De Gasperi disse pochi giorni prima di morire, meglio morire che non vedere la CED realizzata. Purtroppo il Signore lo ascoltò, nel senso che morì 11 giorni prima che l'Assemblea Nazionale Francese rifiutasse la ratifica del trattato che essa stessa Francia aveva proposto 4 anni prima, frutto di situazioni molto complesse. Certo, De Gasperi vedeva molto lungo, era un profeta, e quindi se si fosse realizzato quello che lui auspicava, saremmo sicuramente molto più avanti, anche perché l'idea di De Gasperi era la difesa, difendere confini comuni è la via maestra per arrivare a una vera integrazione politica. Ecco, nonostante non si sia realizzato allora quello che De Gasperi si aspettava, però c'è da dire che se De Gasperi ha creduto nell'Europa quando non c'era niente, ci crederebbe ancora di più oggi, che sono stati fatti passi avanti importanti, perché l'euro, il mercato comune, l'Erasmus, la libertà di circolazione, la politica agricola, insomma, sono tanti. L'Europa ha tante criticità, ma anche alcune importanti storie di successo che dovremmo anche imparare a raccontarci.
1: E allora io ringrazio Paolo Alli, segretario generale della Fondazione De Gasperi, per essere stato con noi, e le auguriamo un buon caffè.
2: Grazie, arrivederci.
1: E visto che abbiamo parlato in apertura di lavoro ed Europa, andiamo a fare un giro d'Italia per scoprire come e dove lavora appunto l'Unione Europea nel nostro paese. Magari scoprirete luoghi e attività che non conoscete. Allora seguiamo Cecilia Mosetti.
3: Formazione e competenze sono poi pilastri del lavoro, e su questo investe anche l'Unione Europea. A Torino dal 1994 ha sede una delle agenzie dell'Unione, l'ETF, la Fondazione Europea per la Formazione. Tra le sue finalità, individuare le competenze del lavoro del futuro, aiutare i governi a sviluppare queste competenze e poi favorire la mobilità, facendo in modo che queste stesse competenze vengano riconosciute quando ci si sposta da un paese all'altro. La formazione che l'ETF offre è rivolta a cittadini di paesi terzi, i quali a loro volta potrebbero essere chiamati a supportare le imprese europee. Ma ci facciamo spiegare meglio da Massimo Gaudina, consigliere speciale e portavoce della Fondazione Europea per la Formazione. La prima cosa che vorremmo chiederle, Gaudina, partendo proprio dal fatto che la Fondazione lavora con i paesi terzi per soddisfare i bisogni delle imprese europee, qual è in questo meccanismo l'interesse per l'UE e per le nostre imprese?
4: ETF si occupa, come dicevamo, di paesi terzi, di paesi vicini, dei paesi candidati, i Balcani, l'Ucraina, il Mediterraneo. È un grande investimento che l'Europa fa in questi paesi, perché la prosperità e la crescita di questi paesi significa anche più stabilità e più sicurezza per il Mediterraneo e per tutta l'area attorno a noi. Significa contribuire a frenare l'immigrazione illegale, per esempio, ma al tempo stesso significa anche formare dei profili che servono sicuramente a quei paesi, ma servono in parte anche ai nostri, perché come sappiamo le imprese italiane, le imprese europee non trovano sul mercato europeo dei profili professionali in tanti settori, dai trasporti alla meccatronica, ma penso anche a alcuni servizi come la cura delle persone, alcune professioni mediche, eccetera, dove c'è un bisogno di manodopera qualificata o di lavoratori qualificati su cui un apporto da paesi terzi può essere importante. Parliamo magari di lavori stagionali oppure di lavori temporanei per qualche anno, ma comunque parliamo di mobilità. Per facilitare questa mobilità l'agenzia di Torino ETF lavora appunto con i governi di questi paesi vicini e con le delegazioni, le ambasciate dell'Unione Europea in questi paesi, che sono appunto l'avamposto dell'Unione Europea in questi paesi a noi vicini. Quindi c'è un interesse di stabilità, di crescita, di sicurezza, ma anche poi un interesse per le imprese europee.
3: Ricordiamo però che l'Unione non lascia indietro i propri cittadini, ci sono anche molti programmi rivolti ai cittadini europei. Ne possiamo ricordare brevemente qualcuno per quanto riguarda la formazione e l'acquisizione di competenze?
4: Ma ci sono altre agenzie nell'Unione Europea e ci sono dei grandi programmi europei, penso al Fondo Sociale Europeo che ha 150 miliardi di euro nella programmazione attuale di 7 anni, c'è ovviamente il programma Erasmus che tutti conosciamo, e ci sono poi i finanziamenti nazionali, perché comunque la formazione resta un settore di competenza fortemente nazionale, per cui ci sono grandissimi sforzi sul lato della formazione all'interno dei 27, e poi all'esterno c'è questa agenzia di Torino che completa il quadro.
3: Tra i vari paesi di cui ci ha parlato, con cui lavorate, c'è anche l'Ucraina. Che cosa fate concretamente?
4: Sì, l'Ucraina, essendo un paese candidato, è uno dei paesi partner dell'ETF, di questa agenzia di Torino. In particolare si sta cominciando a preparare quella che speriamo il prima possibile inizia ad essere la ricostruzione del tessuto delle infrastrutture, il cosiddetto capacity building o capacity rebuilding nella fattispecie, cioè la ricostruzione anche del sistema di formazione, di istruzione, delle scuole che sono state in buona parte distrutte, c'è un sistema da ricostruire. E per esempio c'è la garanzia giovani, che è questo schema con cui l'Unione Europea vuole aiutare i giovani dei paesi europei, ma anche extraeuropei, ad avere delle opportunità di lavoro o di stage, e l'ETF di Torino ha proprio questo incarico, quello di introdurre la garanzia giovani in Ucraina, e quindi è uno degli strumenti a nostra disposizione.
3: Quali altre agenzie europee ospita l'Italia?
4: Sì, in Italia sono due agenzie ufficiali dell'Unione Europea che hanno proprio il quartier generale in Italia. A Torino c'è l'ETF, la Fondazione Europea per la Formazione, e a Parma c'è l'Autorità per la Sicurezza Alimentare, che lavora come consulenza ai governi, alle istituzioni europee nella valutazione dei rischi legati alla catena alimentare. Queste sono le due agenzie ufficiali che hanno il quartier generale in Italia, agenzie europee. Poi ci sono altre realtà, ci sono ovviamente le rappresentanze della Commissione, del Parlamento Europeo a Roma e a Milano, c'è il centro di ricerca di ISPRA, che è una emanazione del centro comune di ricerca europeo, è un laboratorio interno della Commissione, e c'è ovviamente l'Istituto Universitario di Fiesole o di Firenze, che è un centro d'eccellenza sia nell'insegnamento sia nella ricerca delle discipline europee, che festeggia proprio in questi giorni i suoi primi 50 anni.
1: Grazie a Massimo Gaudina per questo quadro su come lavora l'Unione Europea in Italia con le sue differenti emanazioni. E in effetti l'Istituto Universitario di Fiesole per il suo mezzo secolo ospiterà la prossima settimana tantissimi eventi, da lì leader e ministri di diversi paesi dell'Unione a commissari e parlamentari europei.
3: L'8 maggio alla Badia Fiesolana ci sarà il nuovo Festival della Ricerca, You Ideas, con accademici, studenti, artisti e cittadini per esplorare come la conoscenza e la ricerca possano rispondere alle trasformazioni della nostra società. Un vero auspicio di questi tempi. Lo stesso giorno a Roma, in Piazza del Campidoglio, ci sarà Lucide Europa, un appuntamento di condivisione tra studenti e euroistituzioni, dalla Presidente del Parlamento Europeo, Metsola, alle vice italiane Sberna e Picerno, insieme a tanti altri esponenti.
1: Tutti eventi per ricordare la festa dell'Europa, il 9 maggio, quando nel 1950 Robert Schuman, ministro degli esteri francese, in un famoso discorso proponeva di mettere insieme le risorse strategiche dell'Europa per rinascere dalle ceneri della guerra, e niente di più attuale. E Radio 1 con Caffè Europa sabato prossimo, appunto, vi aspetta in diretta proprio da Esperienza Europa David Sassoli, lo spazio di Piazza Venezia a Roma che ci ha accolto più volte. Saremo in diretta con Cecilia Mosetti, che è qui accanto a me, la nostra regista. I nostri tecnici oggi è con noi Alessio Caranzetti, vedremo chi sarà sabato prossimo. Vi aspettiamo per un caffè quindi a Piazza Venezia a Roma sabato prossimo. Un saluto a tutti da Tiziana Di Simone.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99€.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: I piani di Trump contro l'Europa, dazi al 25% sulle auto, replica Bruxelles, inaccettabile. In Medio Oriente, insoddisfatto della proposta di pace di Teheran, valuta il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, anche Cuba nel mirino del capo della Casa Bianca. Flotilla, la denuncia, privazioni da militari israeliani per 40 ore. Due attivisti ancora in stato di fermo. Aumenta la violenza verso la comunità cristiana. A Gerusalemme, suora spinta e presa a calci. Primo maggio, Giorgia Meloni, risorse solo a chi rispetta i lavoratori. La premier tra i ragazzi a Pizza Out. La maggioranza rivendica i provvedimenti sull'occupazione. Le opposizioni, Italia più povera, si approvi il salario minimo. CGIL, CISL, UIL a Marghera, uniti per un lavoro dignitoso, UGL in piazza per un nuovo patto sociale, tensioni al corteo di Torino davanti all'ex Ascatasuna. Garlasco, sempio estraneo, ipotesi fantasiosa della procura di Pavia, la famiglia di Chiara Poggi respinge la ricostruzione dei PM che lo indicano unico responsabile dell'omicidio. Make Pluto a planet again. La NASA, ridiamo a Plutone lo status di pianeta. Nella decisione ragioni scientifiche e orgoglio nazionale. Emozione e impegno, da Geolier al duetto inedito Cocciante Brancale, tanti i protagonisti del concertone di Roma. Chi arriva, chi va. Il Venezia riabbraccia la Serie A, Pisa e Verona in B. Tennis, inarrestabile Sinner, in finale a Madrid affronterà Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Negli Stati Uniti il dossier iraniano e il risvolto interno. Scaduto il 60° giorno dall'inizio della guerra, il presidente dovrebbe ora, per proseguire, chiedere l'autorizzazione del Congresso. Trump però sostiene che il conteggio è stato sospeso dal cessate il fuoco. Torna a minacciare Teheran e aggiunge che subito dopo prenderà il controllo di Cuba. Riapre poi la partita dei dazi nei confronti degli alleati europei. La corrispondente.
4: Donald Trump annuncia l'aumento dei dazi al 25% su auto e camion europei. Dal momento che l'Unione Europea non ha rispettato l'accordo commerciale concordato, poi ribadisce: non sono contento dell'Italia e della Spagna perché ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, dice il presidente, che ha minacciato il possibile ritiro delle truppe americane dai due paesi e dalla Germania. E il Pentagono sta già pianificando il ritiro di 5.000 soldati dal territorio tedesco. Ma soprattutto Trump dice di non essere soddisfatto della proposta di Teheran. Loro vogliono un accordo, sottolinea, ma avverte: vogliamo provare a farlo o vogliamo bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte? Queste sono le opzioni, secondo Trump, che è stato informato dai suoi vertici militari dei piani per possibili nuovi attacchi contro Teheran, e davanti a un pubblico di anziani in Florida assicura: non finiremo la guerra prima di aver raggiunto i nostri obiettivi. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Dura la reazione delle istituzioni europee alle parole di Trump sui dazi. Piano inaccettabile per il presidente della Commissione Commercio Internazionale dell'Europarlamento, Bernd Lange, e la Commissione europea fa sapere di riservarsi ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'Unione. L'ombra di un nuovo scontro sui dazi tra le due sponde dell'Atlantico ha spinto al ribasso Wall Street, con il Dow Jones che ha chiuso a meno 0,30%. Positivo il Nasdaq grazie agli utili di Apple. In calo il prezzo del petrolio, il WTI scende appena sotto i $100, in diminuzione anche il Brent intorno ai 107, flessione legata alla proposta di Teheran per la fine della guerra, su cui torneremo tra poco. I dazi e il loro possibile impatto su produttori e consumatori di Europa e Stati Uniti. Abbiamo chiesto all'economista Fabio Fortuna come interpretare la mossa del presidente americano.
5: È una decisione sorprendente, imprevedibile, del tutto inaspettata. E ha pensato all'improvviso di porre un dazio che non ha ragion d'essere, perché non è assolutamente in linea con gli accordi siglati in Scozia precedentemente.
6: Chi verrà svantaggiato maggiormente, le aziende europee esportatrici o i consumatori americani?
0: italiani.
5: Le aziende europee esportatrici, soprattutto Italia e Germania, che l'industria automobilistica riguarda questi due paesi ancora prima degli altri. E per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei.
0: La decisione si inserisce in un quadro delicato per il comparto automobilistico. Anche i rincari dei carburanti possono spingere le persone a consumare meno benzina o addirittura a comprare meno auto?
5: Tutto dipenderà da come la situazione dell'aspetto di Hormuz evolverà.
0: Giuseppe Di Marco, GR1.
3: E lo stretto di Hormuz è uno dei nodi della trattativa tra Washington e Teheran, che si cerca di far ripartire sempre con la mediazione del Pakistan. Il corrispondente da Istanbul.
2: Siamo pronti a continuare con la diplomazia, a patto però che gli americani abbandonino minacce, provocazioni e richieste eccessive. Dopo una serie di telefonate con i suoi omologhi nella regione, il ministro degli esteri iraniano Araghchi tiene aperta la strada dei colloqui, seppur indiretti, ma non nasconde la sua sfiducia nella serietà e nella reale volontà degli Stati Uniti di negoziare. Nell'ultima proposta per un accordo, recapitata ai mediatori pakistani, l'Iran ha chiesto la fine degli attacchi e offerto di discutere le condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz contestualmente e non più solo dopo la revoca del blocco navale americano. Teheran ha poi suggerito un confronto sul dossier nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni. Allo stesso tempo, i Pasdaran minacciano risposte senza precedenti in caso di una ripresa dei raid e inaspriscono la repressione interna. Brutte notizie riguardo all'attivista e premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, sofferente di cuore, è stata trasferita d'urgenza dal carcere di Zanian in un ospedale locale a seguito di un peggioramento definito catastrofico delle sue condizioni di salute. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Resta aperto il fronte del Libano, dove, malgrado il cessate il fuoco, Israele continua a bombardare. Almeno 13 morti ieri nel sud del paese. Continua a tenere banco la vicenda della Global Sumul Flotilla, la missione navale in solidarietà con Gaza, intercettata dalla marina israeliana. La corrispondente da Gerusalemme.
6: Le 40 ore di navigazione verso il porto di Creta, dopo essere stati prelevati dalle piccole navi della flottiglia per gran parte degli attivisti, sono state segnate da abusi, privazioni di acqua e cibo da parte dei militari israeliani e quanto hanno raccontato gli stessi attivisti una volta scesi a terra. Poi la protesta per evitare che a due di loro venisse negata la liberazione. Si tratta di Tiago Avila, tra i fondatori della flottiglia, e Saif Abu Keshek. Verranno portati in Israele per essere interrogati, il primo sospettato di attività illegale, il secondo per possibile affiliazione a un'organizzazione terroristica. La motivazione fornita dal Ministero degli Esteri israeliano. Una decisione che ha scatenato ulteriori proteste da parte della Global Sumud Flotilla, che chiede il rilascio immediato dei due. Per le altre imbarcazioni, la missione riprenderà appena possibile. In tutto questo c'è un clima sempre crescente di pericolo per i religiosi e le religiose cristiane, in particolare a Gerusalemme, dove solo pochi giorni fa una suora francese è stata fatta cadere in terra e presa a calci da un estremista ebreo. L'uomo è stato arrestato dalla polizia, ma la violenza nei confronti della comunità cristiana aumenta di giorno in giorno. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Le 8:08, parliamo del 1° maggio, sindacati a Marghera, in provincia di Venezia, luogo simbolo della storia industriale italiana. Sotto lo slogan Un lavoro dignitoso, CGIL, CISL e UIL tornano in piazza insieme.
7: La diversità di opinioni come ricchezza del sindacato. CGIL, CISL e UIL, di nuovo unite in piazza, condividono gli obiettivi a tutela dei lavoratori, ma si dividono sul giudizio sul decreto lavoro. Maurizio Landini, segretario generale CGIL.
8: Se uno fa un decreto il 1° maggio, io vorrei che davvero qualcosa di quel decreto tornasse anche a chi lavora, visto che questa è la festa dei lavoratori e delle lavoratrici.
7: L'obiettivo del lavoro dignitoso, slogan di questo 1° maggio, si raggiunge uniti, sottolinea Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL.
8: Quando il sindacato è unito non ce n'è per nessuno, le regole le scriviamo noi, continuiamo.
7: Insieme quindi lotta al precariato, ai bassi salari e ai contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
9: I dati parlano chiaro, in alcuni settori ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
7: Da Mestre con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
3: Primo maggio diffuso per l'UGL in quattro città, Milano, Roma, Bari e Reggio Calabria, per un focus sui cambiamenti che gravano sul tessuto produttivo italiano: frammentazione, calo demografico, transizione tecnologica, crisi energetica. Da qui la necessità di un nuovo patto sociale che metta al centro competitività industriale, occupazione e crescita. L'intervista al segretario generale Paolo Capone.
10: Il lavoro non deve subire la tecnologia, i nuovi apporti tecnologici, dall'intelligenza artificiale all'automazione, ma deve governare questi processi affinché venga salvaguardato il lavoro delle persone, venga soprattutto salvaguardato il livello di occupati. C'è il tema della demografia, anche qui va fatta anche una riflessione su come i flussi migratori possono intervenire.
3: Avete espresso la necessità di un nuovo patto sociale.
10: Credo che sia necessario stringere un patto tra capitale il lavoro, perché solo la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese potrà creare un sistema migliore anche di relazioni industriali, sindacali.
3: Il tasso di disoccupazione è sceso al 5,2%, in Europa è al 6%. Come si consolida questa tendenza?
10: Questo evidentemente è l'applicazione di alcune politiche oculate. Dietro

0: che ha destinato parte delle risorse negli anni precedenti nel taglio del cuneo fiscale, nell'incentivo alla genitorialità, al trasformare il lavoro precario in lavoro stabile.
1: Francesca Capannolo, GR1.
2: Momenti di tensione a Torino. Un gruppo di antagonisti si è staccato dal corteo principale del 1° maggio e ha tentato di raggiungere l'ex centro sociale a Scatasuna ed è stato respinto dagli agenti in tenuta antisommossa con cariche e idranti. Nei giorni scorsi avevano chiesto di usare per la festa dei lavoratori il cortile dello stabile, sgomberato alcuni mesi fa, permesso negato dalla prefettura. Giorgia Meloni in un post rivendica le politiche sul lavoro del governo, che oggi tra l'altro diventa il secondo più lungo della storia della Repubblica. Per la Premier, giornata in un luogo non annunciato nell'agenda di Palazzo Chigi.
3: Ho scelto di passare il 1° maggio con dei lavoratori straordinari. In un post e in un video sui social, Giorgia Meloni svela la sua visita a sorpresa Pizza Out, pizzeria del milanese che dal 2021 impiega ragazzi autistici. È un riconoscimento agli esclusi, scrive, quasi ricalcando gli auguri espressi in un altro messaggio dedicato alla festa del lavoro e a chi con dignità, sacrificio e impegno manda avanti l'Italia. La Premier ne approfitta per rivendicare i risultati del governo, ad esempio quel salario giusto appena approvato in Consiglio dei Ministri, che, ricorda, favorisce la contrattazione di qualità colpendo i contratti pirata e chi fa concorrenza sulla pelle delle persone. Molto ancora resta da fare, ma la direzione è quella giusta, spiega la Premier, snocciolando numeri e dati che mostrano crescita record di posti di lavoro, calo della precarietà e occupazione femminile alle stelle. E l'obiettivo, conclude, resta quello di un lavoro sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro. Valentino Russo, GR1.
2: Di lavoro, di salari e delle scelte dell'esecutivo sul tema discutono le forze politiche.
4: Le voci del centrodestra fanno tutte eco alla Premier sulle politiche del lavoro, rivendicando quanto fatto fino all'ultimo provvedimento varato in Consiglio dei Ministri proprio a ridosso del 1° maggio. Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
5: Salario giusto, incentivi ad assumere, stop a chi sottopaga o sfrutta e ai contratti pirata. La dignità del lavoro è centrale, lo dimostrano i record di occupazione e la crescita dei salari.
4: Più diritti, più opportunità, più tutele, scandisce il vice premier azzurro Antonio Tajani e il collega leghista Matteo Salvini torna sul piano casa. Solo parole per le opposizioni che denunciano l'ipocrisia del salario giusto, chiedendo di approvare invece il salario minimo. Dopo 3 anni il governo si accorge dei salari, ironizza la segretaria Dem Elly Schlein.
6: Prendono come riferimento i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative, esattamente come fa la nostra proposta unitaria di salario minimo.
4: Meloni ha reso l'Italia più povera e ingiusta per Bonelli, Verdi Sinistra. Condanna unanime invece dalla politica per gli scontri di Torino, ma la 5 Stelle Appendino avverte non sia la scusa per oscurare le piazze dei lavoratori. Noemi Giunta, GR1.
2: Rai Radio 1, la cronaca, il caso Garlasco. La famiglia di Chiara Poggi respinge le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, che secondo i magistrati è l'unico responsabile dell'omicidio.
7: Leggeremo le carte per capire meglio, ma ci sembra davvero un'ipotesi fantasiosa.
8: È il legale di Marco Poggi, Francesco Compagna, a parlare. I genitori di Chiara contestano duramente la nuova ipotesi della procura di Pavia, secondo cui la ragazza, quella mattina del 13 agosto del 2007, non aprì ad Alberto Stasi, ma ad Andrea Sempio, ritenuto unico responsabile del delitto nella nuova inchiesta di Garlasco. Per i PM il movente sarebbe legato al rifiuto di un approccio sessuale, con l'accusa aggravata da crudeltà, almeno 12 colpi inferti con un oggetto non identificato anche quando la vittima era già incosciente, l'avvocato Compagna.
7: Ma la verità si accerta nei processi. Noi riteniamo che Sempio e la famiglia ritiene che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
8: Tra qualche settimana verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi raccolti contro Sempio. Intanto l'indagato, convocato per un nuovo interrogatorio il prossimo 6 maggio, respinge le accuse e tramite la difesa dice di non comprendere il presunto movente, negando qualsiasi rapporto con la vittima. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate dalla premeditazione, l'accusa per Eitan Bondi, il giovane che il 25 aprile ha sparato con una pistola ad aria compressa contro una coppia alla manifestazione Ampi di Roma. Bondi ora è ai domiciliari, nella sua abitazione. Le forze dell'ordine hanno trovato diversi coltelli e altre armi soft air. Tra 4 giorni saranno 50 anni dal terremoto in Friuli. La sera del 6 maggio 1976, in pochi secondi, un'intera comunità venne spazzata via. 1000 morti, 3000 feriti, decine di paesi rasi al suolo. Inviato speciale in onda dopo il GR ricostruisce oggi quella tragedia.

0: Italia, con la testimonianza raccolta da Rita Pedizzi di uno dei primi vigili del fuoco che arrivò a Gemona. Sentiamolo.
1: Man mano che si saliva lungo la Ponte Bana si vedevano tutte queste case diroccate, cadute, e lungo il percorso abbiamo trovato un signore che era disperato, che chiedeva se gli avessimo dato una mano a cercare sua moglie che era andata a finire sotto in una serie di case. Sono stati gli episodi poi che mi hanno colpito. Abbiamo scavato a mani nude.
0: Meteo, ancora sole sull'Italia in questo punto di maggio che tanti italiani, oltre 7 milioni, hanno scelto per concedersi una prima vacanza. Da lunedì però tornano le piogge. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Tempo soleggiato su tutto il paese in questo sabato. Domani cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che per domani si affaccerà solo con le nubi, a partire da lunedì anche con le piogge, che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
0: Due scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del Global School Prize 2026, dedicato alle istituzioni scolastiche più innovative del mondo. Si tratta dell'ITIS Ettore Majorana di Brindisi per la categoria Trasformazione tramite intelligenza artificiale e del Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria per quella di Arte e Cultura. La NASA vuole riportare Plutone tra i pianeti dopo la storica retrocessione a pianeta nano sancita dall'Unione Astronomica Internazionale nel 2006. Ragioni scientifiche, ma anche di orgoglio nazionale, spingono l'agenzia americana a rilanciare la discussione.
3: Dalla sua scoperta nel 1930, Plutone ha mantenuto lo status di nono pianeta del Sistema Solare fino al 2006, quando l'Unione Astronomica Internazionale lo ha declassato a pianeta nano. Plutone infatti orbita attorno al Sole ed è sferico, ma non risponde al terzo criterio, fissato allora dagli astronomi, per stabilire quando un corpo celeste possa definirsi un pianeta. Alberto Cora, Istituto Nazionale di Astrofisica.
4: Il lavoro del pianeta è spazzare un po' la sua orbita, in modo tale che diventi stabile e soprattutto abbia una sorta di vita tranquilla. Anche la Terra ha fatto questo lavoro qua. Questa operazione non è stata eseguita da Plutone, che si trova ad avere un'orbita in cui ci sono altri corpi di dimensioni simili.
3: Ma ora l'amministratore capo della NASA, Jared Isaacman, vuole restituire a Plutone il suo status di pianeta, scoperto dall'americano Clyde Tombaugh.
4: La NASA, se avrà dei motivi solidi per farlo, ben venga. Per noi sono delle classificazioni. In realtà ha ben poche possibilità di ritornare a essere un pianeta.
3: Eleonora Belviso, GR1.
0: Prima di chiudere, torniamo al primo maggio, quello in musica, con il tradizionale concertone in Piazza San Giovanni a Roma. Tra canzoni e impegno sociale, il racconto della nostra inviata.
5: Buon primo maggio 2026, siete in tantissimi.
6: Grazie Risa!
5: Vai Roma, facci sentire la voce!
7: Tutto è cominciato così, con l'energia dei tre conduttori, Big Mama, Pierpaolo Spollon, Arisa. Sono state 10 ore di note, impegno sociale, resistenza.
8: Una mattina.
7: Come Bella Ciao, intonata da Delia. Ci sono stati momenti di poesia, Niccolò Fabi. O l'unicità del duetto, Riccardo Cocciante, Serena Brancale. Commuove il monologo di Pierpaolo Spollon sulla sicurezza sul lavoro.
9: Sono un angelo che vola su Roma!
7: Infiammano Dito nella piaga, Emma, i pinguini tattici nucleari, Joliet. Fino alle ultime note con l'orchestra della Notte della Taranta. E già ci si proietta verso Melpignano con Daniela Antelmi, Marcella Sullo, GR1.
0: Sono le 8:20 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Emanuele Di Cavio e Francesco Pionaglieri, Sabrina Baldetti al microfono, linea allo sport.
10: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger, conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: GR1 Sport.
14: 8:21, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Calcio in apertura, l'anticipo della 35esima giornata ha visto il successo del Lecce sul campo del Pisa. Per i pugliesi passo importante verso la salvezza, per i padroni di casa la condanna matematica alla retrocessione.
15: Una vittoria che fa emettere non uno ma due verdetti. Oltre al Pisa scende aritmeticamente in Serie B anche il Verona. Il Lecce si rafforza e si giocherà la permanenza in A con la Cremonese, ora a meno 4 punti. Il 1 di ieri si è deciso nella ripresa con il gol di Banda, il pari di Leiris ed il sigillo di Khedira che segna il primo gol in campionato. Eusebio Di Francesco.
16: Siamo stati bravi perché l'avevano ripresa loro e non era facile andare a fare gol, visto che noi di gol non abbiamo fatti tantissimi. Stasera ce ne sono voluti due per vincere questa gara.
15: Cambio di Repubblica e Marinara in A, sale Venezia, scende Pisa, una retrocessione che era da tempo nell'aria. L'amministratore delegato Giovanni Corrado.
17: Abbiamo un gruppo di ragazzi che secondo me meritavano più punti, probabilmente non sarebbero bastati comunque, ma li avrebbero meritati. Così non è stato, ci dispiace, perché comunque abbiamo una piazza che ha sempre dimostrato di meritare questa categoria e io sono convinto che la ritroveranno negli anni.
15: Pisa che potrà mettere a frutto l'esperienza maturata in questo anno di A. Per il Lecce l'obiettivo è più vicino, ma non ancora raggiunto. Assistenza tecnica Daniel Coscarella, Pisa, Giuseppe Bisantis, GR1.
14: E oggi la Serie A continua con tre partite, Radio Cronaca tutte in diretta su questa rete. Si inizia alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 con Monapoli, chiusura a Bergamo con Atalanta-Genoa, calcio d'inizio alle 20:45. Verdetti anche in Serie B, la capolista Venezia pareggia sul campo dello Spezia e conquista la Serie A. Al microfono di Alberto Viazzi, Giovanni Stroppa, tecnico dei Lagunari, specialista in promozione, parla anche del suo futuro.
18: Il gioco? Ho visto una squadra che si è divertita, i giocatori si sono ritrovati in quello che poteva essere un'idea comune, chiaramente con un sacrificio costante, con un lavoro costante. Diciamo che sono molto soddisfatto del lavoro che sto facendo, negli ultimi anni sta andando molto bene. Credo che giustamente deve decidere la società in maniera molto serena, se non sarà, sarà da un'altra parte.
14: Tennis, Sinner e Zverev non falliscono l'appuntamento con la finale del Master 1000 di Madrid. Sarà per loro l'ennesimo incontro ravvicinato.
19: Ancora Sinner e Zverev, stavolta in finale a Madrid. In palio il titolo della scatola magica. Sinner 6-2-6-4 al francese Fils. Zverev 6-2-7-5 alla sorpresa belga Block. Si tratta della 14esima sfida in carriera tra l'alto atesino e il tedesco, con il numero uno del mondo che ha vinto le ultime 8 partite giocate, comprese le 3 in questa stagione a Indian Wells, Miami e Monte Carlo, tutte in semifinale. Sinner ieri ai microfoni dell'ATP dopo il successo su Fields.
20: Domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo, è un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento e le sogniamo poi domenica.
19: Pillole del Sinner dei record, 350 vittorie in carriera, 24 anni e 260 giorni, è diventato il più giovane giocatore della storia ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000, battuti i magnifici 3, 14.000 punti in classifica, 27esima vittoria consecutiva nei 1000, il marziano Jannik continua a volare. Emilio Mancuso, GR1.
14: Motori a Miami, alle 18 la sprint del Gran Premio di Formula 1.
1: Se qualcuno avesse chiesto ad Andrea Stella, team principal McLaren, se i Papaia siano tornati, immaginiamo la sua faccia sardonica nel rispondere «non ce ne siamo mai andati». Il mese abbondante di pausa rimescola infatti le carte e Miami dice «McLaren». La pole per la sprint di oggi alle 18 se la prende il campione del mondo in carica, Lando Norris, davanti ad un ottimo Antonelli, leader di questo mondiale, che con la Mercedes paga 2 decimi al britannico, ma ne rifila 4 al compagno di squadra Russell, solo 6º. Bravissimi i primi 2, giri perfetti o quasi, 3º Piastri, McLaren, davanti alla prima delle 2 Ferrari, quella di Leclerc. A quasi 4 decimi, un po' deluso il monegasco perché nelle libere e a inizio qualifica era stato il più veloce. 7º Hamilton con l'altra rossa per una sprint race che si annuncia interessante anziché no e forse pure bagnata, così come le qualifiche delle 22. McLaren, Ferrari e Red Bull, 5º Verstappen, hanno portato tante novità a Miami, cosa che Mercedes non ha fatto, e questo fa pensare che Toto Wolff e compagni potranno a loro volta fare un passo avanti in Canada quando arriveranno i loro aggiornamenti. Ma ora c'è da pensare a Miami, perché la ripartenza porta adrenalina e novità. Manuel Codignoni, GR1.
14: È tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:27 minuti. Andiamo in A10, Genova a Ventimiglia, al momento rallentamenti tra l'allacciamento per la 26 e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo in autosole, prima sul tratto Bologna-Firenze, rallentamenti tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione di Bologna. Ancora in autosole sul tratto Firenze-Roma vi segnaliamo un incidente presso l'area di servizio Flaminia per chi viaggia verso Firenze. Sul grande raccordo anulare di Roma, traffico rallentato per lavori di manutenzione. Siamo tra l'uscita 13 per la via Tiburtina e l'uscita 27 per la via Cristoforo Colombo in direzione della via Aurelia. In A16 Napoli-Canosa al momento rallentamenti, siamo tra Benevento e Grotta Minarda in direzione di Canosa. Sulla dorsale adriatica in A14 vi segnaliamo lavori in corso tra Bitonto e Molfetta in direzione di Pescara. E in chiusura in Sicilia in A19 traffico rallentato allo svincolo Gerbini in entrambe le direzioni. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
2: President being escorted out one side.
3: Attentato a Washington, un uomo fa fuoco nell'ingresso dell'hotel mentre è in corso la cena dei corrispondenti con Trump. Presidente, First Lady portati via, nessun ferito.
4: La paura nella notte di Washington. In Italia era l'alba di domenica e poi i nuovi avvertimenti.
5: Trump contro l'Unione Europea, da lunedì dazi al 25% su auto e camion e in Medio Oriente si torna a parlare di negoziato.
6: Teheran consegna al Pakistan la proposta di negoziato, Trump non sono soddisfatto.
4: Tregua sempre appesa ad un filo nell'attesa della ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Questo è Inviato Speciale, io sono Carmen Santoro. A due settimane dal viaggio di Trump a Pechino, Marco Clementi con Zhang Chao ricostruisce il ruolo della Cina nella trattativa tra Washington e Teheran.
7: Il presidente pakistano si fa lizzardare in Cina. Visita di una settimana su invito di Pechino. Fa tappa anche a Shaoshan, omaggio nella città natale di Mao Zedong. Secondo viaggio in due mesi per celebrare i 75 anni di relazioni diplomatiche. Dopo quello di febbraio, accolto con tutti gli onori da Xi Jinping nella grande sala del popolo che affaccia su piazza Tiananmen. C'è la Cina dietro il tentativo di mediazione pakistana tra Iran e Stati Uniti. La doppia tornata di colloqui a Islamabad, finora improduttivi.
8: So what can we expect from his visit especially?
9: Cina e Pakistan sono sulla stessa lunghezza d'onda. Abbiamo una comunicazione costante e uno stesso obiettivo, promuovere la pace.
7: Musa Yusuf Hussain Sayed, senatore pakistano, lo dice esplicitamente nell'ultima puntata di High Talk, programma di punta di CGTN, China Global Television Network, il canale in lingua inglese della TV cinese.
10: Both China and Pakistan.
9: Il ruolo della Cina è proattivo. In mezzo a queste tensioni, gli sforzi diplomatici della Cina servono come forza stabilizzatrice nella regione. Abbiamo già presentato un piano in 5 punti che dimostra come Cina e Pakistan vedono la situazione attraverso la lente della pace, dell'armonia e della coesistenza.
7: Il piano in 5 punti che ha preceduto i primi colloqui a inizio aprile in Pakistan, dopo la visita del ministro degli esteri di Islamabad alla corte del potente Wang Yi, capo della diplomazia del dragone. 5 punti, principi generali di buonsenso più che veri e propri programmi di pace dettagliati. Ai cinesi piace presentare elenchi per punti quando ci sono crisi internazionali, vedi 12 punti sull'Ucraina. E un elenco di 4 è uscito poi dall'incontro tra il presidente cinese e il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed. Proposta per la stabilità in Medio Oriente, condanna della guerra, fine delle ostilità. Ma qual è l'impatto della guerra sull'economia cinese? Ed è così vero che per Pechino questo conflitto, che drena risorse preziose per gli Stati Uniti, è un vantaggio strategico? Certamente la Cina rafforza il suo ruolo di superpotenza affidabile. Più Washington si indebolisce, più smette di essere il metronomo del sistema globale. E così, ecco la fila alla corte di Xi Jinping.
11: Zhongzhuang,
7: Arriva il premier spagnolo Pedro Sánchez con una folta delegazione di imprenditori. Quarta visita in poco più di 3 anni.
11: Questo è il mondo.
7: Lo stesso giorno a Pechino c'è il presidente vietnamita e il ministro degli esteri russo Lavrov. La Cina tesse la sua tela, ma il suo attivismo fa meno rumore. Sempre attenta a non farsi coinvolgere direttamente in un conflitto, perché la Cina fa affari con tutti, l'Iran come le monarchie del Golfo.
12: All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every time is not allowed to pass from the Strait of Hormuz.
7: Le sue navi transitano da Hormuz, che resta chiuso, ma non per tutti. Impone negli scambi il petro yuan anziché il petrodollaro, come fa dal 2022 nell'acquisto di petrolio russo, e ha già chiesto ad Arabia Saudita ed Emirati di fare altrettanto, come già avviene negli scambi con Argentina e Brasile e ovviamente con il Pakistan. Il 52% del petrolio importato dalla Cina arriva da Hormuz, ma per la Corea del Sud è il 70%, per il Giappone addirittura il 90%. Dei 400 miliardi di dollari promessi a Teheran con un accordo strategico nel 2021, la Cina ha erogato effettivamente solo una piccola parte e, forse consapevole degli shock geopolitici all'orizzonte, nel 2025 Pechino ha fatto scorte di greggio, che però non sono infinite. E intanto diversifica le sue fonti. Quella della Cina però non è filantropia, ma gestione del rischio. Pechino ha bisogno di stabilità, l'imprevedibilità di Trump è un pericolo anche per il dragone. Stabilizzare il contesto, proteggere commercio e capitali. Anche in Cina il 1° maggio è festa del lavoro, 5 giorni di vacanza, non solo viaggi. Molti visitano il Salone dell'Auto in corso a Pechino, il più grande del mondo, 380.000 metri quadrati di show, perché l'automotive corre più veloce dei dazi in Cina. Qui l'auto è elettrica, anche per superare la dipendenza dal petrolio straniero. È il presente e il futuro, spiegano a BYD, colosso mondiale da 4,6 milioni di auto l'anno. E in attesa che l'Europa si adegui, conquistano il mercato con l'ibrido ad alta elettrificazione.
13: Storia, artigianato, stile. L'Italia è un riferimento costante. Il sogno Ferrari, il mito Alfa Romeo.
7: Hing Tong Yao, presidente di Chery Group, in Italia con Omoda e Jay Q, che a marzo è l'auto più venduta nel Regno Unito, 10.000 immatricolazioni in un mese. Come tutti puntano ad aprire uno stabilimento in Italia.
13: Non vogliamo solo vendere i prodotti, ma integrarci e creare il sistema.
7: Insomma, se non puoi batterli, alleati. Intanto a San Pietroburgo il ministro degli esteri iraniano Araghchi incontra il presidente Vladimir Putin, che è atteso qui a Pechino fra una decina di giorni. L'ultima volta era stato il 3 settembre, parata su piazza Tiananmen, sfoggio di potenza, militare e non solo del dragone. Ma la visita dell'anno, se confermata, sarà pochi giorni dopo, 14 e 15 maggio. Trump in Cina, visita rinviata ad aprile, proprio per la guerra in Iran. Si erano incontrati lo scorso anno in campo neutro, a Busan, in Corea del Sud, a margine del vertice APEC. Sul tavolo allora c'erano soprattutto i dazi. È passato oltre un anno dal Liberation Day del 2 aprile 2025. Così Trump chiamava la sua guerra commerciale al mondo in perfetto stile MAGA, Make America Great Again. Nel mirino la Cina. Da allora però altre guerre sono scoppiate, non solo commerciali, e non hanno fatto grande l'America. Il dragone ha saputo tenere testa all'aquila americana. Tante le frecce all'arco di Xi, dalle terre rare, l'interruttore economico del pianeta. Nelle mani della Cina c'è il 92% della raffinazione e oltre il 70% del possesso. All'acquisto di soia americana. La Cina è storicamente il primo acquirente mondiale di soia a stelle e strisce, fino al 50-60% dell'export statunitense. Se smette di comprare a favore del Brasile, mette in ginocchio gli agricoltori del Midwest, Iowa, Illinois, Indiana, Missouri, Minnesota, storico elettorato di Trump. E poi c'è un'altra arma in mano al dragone. La Cina detiene circa 700 miliardi di dollari di titoli del debito pubblico americano, terzo maggiore detentore straniero di Treasury dietro Giappone e Regno Unito. Più che una freccia, una bomba atomica.
4: Il Pakistan, che ospita i negoziati, da anni è in guerra con l'Afghanistan, un conflitto dimenticato che ci racconta Marilu Merolla.
11: Per me che vivo in Afghanistan è davvero difficile descrivere a parole quello che accade in questi giorni. C'è paura, incertezza, non sappiamo cosa succederà domani. Le persone fanno del loro meglio per essere forti e vivere una vita normale, ma siamo molto preoccupati per la nostra sicurezza e il nostro futuro. Dobbiamo avere il coraggio di andare avanti. Non possiamo perdere la speranza che qualcosa un giorno possa cambiare.
14: Non può dire il suo nome, ma vuole far sentire la sua voce. Saliha, la chiamiamo così, ci racconta quanto è difficile vivere oggi in Afghanistan sotto il regime dei talebani e con una guerra troppo spesso dimenticata.
15: Si infiamma di nuovo il confine tra Pakistan e Afghanistan. Islamabad ha bombardato alcune zone dell'Afghanistan.
16: Kabul trema, scossa da un nuovo bombardamento delle forze pakistane. Il bilancio, atroce, si concentra tra le macerie dell'ospedale Omid, un centro di recupero per le persone con problemi di tossicodipendenza.
14: Quello tra Pakistan e Afghanistan è un conflitto che ha radici antiche e che ciclicamente si riaccende sul lungo confine che separa i due paesi.
17: Io sono stato per 32 anni...
14: Alberto Cairo è presidente di Nove Caring Human, una delle poche organizzazioni non governative ancora presenti a Kabul, dove lui vive da oltre 30 anni.
17: Sul confine tra Pakistan e Afghanistan i bombardamenti sono regolari, con tantissime famiglie sfollate. È una zona quella, la zona del Kunar, che Nove conosce molto bene perché abbiamo avuto dei progetti importanti per conto della cooperazione italiana. In quelle zone ci sono tantissimi afghani che sono stati cacciati dal Pakistan, hanno dovuto rientrare in Afghanistan. Improvvisamente la popolazione è raddoppiata, quindi da un giorno all'altro, e poi sono zone molto povere.
14: Quali sono i principali motivi di tensione tra i due paesi e cosa ha scatenato i recenti attacchi? Elisa Giunchi insegna storia e geopolitica del Medio Oriente all'Università degli Studi di Milano.
18: In tempi recenti la causa principale di attrito è l'accusa da parte di Islamabad mossa a Kabul di dare rifugio e ospitalità al TTP, i cosiddetti talebani pakistani, che soprattutto dopo il 2021, quando i talebani sono tornati al potere, hanno aumentato i loro attacchi al personale militare, alle infrastrutture militari in Pakistan. Poi ci sono però altri fattori che dividono i due paesi, dalla questione della costruzione delle dighe e delle implicazioni che potrebbero avere per le agricolture di entrambi i paesi, e poi questioni di più lungo termine, in particolare la questione confinaria. La Durand Line è un confine che nessun governo afghano ha mai riconosciuto e che è stato messo in discussione a partire dagli anni 30-40 del Novecento. Il Pakistan contava tantissimo sul ritorno a potere dei talebani. I talebani sono sempre stati aiutati da parti del governo e dei servizi segreti dell'esercito pakistano. I pakistani speravano che con il loro ritorno al potere nel 2021 si potessero dirimere tutta una serie di controversie. Così non è stato. Certo che il Pakistan si trova in una situazione molto particolare perché è uno stretto alleato della Cina ed è un alleato anche dagli anni 50 degli Stati Uniti. Questi duplici rapporti hanno permesso al Pakistan anche di offrirsi come mediatore nella crisi sull'Iran, perché il Pakistan in fondo appunto ha ricordato al mondo che ha accesso sia a Teheran sia a Washington sia a Pechino.
19: Io sono arrivato nel lontano 2003 in Italia, a Roma. Inizialmente sono stato portato in casa famiglia essendo un minore non accompagnato. Piano piano mi sono inserito, ho fatto la scuola, ho fatto l'università qui, ho iniziato a lavorare, mi sono sposato, adesso ho un'attività imprenditoriale qui a Roma. Io sono andato via nel 98 e non ho mai rivisto l'Afghanistan.
14: Jan Azad è un rifugiato afghano, oggi cittadino italiano. È fuggito dall'Afghanistan quando aveva appena 11 anni. È un Hazara, una delle minoranze più perseguitate dai talebani.
19: Essere un Hazara in Afghanistan significa non avere un futuro, non avere un paese. La sofferenza che ho avuto da bambino in quel paese mi ha allontanato dalla mia cultura. Mi ricordo quando da bambino non dormivo e facevo qualche capriccio, mia mamma diceva: adesso chiamo un pashtun, così dormi. Negli ultimi 20 anni, durante il governo repubblicano, ovviamente la situazione degli Hazara è molto cambiata. Anche nel mio villaggio le donne, i bambini, tutti andavano a scuola. Pensavamo di riniziare una vita normale.
14: Torniamo da Elisa Giunchi.
20: La popolazione versa in condizioni difficilissime dal punto di vista economico e dal punto di vista dei diritti politici e civili. Penso alle donne, ma penso anche a una questione di cui non si parla mai: le minoranze etnico-religiose, in particolare le minoranze sciite. Gli Hazara sono per lo più sciiti, una popolazione che quasi sempre è stata emarginata, discriminata, se non oggetto di vere e proprie pogrom, soprattutto negli anni 90. E oggi, non avendo una presenza sul territorio, è difficile per le organizzazioni non governative sapere esattamente cosa sta succedendo.
14: Ancora Alberto Cairo.
17: Questo regime ha portato una disgregazione proprio etnica, c'è una frammentazione tra gruppi etnici che non favorisce, non favorirà mai una ripresa del paese.
21: Alberto Cairo, Nove Caring Humans ha dei progetti proprio in quelle zone dove attualmente c'è il conflitto col Pakistan.
17: Quasi 4 milioni di rifugiati afghani che si trovavano in Iran e in Pakistan sono stati rimandati in Afghanistan, quindi sono tornati nelle loro zone di origine. Una di queste è il Kunar, proprio la zona più vicina al Pakistan, e moltissime donne sono capofamiglia o appartengono a famiglie estremamente povere. Tornando indietro, hanno lasciato tutto quello che avevano in Pakistan e quindi hanno dovuto ricominciare da capo. Quindi uno degli aiuti che Nove ha portato a queste donne è una zona rurale, quindi di aiutarle a riprendere una forma minima di allevamento del bestiame. Quindi sono state donate delle mucche, delle pecore, sono stati dati loro dei semi per cominciare delle piccole culture. Questo è stato fatto con un fondo donato dalla cooperazione italiana. Poi ci sarà con il latte, cioè diciamo una minima imprenditoria casearia, ma sono cose molto importanti, perché queste donne improvvisamente diventano imprenditrici, indipendenti, sostengono la famiglia ed è una cosa meravigliosa.
4: Da un lungo conflitto ad un altro, a Gaza, nonostante la tregua, si continua a morire, con la flottiglia in viaggio verso la striscia abbordata al largo di Creta.
22: Gli attivisti della flottiglia rilasciati a Creta, tranne due arrestati da Israele.
23: Siamo in acque territoriali greche, attraccati a Creta. La flotta è in buon ordine, col morale alto, ma ovviamente tutta la nostra attenzione va su quello che sta succedendo a chi è stato sequestrato. Abbiamo appreso della deportazione di Tiago e Saif, accusati di accuse che in Israele sono pesantissime. Chiediamo l'intervento di tutte le istituzioni a livello internazionale.
4: Questa è la testimonianza di Dario Salvetti, raccolta da Rita Pedizzi. E a testimoniare la tragedia di Gaza, un gruppo di artiste sopravvissute ai raid di Israele, un progetto che ci racconta Cecilia Rinaldini.
24: Macerie sullo sfondo, una bimba cammina sola, vestitino bianco, dalla mano le ciondola una bambola di pezza annerita. Acrilico su tela il quadro di Maya Shaer chiude la raccolta di opere di artiste della striscia di Gaza. Per ognuna, un primo piano del volto, l'immagine di un quadro o di una statua, qualche cenno biografico e un breve racconto della vita sotto i bombardamenti.
25: La guerra ha ridotto in macerie il lavoro di una vita, insieme alle pareti della mia casa e ai ricordi che racchiudevano. Ha schiacciato tutto ciò che avevo creato, più di 150 opere. Non sono riuscita a salvare neanche un pezzo. 3 decenni andati in fumo. Hanno distrutto tutto, i miei colori, i miei pennelli, le mie tele, ma non hanno fermato la mia arte. Mi riverserò in ogni pennellata, nonostante il dolore che abita ogni angolo del mio essere, nonostante il passato e il presente siano stati ridotti in polvere, io mi rialzerò, perché c'è ancora un futuro da reclamare, un futuro per la città che abbiamo amato, dove abbiamo vissuto e respirato arte e bellezza. Ritorneremo.
24: Trasudano forza e una speranza ostinata le parole di Tahani's Cake che leggiamo in Lilies of Gaza, Gigli di Gaza, artista in tempo di guerra. A rintracciare queste 22 donne, la professoressa Inas Dib, docente all'Università Dar al-Kalima di Betlemme e responsabile dell'unità innovazione e imprenditorialità dello stesso Ateneo. Grandi quadri alle pareti, spazi colorati e luminosi.
0: In March 24, I posted on social media a call for women artists.
1: Nel marzo 2024 ho lanciato una call sui social chiedendo ad artiste palestinesi di mandarmi un curriculum e immagini delle loro opere. Fa parte del mio impegno per supportare le artiste e aiutarle a vendere i loro lavori. Dopo due settimane ricevo 7 risposte, 2 arrivano dalla striscia di Gaza nel pieno della guerra. Non ci potevo credere.
0: It's in the mid of the war. I didn't believe.
24: Sguardo intenso e un'energia disarmante, Inas Dib ci racconta che allora provò a chiamare la prima delle due, Fatima, ma senza risposta. Quindi le scrive un messaggio e dopo 2 ore riceve un vocale.
0: I listened to the message 10 times. She told me I walked 2 kilometers.
1: Lo avrò ascoltato 10 volte quel messaggio. Fatima mi dice di aver camminato per 2 chilometri per riuscire a prendere la linea, di aver perso tutte le sue tele, di essere sfollata. Sotto la sua voce sento esplosioni in lontananza. Lei mi fa: devo chiudere, devo correre via, temo che stiano bombardando vicino alla mia tenda. Quella notte non ho chiuso occhio, continuavo a pensare a lei, alle bombe, alla paura, al fatto che nonostante il pericolo si fosse messa a cercare la linea per mandarmi un vocale, e mi sono detta: qualcosa devo fare, non so come, ma la aiuterò.
24: Dopo quel primo messaggio iniziano ad arrivarne altri, 10, 15, 17. Le artiste Gazawi si passano la voce e in tante scrivono alla professoressa Dib. Piovono decine di foto di opere. A distanza, assieme a Rana Al-Batraoui, direttrice del centro di formazione dell'Università Dar al-Kalima di Gaza, Inas Dib si mette a classificare e ordinare il materiale. Finché nasce l'idea del libro Gigli di Gaza, pubblicato dall'Università Dar al-Kalima in arabo e in inglese, disponibile online. Il ricavato va alle artiste Gazawi.
0: The surprising thing is that when they knew that we are taking it seriously.
1: La cosa sorprendente è che quando le artiste si sono rese conto che facevamo sul serio, tante di loro che avevano smesso hanno ripreso a dipingere. Tornare a creare è stato come una medicina, le ha aiutate a superare il dolore, a ricostruirsi, a salvare la loro stessa umanità.
0: It was like a medicine.
1: Loro, che hanno perso tutto, con l'arte hanno di nuovo creato bellezza e in qualche modo questo libro ha restituito dignità al loro lavoro. Lo ha fatto emergere dalla striscia di Gaza e lo sta facendo conoscere.
24: Nel libro troviamo anche 2 artiste che non ci sono più, morte sotto i primi raid israeliani nell'ottobre 2023. Con la professoressa Dib proviamo a chiamare Fatima Abouda, l'artista con cui era avvenuto il primo contatto.
2: Grazie per avermi telefonato. È un onore pensare che tramite la radio italiana la mia voce possa uscire dalla striscia di Gaza. Non è facile la vita qui. Siamo continuamente in tensione per gli attacchi. Troppe persone sono morte e altre continuano a morire. Penso a loro e ai tanti di cui non sappiamo più niente. Sono scomparsi, forse sono sotto le macerie. È un dolore tremendo che mi soffoca. E allora l'unico modo per me di andare avanti è dipingere.
24: Le artiste Gazawi hanno continuato a creare, chi ha potuto con i materiali di sempre, ma c'è chi dipinge sulle pareti bianche delle tendopoli degli sfollati, chi usa pezzetti di legno bruciato per disegnare, chi tiene corsi artistici per i bambini, e anche Fatima ha trovato un modo.
2: Pur di tornare a dipingere ho ricavato colori dalle spezie, il rosso dal peperoncino, il giallo dalla curcuma, il verde dalle erbe, e ho costruito un pennello con un bastoncino e una ciocca dei miei capelli.
24: Mentre parliamo al telefono con Fatima Buoda, abbiamo sotto gli occhi i suoi due quadri inclusi nel libro. Uno pieno di colori, realizzato nel 2022 prima degli attacchi. Si vede l'abitato, persone in movimento tra bancarelle di frutta e verdura e davanti c'è il mare. Ognuno di noi aveva una casa, anche se in un campo profughi, e c'era vita, ci dice Fatima. L'altro quadro è del 2024, in bianco e nero, macerie fumanti sotto un cacciabombardiere che si staglia davanti a un sole rosso. L'arte ci salva, dice Fatima. Nella striscia di Gaza, malgrado la tregua sia formalmente in vigore dall'ottobre 2025, gli attacchi non si fermano e si continua a morire. Ma la sorellanza tra queste donne resta forte, insieme a una profonda consapevolezza.
2: Questo libro documenta il nostro lascito. Le nuove generazioni, anche tra 20 o 30 anni, potranno sapere che nonostante il massacro, noi abbiamo continuato a creare arte, sogni e speranze.
4: L'arte che crea sogni e speranze. L'arte che ci porta lontano, come quella del giapponese Okusai in mostra a Roma. Ci guida Paola D'Urso.

0: Beata Romanovic è la curatrice di questa grande mostra su Hokusai, che è un po' un ritorno a Roma, perché Roma ha avuto tantissime mostre di Hokusai. Questa però ha qualcosa di particolare, perché ci sono molte opere provenienti dal Museo di Cracovia che non erano mai state viste qui.
1: It's a very special occasion because for the first time such huge exhibition.
2: È un'occasione veramente speciale. Questa è la prima volta che una mostra così ampia viene presentata sulla base di una sola collezione, quella conservata nel Museo Nazionale di Cracovia, che racconta il periodo Edo. Quindi è stata l'occasione per condividere questi lavori con l'Italia.
0: Hokusai è il maestro del ukiyo.
1: Ukiyo is the very special meaning. It was Asai Ryoi who
2: il primo significato di ukiyo, come lo spiega Asai Ryoi, che ne ha fatto proprio una specie di manifesto, è il piacere del momento, carpe diem, vivere proprio nel momento, e quindi anche con un'espressione molto poetica, galleggiare con il fiume.
1: This is what we call ukiyo, which means floating world.
0: A cosa ci riferiamo con epoca Edo? La professoressa Rossella Menegazzo, storica dell'arte dell'Asia orientale all'Università di Milano.
3: Quando noi parliamo dell'epoca Edo, ci riferiamo a Edo come periodo dal 1603 fino al 1868. Ci riferiamo a Edo, l'attuale Tokyo. Abbiamo una sorta di sviluppo di una classe media cittadina, che è quella mercantile, proprio a partire dal 600, con costruzione di una pace che permette l'arricchimento, permette i commerci, no?
0: Quindi non è un'arte aristocratica.
3: Questo tipo di arte, ukiyo, sono il frutto dei gusti nuovi che nascono dalla classe emergente, non nascono dall'aristocrazia di spada. Ed è un'arte, ovviamente, che parla di soggetti diversi, non parla di battaglie, parla invece della vita di tutti i giorni.
0: In tempesta, costruito per onde successive, una frangia più bassa si infrange in primo piano, mentre la massa d'acqua si innalza e ricade come un arco. E la grande onda di Kanagawa, simbolo del transeunte che tutti conoscono, e poi le 36 vedute del Monte Fuji, maestoso ed immobile, simbolo di stabilità. Ma qui le opere sono oltre 200 e accanto ai capolavori di Hokusai vengono esposte anche 180 pezzi rarissimi tra libri e oggetti, come laccature, accessori da viaggio e costumi. Signora Romanovic, tra tanta meraviglia, davanti a quale immagine lei si sofferma di più?
1: There is a kind of selection, as my former curator told me. One is just I like something, I love something, and then I want to steal. And there are several pieces over there.
2: Ci sono diversi livelli di apprezzamento di un'opera d'arte. Il primo è mi piace, il secondo è voglio rubarla.
1: I would recommend to see, to approach closer.
2: Quello che io consiglierei di approcciare più da vicino è la stampa dedicata al lago Afonsua, quello blu, dove si vede l'utilizzo di una miscela di indaco giapponese che arriva fino al rosa.
1: And slightly pinkish hues.
4: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Patanè, torna dopo il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
5: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Sempre tesa la situazione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump si dice insoddisfatto dell'ultima proposta di Teheran per arrivare a un accordo e, malgrado i tentativi dei mediatori pakistani di riallacciare il filo del dialogo, si teme ora una ripresa delle ostilità. Un funzionario militare iraniano citato poco fa dall'agenzia Fars si è spinto a definire probabile una nuova guerra. E si accendono nuove tensioni anche tra Stati Uniti ed Europa sul tema dei dazi. Trump accusa i partner di non rispettare gli accordi in materia. Washington imporrà dunque nuove tariffe sul settore dell'auto. La corrispondente a Bruxelles.
4: Il piano del presidente americano Donald Trump di imporre dazi del 25% sulle auto europee viene definito inaccettabile da Bruxelles. A reagire con durezza Lang, presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Lang accusa Washington di inaffidabilità. Dal caso acciaio e alluminio, con dazi su oltre 400 prodotti fino all'attuale presa di mira del settore automobilistico, afferma, gli Stati Uniti continuano a infrangere i propri impegni, mentre l'Unione Europea sta rispettando quanto concordato. Lang fa riferimento agli accordi raggiunti in Scozia, sottolineando che Bruxelles sta lavorando per finalizzare la legislazione prevista. Linea ferma anche dalla Commissione europea. Il portavoce ribadisce che l'Unione sta attuando gli impegni in conformità con le procedure legislative standard e mantiene contatti costanti con l'amministrazione statunitense. Ma il messaggio è chiaro: se gli Stati Uniti adotteranno misure incompatibili con la dichiarazione congiunta, l'Unione europea manterrà aperte tutte le opzioni per tutelare i propri interessi. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Le celebrazioni per il primo maggio, la festa di chi manda avanti l'Italia, è stato il messaggio sui social di Giorgia Meloni, che indica in un lavoro più stabile, sicuro e ben retribuito l'obiettivo del governo. CGIL, CISL e UIL si sono riuniti a Marghera. Sul palco gli interventi su salari, contratti, sicurezza dei segretari generali Maurizio Landini, Daniela Fumarola, Pierpaolo Bombardieri. Quattro gli eventi in altre tante città dell'UGL: Milano, Reggio Calabria, Bari e Roma. L'incendio sul Monte Faeta tra Pisa e Lucca, situazione in miglioramento dopo che le fiamme alimentate dal forte vento hanno incenerito oltre 700 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Via libera al rientro a casa per gran parte delle 3.000 persone che erano state costrette a sgomberare a San Giuliano Terme. Ancora fuori, tuttavia, decine di famiglie residenti nell'area nord del Crinale. Il caso Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi respinge le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, che secondo i magistrati è l'unico responsabile dell'omicidio. Cambiato il capo di imputazione a suo carico, mercoledì la convocazione davanti ai giudici.
5: Con l'invito a comparire per Andrea Sempio, dopo mesi di indiscrezioni, prendono forma le accuse della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Il movente, il rifiuto da parte di Chiara Poggi di un approccio sessuale. Motivi abietti, scrivono i PM pavesi. La presunta dinamica, un'aggressione violentissima in più fasi con la vittima colpita almeno 12 volte alla testa, per questo è contestata l'aggravante della crudeltà. Nel nuovo capo di imputazione, non più in concorso, si legge che dopo una iniziale colluttazione Sempio avrebbe colpito la vittima con un corpo contundente facendola cadere a terra, poi l'avrebbe trascinata verso la porta della cantina e lungo le scale continuando a infierire fino a ucciderla. In passato i giudici erano certi che il killer non fosse sceso oltre i primi gradini. A sostegno di questa tesi la procura di Pavia porterà l'analisi delle tracce di sangue sulle pareti in fondo alla scala. Sempio davanti ai PM dovrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, ma continua a difendersi escludendo ogni rapporto tra lui e Chiara. Mentre per Alberto Stasi si riaccende la speranza di una revisione del processo. Per la famiglia Poggi è un'ipotesi irreale che sembra costruita a tavolino senza tener conto dei fatti. Già noti.
6: Simone Gorla, GR1.
3: Derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni aggravate dalla premeditazione. L'accusa per Eitan Bondi, il giovane che il 25 aprile ha sparato con una pistola d'aria compressa contro una coppia alla manifestazione Ampi di Roma. Bondi è ora ai domiciliari. Nella sua abitazione le forze dell'ordine hanno trovato coltelli, armi soft air. Sentiamo il suo avvocato Cesare Gai.
7: Eitan è un giovane ragazzo che veramente si vergogna di quello che ha fatto. Ha assunto la responsabilità di questo gesto che ha definito deplorevole, si è più volte espresso in termini di che si vergogna completamente per quello che ha fatto, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite. Ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla Brigata Ebraica.
3: Ancora sole in questo ponte di maggio che oltre 7 milioni di italiani hanno scelto per concedersi una prima vacanza. 320 euro la spesa media a persona secondo l'osservatorio Confturismo Confcommercio per viaggi che hanno come destinazioni preferite le località di mare e le città d'arte. Calcio Serie A, la vittoria del Lecce per 2-1 in casa del Pisa condanna la retrocessione ai toscani, anche il Verona penultimo in classifica. Oggi alle 15 Udinese-Torino, alle 18 l'incontro Clou Como Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa, tutto in diretta come sempre qui su Radio 1. Formula 1, alle 18 la sprint race del Gran Premio di Miami, in pole McLaren con Norris, al suo fianco la Mercedes di Antonelli, in seconda fila Piastri con l'altra McLaren e Leclerc con la Ferrari. Alle 22 le qualifiche per la gara di domani. Sono le 9:05 minuti e la linea torna inviato speciale.
0: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
2: Verti!
0: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
6: Inviato speciale, seconda parte.
8: Le rondini ci abbandonano.
9: Perché ci abbandonano? Sono venute le rondini a Gemona quest'anno?
8: Sì, sono venute, ma lì che le case sono cadute.
9: E che cosa speri per il prossimo anno?
8: Del prossimo anno che ritornano tutte le rondini qui, che ritrovano anche loro le case che ricostruite.
10: Nella voce di questo bimbo, la tragedia di 50 anni fa.
11: Stanno portando via un bambino di 4 anni, l'hanno trovato sotto le macerie. Lei abitava lì?
12: No, io abito qui, comunque è inabitabile anche questo.
11: La vedo che non piange.
12: Cosa serve piangere? Qua bisogna ricostruire, non piangere. Questo era il mio mondo, il mio Friuli. Io vivevo qui, adesso guardi cos'è.
10: Raccontava così il terremoto in Friuli Gianni Minà. Era il 6 maggio del 1976. Mercoledì prossimo la cerimonia a Gemona. Per inviato speciale Rita Pedizzi con Renato De Angelis ricostruisce le tragiche ore del sisma e la successiva rinascita.

0: avevo appena iniziato la traccia di Shine On You Crazy Diamond. Quel brano è la colonna sonora del terremoto.
1: Una notte indimenticabile, quella del 6 maggio 1976, che torna alla memoria di Mario Garlatti, allora studente 19enne, che stava registrando su cassetta un disco dei Pink Floyd e catturò inconsapevolmente l'urlo dell'Orcolat. Orco, in lingua friulana. Lo straordinario documento ripropone il terrore vissuto quella sera a Udine dalla famiglia Garlatti e soprattutto l'intensità e la durata del sisma, 59 secondi. Mario Garlatti è un ex insegnante di informatica e oggi ha 69 anni.
0: Pochi giorni prima, io ho compiuto gli anni, mi hanno regalato questo registratore che all'epoca era, diciamo, un gingillo. Io avevo collegato tutto tramite cavetto, quindi io avevo i cavetti che stavano registrando direttamente dal giradischi e quel registratore aveva anche un microfono incorporato, e quindi con questo microfono incorporato si è sentito tutto, è andata via la corrente, però la registrazione è continuata lo stesso, perché io avevo già predisposto delle batterie e quindi il destino ha voluto che quella scossa venisse registrata.
1: Quando si è reso conto di aver registrato la scossa?
0: Quando è successo il fatto, siamo tutti scappati fuori. Il giorno dopo, nonostante la protezione civile avesse sconsigliato di ritornare a casa, io sono entrato lo stesso, e quando entro nella mia stanza vedo, ah cavolo, e quando l'ho sentito, ho detto mamma mia, guarda cosa è venuto fuori qua. È successo che io poi sono andato a vedere i Pink Floyd e tutti i concerti sono iniziati con questa musica, quindi si può immaginare quando sentivo partire le note di Shine On You Crazy Diamond e subito il terremoto. Ormai c'è una simbiosi tra quella musica e il terremoto. Quello è il terremoto per me. Quello spavento che ho avuto, quella paura che ho avuto, non mi ha mai, diciamo, abbandonato, ma io non ho mai avuto più una paura simile, e quindi quella paura lì è entrata dentro di me e non mi abbandona.
1: Faceva molto caldo quella sera del 6 maggio, un caldo assurdo per la stagione. Poi, passate da poco le 21, la terra tremò e in pochi secondi un'intera comunità venne spazzata via.
2: Dalla centrale della sala operativa del Ministero degli Interni giungono di minuto in minuto le notizie che aggiornano il terribile bilancio del sisma. Il numero delle vittime, fino a questo momento, è di 283.
1: La voce di Leonardo Valente nell'edizione straordinaria del TG1.
2: Ecco, se fosse possibile, io vorrei collegarmi con Trieste per vedere le ultime immagini dalla zona del terremoto.
3: Adesso ti portiamo dalla tua mammina, eh? E vedrai che passa tutto. Dopo andate al mare, passare le vacanze. Ti piace mare?
4: Si chiama Federica, 8 anni, è rimasta 14 ore sotto le macerie della sua casa a Osoppo. Le squadre di soccorso hanno udito un suo freddo gemito e attraverso un pertugio dopo ore di lavoro l'hanno liberata.

0: 1000 morti, 3000 feriti, decine di paesi rasi al suolo.
1: Ma in questo momento lasciate libero il ponte per cortesia. Ti serve qualche cosa, Italo?
2: Cosa vuoi? Non so neanche io che cosa chiedere qua. E qui aspettare il giorno perché non si vede niente. Io non arrivo neanche a dare la mia figlia, non so niente di cosa è successo. Di fronte è crollata la casa, la mia presa è spassata qua. Non si apre neanche le porte.
0: Piombati nel buio, solo la luce della luna illuminare il lavoro di tante mani. I pompieri scavarono per giorni e giorni per soccorrere i feriti, aprire i varchi in strade ostruite da detriti, demolire strutture pericolanti. Uno di loro che vuole mantenere l'anonimato.
3: Sono andato in sede per capire cos'era successo. Che fosse un terremoto non c'era dubbio, ma visto che l'avevo sentito molto forte, come sono arrivato lì, io avevo le mie divise che erano in un distaccamento. Mi hanno dato una tuta, un elmetto, un paio di guanti, mi ha detto ok, vai, sei abbinato ad una squadra e siamo partiti per Gemone. Con la prima squadra proprio che siamo arrivati a Gemone. Man mano che si saliva lungo la Pontebana, si vedevano tutte queste case diroccate, cadute, e lungo il percorso abbiamo trovato un signore che era disperato, che chiedeva se gli avessimo dato una mano a cercare sua moglie, che era andata a finire sotto in una serie di case. Per la nostra priorità era arrivare all'ospedale del centro storico di Gemone. Lì abbiamo trovato un medico che ci ha detto che gran parte degli ammalati era già stata evacuata. Siamo entrati dentro e abbiamo cominciato a lanciare dalle finestre coperte materassi per gli ammalati che erano sotto. E dopodiché siamo andati alla ricerca. Ci sono stati episodi poi che mi hanno colpito. Abbiamo scavato a mani nude.
4: Stiamo arrivando nella zona più duramente colpita. Case diroccate, morte, gente che non riesce nemmeno più a piangere. Sono i paesi di Buia, Maiano, la cittadina di Gemone. Altri non siamo ancora riusciti a vedere.
0: Il racconto di Gianni Minà.
4: Stanno portando via un bambino di 4 anni. L'hanno trovato sotto le macerie.
5: Io sono salva, sono scappata fra una scossa e l'altra. Mi ha buttata giù qui, guardi, davanti al portone. Non sono rimasta in piedi perché tremava talmente la terra che era impossibile restare in piedi.
0: Gemone, antica città medievale tra le più belle del Friuli, completamente distrutta, contò 400 morti. Roberto Reveland, sindaco di Gemone del Friuli.
6: La ricostruzione si è resa possibile anche grazie alla capacità, alla caparbietà dei friulani che avevano in sé grandi competenze. In ogni famiglia c'erano carpentieri, muratori ed era una tradizione locale che poi si è sviluppata anche nel mondo. Siamo stati capaci in quel tempo di ricostruire velocemente. Questo ovviamente è stato possibile grazie alla solidarietà di tanti, ma è chiaro che c'era grande tenacia e grande volontà di ripartire subito e di costruire le proprie case. Se pensiamo che sono nato nel 78, quindi a 10 anni del terremoto, nell'86 avevo appena 8 anni e io ricordo solamente poche baracche da rimuovere e il resto era già tutto completato.
0: Tanti danni al patrimonio culturale.
6: La Gemone un tempo non c'è più. I monumenti sono rimasti quelli più preziosi. Penso per esempio al Duomo, che ha una facciata meravigliosa e che miracolosamente è stata sostituita quasi dalla statua di San Cristoforo. Altre chiese sono state ricostruite successivamente, restaurate, ma gran parte è andato purtroppo perso o comunque è stato ricostruito. Credo che il Duomo sia il vero simbolo della tenacia e della bellezza, insomma, della nostra città e di questo straordinario monumento.
0: Il modello friulano è replicabile?
6: Credo che siano replicabili i valori qualora ci sia la volontà ovviamente di rinascere. E questo è il messaggio più importante, perché abbiamo capito che nei momenti di grande sofferenza comunque la popolazione si unisce e reagisce e gli aiuti possono arrivare da tutto il mondo. Ecco, da quell'esperienza di allora si è guardato indietro, ma si è guardato ancora di più avanti per pensare allo sviluppo successivo di una terra friulana che prima aveva una vocazione agricola e che invece oggi può garantire un'offerta di servizi di qualità anche paesaggistica e di infrastrutture che allora nemmeno era pensabile.
0: Dalle macerie del 6 maggio 1976 la rinascita del Friuli. La voglia di risollevarsi spinse il popolo ad attivarsi immediatamente. Ancora Mario Garlatti.
7: Il Friuli è sempre stata terra di conquista, di passare. Non si è mai creata quella unione, diciamo, quella che noi chiamiamo friulanità. Paradossalmente questo terremoto ha rafforzato questo spirito friulano.
8: Cinquant'anni fa a raccontare terremoti e tragedie, oltre alla radio e alla TV, i giornali, la carta stampata viveva anni di boom.

0: i quotidiani come la Repubblica vedevano la luce. Da allora le cose sono peggiorate. Il crollo dei lettori sta avendo effetti negativi sull'editoria. All'indomani del 1° maggio ricordiamo chi ha perso il lavoro in questo settore. Termometro della crisi, la chiusura delle edicole. Un fenomeno che ci racconta Daniela Orsello.
1: C'erano una volta gli strilloni raccontati anche in un musical della Disney o nella filastrocca di Gianni Rodari. Poi arrivarono i chioschi con i giornali. Adesso basta uscire di casa e fare una piccola passeggiata per accorgersi che le edicole, compagne di vita di tante generazioni, stanno sparendo nell'indifferenza di molti. Alcune proprio scomparse fisicamente, altre con le saracinesche abbassate o il cartello vendesi. Sono sempre di più infatti gli edicolanti che chiudono bottega, un processo cominciato anni fa ma che sembra ormai irreversibile. Gli ultimi dati ce li fornisce Renato Russo, presidente dello SNAG, il sindacato autonomo dei giornalai.
2: Un dimezzamento del numero delle edicole negli ultimi 10 anni. Dal 2012 al 2025 possiamo dire che il 50% di queste hanno chiuso e oggi possiamo dire che sono circa 10.000 i punti vendita che sono presenti sul territorio, oltre ad altri 8.000 punti vendita promiscui.
1: Adolfo Giani sta dentro l'edicola che si affaccia su una grande piazza di Vigna Clara, quartiere residenziale di Roma Nord. Fa questo lavoro da decenni e sa di cosa parla.
3: Beh, io faccio il giornalaio circa da 55 anni, ho cominciato a 13, ce ne ho 68, per cui è tutto dire. Questo lavoro è cambiato in peggio da che c'è stato l'arrivo di internet, tablet, eccetera, eccetera.
4: 1,50, giusto?
3: Due.
4: A due.
3: E 50.
4: E 50.
1: Posso chiedere lei quanto riesce a guadagnare in un mese?
3: E oggi come oggi, se riesci a tirar fuori, levate tutte le spese che c'hai, 1.200-1.300 euro per 15 ore di lavoro al giorno, capisco perché i colleghi chiudono.
1: Lei come fa a resistere?
3: Perché ho 68 anni, aspetto questi 2 anni per andare in pensione e poi pure io probabilmente lascerò, perché i figli non devono sapere stare dentro edicola, giustamente.
1: Prima guadagnava di più?
3: Fino al 2005-2006, diciamo, c'era il lavoro.
1: I quotidiani chi li compra?
3: 50 anni in poi, ogni vecchio che muore è un lettore di me. Solo la settimana enigmistica ancora tiene bene.
1: Lei compra giornali tutti i giorni?
5: Sì, sono abituata così. Spero che resistano perché ho bisogno di sentire la carta in mano.
1: Ogni edicola che chiude è anche un luogo di cultura che chiude.
3: Certamente sì. Noi siamo stati eroi soltanto ai tempi del Covid, che ci dicevano state aperti, cercate di resistere. Poi dopo, passato il Covid, non gli è interessato più niente agli editori.
1: Soltanto a Roma negli ultimi 4 anni hanno chiuso 300 edicole, ma oltre alla situazione nelle città più o meno grandi, c'è quella di migliaia di comuni in Italia rimasti completamente senza alcun luogo dove acquistare un giornale. Per il presidente del sindacato autonomo dei giornalai, la questione è strettamente legata alla crisi dell'editoria.
2: Le edicole non sono in crisi, il problema è che subiscono la crisi dell'editoria e quindi ne pagano le conseguenze, perché è l'editore che in realtà è in crisi da anni, che non è riuscito a contrastare, a contenere, a governare quelle che sono state le nuove tendenze. Produce ancora un prodotto vecchio nei contenuti, nella forma, che non piace più al consumatore. E aggiungo, 20 anni fa si vendevano 5 miliardi di euro di quotidiani e riviste, oggi se ne vende 1 miliardo, quindi siamo a 1/5 di quello che è il fatturato. È una crisi dalla quale non se ne esce più.
1: Tra i tanti che chiudono c'è anche chi prova a riaprire cercando di diversificare un po' l'offerta. È il caso di Sant'Edicola, in una tranquilla piazzetta nel quartiere San Giovanni. Vetrine curate, piccoli spazi interni che la fanno sembrare una piccola libreria con tante riviste specializzate.
6: C'è tanto interior design, c'è tanta architettura, c'è tanta arte contemporanea, moda, fotografia, cinema.
7: Sono già venuta una volta.
1: E come vi sembra questa trasformazione?
7: A me piace molto l'idea, sembra molto intelligente, guarda al futuro. A Milano ce ne sono un sacco, qua ancora no, quindi mi sembra una cosa innovativa.
1: Il proprietario è un trentenne, Gaetano Orefice, qui dallo scorso ottobre, e definisce il suo un atto di resistenza.
6: Sì, questa in particolare era chiusa da 3 anni, quindi era stata lasciata in stato di abbandono, e anche la piazza che gli è antistante, ed era un vero e proprio peccato per il quartiere soprattutto.
1: Ed è contento di questa riapertura?
6: Molto, è passato poco tempo, però per ora sì. Comunque il focus rimane quello sui magazine e quindi sui periodici. Non ci sono i titoli più commerciali, soprattutto quelli italiani, ma c'è una selezione più indipendente, soprattutto di magazine internazionali, in inglese e in francese, facevo.
1: E il quartiere come ha reagito?
6: Bene, sicuramente c'è un'età media un po' più adulta che può giustamente non rispecchiare appieno l'idea, magari avrebbero anche preferito l'edicola vecchio stampo, però si va avanti.
1: Che cosa suggerirebbe agli altri?
6: Di diversificare nella giusta maniera, non perdendo chiaramente il focus dell'editoria, però personalmente ritengo che rilasciare certificati di nascita o vendere bambole e giocattolini non sia quella la giusta diversificazione che ti possa portare avanti a lungo.
4: Sono contenta, ma non l'avevo neanche notata che ci fosse un'edicola nuova.
8: Un ottimo segnale, speriamo che ne aprano altre, perché qui era pieno.
1: Le hanno chiuse quasi tutte?
8: Quasi tutte, sì. Veramente era un brutto segnale. Oltre alla tristezza è preoccupante perché significa che ci informiamo di meno.
1: Lei li compra ancora i giornali?
9: No, ormai non più, perché ho meno tempo da leggere e quando posso guardo su internet le notizie che mi interessa sapere.
1: Anche in Viale Parioli, una delle zone più eleganti della città, c'è un chiosco che è stato riaperto e rinnovato. Si chiama Edicola Ada, dove Ada non è il nome della proprietaria, ma sta per Art, Design e Amusement. Un luogo, come hanno scritto in vetrina, che celebra l'amore per la lettura, che unisce la magia del cartaceo al fascino dell'innovazione. Dentro, oltre ai quotidiani, molte riviste di settore e anche oggetti artigianali, come ci racconta Chiara Pierzanti, studentessa e collaboratrice.
10: Abbiamo ricreato uno spazio diverso, originale, nuovo, vendendo gioielli, borse, libri di moda, d'arte, design.
1: Posso chiederti più o meno quante persone entrano in un giorno?
10: Una settantina, un centinaio, tra mattina e pomeriggio entrano, anche solo perché sono molto curiose di questa nuova idea di edicola.
1: Un'edicola piuttosto piccola, ma abbastanza grande per ospitare pop-up, ovvero eventi legati ad alcuni marchi specifici.
10: Quando un brand, per lo più un e-commerce, quindi la vendita online, sceglie di affidarsi a una struttura piuttosto che un negozio che ha la possibilità di far conoscere il proprio prodotto direttamente dal vivo.
1: Nella capitale sono 5 questo genere di edicole che potremmo definire contemporanee. Nel centro di Roma, come in quello di altre grandi città, ci sono chioschi tradizionali che alla vendita dei giornali hanno affiancato anche quella di souvenir, cappellini, portachiavi e oggetti di tutti i generi, come le piccole gondole a Venezia. Ancora il presidente del sindacato dei giornalai, Renato Russo.
2: Siamo stati costretti a doverci reinventare qualcosa, a dover introdurre nuovi prodotti, dalle caramelle, dai souvenir, da altri nuovi servizi per cercare di contrastare la rete di vendita.
1: A quegli edicolanti che resistono, lei che cosa dice?
2: Voglio dire che loro hanno delle aziende sulle quali devono continuare a credere, investire anche con altri prodotti, con altre attività, sicuramente andando a recuperare nuove entrate che compensino le perdite del settore. Però ci vuole la persona che entri con un piglio più da commerciante e meno da edicolante come lo è stato 50 anni fa.
1: Continuando il mio viaggio nelle edicole, ho incontrato alla Storta, periferia nord di Roma, un ragazzo che ha avuto il coraggio di aprirne proprio una tradizionale, una piccola struttura in legno bianco e blu, affacciata sulla via Cassia, dove le macchine corrono veloci. Dentro c'è Giacomo Segati, 29 anni, e qui da un paio di mesi e si dice ottimista.
11: Questa zona era rimasta non fornita da un'edicola e ho visto che a molte persone effettivamente mancava come abitudine. E poi certo l'affluenza è ancora un po' bassa.
1: Di che numeri parliamo?
11: 15 persone al giorno, però piano piano. Quando si inizia bisogna essere comunque ottimisti, poi mi impegnerò per attirare le persone. Ad esempio esporrò sempre tutte le prime pagine dei giornali, perché comunque voglio che le persone prima di prendere un giornale vedano tutte le prime pagine per farsi un'idea.
1: Ha messo anche un tavolino fuori per leggere?
11: Sì, si trasformerà poi in una sala lettura.
1: Cosa vorrebbe dire alle persone che hanno smesso di andare in edicola?
11: Che l'edicola, secondo me, è una finestra sul sogno. Non penso ci sia bisogno di aggiungere altro.
12: Una bella iniziativa.
1: Lei ci è andata a comprare qualcosa?
12: Adesso no, ci volevo passare a vedere che cosa aveva, adesso ci fa da far piacere.
1: Il futuro di Giacomo, legato all'incerto futuro di una categoria che sta cambiando pelle. Il presidente dello SNAG, il sindacato dei giornalai, ricorda gli aiuti avuti dal governo e da molte amministrazioni comunali e regionali, ma aggiunge:
2: dei riflettori sono stati accesi sul mondo delle edicole. Noi possiamo tranquillamente dire che con tutti gli strumenti che abbiamo messo in campo i costi delle edicole sono stati azzerati. Il problema oramai non sono più i costi, ma sono i ricavi sui quali noi dobbiamo puntare, sia con gli editori, sia con i nuovi strumenti che dobbiamo andare a ricercare. Io non riuscirei ad immaginare una città senza edicole. Per me questo è un problema serio. Bisognerebbe capire quanti quartieri, oltre che piccoli comuni, non hanno più un presidio pubblico. Come fare per ripristinare un'edicola in un quartiere? Bisogna creare degli incentivi. incentivi? Per me assolutamente sì, perché ripeto, in un futuro non molto lontano, se io dovessi immaginare una città senza edicole, per me sarebbe un disastro, non sarebbe più la possibilità di accedere proprio all'informazione.
0: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con Marilu Merolla e la regia di Leonardo Patanè, vi dà appuntamento a sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Meteoradio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Condizioni sempre più stabili che regalano una giornata soleggiata e con cielo in prevalenza sereno, anche dopo il tramonto un po' su tutte le regioni. Anche la nuvolosità che ieri ha portato qualche pioggia tra Calabria e Sicilia lascia il posto ad aperture del cielo sempre più ampie. Qualche locale nube è attesa a ridosso dei rilievi di Piemonte e Lombardia durante la prima mattinata. Il vento, che è spirato in modo sostenuto soprattutto al centro e al sud, continua a presentarsi di provenienza mediamente settentrionale proprio sulle regioni centro-meridionali. Moto ondoso quindi ancora evidente, da molto mosso ad agitato, per il Basso Adriatico, lo Ionio ed i mari intorno alle due isole maggiori. Tornano a salire le temperature massime per tutte le regioni, con valori compresi tra i 18 e i 24 gradi, sia al nord che al centro e al sud. Ancora fresco durante le prime ore del giorno e nel corso della notte, a causa dell'escursione termica che ci fa ormai compagnia da diversi giorni. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
11: Le grandi bellezze. Buongiorno da Noemi Giunta, seconda puntata dedicata alla grandissima bellezza della ceramica artistica italiana, una storia appunto di bellezza ma anche di fantasia e di fatica che corre lungo tutto lo stivale nelle città della ceramica artistica, per l'appunto. E siccome sono tanti, gli abbiamo dedicato ben due puntate perché sono tutte storie bellissime ed esemplari. E allora ricominciamo dal Veneto e in particolare da Nove, in provincia di Vicenza, dove c'è Paul Polloniato. Buongiorno Paul.
12: Sì, buongiorno a tutti.
11: Paul, hai una bottega, è una bottega di ceramica tutta particolare come quella che nasce a Vicenza, uno stile minimale e contemporaneo.
12: Beh sì, io più che una bottega ho uno studio all'interno di un'ex fabbrica di ceramica che è adattata al mio studio, ecco sì. Non si tratta di una piccola bottega, è un ambiente ex industriale.
11: E quindi sarà bello luminoso. Già anche di per sé, perché questi ambienti industriali riqualificati sono splendidi.
12: Sì, è un ambiente molto luminoso, molto spazioso.
11: Che poi la luce è fondamentale, il taglio della luce e anche il taglio del colore sulla ceramica, appunto.
12: Sfruttare la luce naturale in arte, per chi insomma lavora con le mani, è una cosa molto favorevole, molto importante. Di sicuro la luminosità amplifica la mia ricerca, ecco.
11: Come la possiamo vedere sulle tue opere, sui tuoi manufatti, questa ispirazione? Descrivici la linea che ti caratterizza.
12: Provengo da una storica famiglia di ceramisti che dai primi dell'Ottocento si occupa di ceramica. Non abbiamo mai avuto un'azienda nostra. I miei avi sono stati degli eccellenti maestri all'interno della filiera produttiva, da pittori, modellatori. Mia mamma era una esperta di fiori in ceramica. Io ho fatto un percorso tutto mio, l'ho preso molto larga per fortuna, mi sono formato all'Accademia di Belle Arti di Venezia e mi sono dedicato alla pittura, all'installazione, alla fotografia, e poi nel 2008, quando sono tornato a frequentare Nove, ho deciso di occuparmi di ceramica. Però fin da subito ho fatto una decisione molto importante, che era quella di non essere un ceramista artigiano, ma di essere un artista che lavora la ceramica.
11: Ah, e qual è la differenza?
12: È molto importante, nel senso che per me la ceramica è un medium concettuale che mi permette di realizzare installazioni, realizzare sculture, quindi molto spesso il mio lavoro non ha una funzione come finalità. Io riutilizzo stampe antiche, io sono famoso nel panorama della ceramica contemporanea proprio perché la mia ricerca si basa tutto sul recupero e la trasformazione di tecniche antiche, di stampe antiche, che riattualizzo secondo una mia visione
11: più contemporanea.
12: Più contemporanea, esatto, dove molto spesso vado a togliere delle funzioni a dei manufatti
11: per esempio
12: erano nati, ma dei calchi di vasi del Settecento che vado a fondere insieme con elementi degli anni 60 al fine di creare questi mélange di dettagli, di forme che creano una forma nuova. Ecco, io
11: che dal 2008 c'entra o non c'entra con il vaso originario?
12: Ma lui c'entra, però subisce una trasformazione dadaista per certi aspetti.
11: Ah, meraviglioso!
12: Che subentra una libertà
11: espressiva totale.
12: Espressiva che l'artista ha, che molto spesso è artigiano, mentre è più.
11: Certo, è vincolato alla funzione.
12: Vincolato certo. A una produzione. Ecco.
11: Molto interessante. Vicenza, tra l'altro, città della ceramica, proprio di quelle famose città di cui parlavamo già anche nella prima puntata. Come mai proprio a Vicenza?
12: I motivi sono molteplici. Innanzitutto le materie prime che sono presenti nel territorio e soprattutto la vicinanza con Venezia.
11: Ah,
12: quindi
11: certo.
12: La Serenissima, fino dal 1600, noi nasciamo proprio come produttori di ceramiche per la Serenissima. E quindi questa vicinanza territoriale a questo importante territorio e soprattutto la facilità di procurarsi il materiale sul posto, dal fiume Brenta per i sassi che venivano utilizzati nel processo delle cristalline fino alle cave di terra delle colline, fino al legname dei boschi della Valsugana che venivano trasportati attraverso il Brenta per le cotture a legna, e quindi c'è tutta una filiera diffusa molto presente, e questo ha favorito.
11: Benissimo. Il futuro prossimo come lo vedi per la tua attività?
12: Nel settore ceramico?
11: Sì, certo, per la tua attività in particolare.
12: Sempre più nicchia. Io lavoro molto su progetti molto limitati, molto complessi, dove non esiste una riproduzione in serie di grande scala. Sarà un settore molto specifico dove la manualità farà la differenza, oltre al concetto.
11: Sono d'accordo.
12: Poi c'è naturalmente anche una tecnologia che ci viene in aiuto, perché
11: sì, ma lo spirito sarà sempre più quello del singolo e più del suo genio, diciamo, del suo guizzo,
12: sì,
11: artistico.
12: Sì, soprattutto anche nel distretto da dove vengo io, dove siamo sempre stati abituati ad avere grandi fabbriche, grandi produzioni. Diciamo che la direzione sarà sempre quello di riscoprire il concetto di bottega o di piccoli laboratori, di una produzione molto di nicchia.
11: Di botteghe anche belle, grandi, come quella nella quale tu lavori, avendo recuperato un capannone industriale splendido. Grazie per averci raccontato la tua storia, Paul Polloniato, da Nove, in provincia di Vicenza, in Veneto. Grazie mille e buon lavoro. E dal Veneto invece ci spostiamo in Umbria, dove troviamo un'altra città simbolo assoluto della ceramica artistica italiana, che è Deruta. E saluto Ilaria Tamburi. Buongiorno Ilaria.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
11: Deruta è famosa per questo meraviglioso stile rinascimentale, che è un classico che non tramonta mai e ispira sempre.
8: Beh, la ceramica di Deruta rappresenta una delle più alte espressioni dell'artigianato artistico italiano, e la sua tradizione risale al Medioevo, ma ha raggiunto l'apice proprio nel Rinascimento, quando Deruta era già centro di produzione noto in tutta Europa. E ancora oggi si distingue per la qualità dei materiali, la raffinatezza delle decorazioni, in particolare grazie alla conservazione dei motivi storici iconici, appunto come il raffaellesco o le decorazioni a lustro.
11: Descrivicele brevemente.
8: Allora, la decorazione a lustro è una tecnica che viene utilizzata pochissimo, è molto antica, l'oggetto viene cotto in tre cotture, diciamo, quindi è molto complicato, e alla fine di questa cottura, di questa terza cottura, assume un colore quasi metallico, dorato, diciamo. Il lustro assume quel colore.
13: Sì.
8: Le altre decorazioni tipiche derutesi sono appunto il raffaellesco, il classico decoro che ha reso, diciamo, Deruta famosa in tutto il mondo. I colori che rappresentano Deruta sono lo sfondo bianco e i decori gialli e blu.
13: Che raffigurano?
8: Sono le decorazioni che riprendono proprio i decori che utilizzava Raffaello, quindi draghi ed altri simboli utilizzati appunto.
13: Mitologie.
8: Esattamente. Da un lato si conservano questi motivi storici iconici, dall'altro le botteghe e gli artisti contemporanei stanno reinterpretando questi linguaggi con una sensibilità moderna. Quindi ogni pezzo è frutto di lavorazione artigianale, quindi unico, e questo rappresenta un valore che è sempre più riconosciuto.
13: E poi a Deruta volevo chiederti di parlarci anche di questa strada della ceramica che percorre l'Umbria.
8: La Strada della Ceramica in Umbria è un'associazione che è nata nel 2019 per valorizzare e promuovere il patrimonio ceramico regionale, mettendo in rete territori, botteghe, musei, istituzioni e operatori culturali. L'obiettivo è quello di raccontare la ceramica non solo come prodotto, ma come identità culturale e motore di sviluppo turistico. Attualmente riunisce 7 città umbre di affermata tradizione ceramica. E oltre a Deruta, che è capofila di questa associazione di cui io sono direttrice, c'è Città di Castello, Gubbio, Gualdo Tadino, Orvieto, Umbertide, e recentemente è entrata a far parte della Strada della Ceramica Umbra anche Perugia.
13: Splendido.
8: Il nostro capoluogo di regione.
13: Certo. E i vostri interlocutori privilegiati quali sono? I turisti?
8: Allora, ci occupiamo di promozione culturale e anche turistica, di organizzazione di eventi, creazione di itinerari tematici e collaborazioni con enti pubblici e privati.
13: Ho capito,
8: e lavoriamo per rendere la ceramica accessibile a un pubblico sempre più ampio,
13: sì,
8: anche attraverso esperienze dirette come mostre, itineranti, laboratori.
13: Benissimo, la Strada della Ceramica in Umbria, un percorso meraviglioso non solo per gli aspetti ambientali, questi boschi, ruscelli eccetera che sembra di stare in un sonetto, ma anche per questa bellissima ceramica di stile rinascimentale. Grazie allora a Ilaria Tamburi, direttrice della Strada della Ceramica. E parliamo di un altro luogo simbolo per la ceramica artistica, grande bellezza e grande eccellenza italiana, che è la ceramica di Grottaglie in Puglia. Siamo nella provincia di Taranto. Saluto Elena Agosti. Buongiorno Elena.
14: Buongiorno.
13: Allora Elena, curatrice proprio di una mostra di ceramiche, ma direi partiamo prima da una descrizione complessiva di che cos'è la ceramica di Grottaglie e quali sono i suoi tratti distintivi.
14: La ceramica di Grottaglie è soprattutto famosa per la ceramica d'uso, anche lì è una lavorazione antichissima e di grande pregio, caratterizzata da un forte valore con l'artigianato artistico.
13: Mm-hmm.
14: Infatti abbiamo parlato di nuovo di un distretto produttivo della Strada della Ceramica di Deruta. A Grottaglie però abbiamo un quartiere interamente dedicato alla ceramica e alle botteghe artigiane, ed è il quartiere delle ceramiche. Si trova proprio sotto al Castello Episcopio, dove c'è oggigiorno il Museo della Ceramica, e il quartiere è una fucina continua di idee legate sia alla tradizione sia alla innovazione. Difatti abbiamo dei maestri storici della ceramica, ma anche dei giovani ceramisti che producono anche delle cose molto differenti da quelle che sono le ceramiche.
13: I giovani quindi vanno a bottega dai maestri storici?
14: Vanno a bottega, vanno all'estero.
13: Quindi c'è un passaggio di testimone che garantisce la continuità?
14: Sì, certo. A Grottaglie abbiamo visto che anche con il concorso di ceramica internazionale c'è stato tanto impulso anche dall'estero per quello che riguarda il contemporaneo, l'uso di diversi materiali. Quindi se la ceramica di Grottaglie è più famosa la terra rossa, l'argilla che cuoce a bassa temperatura, adesso sono diversi anche i materiali utilizzati, i pigmenti e le ricerche fatte. Perché comunque avere un concorso certo. Importata internazionale, porta nel tuo paese anche ceramisti dall'estero, perché comunque ogni anno c'è anche un progetto di residenza di giovani artisti under 35.
13: C'è qualcuno che si ferma poi, che si innamora di grottaglie e si ferma?
14: L'anno scorso ha proprio aperto il laboratorio una giovane ragazza, Marta, che aveva fatto un'esperienza di formazione a Faenza e poi ad Albisola Superiore, e poi ha deciso di aprire la propria bottega a grottaglie.
13: Allora, dicevamo all'inizio, c'è un tratto caratteristico della ceramica di grottaglie: colori vivaci, simboli, descrivici.
14: Allora sì, sicuramente colori vivaci, il discorso che sia una ceramica d'uso, quindi legata molto alla tavola, ma anche una ceramica simbolica, penso al pumo come simbolo di fertilità.
13: Il
14: di
13: pumo?
14: Protezione. Il pumo è
13: tipo una pigna?
14: Bocciolo, è tipo una pigna.
13: Ah, sì. Ma allora è come quello tipico anche della Sicilia?
14: Simile a quello della Sicilia, comunque un po' diverso, perché è più un bocciolo, quindi delle volte c'è anche degli elementi floreali o che richiamano le foglie proprio alla base.
13: Ah, sì,
14: pieno.
13: Sì, sì, ho presente adesso, sì.
14: E viene collocato proprio sui terrazzi come simbolo sia di protezione della casa sia di buon augurio.
13: Nel futuro di grottaglie cosa c'è?
14: Beh, come ti dicevo, ci sono diversi giovani ragazzi che hanno bottega, alcuni proprio magari anche, non so, penso a Giorgio Di Palma, sopra la bottega del padre, quindi sotto abbiamo la tradizione, magari anche il galletto,
13: sì, che visivamente, figurazione
14: pugliese.
13: Certo.
14: Sali le scale e entri in un mondo totalmente diverso, le sue ceramiche, lui le ha chiamate le ceramiche di cui non c'era bisogno, perché tante cose richiamano la realtà.
13: Del bello c'è reali, sempre bisogno, anzi.
14: Non so, le audiocassette che fanno parte della nostra storia, o i gelati, i ghiaccioli, ma qualsiasi cosa che noi possiamo immaginare nella nostra quotidianità.
13: Benissimo.
14: Magari chi fa delle ceramiche anche più simboliche, penso a Maria Rosario Rotella, che lei magari tratta più il tema del femminile, con un percorso personale che racconta anche la storia magari di come poi sia anche necessario ribadire la propria femminilità.
13: Certo.
14: Anche in un contesto artigianale.
13: Assolutamente, recuperarla. Grazie Elena Agosti.

0: E saluto Ilaria Biffara che insieme al compagno Giampaolo Santodì è partita con la ceramica di Caltagirone ed è arrivata a Faenza mixando i due stili. Di Faenza abbiamo parlato nella prima puntata dedicata alla ceramica artistica italiana e tra poco ci chiudiamo anche questa seconda, per cui ti chiederei di raccontarci questo percorso che avete fatto tu e il tuo compagno partendo proprio dalla tradizione gloriosa della ceramica di Caltagirone e poi ci racconti com'è che l'avete mixata trasportandola poi a Faenza.
1: Diciamo che tutto ha avuto inizio dal desiderio di voler valorizzare il tradizionale mestiere del ceramista che caratterizza la cultura del nostro paese.
0: Certo, cioè è un trionfo di colori e di forme. I re e la regina vengono da lì, se non sbaglio, anche.
1: Sì, sono diciamo le ceramiche più iconiche conosciute in tutto il mondo.
0: Che poi la stessa Caltagirone è un museo a cielo aperto.
1: C'è la bellissima scalinata di Santa Maria del Monte che rappresenta un'icona della ceramica.
0: Certo.
1: E noi niente, poi abbiamo studiato a Caltagirone presso l'Istituto d'Arte per la Ceramica, abbiamo lavorato in diverse botteghe e poi abbiamo deciso appunto di creare la nostra attività e di valorizzare il bene culturale principale della nostra città natale realizzando delle ceramiche che però avessero uno stile più personale e che raccontassero la contemporaneità.
0: In che modo?
1: La ceramica è sempre stata testimone del proprio tempo, ad esempio in archeologia quando si ritrovano, no, dei cocci o degli oggetti in ceramica, in base alla loro fattura si riesce anche a capire qual è il periodo di riferimento e noi volevamo raccontare con uno stile più personale appunto il nostro tempo e infatti i nostri pezzi comunque prendono ispirazione da quelli che sono i codici stilistici tradizionali sia siciliani ma di tutta la ceramica italiana, ma non sono diciamo l'unica fonte di ispirazione perché poi ci ispiriamo anche alla nostra quotidianità, a quello che ci succede, alla natura.
0: Una specie di diario modellato in terracotta.
1: Sì. Esatto, cioè più che mixare due stili di due tradizioni molto importanti nel campo della ceramica in Italia, sì, prendiamo dal passato ma reinterpretiamo con delle forme che magari hanno uno stile.
0: E perché avete deciso di trasferirvi da Caltagirone a Faenza?
1: Allora, nel 2017 io ho deciso di approfondire e di continuare gli studi in tecnologia della ceramica, quindi tutto quello che riguarda la chimica dei materiali ceramici per avere anche più consapevolezza di quello che stavo facendo, di quello che volevo che diventasse il mio lavoro e ho frequentato l'unico corso sulla tecnologia ceramica in Italia che si trovava appunto a Faenza. E poi nel 2020 con Giampaolo abbiamo deciso proprio di fondare Pantù qui a Faenza perché è una città della ceramica internazionale grazie anche al Museo Internazionale della Ceramica che attira tantissimi ceramisti.
0: Ne parliamo proprio in chiusura, quindi ci stai spoilerando la chiusura della puntata. È stata una buona decisione.
1: Sì, perché riusciamo in questo modo a creare più connessioni anche con altre personalità che lavorano sia nel campo della ceramica ma anche nel campo dell'arte in generale e quindi sì.
0: Benissimo, grazie Ilaria Biffara che insieme a Giampaolo Santodì, il suo compagno, da Caltagirone sono andati a Faenza e come dicevamo chiudiamo proprio con il Museo Internazionale di Ceramica, la sua direttrice Claudia Casali che saluto. Buongiorno Claudia.
2: Buongiorno.
0: Cosa c'è meglio di un museo per ricordarsi delle proprie origini e di uno dei nomi, dei geni, possiamo dire, che sono proprio la base di questo settore che ci rende così famosi e così orgogliosi in tutto il mondo, e cioè Carlo Ginori, di cui, se non erro, il vostro museo lì a Faenza ospita una collezione eccezionale.
2: Sì, al MIC di Faenza, Museo Internazionale della Ceramica, ospitiamo degli appuntamenti dedicati alla grande bellezza e alle grandi manifatture ceramiche italiane. In questo caso Carlo Ginori è stato il fondatore dell'omonima manifattura nota in tutto il mondo, sinonimo appunto di bellezza, ma l'eccezionalità di questa mostra non è solo la visione di pezzi unici, straordinari, di oggetti d'uso, ma anche di grandissima scultura. È il focus sulla l'importanza della tecnica e della tecnologia, perché Carlo Ginori comprese appunto come dopo la scoperta a Mainz nel 1708,
0: quindi parliamo di tre secoli fa.
2: Parliamo della porcellana, anche l'Italia doveva adeguarsi a questa nuova avventura.
0: Qual è la storia, molto in sintesi, di Carlo Ginori?
2: In realtà lui era un nobile che appassionato di chimica, che comprese quanto la sua epoca fosse foriera di grandissimi cambiamenti, di ricerche e di sperimentazioni, sia per la chimica che per l'industrializzazione. E da qui iniziò la fondazione della manifattura Ginori, e la prima cosa che fece fu la ricerca degli impasti, creando quello che noi chiamiamo il Museo delle Terre, che era un'analisi di tutte le terre bianche presenti in Italia, di cui il museo di Sesto Fiorentino, Museo Ginori, possiede appunto tantissimi vasetti contenitori di questa preziosissima materia.
0: Da dove derivano queste terre?
2: Ma in realtà la base era caolino, terra aglia bianca, che poi la differenza era proprio nella cottura, perché l'impasto della porcellana doveva andare ad una determinata cottura, per cui aveva quel carattere particolarissimo e unico che la rende famosa in tutto il mondo.
0: E per quel che riguarda il design invece, Carlo Ginori, a che cosa si ispirava?
2: Ma si ispirava a quelle che erano le forme presenti nel gusto dell'epoca, i servizi da caffè, le teiere e le caffettiere con dei beccucci particolari, e che traevano anche ispirazione dall'Oriente, quindi erano anche sfumature pittoriche molto eleganti, colori, e anche la palette cromatica diventa importantissima.
0: Certo.
2: Per lui, con l'uso del rosso, del blu, dell'oro, che affiancano appunto queste forme che sono essenziali ed esemplari, che hanno fatto un po' la storia proprio del design del 7 dell'Ottocento. Ma l'innovazione è anche quella proprio non solo per i corpi ceramici, ma anche proprio la palette cromatica. Questo
0: sì.
2: È fondamentale. Quindi noi quando vediamo questi rossi, questi blu intensi affiancati all'oro, fanno parte proprio anche di,
0: sì,
2: di uno stilema classico di Ginori.
0: Sì, che poi il museo, voi avete ceramiche da tutto il mondo e molto antiche, quindi è veramente un'eccellenza anche solo di per sé questo museo, Claudia Casali.
2: Sì, ci sono pezzi che vanno dal 4000 avanti Cristo ai giorni nostri, quindi è veramente una...
0: Che pezzo c'è del 4000 avanti Cristo?
2: Ci sono dei pezzi che appartengono all'area dell'Iran, l'area del vicino Oriente.
0: Cosa sono?
2: Degli elementi architettonici del Palazzo di Dario, ma abbiamo anche delle sculture antropomorfe che facevano parte di arredi particolari, quindi sono oggetti molto semplici, essenziali, in terracotta fondamentalmente, ma che fanno già capire quale potrà essere l'evoluzione stessa della ceramica.
0: Davanti
2: le prime forme, diciamo, di plastica, tra virgolette, in ceramica.
0: Senta, dottoressa Casali, veniamo alla mia curiosità, perché diciamo il nome di Ginori comunemente è noto come Richard Ginori, per cui tutti pensavamo che Richard fosse il nome di Ginori.
2: No, perché allora la Ginori diventa Richard Ginori alla fine dell'Ottocento, quando viene acquisita da Augusto Richard.
0: Richard.
2: Imprenditore di origini svizzere, ma che abitava e viveva a Milano, e la Richard Ginori ha come diciamo elemento chiave del rinnovamento del design italiano proprio la figura di Gio Ponti, che dal 1920 diventa il direttore artistico. Quindi c'è stato proprio il cambiamento, noi associamo Richard Ginori con Gio Ponti e l'innovazione della, e la diffusione del design italiano nel mondo.
0: Esatto, che poi è forse anche quello il passaggio da una cultura diciamo più artigianale locale a poi invece all'esplosione industriale internazionale del settore e anche del nome.
2: Sì, perché con Gio Ponti poi è il sinonimo di Made in Italy, ecco, perché lui è stato proprio il grande divulgatore.
0: Molto bene, allora la ringrazio, dottoressa Casali. Il Museo Internazionale della Ceramica custodisce la storia di uno dei più grandi geni, uno dei padri, se non il padre assoluto appunto di questo settore, Carlo Ginori.
2: Grazie, grazie a voi e venite a visitare
0: senz'altro
2: la mostra fino al 2 giugno.
0: Fino al 2 giugno. Ricordiamo il nome di questa mostra, dottoressa.
2: La mostra è Alchimia Ginori.
0: Alchimia Ginori, meraviglioso. Buon lavoro a Claudia Casali, saluto in regia Roberta Di Casimirro, in redazione Lucia Pioppi, alla parte tecnica Alessandro Campanella. Le grandi bellezze si possono riascoltare su RaiPlaySound.it. Da Noemi Giunta, grazie e a sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
0: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
1: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
0: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
5: Great work.
4: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Da notte insonne col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Luana Cremasco. Subito un'ultima ora: è morto Alex Zanardi, campione dell'impossibile, il pilota che aveva sfidato la vita. Manuel Codignoni in diretta per noi.
4: Eh sì, è stato, diciamo, un simbolo, è stato un simbolo di resilienza, è stato ispirazione per tante persone, ma nasce come pilota, come grande pilota, lui che ha vinto due titoli nella IndyCar, che all'epoca si chiamava CART, la Formula Indy, e proprio lì in Formula Indy nel 2001 all'Ausitzring ebbe il primo tremendo incidente quando andò in testa coda e la macchina di Alex Tagliani gli andò addosso andandogli a tranciare di fatto le gambe. Lì si ebbe, diciamo, nel recupero lampo da quel tremendo incidente, anche insomma un po' la contezza di quanto fosse speciale, fosse straordinario Alex Zanardi, che due mesi dopo, alla festa dei caschi d'oro di Autosprint, sorprese tutti quanti quando si alzò in piedi dalla sedia a rotelle e poi fece quella memorabile battuta: sono un po' emozionato che mi tremano le gambe. Questo per dare un'idea anche dell'ironia con cui ha saputo affrontare tutte quello che gli è capitato nel corso della sua vita. Dopo l'incidente è diventato un campione paralimpico di handbike con 4 ore alle Olimpiadi e 12 campionati del mondo, fino poi all'incidente stradale, diciamo, con il camion che lo ha travolto e che lo ha, diciamo, portato poi successivamente alla morte. Con lui se ne va veramente un simbolo dello sport italiano, un simbolo di positività, un simbolo di resilienza, un simbolo anche di ironia e della capacità scansonata di poter affrontare quelle che sono state le difficoltà che gli sono capitate nella vita, tanto che la sua autobiografia lui voleva che si chiamasse Correre a gambe levate, e addirittura disse forse non è di ottimo gusto e si chiamò però Zanardi da Castelmaggiore. Veramente un personaggio meraviglioso che mancherà a tutti quanti. A voi.
3: Nuove tensioni tra Stati Uniti ed Europa sul tema dei dazi. Trump accusa i partner di non rispettare gli accordi in materia commerciale. Washington imporrà dunque tariffe al 25% a partire da lunedì sul settore dell'auto. Dura la reazione delle istituzioni europee, un piano inaccettabile per il presidente della Commissione Commercio Internazionale dell'Europarlamento, Bernd Lange, e la Commissione fa sapere di riservarsi ogni possibilità di azione per, afferma, tutelare gli interessi dell'Unione. A due mesi dall'inizio del conflitto in Iran, ancora in salita la strada verso un accordo di pace. Trump torna a minacciare bombardamenti, Teheran si dice pronta a tutto.
5: La ripresa del conflitto tra Iran e Stati Uniti è probabile, in quanto Washington non sta rispettando alcuna promessa. Ad affermarlo è il generale di corpo d'armata Mohammad Jafar Asadi, vice capo del comando centrale delle forze armate iraniane, che assicura: siamo pienamente preparati a qualsiasi nuova follia da parte degli americani. Le dichiarazioni dei funzionari statunitensi, dice ancora Jafar Asadi, mirano a impedire un crollo dei prezzi del petrolio e a tirarsi fuori dal pasticcio che hanno creato. Di fatto Trump ventila la ripresa dell'offensiva, non soddisfatto dell'ultima proposta di accordo presentata dall'Iran ai mediatori pakistani, che secondo il Wall Street Journal offre di discutere le condizioni di Teheran per l'apertura dello stretto di Hormuz, insieme alle garanzie statunitensi di porre fine agli attacchi e revocare il blocco dei porti iraniani. Infuriato con gli alleati europei che non hanno sostenuto gli States nella guerra contro l'Iran, Trump minaccia il ritiro dei soldati statunitensi da Italia, Spagna e Germania e annuncia dazi al 25% sui veicoli europei. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: L'incendio sul Monte Faeta tra Pisa e Lucca, situazione in miglioramento dopo le fiamme che, alimentate dal forte vento, hanno incenerito oltre 700 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Via libera al rientro a casa per gran parte delle 3.000 persone che erano state costrette a sgomberare a San Giuliano Terme. Ancora fuori, tuttavia, decine di famiglie residenti nell'area nord del Crinale. Due scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del Global School Prize 2026, dedicato alle istituzioni scolastiche più innovative nel mondo. Si tratta dell'ITIS Ettore Majorana di Brindisi per la categoria Trasformazione tramite IA e del Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria per quella di Arte e Cultura. Ancora sole sull'Italia in questo ponte di maggio che tanti italiani, oltre 7 milioni, hanno scelto per concedersi una prima vacanza. Da lunedì, tuttavia, tornano le piogge. Le previsioni allora con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
6: Tempo soleggiato su tutto il paese in questo sabato. Domani cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che per domani si affaccerà solo con le nubi, a partire da lunedì anche con le piogge, che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
3: Sono le 10:05 e la linea va a Radio di Bordo. Buon ascolto.
0: Radio di Bordo, il mare e le sue storie.
2: In spiaggia, in sicurezza, in questo lungo weekend vi immagino in tanti cittadini, turisti a riscoprire la bellezza delle nostre coste. Buongiorno da Raffaele Roselli. Ecco, vorremmo cogliere l'occasione per ribadire attenzione e rispetto delle regole in compagnia di Anna Marcello della Società Nazionale Salvamento. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
2: Vuole ricordarci?
7: È un piacere sentirvi.
2: Buongiorno, buongiorno.
7: Buongiorno.
2: Qualche buona regola di condotta ce la vuole ricordare?
7: Ma certamente sì. Una tra tutte è, se non sai nuotare, non entrare in acqua, almeno non andare sopra la cintura, in modo che sia più facile poi venirti a prendere.
2: Mi sembra giusto.
7: Esatto. Poi che le posso dire? All'interno sempre della zona di balneazione, quindi nuotate, con che è un grande piacere, però all'interno dei 200 metri. Che le dico? Ascoltate i bagnini di salvataggio, che sono delle persone e dei ragazzi normalmente
2: ecco, a proposito,
7: preparati per
2: a proposito, decreto mille proroghe, spazio anche ai più giovani tra i bagnini?
7: Assolutamente sì, anche quest'anno i bagnini minorenni qualificati, cioè quelli che sono in possesso del brevetto di bagnino di salvataggio in corso di validità, dal sedicesimo anno di età compiuto potranno lavorare nelle spiagge fino alla fine della stagione balneare, così recita il decreto, e comunque non oltre il 1° di ottobre.
2: Sicuramente, come dire, giovani, quindi manca l'esperienza, ma c'è un gran fisico dietro, e poi la vostra Società Nazionale di Salvamento a insegnare tutto il meglio per tenerli in attività.
7: Certo, ma poi il decreto, il DM 85, ha introdotto le 30 ore di tirocinio, quindi è vero che non hanno mesi o di anni, ma le loro 30 ore su come si gestisce una postazione e su come si fa una corretta attenzione al bagnante ce l'hanno comunque, tant'è che sono appunto minorenni qualificati.
2: E altre ordinanze particolari delle capitanerie di porto?
7: Allora, le ordinanze sono più o meno simili, possono variare in base a diversi requisiti, diverse circostanze, magari della geomorfologia della spiaggia, ma normalmente si assomigliano tutte. Una significativa variazione a carattere nazionale l'abbiamo avuta l'anno scorso, quando le capitanerie hanno utilizzato il sistema semaforo. Lei mi dirà che cos'è. Sono le bandiere colorate che indicano lo stato del mare.
2: Sì.
7: E in tutta Italia, ma già in vigore in tutti i paesi dell'Europa, abbiamo il verde con le condizioni buone, il giallo con delle condizioni avverse e il rosso con dei pericoli gravi o delle condizioni meteomarine decisamente avverse, ma sempre scortati dalla salvaguardia e dalla sicurezza dettata dai bagnini di salvataggio.
2: Quindi, come dire, è facile questa, dalle strade alle spiagge, verde, giallo,
7: esatto.
2: Rosso.
7: Esatto, anche perché il mare ha le corsie, esattamente come c'è l'autostrada.
2: Intuitivo. Anna Marcello, esatto. Società Nazionale Salvamento, grazie per essere stata con noi.
7: Grazie a voi infinite e buona giornata a tutti.
2: Guardia costiera, ne parlavamo, sempre impegnata non solo in tutte le attività che rendono il mare più sicuro, anche in difesa del mondo marino. Ecco, in questi giorni un intervento particolare nelle acque di Grottammare a Scolano per liberare dagli scogli un esemplare femmina di squalo azzurro. Il capo sezione operativa della Capitaneria di Porto di Ancona è Teresa Dascanio. Benvenuta a Radio di Bordo.
8: Buongiorno, buongiorno, grazie mille.
2: Ci racconta com'è andata questo salvamento?
8: Sì, certo. Allora, martedì scorso, come ha già detto, a Grottammare alcuni bagnanti hanno contattato la Capitaneria di Porto per segnalare la presenza di un probabile squalo in prossimità della riva. Quindi noi abbiamo subito inviato sul posto il nostro personale specialistico del nucleo subacqueo, che ha effettivamente riscontrato la presenza di un esemplare di verdesca, un esemplare adulto di circa 2 metri, che agli occhi esperti del nostro personale è subito sembrato in una condizione di difficoltà, nel senso che era evidente che l'esemplare non riuscisse a riprendere il mare da solo, in autonomia. E a quel punto, su consiglio di biologi marini esperti, con i quali la Guardia Costiera collabora quotidianamente nell'ambito di progetti inerenti alla protezione dell'ambiente marino, i nostri operatori si sono avvicinati, sono riusciti ad imbragare l'esemplare, a scortarlo più a largo e finalmente a permettergli di guadagnare il mare.
2: Non è un caso isolato. Due squali in questi giorni avvistati a Gallipoli e Terracina, un episodio anche di attacco a una barca al largo dell'isola del Giglio. Ecco, anche uno spettacolo a vedersi questi squali in acqua e anche vicino alla riva, ma anche qualche preoccupazione?
8: Allora, guardi, da sempre gli squali nella stagione dell'alta primavera, quella nella quale ci troviamo, tendono ad avvicinarsi un po' di più, perché le rive sono sicuramente in questo periodo molto meno affollate rispetto che l'estate. E quindi giustamente, ma allora perché adesso ci sembra di vederne di più? Beh, una delle risposte è molto semplice, perché adesso tutti abbiamo un telefonino

0: le spiagge iniziassero ad essere frequentate, e questo ha permesso un aumento di questo genere di avvistamenti. Prima accadeva comunque, ma c'era chiaramente una diffusione di immagini notevolmente minore.
1: E quindi anche, come dire, queste immagini poi attraverso la rete vengono diffuse di più.
0: Esponenzialmente, assolutamente.
1: E quindi se ne parla di più. Comunque una certa attenzione bisogna tenerla nel caso?
0: Assolutamente, assolutamente. Mi sento di prescrivere alcuni suggerimenti.
1: Prego.
0: Sicuramente tenersi a distanza, perché si tratta comunque di animali di una certa dimensione e di animali che si trovano nel proprio habitat naturale e quindi potrebbero sentirsi minacciati dall'avvicinamento di un'altra specie di grandi dimensioni come l'uomo e magari potrebbero reagire in forma di difesa anche mordendo, ma ecco, l'uomo non rientra nel menù della pesca. Quindi in presenza di un comportamento aggressivo o che l'animale potrebbe percepire come minaccioso, ecco, potrebbe reagire. Quindi mantenere le distanze, segnalare eventuali avvistamenti al corpo delle capitanerie di porto, guardia costiera, ma in generale don't panic. Questi sono generalmente eventi normali, per cui non c'è da spaventarsi né da allarmarsi più del necessario.
1: Don't panic, niente panico.
0: Don't panic.
1: Teresa
0: Lascani.
1: Grazie, buon lavoro a tutti voi della Guardia Costiera.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.

0: I Radiohead di Fake Plastic Trees, un bambino sensibile, una tartaruga marina da mettere in salvo, una storia a lieto fine che arriva da Rocella Ionica, dove il dodicenne Rocco Commisso, mentre era a pesca con il papà Francesco, ha salvato una caretta avvolta dalla plastica. Gesto premiato dal presidente Sergio Mattarella, che lo ha nominato alfiere della Repubblica. Il più giovane, con altri 27 ragazzi che si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Cerimonia di consegna dell'attestato d'onore il prossimo 7 maggio al Quirinale. Così Rocco e il suo papà hanno raccontato alla nostra Stefania Livoli le emozioni provate in quella giornata di pesca miracolosa.
1: Era una mattina che ero andato a pescare con mio papà e siamo andati tutto in largo e abbiamo visto questa tartaruga che aveva plastica intorno e non riuscivo ad andare sotto perché aveva plastica anche nella gola, aveva ingoiato tantissima plastica. E noi di solito quando vediamo le tartarughe vanno sotto, questa invece no. Poi quando l'abbiamo presa con retino c'era un problema e l'abbiamo capito, abbiamo chiamato la capitaneria e poi c'è finito.
2: Quando le

0: tartarughe vanno sotto vuol dire che stanno bene, invece quando stanno...
1: Bene. Quando vanno sotto vuol dire che stanno bene, quando non vanno sotto c'è qualcosa che non va.
0: Quindi tu questa cosa la sapevi già, te l'aveva raccontata papà?
1: Me l'aveva raccontato mio padre.
0: Dove l'hai trovata questa tartaruga?
1: Nel Marionio.
0: Nel Marionio, perché tu abiti a Roccella Ionica, vero?
1: Non c'è niente, sì.
0: Che emozione è poi prendere tra le mani una tartaruga? Non hai avuto paura?
1: Non ho avuto paura perché ero molto eccitato, perché era la prima volta, lo volevo fare anche.
0: Era una cosa che volevi fare da tanto tempo?
1: Tanto tempo, quando le vedevo pensavo la voglio salvare.
0: Perché tu è tanto tempo che vai a pesca, anche se hai solo 12 anni.
1: Sì, da 6 anni almeno, sì.
0: Da 6 anni? Eri proprio piccolo piccolo?
1: Ma piccolo proprio, è la mia passione.
0: Ma ti piace anche andare al mare, fare il bagno, giocare o solo a pesca?
1: Tutte e due le cose, la pesca e andare a fare il bagno.
0: Dopo che avete tratto in salvo la tartaruga, avete chiamato la capitaneria?
1: Io ho chiamato la capitaneria di Porto, l'hanno presa, poi l'hanno affidata all'associazione Mar di Montepaone, che poi il giorno di Ferragosto l'abbiamo liberata. Poi quando l'abbiamo liberata capivo quanto le volevo bene, perché dovete sapere che ho pianto, perché ho detto che non la rivedrò mai più, però io ho detto deve tornare dai suoi simili.
0: I tuoi compagni a scuola che ti hanno detto quando hai raccontato questa storia?
1: Mi hanno fatto i complimenti, un anno fa mi hanno anche dato l'encomio, e nella scuola elementare dove ero c'è un peluche di una tartaruga che era proprio il simbolo di quell'anno.
0: Senti, ma gliel'hai dato un nome a questa tartaruga?
1: Non l'ho chiamata io, ma è stata l'associazione a volerla chiamare così.
0: E tu come l'avresti chiamata?
1: Io l'avrei chiamata con il mio nome, Rocco.
0: Ma a proposito di emozioni, tu giovedì prossimo verrai a Roma e andrai dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
1: Grossa come cosa, cioè dopo un anno non me lo sarei mai aspettato una cosa del genere, sono emozionatissimo.
0: Ti sei preparato una domanda per il presidente?
1: Me la devo ancora preparare, sto lavorando su questa domanda da fargli.
0: Io nel frattempo ti rinnovo i complimenti di Radio di Bordo perché sei stato bravissimo. Sentiamo papà Francesco. Rocco dice che viene a pesca con lei da quando era piccolissimo. Gliel'ha passata lei questa passione?
2: L'ha presa da sola.
1: L'ho presa da sola, sì. Però me l'ha insegnato anche il mio caro bisnonno, che era un grande pescatore.
0: Quindi è una cosa di famiglia. Indubbiamente Rocco, nonostante i suoi 12 anni, si è reso protagonista di un gesto di grande senso civico. Che emozione avete provato anche lei e sua moglie? Immagino di fierezza, di orgoglio. Ve l'aspettavate? È stata una sorpresa?
2: È stata una sorpresa, una grandissima sorpresa. Non ce l'aspettavamo, è nata così la cosa, proprio per caso. Poi quando ci ha chiamato il sindaco di andare lì, perché il sindaco lo sapeva, ci aspettava in comune. Siamo rimasti sorpresi perché non ce l'immaginavamo proprio che potesse succedere, va.
0: Rocco è figlio unico, mi raccontava.
2: Sì.
0: Ma che figlio è? Cioè, ha sempre questa attenzione o appunto vi ha sorpreso questo gesto?
2: No, ce le ha queste attenzioni.
0: Oltre a essere un grande appassionato di pesca, ha addirittura un canale YouTube dove dà lezioni di pesca e racconta le sue avventure per mare.
2: Sì.
0: Mamma Lidia è gelosa di questo o viene anche lei a pescare con voi?
2: No, lei non viene. Lei ha paura.
0: Ha paura del mare?
2: A mare ci va, ha paura di venire in barca.
0: E quindi è un'avventura tutta vostra questa?
2: Sì, solo nostra.
0: Che si sentirebbe di dire magari a qualche altro papà? È una cosa da fare con i propri figli?
2: Condividere questi momenti con i propri figli. Perché è la vita una, e non si sa quanto dura, tra l'altro.
3: Le parole del mare. Capitanio. Somewhere beyond the sea. Splendida imbarcazione, in origine piroscafo, costruita nel 1926 per la società di navigazione a vapore sul lago d'Iseo dalla società anonima Cantieri Cerusa di Voltri Genova, acquisita pochi anni dopo da Ansaldo. Dopo 5 anni dal varo venne sbarcato il motore a vapore e sostituito con un diesel della Franco Tosi di Legnano, diventando quindi motonave.
4: Meraviglia della cantieristica navale, scafo in lamiera, chiodata, lungo 24 metri, largo 4,40, tuttora tenuta eccezionale a testimonianza dell'abilità dei mastri chiodatori che la assemblarono. Pochi anni dopo, era il 1931, stessa tecnica per costruire l'Amerigo Vespucci. E proprio in queste ore, sul lago di Seo, i festeggiamenti per i 100 anni di navigazione del capitano. Allora, chiediamo di salire a bordo al comandante Max Barro. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi in studio e un buongiorno a tutti i radioascoltatori in ascolto.
4: Max Barro, comandante e presidente dell'associazione La Capitanio 1926. Grandi festeggiamenti, che accade?
5: Beh, diciamo i 100 anni sono un appuntamento che non capita tutti i giorni, per cui abbiamo riunito tutti gli amici della Capitanio, l'Accademia Tadini, i comuni del lago, i membri dell'ASRI, salutiamo il presidente Alberto Scuro che non è con noi oggi, l'Automoto Club Storico d'Italia, gli amici del Fondo Ambiente Italiano che tanto ci hanno aiutato e dopo magari ne parleremo. Oggi avremo convegni, avremo concerti, avremo visite a bordo, avremo navigazioni gioiose sul lungolago accompagnati dalla società centenaria Canottieri Sebino, per cui un incontro tra società centenarie.
4: Ecco, parlava del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che pochi mesi fa ha riconosciuto la Capitanio tra i vincitori del bando I Luoghi del Cuore, no?
5: Esattamente, per noi è stata una sorpresa grandissima e motivo di grande orgoglio, perché abbiamo partecipato quasi per scherzo a questa campagna Luoghi del Cuore FAI, dove 30.000 beni sul territorio nazionale, chiese, musei e via dicendo, si sono presentati. Noi, forse essendo una nave come la Velarca o come addirittura altre cose tipo il traghetto di Leonardo da Vinci sull'Adda, sì, eravamo un po' caratteristici e siamo subito balzati ai vertici della classifica, finendo in ottima posizione. Migliaia e migliaia di italiani ci hanno votato. Dopodiché è stato fatto una gara, un bando, un progetto tra i primi 100 vincitori ai Luoghi del Cuore e a sorpresa siamo stati selezionati come tra i 20 progetti vincenti, per cui quest'anno potremo permetterci, in occasione del centenario, di fare il refitting totale dello scafo, che da 28 anni non viene fatto, grazie al Fondo Ambiente Italiano. Grazie di cuore, veramente.
4: E certo, nelle prossime settimane la Capitanio non resta all'ancora.
5: No, sicuramente no. Avremo addirittura tra due settimane, non abbiamo detto prima cosa importantissima, la Capitanio si chiama così perché porta il nome della santa del paese, la Santa Capitanio, fondatrice delle suore di carità diffuse poi da Louvre in tutto il mondo, e tra 15 giorni sarà anche il centenario della beatificazione, per cui altri festeggiamenti, altri concerti, altri momenti anche religiosi, come la benedizione che avverrà ad esempio domani mattina della Capitanio con tutte le barche che la attorniranno. Per cui momenti veramente grandi, con soprattutto presenti i vertici anche dell'ASI, l'Automoto Club Storico d'Italia, che ha riconosciuto alla Capitanio la targa oro 1M moltissimi anni fa, quando fu fondato il registro dell'ASI relativo alle barche e agli aerei.
4: Ma quanto è amata questa motonave nel territorio, nel vostro territorio?
5: Diciamo, da quando è nata l'associazione è stato un crescendo di affetto da parte di chi aveva magari un nonno timoniere nella navigazione, uno zio, e quindi arrivano ogni anno degli oggetti legati al passato, bussole, sestanti, righe di tracciamento, solcometri a elica, che vengono regalati alla Capitanio, perché uno dice: cosa me ne faccio in salotto della bussola del nonno? La regalo alla Capitanio, che è un museo navigante, perché l'eccezionalità della nave è che si sposta nei vari comuni e fa delle visite guidate al museo, portando il museo ai cittadini. Non sono i cittadini che vengono al museo, ma è la Capitanio che si sposta e va nei comuni, nei 16 comuni del lago, a portare il museo, per cui una cosa molto particolare.
4: Un museo navigante, straordinaria Capitanio. Tra l'altro, insomma, noi citavamo un po' di storia, quei mastri chiodatori che l'assemblarono.
5: Beh, diciamo, questo sta a significare che 100 anni fa l'Italia era veramente ai vertici dell'industria mondiale, perché se pensiamo che ancora oggi, senza saldature, la Capitanio galleggia senza fare un goccio d'acqua, con una lamiera chiodata 100 anni fa sulla spiaggia di Genova Voltri, una cosa che ha dell'incredibile, insomma.
4: Buon compleanno, Capitanio, e auguri a tutti voi, grandi festeggiamenti, Max Barro.
5: Grazie, mi permetto di fare, prego, gli auguri di compleanno anche all'ASI, l'Automoto Club Storico d'Italia, che compie 60 anni quest'anno, per cui un anno di grandi celebrazioni per tutti i nostri partner.
4: Buon compleanno a tutti voi e buona navigazione.
5: Grazie, alla via così.
3: Messaggi in bottiglia. Con il voto in terza lettura alla Camera, via libera definitivo alla legge per la valorizzazione della risorsa mare. Tra i principali obiettivi, rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche, sostenere lo sviluppo della nautica da diporto, semplificare e digitalizzare i documenti di bordo e segnare il debutto della cassa integrazione per i lavoratori della pesca. Dopo il successo del Tour Mondiale Vespucci 2023-25, la nave scuola della Marina Militare si prepara ad attraversare l'Atlantico. Partenza prevista sabato prossimo 9 maggio. Il nuovo Tour Nord America 2026 si svilupperà lungo le coste tra Stati Uniti e Canada, toccando i principali porti dei due paesi. Prima di salpare, da martedì prossimo, nave Vespucci sosterrà al porto antico di Genova con visite aperte al pubblico. E ancora a Genova, al Galata Museo, secondo appuntamento con gli incontri in blu dedicati a uomini, donne e storie di mare. Questo lunedì 4 maggio alle 18.30, tu per tu con Meren Tinga, windsurfer, artista ambientalista olandese, noto come Plastic Soup Surfer, un atleta che unisce impresa sportiva, ricerca e impegno civile nella lotta contro l'inquinamento da plastica.
4: È il momento di calare l'ancora, augurare a tutti voi all'ascolto un buon mare. Il nostro equipaggio in plancia Nino Giuliano, alle vele Stefania Livoli, strumenti di navigazione a Massimo Chiadroni. Raffaele Roselli vi augura un buon weekend. Sabato prossimo timone a Germana Brizzolari, ma oggi Radio di Bordo in chiusura vuole rendere ancora un omaggio, l'avete ascoltato nel GR1, la notizia poco fa, il lutto, la morte di Alex Zanardi, campione, campionissimo, Ironman dalle mille sfide, auto, corse, ori, il suo impegno paralimpico, storie di resilienza sportiva, grandissima storia, lo ricordiamo anche appunto come Ironman, quindi in quella disciplina che prevede tre attività sportive diverse, anche quando le gambe non le aveva più abbracciate, continuava a essere uno straordinario campione. Allora, oggi Radio di Bordo rende omaggio a Alex Zanardi con le sue parole.
6: L'Ironman per me è sempre stato un sogno, quindi semplicemente essere tra gli iscritti è una cosa estremamente eccitante. Non oso nemmeno immaginare quelle che saranno le emozioni nel momento in cui la gara partirà, anche perché io sarò fresco, le prime bracciate logicamente sarò spinto più dall'entusiasmo, dalla gioia, dall'adrenalina, anzi dovrò cercare di stare calmo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 10:30, andiamo in A22, al momento 2 km di coda e traffico intenso. Siamo tra Vipiteno e il confine di Stato, in direzione del Brennero. Ci spostiamo in A8 Milano-Varese, code a tratti tra Gallarate e la diramazione Gallarate-Gattico, in direzione di Varese. In A4 Milano-Brescia, al momento traffico intenso nel tratto tra Cormano e la barriera di Milano Est, in direzione di Brescia. In A7 Milano-Genova, lavori in corso e circa 1 chilometro di code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, traffico intenso tra Bologna, Fiera e Imola in direzione di Ancona. In chiusura andiamo sulla tangenziale di Napoli, code allo svincolo fuori grotta in uscita per chi proviene dalla diramazione Capodichino. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:26. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
3: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
2: Scoprire isole di silenzio.
4: E oasi di divertimento.
2: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
5: Eta Beta. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
6: Negli ultimi mesi la Silicon Valley ha fatto qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile e che ora crea un precedente per tutte le aziende del mondo. Crescere di valore e insieme tagliare il personale. Mentre i profitti delle compagnie tecnologiche volavano, oltre 100.000 persone sono finite a casa. Amazon, per esempio, sostituisce i quadri intermedi con l'intelligenza artificiale. Meta, ossia Facebook, analizza i movimenti di mouse e tastiera dei dipendenti per addestrare gli algoritmi che un domani ne prenderanno il posto. Mentre Nvidia immagina ogni dipendente affiancato da 100 agenti di intelligenza artificiale. È un cambio rivoluzionario. Il lavoro non scompare, ma si spezza in tanti sottocompiti. Una parte finisce agli algoritmi, l'altra resta agli umani e diventa quella più preziosa da difendere. Il problema, se non lo capiamo, è non solo quanti posti le macchine erodano, piuttosto che rischiamo di perdere il senso del lavoro, prima ancora del lavoro stesso. Una buona giornata da Massimo Cerofolini e benvenuti a Eta Beta, che si associa al dolore per la perdita di Alex Zanardi, grande campione e grande innovatore. Il lavoro dunque sta cambiando più in fretta di quanto siamo disposti ad ammettere. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti ha tutti gli elementi di un destino segnato anche per noi. Non si paga più solo il tempo di chi lavora, ma anche l'accesso all'intelligenza artificiale che entra nei bilanci come una nuova energia produttiva. Le competenze dei dipendenti diventano sempre più codificabili e dunque trasformabili in dati e dunque replicabili dalle macchine. E il valore del lavoro e la difesa dell'occupazione si sposta dunque dalla paga oraria alla capacità di guidare i sistemi intelligenti. Meno fare, insomma, più dirigere, più orchestrare. E invece di chiederci se l'intelligenza artificiale sostituirà il lavoro, dovremmo cominciare a interrogarci su che tipo di lavoro resterà umano. 335-699-2949 per intervenire con SMS e WhatsApp, e da Beta Radio 1 se invece volete scriverci su Facebook, dove se vi iscrivete potete avere accesso ai tanti contenuti che pubblichiamo sulle nuove tecnologie. Marco Bentivogli, buongiorno e benvenuto. Marco Bentivogli c'è? Emanuela Girardi, buongiorno e benvenuta.
7: Buongiorno a tutti e tutte.
6: Fondatrice di Pop AI e presidente di ADRA, che è l'Associazione Europea su Intelligenza Artificiale, Data e Robotics. Emanuela, cominciamo con te. Partiamo da questi segnali che ho appena raccontato e che arrivano dalle grandi aziende della Silicon Valley e cominciano a trovare eco anche qui da noi, dove a marzo un'azienda americana ha licenziato 37 dipendenti della sede di Marghera sostituendoli con l'intelligenza artificiale. Se l'intelligenza artificiale a volte diventa un alibi per mascherare gli errori imprenditoriali e quindi, come dire, servire in modo più pettinato i licenziamenti, però di sicuro siamo di fronte a un cambio epocale. Raccontaci un po' cosa sta avvenendo a livello internazionale intanto.
7: Sì, io inizierei dicendo che secondo me non è tutta colpa dell'intelligenza artificiale, ma ci sono una serie di fattori da considerare. Per esempio, ricordiamoci che durante la pandemia, cioè solo pochi anni fa, le grandi aziende americane avevano assunto centinaia di migliaia di persone e alcune, per esempio Meta che citavi prima, addirittura raddoppiato i dipendenti. Questo perché c'era stato un boom proprio di servizi digitali. Quindi oggi in parte, secondo me, stanno ancora un po' correggendo quell'eccesso. Però, come citavi in apertura, oggi sta succedendo qualcosa di nuovo. Cioè queste big tech stanno spostando letteralmente i soldi dalle persone in qualche modo alle macchine. Per esempio, questa settimana sono stati pubblicati i risultati finanziari del primo trimestre di queste grandi aziende e tutte hanno presentato ricavi e utili non solo molto positivi, ma soprattutto degli investimenti record, cioè per un totale, pensate, fino a 700 miliardi di dollari di investimenti in intelligenza artificiale, diciamo in infrastrutture, quindi potenza computazionale, data center. Cioè sono dati che sono più grandi di tantissimi PIL di paesi del mondo, addirittura di paesi europei. Quindi quello che sta succedendo è anche un po', se volete, controintuitivo. Da una parte abbiamo le grandi aziende che non stanno licenziando perché vanno male, perché vanno benissimo, però stanno proprio cambiando un po' il proprio modello di business. E pensate, per esempio, per non parlare solo di big tech, non so, un'azienda agricola che licenzia magari 10 braccianti e con quei soldi compra un trattore a guida autonoma e 3 droni. Cioè l'azienda produce di più, i braccianti sono a casa e il trattore tra l'altro non paga i contributi. E quindi questo è quello che un po' sta avvenendo. Io credo da una parte c'è un effetto, se volete, non sostituzione ma riorganizzazione aziendale, ridistribuzione un po' di ruoli aziendali che viene fatto passare un po' con l'alibi dell'intelligenza artificiale, e dall'altra effettivamente si stanno assumendo meno persone. Per esempio Meta la settimana scorsa a marzo avevano pubblicato 700 annunci nel portale dove pubblicano gli annunci di lavoro e ieri erano 7. Quindi c'è comunque un impatto importante.
6: Ecco, e questo ci porta dentro la prima grande metamorfosi che prima o poi arriverà anche in Italia, la cosiddetta token economy. Vale la pena di spiegarla bene, perché non si paga più il salario al dipendente, ma gli si danno dei token, ossia dei crediti, per poter potenziare il proprio lavoro creando degli agenti di intelligenza artificiale a cui affidare parti dei compiti che spettano al lavoratore. Magari un agente viene creato, una intelligenza artificiale, per fare le ricerche, una le verifiche, una la sicurezza informatica, una il controllo delle spese, una i report e via dicendo, no? Ci spieghi che cos'è la token economy e come impatterà nella nostra attività produttiva?
7: Sì, questi token sono una sorta, pensate un po' dei gettoni digitali, pensate un po' alle ricariche del telefono. Cioè ogni volta che noi chiediamo all'intelligenza artificiale di fare qualcosa, per esempio di analizzare un documento, non so, di scrivere una relazione, di controllare dei numeri, dei dati, e vengono consumati dei token, quindi dei gettoni digitali. Più il compito è complesso e più token servono. Non so, pensate per esempio a magari un architetto che con i suoi gettoni digitali, quindi con i suoi token, si crea 5 assistenti artificiali, magari uno che fa i calcoli, uno che controlla le normative, uno che fa i disegni in 3D, uno che scrive la relazione tecnica, uno che fa i preventivi. È come se avesse 5 collaboratori che lavorano giorno e notte, non vanno in ferie, non si ammalano, e ogni persona diventa un po' il manager di assistenti virtuali o di collaboratori virtuali, e appunto Jensen Huang diceva che se ne arriveranno ad avere centinaia o migliaia ognuno di noi. Quindi c'è questo lavoro misto. E ci sono però due problemi, secondo me. Il primo è che abbiamo visto, per esempio, gli ingegneri di Uber, che hanno detto che hanno bruciato il budget annuale di gettoni digitali che avevano in pochi mesi. E tra l'altro uno di loro ha detto al New York Times spendo di più in gettoni di quanto spendono nel mio stipendio. Quindi anche questo è un punto, un po' un primo elemento critico. L'altro è, secondo me, un po' le nuove disuguaglianze. Cioè pensate, per esempio, non so, un piccolo studio di commercialisti da una parte e una grande multinazionale multinazionale di consulenza. Cioè la multinazionale può dare quasi gettoni illumitati, token illumitati, certo, ai propri collaboratori. Quindi ogni consulente può avere, non so, 10 assistenti artificiali che lavorano per lui. Mentre il piccolo studio, cioè, fa in una settimana quello che la multinazionale, certo, magari fa in mezza giornata. Non perché è meno, certo, bravo, ma perché ha meno gettoni. Quindi entrano proprio nei budget dei bilanci di queste grandi aziende.
6: Intanto abbiamo recuperato Marco Bentivogli. Buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno a tutti.
6: Allora, oggi è presidente di Base Italia, però a lungo è stato sindacalista, quindi conosce bene i temi del lavoro. Allora, partiamo da queste parole che ci ha appena raccontato Emanuela Girardi, che disegnano proprio un altro modello rispetto a quello che noi concepiamo il mondo del lavoro. E negli Stati Uniti e anche in Inghilterra già si segnalano le prime manifestazioni contro l'intelligenza artificiale e questi nuovi strumenti, accusata non solo di rubare i posti di lavoro, ma anche di inquinare l'ambiente con i data center, di favorire le operazioni di guerra, di creare sorveglianza di massa. Però anche da noi, restando solo sulla questione del lavoro, il dibattito si concentra un po' soltanto sulla questione che ci ruba l'occupazione. Lei però sostiene una tesi originale che difende, ossia che non abbia più senso parlare oggi di posto di lavoro come se fosse un blocco unico, un monolite da difendere, e che bisognerebbe piuttosto capire di quanti compiti è fatto un determinato mestiere e poi chiederci quanti di questi compiti sono affidabili alle macchine e quali invece è bene tenere nella sfera umana. Ci spieghi un po' questa sua teoria?
8: Sì, innanzitutto bisogna prima di tutto immaginare il lavoro come una costellazione, come diceva, di task, di compiti, di abilità. Task e compiti che la cui somma non dà una professione. La somma di queste diverse abilità di ogni persona nel lavoro non è una somma di pezzi che sono indipendenti e da sommare. E quello che si sta vedendo è che bisogna misurare costantemente non l'esposizione di tutta la professione all'AI, ma l'esposizione di queste singole abilità, di questi singoli mattoncini che costituiscono il lavoro di ognuno di noi. L'AI scompone, dispa letteralmente il lavoro in task e in compiti. Cosa accade dentro questa scomposizione, che è quello che realmente stiamo vedendo? Non conta solo quello che automatizziamo, ma quali passaggi umani diventano ancora più critici, quello che viene chiamato effetto O-ring da Kramer, che appunto lo paragona all'anello di guarnizione di gomma del costo di $2, la cui scarsa tenuta fece saltare l'intero Shuttle Challenger. Ci sono in questi passaggi, in questa focalizzazione che avviene di concentrazione, di energia, di tempo degli esseri umani, dei colli di bottiglia che ricostruiscono il valore del lavoro. E per questo io continuo a sostenere che servono non dei piloti tecnologici in questa riallocazione di energia e concentrazione, ma architetti del lavoro, cioè figure che accompagnino costantemente la ricomposizione dei lavori.
6: Ecco, lei dice in sostanza che diamo alle macchine tutti quei compiti ripetitivi che fanno molto meglio di noi, teniamoci quegli aspetti gelosamente umani come il giudizio, la responsabilità, le relazioni, l'empatia, il valutare le eccezioni, tutte quelle cose insomma che una macchina non può fare, almeno per il momento. Ecco, ci fa qualche esempio?
8: Assolutamente sì, ci sono delle attività, lo diceva, ad esempio le attività di relazione. Le persone non amano dialogare con un chatbot rispetto al rapporto che vogliono costruire con un qualsiasi fornitore. Se guardiamo l'esposizione dei vari task di una
6: task sono i compiti, i task sono i compiti.
8: I compiti, certo. Dei vari compiti e delle abilità di un meccanico di un'auto officina di auto, la diagnostica dell'elettronica dell'auto viene ceduta con piacere ad una macchina che fa la diagnostica. E la relazione tra noi e il meccanico invece è assolutamente un passaggio chiave, fa parte di quegli anelli che vanno assolutamente riconsiderati e soprattutto valorizzati in termini economici e professionali.
6: Una conseguenza di questa nuova visione è che non ha più senso pagare i lavoratori per una prestazione oraria, bisogna cominciare a pagarli per la loro capacità di orchestrare e dirigere queste nuove competenze, è così?
8: Assolutamente sì, già con il digitale il lavoro era sempre stato già prima uno scambio tra una prestazione fisica, intellettuale e tempo e soldi. Questo scambio, che è alla base di tutta la contrattualistica ahimè esistente, salta. Il lavoro è sempre più un progetto, è sempre più orientato ai risultati, è sempre più relazione, giudizio, senso critico e analitico. Queste cose, siccome le professioni sono più una combinazione tra AI, intelligenza artificiale e quello che è abilità umane, l'intelligenza artificiale cresce costantemente la sua capacità. Se quella capacità umana resta costante, avviene un effetto de-skilling, impigrimento, e questo non va bene. Bisogna ritornare a coltivare le abilità umane.
6: Ecco, ci mandano un messaggio da 335-699-2949, dice: sembra con l'intelligenza artificiale che sappia fare tutto, in realtà rischia di banalizzare tutto. È un po' quello che ci sta dicendo Marco Bentivogli: diamo alla macchina i compiti esecutivi più banali e noi manteniamo il controllo per rendere i loro risultati sempre più efficienti, creativi e a misura d'uomo. E, prima di sentire il parere di Emanuela Girardi, vorrei farvi ascoltare una storia che racconta un altro cambiamento epocale dettato dall'intelligenza artificiale, quello nei trasporti. In Trentino, a Rovereto, è stato appena messo sui binari il prototipo del primo taxi ferroviario al mondo, che è un veicolo elettrico a guida autonoma con un servizio a chiamata che trasforma i binari in una sorta di autostrade con un flusso continuo di veicoli sempre a disposizione degli utenti. Ce ne parla Nicola Mosca, che è il cofondatore di Rail Evo.
9: Rail Evo è una startup innovativa che ha brevettato un taxi ferroviario autonomo che funziona H24 con una logica on demand e un servizio non stop senza fermate intermedie. L'esperienza è al pari di un car sharing. L'utente prenota il proprio viaggio utilizzando un'applicazione oppure lo può prendere direttamente quando arriva in stazione, perché la logica è quella di una stazione di taxi.
10: Per realizzare questo progetto è necessario costruire una linea ferroviaria con dei binari appositi.
9: Il cuore di questa tecnologia sta nella possibilità del veicolo di utilizzare una linea ferroviaria come le macchine utilizzano un'autostrada, e quindi le macchine entrano e escono dall'autostrada senza influenzare il traffico principale sulla linea. Con Rail Evo i veicoli ferroviari, che sono delle piccole macchine che si muovono sulla linea, entrano e escono utilizzando uno speciale assale che gli consente di fare questa operazione. Dai binari possono ingaggiare un secondo binario che gli consente di uscire mantenendo il flusso di veicoli sulla linea principale costante alla sua velocità. Questo consente una riduzione dei tempi di percorrenza del 60% rispetto alle tradizionali linee a binario singolo e una capacità 4 volte superiore rispetto a una linea tradizionale a binario singolo nel trasporto delle persone.
10: Le caratteristiche del veicolo?
9: Può portare da 4 a 6 persone, anche una persona con eventuali disabilità, e 2 euro pallet.
10: Quali sono i tempi di realizzazione di quest'opera?
9: Dai 2 ai 4 anni, in funzione della rapidità con cui i partner industriali andranno a completare le loro opere di competenza.
6: Nicola Mosca, cofondatore di Rail Evo, potete ascoltare il video con le foto, le immagini di questo progetto e l'intervista completa sulla nostra pagina Facebook Etabeta Radio 1. Torno con Emanuela Girardi. Allora, un'altra conseguenza dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro è il ruolo dei cosiddetti agenti autonomi rispetto a noi umani. Prima ci hai parlato degli agenti autonomi nelle mani dei singoli dipendenti, però gli agenti autonomi sono anche nelle mani degli cacciatori di teste, delle aziende che cercano servizi, eccetera. Quindi arrivano algoritmi che valutano le persone secondo criteri statistici, quindi anche molto opinabili, però che ci obbligano a creare delle antenne a noi lavoratori per segnalare le nostre competenze non agli umani, ma alle macchine in modo completamente diverso da come abbiamo fatto finora, con gli agenti, insomma, con i cacciatori di teste, che essendo sempre questi più automatizzati, ci domandiamo come si difende la trasparenza delle nostre carriere.
7: Eh sì, oggi il nostro curriculum non le legge una persona, ma lo legge una macchina, un algoritmo, e sembra che il 75% delle candidature venga filtrato prima che un essere umano lo veda. Ma non è solo così, perché la settimana scorsa, per esempio, parlavo con una startup svedese che mi ha raccontato che avevano appena finito la selezione, anzi l'assunzione di un collaboratore, e avevano utilizzato un processo completamente autonomo con una startup sempre svedese che offriva questo servizio di far fare tutto il processo a un'intelligenza artificiale, quindi proprio l'intelligenza artificiale che aveva cercato i candidati, li aveva contattati, aveva addirittura fatto il colloquio, sia scritto dei test e delle simulazioni, poi addirittura un colloquio verbale, e poi aveva proposto, cioè non due o tre candidati, ma una persona che loro avevano assunto, e se posso dirvi, loro erano anche contenti, tra l'altro mi hanno detto che era molto brava, molto valida, e gli ho chiesto, ma e la persona era contenta di essere stata selezionata da un'intelligenza artificiale? Allora, questo era un ingegnere specializzato in intelligenza artificiale, però mi hanno detto sì, assolutamente sì, anzi ha trovato il processo divertente e interessante. Ecco, secondo me, nella selezione del personale c'è anche, magari una parte può essere anche in questo caso, dell'attività automatizzata, un'altra che è quella della relazione umana, dell'empatia, eccetera, e poi la persona si mette a lavorare in un team, in un gruppo di persone, certo. Quindi bisogna valutare anche quello, quindi anche un po' c'è quella parte da valutare che non si può automatizzare.
6: Questa è una cosa da difendere, denunciare gli abusi di scelte che vengono fatte solo con criteri di algoritmo, però è pur vero che noi dobbiamo attrezzarci in qualche modo a piacere anche alle macchine, quindi è tutto un altro modo di proporci quello rispetto al curriculum come l'abbiamo sempre concepito. Marco Bentivogli, il Guardian ha fatto una lunga inchiesta riportata sull'ultimo numero di Internazionale sui robot in Cina, perché abbiamo parlato soltanto delle sostituzioni, dei cambiamenti legati al mondo dei lavoratori di concetto, però questo cambiamento sta arrivando anche in fabbrica grazie a robot che adesso vengono addestrati sui movimenti degli operai e che quindi nel giro di 5-6 anni, promettono le aziende cinesi, potranno sostituire gran parte dei 120 milioni di operai che stanno oggi nelle fabbriche. Come vede questa prospettiva?
8: Ma innanzitutto quello che accade dall'inizio dell'anno, da CES di Las Vegas in poi, è l'apertura, io aggiungo finalmente, di un dibattito, e non solo di un dibattito, ma di una capacità di realizzazione di quella che si chiama physical AI, e cioè la possibilità all'intelligenza artificiale di avere un corpo, spesso rappresentato da macchine, da robot. E questo sta portando dentro la grande discussione sul futuro della manifattura a sostanzialmente utilizzi verticali sempre più importanti della sola generazione di contenuti attraverso l'AI generativa, proprio perché grazie anche ai più moderni world model si portano dentro l'intelligenza artificiale la possibilità di gestione di azioni e reazioni relative al mondo fisico. Questo sta cambiando letteralmente la manifattura, e questo è particolarmente importante per un paese manifatturiero come l'Italia. Noi abbiamo una situazione con una congiuntura sfavorevole, tranne pochissimi settori. È chiaro che, superata la congiuntura, se l'intelligenza artificiale non entrerà nella nostra manifattura, su questo proprio in questa trasmissione abbiamo fatto una bella trasmissione con Giuliano Noci, e la nostra manifattura non supererà la congiuntura, per cui bisogna costruire pratiche sempre più reali, sempre più scalabili di industrial AI, cioè di AI industriale che cambi la possibilità appunto delle fabbriche di essere competitive.
6: Ovviamente questa trasformazione va gestita, servono regole, ma sembra, a mio avviso, che le imprese, la politica, i sindacati siano piuttosto lontani da questo dibattito. Qual è la sua impressione? Non c'è una latitanza di azione su questo che rischia di travolgerci?
8: In genere la politica, il sindacato, le parti sociali in generale sono sempre lontane da tutti i grandi processi innovativi. da dopo gli anni 90 sono più state forze di reazione, di protezione, di difesa, e invece, come sappiamo, l'innovazione non chiede il permesso e bisogna soprattutto utilizzare, so che non bisogna utilizzare l'inglese, ma questa capacità di anticipo, le strategie di foresight, e per cui di anticipare, non arrivare sempre dopo a questa innovazione, perché è la precondizione per esaltare le opportunità e contrastare i rischi.
6: E io ricordo che Marco Bentivogli lo dice dopo tanti anni, la gran parte della sua vita l'ha passata come sindacalista, ha difeso i lavoratori dell'Ilva e tante altre situazioni a rischio, per cui le sue parole sono particolarmente preziose e vengono da uno che conosce molto da vicino l'ambiente. Chiudo con Emanuela Girardi. Molti ascoltatori si lamentano che tutto quello che abbiamo detto al 335-699-2949 possa in qualche modo favorire una delega alla macchina, non solo delle attività ripetitive, ma anche del nostro modo di pensare, della nostra creatività, dei nostri valori più importanti. Come evitare questo rischio?
7: E questo è vero, sì, assolutamente vero, e infatti secondo me il rischio non è tanto, se volete, il rischio della disoccupazione, anche se deve essere gestita, ma un po' è la dequalificazione, cioè non so, un medico che segue la diagnosi della macchina senza capirla, o un giornalista, visto che siamo in radio, che pubblica un articolo senza controllare le fonti, e questo è un rischio. E l'altro rischio invece è quello di perdere un po' la capacità di pensiero critico, o di dipendere, di essere troppo influenzati dall'intelligenza artificiale, quindi dobbiamo veramente imparare ad allenare, secondo me, il nostro pensiero critico, a farci le domande giuste. Ogni volta che leggiamo un contenuto generato dall'intelligenza artificiale dobbiamo chiederci ma perché l'ha generato, con quale scopo,
6: Marco,
7: cosa manca, quali sono
6: certo.
7: le fonti.
6: Marco Bentivogli, pochi secondi per rispondere a un ascoltatore che dice: ma non vi rendete conto che state dicendo che gli esseri umani non servono più? Cosa rispondiamo?
8: No, ho cercato di spiegare esattamente il contrario. In questo trasferimento di attenzione e energia verso gli esseri umani devono essere protagonisti. Tutte queste idee di ossessione della sostituzione, a mio avviso, hanno sempre accelerato la sostituzione stessa. Bisogna invece ricostruire, riconfigurare, ripensare il ruolo delle persone guardando in avanti. Guardando indietro rischiamo di costruire una gabbia vuota e senza custodi.
6: Emanuela, sei d'accordo?
7: Assolutamente sì, questa è proprio comunque la visione europea dell'intelligenza artificiale, cioè usare queste tecnologie per aumentare le capacità cognitive, quindi l'aspetto anche di umanità dell'essere umano e non per sostituirlo, e questo è molto importante, ed è per questo che in ADRA noi cerchiamo proprio di favorire lo sviluppo certo. di tecnologie di intelligenza artificiale in Europa allineate ai valori europei.
6: Grazie davvero a Emanuela Girardi, fondatrice di Pop AI e presidente di ADRA, grazie a Marco Bentivogli, presidente di Base Italia, grazie alla squadra di oggi, Gianni Tola al coordinamento tecnico, Cecilia Mosetti alla regia, Paola De Gaudio in redazione. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta su Rai Play Sound, dove ci sono anche i podcast di pillole di Eta Beta. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, iscrivetevi, così continuiamo la nostra riflessione, potete accedere ai tanti contenuti che pubblichiamo sulle nuove tecnologie. L'appuntamento è per sabato prossimo, lunedì invece alle 11.45 ci sono le pillole di Eta Beta. Da Massimo Cerofolini, buon fine settimana.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Conosci la bici della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino, addio ad Alex Zanardi, pilota, campione oltre ogni limite, è morto a 59 anni, lo ha comunicato la famiglia. Cordoglio unanime anche dalle istituzioni per la sua scomparsa. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. Zanardi fu vittima di due gravissimi incidenti, il più recente, 6 anni fa, nel 2020, lo scontro con un camion durante una staffetta di beneficenza in handbike. Il primo, quello che cambiò la sua vita, nel 2001, una gara di Formula Kart in cui perse improvvisamente il controllo della vettura.
4: Rec picks up the lead. Oh, and Zanardi, oh, with a terrible crash. Zanardi coming out in turn one.
5: Il giorno del terribile incidente a Lausitzring, in Germania, Alex Zanardi aveva poco meno di 35 anni. Quel 15 settembre del 2001 gli venne data l'estrema unzione prima di essere caricato sull'elicottero che lo avrebbe trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Berlino. Zanardi lottò contro la morte e dopo un mese e mezzo e 15 operazioni venne dimesso, senza gambe. Da quel momento Alex ha iniziato a stupire il mondo intero, tanto da diventare l'esempio da seguire per tutte quelle persone a cui la vita ha riservato una disabilità, una fonte di ispirazione per tanti che altrimenti si sarebbero lasciati andare. E così Zanardi ne parlava qualche tempo fa al nostro microfono.
6: Chiunque sia protagonista di una storia capace di ispirare, in realtà nella vita voleva far tutto tranne che rappresentare un esempio per qualcuno, l'ha fatto soprattutto per sé, ma questo non per essere egoisti, perché devi essere innamorato di ciò che stai facendo per riuscire a farlo bene.
5: Nico Forletta, GRU.
3: Esteri, Trump riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea e annuncia dazi al 25% sui veicoli del vecchio continente, una sorta di ritorsione che il capo della Casa Bianca spiega ricordando che gli europei non hanno aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. Da Bruxelles la Commissione Europea avverte: se Washington violerà gli accordi sui dazi ci riserveremo ogni possibile azione per tutelare i nostri interessi. E sull'impatto che avranno le nuove tariffe, su quale sponda dell'Atlantico sarà la più penalizzata, abbiamo sentito l'economista Fabio Fortuna.
7: Per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei. L'Italia e Germania è ancora prima degli altri.
3: In Medio Oriente, nuovi raid israeliani sul Libano del Sud hanno causato almeno 8 morti questa mattina, bombardamenti arrivati poco dopo che l'esercito israeliano aveva ordinato l'evacuazione forzata di 9 villaggi. In realtà i raid aerei sull'area erano già cominciati ieri, causando almeno 13 morti. E resta chiusa invece la striscia di Gaza, sia in entrata che in uscita, ma questo non ha impedito a una insegnante italiana e un avvocato palestinese che vive nella striscia di sposarsi, nozze per procura, nella speranza di potersi presto riunire.
8: Lei, Barbara, insegnante di lingua in un liceo romano. Lui, Youssef, all'epoca studente di giurisprudenza a Gaza. Si sono conosciuti 13 anni fa grazie a Farmville, un gioco online allora molto popolare su Facebook.
9: Io ho visto Youssef crescere, fare il giuramento come avvocato.
8: Dopo il 7 ottobre avete cominciato a sentirvi ogni giorno.
9: Ho voluto avere notizie. La sua casa è stata bombardata proprio immediatamente. Lui ha una sorella che è rimasta vedova con 6 figli. È iniziato subito un rapporto molto stretto, perché io vedevo i bombardamenti. Lui ha trovato in me un appoggio.
8: Un'amicizia che si è trasformata in amore?
9: Ben presto ci siamo innamorate e lui mi ha subito chiesto di sposarlo. Ci siamo sposati il 23 dicembre dello scorso anno.
8: Vi siete sposati per procura a distanza a Gaza e ora dovete legalizzare il matrimonio al consolato italiano che è a Ramallah.
9: I Gazawi non possono uscire, quindi è complicato.
8: L'ambasciata però è fiduciosa.
9: Se Dio vuole, o inshallah, come dicono loro, riuscirò a far uscire Youssef e io per la prima volta lo incontrerò di persona.
8: Francesca Fornario, GR1.
3: Di nuovo in Italia con il meteo che favorisce gli spostamenti, ancora sole in questo ponte di maggio che oltre 7 milioni di italiani hanno scelto per concedersi una prima vacanza. 320 euro la spesa media a persona secondo l'osservatorio Confturismo Confcommercio per viaggi che hanno come destinazione preferita località di mare e città d'arte. Calcio Serie A, con la vittoria a Pisa per 2-1 il Lecce fa un passo avanti verso la salvezza e condanna alla retrocessione i toscani e il Verona penultimo in classifica. Oggi altre sfide tutte in diretta sulla nostra rete: alle 15 Udinese Torino, alle 18 l'incontro clou Como Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa, con i liguri alla ricerca di punti per la tranquillità anche matematica. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Storie in giallo, prossimo giornale radio alle 12.
0: Storie in giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
10: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storie in giallo, Radio 1, Vittoriana Abate e famiglia Bolzan. Nella puntata di oggi ricostruiremo il delitto della minestrina avvenuto a Roma il 22 febbraio del 2000. Francesca Moretti era una sociologa di 26 anni e muore per avvelenamento da cianuro dopo aver mangiato una minestrina nel suo appartamento nel quartiere San Lorenzo di Roma. Daniela Astuto, coinquilina e presunta avvelenatrice, dopo un giorno di carcere e 15 mesi agli arresti domiciliari viene assolta con formula piena per non aver commesso il fatto. Ma ricostruiamo intanto tutta la dinamica di questa storia, Flaminia.
11: Ma intanto buongiorno Vittoriana, buongiorno anche agli amici che ci stanno ascoltando. Un delitto che effettivamente è rimasto proprio nell'immaginario comune perché è legato a questo dettaglio particolare della minestrina. Francesca era una ragazza molto giovane, lo hai premesso, abitava in un appartamento piccolino a San Lorenzo, un quartiere diciamo tradizionalmente legato proprio alla vita degli studenti e oggi purtroppo noto alle cronache anche per tutta un'altra serie di episodi di microcriminalità, stiamo parlando ovviamente del territorio romano. La Moretti aveva una stanza accanto ad un'altra stanza doppia in cui si trovavano due coinquiline, una l'hai nominata tu, quella che poi è passata alla storia appunto come la presunta avvelenatrice. Stiamo parlando di Daniela Astuto, una studentessa di psicologia di Lentini e un'altra ragazza.
10: Allora, la vita nel quartiere San Lorenzo, in questo appartamento, scorre tranquilla fino a quando Francesca non progetta di ritrasferirsi nella nativa Urbino. E lei in realtà deve allontanarsi da Roma per ricominciare insieme a Graziano Alilovic, un ragazzo di cui lei si è innamorata lavorando proprio nei campi nomadi. I due in realtà non possono vivere la loro storia d'amore perché il bosniaco figlio del capo rom Vairo Alilovic e anche suo erede designato in realtà è già sposato, quindi questa relazione aveva messo in discussione la figura di Graziano all'interno del campo, ma non tanto, Flaminia, per la trasgressione legata al tradimento, perché nella cultura rom la poligamia è tollerata. In realtà lui si era innamorato di una donna di etnia diversa e Fatima, la moglie di Graziano e madre dei suoi 5 figli, aveva cercato di intralciare quella relazione, prima con una telefonata abbastanza educata, poi invece aveva iniziato con insulti e minacce.
11: Questo è un altro elemento molto particolare, tu hai nominato appunto la famiglia Alilovic, quindi una famiglia importante per quello che riguarda il mondo legato appunto alle persone di etnia rom. Graziano, proprio il papà di Graziano, perdonami, era il capo del campo rom del Casilino, anche lì passato alle cronache per una serie di faide interne tra le famiglie. Ma tornando al discorso di Francesca, appunto c'erano stati sicuramente questi alterchi, la moglie di Graziano non era disposto a perderli. Che cosa succede però rispetto al delitto? Il 18 di febbraio di quell'anno, del 2000, Francesca Moretti comincia a stare male, inizia ad accusare dei dolori inizialmente alla schiena, chiama il medico che non aveva mai disturbato negli anni in cui era stata a Roma e le vengono diciamo diagnosticate delle cose che poi non c'entravano niente, quindi inizialmente una lomboscialgia, poi un'indisposizione, qualcosa di diverso, ma Francesca peggiora di giorno in giorno e a un certo punto, questo è un altro elemento, scrive proprio sul diario: sto male e so che non è una semplice influenza.
10: Già, intanto noi vi ricordiamo che potete riascoltarci anche su Rai Play Sound. Arriviamo a un momento cruciale che è la morte del capo Rom Vairo Halilovic. Allora, Francesca si trova sola perché morto Vairo, chiaramente Graziano deve in qualche modo assolvere al ruolo di capo. Che cosa farà Graziano? Lascerà la moglie e quindi anche la guida della comunità per fuggire con Francesca, o resterà dov'è e quindi prenderà il posto di suo padre? In realtà Francesca questo non lo saprà mai, perché il 20 febbraio le sue condizioni peggiorano, lei non si alza più dal letto e saranno le sue due coinquiline, Daniela e Mirella, a prendersi cura di lei. Ma intanto le sue condizioni peggiorano. Daniela pensa di prepararle a questo punto una minestrina e le chiede proprio: ti prepara un po' di minestra con il formaggino? Francesca acconsente. Da quel momento il destino della ragazza cambierà.
11: È così, infatti il 22 febbraio del 2000, dopo aver mangiato una minestrina preparata in casa, appunto da cui deriva il nome del delitto della minestrina, Francesca si sente male, ha dolori, crampi, viene portata in codice rosso all'ospedale San Giovanni e muore. Solo dopo alcuni mesi l'autopsia però rivela che nella sua circolazione erano presenti circa 200-350 mg di cianuro, quindi viene escluso il suicidio e si parla di avvelenamento volontario.

0: rientriamo in studio dopo aver ascoltato Disco Partizani, Chantel.
1: Intanto diamo il benvenuto al collega e scrittore Mauro Valentini, autore anche di un libro inchiesta, Cianuro a San Lorenzo, la storia di Francesca Moretti. Grazie Mauro per essere oggi con noi. Tu hai studiato, analizzato, fatto una ricerca approfondita su questa storia. Sì. Allora io ti chiedo subito, come è arrivato il cianuro a San Lorenzo al Civico 61 nell'appartamento di Francesca Moretti?
2: Allora, come è arrivato è abbastanza difficile comprenderlo, che però ci sia la possibilità di trovarlo il cianuro in quel quartiere, non solo, è abbastanza semplice, io questo sono riuscito a verificarlo. In tutta questa storia è molto importante,
0: Mauro,
2: la questione
0: ti devo
2: dei
0: fermare
2: tempi.
0: Come sei riuscito a verificarlo e perché era facile trovarlo nel quartiere di San Lorenzo?
2: Io mi sono fatto questa domanda, quella che si è fatta Vittoriana, cioè ma com'è possibile che una ragazza che studia sociologia, che poi lavora nell'opera Nomadi, abbia la possibilità di avere il cianuro, quando poi il cianuro è veramente qualcosa di molto particolare, o a livello industriale oppure appunto lo si utilizza per avvelenamento, ma insomma è uno degli elementi, come dire, delle armi molto letterarie, no? Se vogliamo, insomma, parliamo di Agatha Christie, parliamo dei grandi film tipo Arsenico e Vecchi Merletti, insomma è proprio quel tipo di arma.
1: Abbiamo detto appunto che Daniela Astuto, inizialmente accusata del delitto di Francesca, viene poi scagionata e considerata completamente estranea ai fatti.
2: Assolutamente.
1: Ma cosa è successo a Francesca Moretti?
2: Allora, se volete, dopo vi racconto come ho trovato il cianuro, perché l'ho trovato.
0: Questo è fondamentale. Questo in realtà, esatto, lo chiediamo subito. Questa credo sia un po' la curiosità di tutti. Stiamo parlando di un qualche.
2: Sono andato a spasso per il quartiere, parlando con gli artigiani, fino a che uno degli artigiani mi ha indicato un luogo dove qualcuno lavora, dei metalli. E il cianuro è utilizzato per fare proprio questo, per una lucidatura immediata di alcuni metalli. E sono entrato lì e con la scusa appunto di tentare di fare un lavoro di questo tipo, ho trovato un fornitore occulto e non regolare naturalmente.
0: E questo è il vero giornalismo investigativo, anche perché lo ricordiamo, San Lorenzo è un quartiere dove ancora oggi comunque ci sono tanti artigiani che lavorano. Quindi
2: E del 2000 erano il triplo, quindi era ancora più semplice, tant'è che proprio chi me lo voleva fornire, naturalmente tranquillizzo tutti, l'ho fermato nel momento stesso in cui qualcuno me lo stava portando, però ho capito che quella sostanza lì è molto, ma molto più semplice di trovare di quanto noi possiamo immaginare.
1: Allora, io da cronista mi devo soffermare su due elementi. Allora, se è vero, come è vero, sicuramente che il cianuro è uno di quei veleni che tu hai trovato abbastanza facilmente, è abbastanza strano come si sia introdotto nell'appartamento di Francesca. Allora, io vorrei ricordare due dati. Intanto non si è mai indagato sul fatto che una settimana prima della morte di Francesca la coinquilina Mirela venne rubata la borsa con le chiavi di casa. Allora, la domanda che ti faccio, Mauro, è pensabile, è verosimile che si sia introdotta la moglie di Graziano, Fatima, nell'appartamento di Francesca per portare questo cianuro? Tra l'altro, se non ho letto male, è stata trovata anche una fiala sotto il letto di Francesca.
2: Allora, non voglio fare come al solito la critica alle indagini, però dobbiamo dire che con un sospetto avvelenamento o sospetto suicidio o sospetto reazione

0: di shock anafilattico, la scientifica arriva dentro l'appartamento e non sequestra nulla, e però si trovano e fanno delle foto e troviamo siringhe, bottiglie, bicchieri, tutto a disposizione per poter provare a fare un prelievo e verificare se lì dentro ci fosse del cianuro. Potevamo forse risolverla subito questa cosa? Sì, ma nessuno sequestra niente. Noi sappiamo che lei muore di cianuro 4 mesi dopo.
1: Eh sì, anche perché all'inizio, quando tu dici nessuno sequestra niente, effettivamente non si capiva, ecco, la difficoltà. Questa è una cosa che noi rileviamo sempre nei casi dove, sappiamo, in tossicologia si trova quello che si cerca, e il mezzo benefico, quindi il veleno, intanto ci dà delle indicazioni, diciamo, tipizzanti in criminologia, però è proprio difficile da rilevare perché è difficile da ricercare.
0: Sì, però lì avevamo delle siringhe dentro al cestino visibili, loro le fotografano
1: e non le repertano.

0: Torniamo qui in studio a Storie in Giallo, Flaminia Bolzan, Vittoriana Abate e ai nostri microfoni Mauro Valentini.
1: Facciamo un passo indietro, Mauro. Allora, intanto ricostruiamo le figure presenti nell'appartamento al momento dell'omicidio. Allora, Francesca stava male, Daniela esce a fare la spesa, allora, a comprare qualche formaggino, qualcosa che potesse in qualche modo riempire questo frigo vuoto.
2: Allora, dopodiché iniziano, questa storia inizia, come hai detto tu, 3-4 giorni prima, lei comincia a stare male, le diagnosticano una sciatalgia grave, in realtà probabilmente aveva qualcosa di più grave, tant'è che il medico di base va a mezzogiorno a casa sua e le fa un'iniezione di antidolorifico, ma le prescrive un ricovero perché secondo lui era una situazione grave. Mezzogiorno, all'una rientra Daniela Astuto, rientra e decide di farle una minestra all'una alle 13:30, è importante tutti gli orari, alle 13:30 le fa una minestrina perché, e lo dice lei, non è che è stato ritrovato, lo dice lei autonomamente, perché dice le hanno fatto un antidolorifico per via inframuscolare ma potrebbe avere un problema con lo stomaco, no? E quindi lei decide di farla mangiare, c'è solo la minestra a casa e quindi le fa una minestra. Alle 15 ritorna l'altra coinquilina Mirela. Sono in tre in casa dalle 15 alle 16. Alle 16 Daniela esce. Alle 16:30 Francesca ha i sintomi che poi la porteranno alla morte. La sua coinquilina Mirela chiama il suo fidanzato, che è anche un vice ispettore di polizia. Lui arriva a casa, constata che la situazione è gravissima, chiama lui il 118, lei va in ospedale e muore.
1: Prima di ascoltare questa clip, Mauro, ti chiedo perché Daniela Astuto viene accusata di omicidio di Francesca Moretti.
2: Viene accusata perché c'è una prima perizia che arriva dopo 5 mesi dopo, che dice che l'assunzione del cianuro è avvenuta entro le 3 ore massime. Poi si scoprirà che è una perizia sbagliata.
1: Ma chi aveva il movente in questa storia?
2: Il movente è quasi impossibile trovarlo, nel senso che Francesca aveva, sì, una storia d'amore in caduta libera,
1: tormentata
2: ma chiaramente finita, forse solo lei non l'aveva
0: quella capito. Quella con Alilovic
2: doveva tornare a Pesaro, nessuno ce l'aveva con lei se non appunto mesi prima la moglie di Alilovic, che non si è mai vista in quella zona lì, almeno negli giorni successivi. Noi sappiamo, ce lo dicono le due coinquiline e dobbiamo credere, se non all'accusata almeno all'altra, che dentro casa praticamente non si presenta nessuno per 8 giorni e quindi il movente in realtà non c'è.
0: Mauro, scusami anche Vittoriana, quindi nella ricostruzione accusatoria iniziale il fatto che Daniela, la coinquilina, potesse avere una passione per Francesca è una cosa che poi di fatto tu ci puoi smentire, cioè nel senso questo aspetto, chiamiamolo così, di gelosia saffica tra queste due coinquiline in realtà non ha nulla di attendibile.
2: Detto che tra Daniela e Francesca c'erano rapporti non di grandissima amicizia ma di coinquilinità, non so se si dice così,
0: di positiva coabitazione.
1: Erano pochi mesi.
2: Esatto, ma soprattutto c'è una cosa. Daniela era una ragazza che era fidanzata con un uomo, ma lei viene intercettata, e questa è un'indagine quasi psicologica, su questo mi piacerebbe poi dopo il tuo commento, perché è un'indagine più psicologica che investigativa. Mettono sotto intercettazione tutti i telefoni, mettono le cime e li ascoltano. E Daniela è una che scherza moltissimo con battute sessuali, ma gioviali, con gli uomini ma anche con le donne. Bene, per il pubblico ministero queste battute con le donne determinano, guardate, sembra la preistoria e sono passati solo 26 anni, determinano una devianza, e questa devianza può essere il movente, e quindi decidono di arrestarla.
1: È possibile che nel paese di Daniela era stato ritrovato anche una dose abbastanza consistente di cianuro?
2: No, non trovano il cianuro a Lentini, trovano un bidone del 62, credo, che c'era scritto cianuro della Mont Edison, una roba che veniva usata nel paese di origine. Diciamo che Daniela Astuto è stata parecchio sfortunata, perché nel paese suo di origine si usava all'epoca, poi fortunatamente non si usa più da anni, da decenni, il cianuro mescolato poi con altre sostanze come difesa anticrittogamica per le arance. Quel bidone stava lì a casa dello zio e lui ci bruciava la legna, ci faceva altro. Quel bidone lì diventa appunto l'elemento, ma nessuno trova il cianuro a casa Allentini. Nessuno trova il cianuro Allentini. Nessuno lo trova il cianuro.
1: Intanto sentiamo come raccontano al GR1 la svolta nell'inchiesta in questa clip.
3: Avvelenata col cianuro nella minestra, forse risolto a quasi un anno dalla morte il mistero della improvvisa scomparsa di una giovane psicologa romana. Il servizio di Pierardo Davini.
4: Sembrava una banale morte da shock anafilattico, quella di Francesca Moretti, 29 anni, avvenuta 11 mesi fa, ma oggi, dopo lunghe indagini, una svolta decisiva. L'arresto di Daniela Astuto, un'amica che condivideva l'appartamento con la vittima a San Lorenzo. Secondo gli inquirenti, l'Astuto, una studentessa siciliana di 26 anni, avrebbe ucciso Francesca con una dose di cianuro, forse per una storia morbosa. A fare nascere i primi sospetti erano state le bugie della donna, un castello di dichiarazioni contraddittorie smontato dagli inquirenti pezzo dopo pezzo. La vittima stava per lasciare Roma per andare a vivere con un giovane rom e questa decisione è stata forse la causa scatenante della follia omicida. Secondo gli inquirenti, la quantità di cianuro nel corpo di Francesca era molto elevata ed era stata somministrata, disciolta in acqua o brodo, nella minestrina appunto che l'Astuto aveva preparato con tanto amore per l'amica Francesca che la stava per lasciare.
1: Rientriamo in studio, siamo a Storia in Giallo, Radio 1, con Flaminia Bolzan, Mauro Valentini, stiamo ricostruendo il delitto della minestrina. Flaminia.
0: È arrivato il momento di fare la nostra consueta brevissima pausa prima di tornare a raccontare anche quello che è stato il processo di Daniela, quindi ci ritroviamo tra poco qui a Storia in Giallo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
2: Eurospin, la spesa intelligente.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
9: Storie in giallo.
10: Il 28/9/2000, su delega di lei, noi andiamo a fare un decreto chiaramente di perquisizione, ma più che decreto di perquisizione non volevamo che la mamma ci consegnasse spontaneamente questo diario, perché su questo diario ci poteva essere dei spunti investigativi che a noi potevano essere utili. E la mamma ci dice subito che il diario lei il giorno dopo, comunque una settimana dopo, l'ha bruciato.
11: E rientriamo in studio a Storia in Giallo, Radio 1, siamo con Mauro Valentini ai nostri microfoni, ci racconta allora il mistero del diario di Francesca Moretti. Quello resterà sempre comunque una grandissima incognita, perché il diario avrebbe potuto contenere delle informazioni utili per capire anche lo stato d'animo di Francesca, perché ad un certo punto le indagini si soffermano solo su Daniele Astuto.
12: Soprattutto lo stato d'animo. Dunque, Francesca non aveva un diario, in realtà aveva delle agende che quando finiva l'anno, diciamo, ne iniziava un'altra. Quindi noi abbiamo agli atti l'agenda del 1999, quindi dei 2 mesi prima, fino a 2 mesi prima della sua morte. In questa agenda ci sono tantissime riflessioni che sono proprio intime, psicologiche, anche riferite ai valori della vita, ai valori della propria esistenza, al senso dell'amore. Sono delle riflessioni molto profonde che però ci raccontano, anche se io non sono un esperto, ma insomma è abbastanza evidente, di una situazione di grande frustrazione che non c'entra niente con il malessere, col mal di schiena, con tutto il resto, ma è proprio legato a qualcosa di più profondo.
11: Mauro, a me sembra di capire dalle tue parole che tu propendi per l'ipotesi del suicidio.
12: Allora, è difficile dire che è un suicidio, perché sarebbe veramente complesso e non voglio prendermi questa responsabilità perché nessuno se l'è presa. Però bisogna dire una cosa, un quadro oggettivo è questo. La situazione era frustrante per Francesca a tutti i livelli, a livello fisico, a livello professionale, a livello personale, perché lei sarebbe dovuta ritornare a casa e praticamente alzare bandiera bianca e dire non ce l'ho fatta. Dentro questa città, Roma, io non sono riuscita ad esserci. E poi c'era la questione sentimentale, che era in completo disarmo, perché quello che tu hai detto prima, cioè che il papà era morto, il papà di Graziano era morto, Graziano glielo comunica il giorno prima della morte di Francesca e praticamente non sappiamo cosa si sono detti, ma è chiaro che Graziano le ha detto vai a Pesaro e poi vediamo cosa succede.
13: Ma sai Mauro, queste tue parole mi fanno davvero riflettere su quello che poteva, stiamo parlando appunto di 26 anni fa, però la vita di una giovane donna che ha una relazione con un uomo che comunque appartiene ad un contesto culturalmente molto diverso, in una situazione particolare. Tu dici il diario effettivamente è un tema importante, beh sì, anche perché l'autopsia psicologica che è proprio proprio quella metodologia che noi da tecnici utilizziamo per fare un'analisi retrospettiva nella vita delle persone. In questo caso, più che davvero in tantissimi altri, sarebbe stata fondamentale per discriminare tra le possibilità, perché effettivamente sullo sfondo c'è stata, forse per qualcuno ancora c'è, l'ipotesi dell'atto anticonservativo.
12: E quel diario che la mamma non ci consegna probabilmente lo fa per difendere gli ultimi pensieri privati della figlia, e non c'entrano niente con l'omicidio, altrimenti lei lo dice proprio in tribunale, dice: se io avessi avuto un documento che diceva in qualche modo, indicava in qualche modo la strada di qualcuno che avesse ucciso mia figlia, io l'avrei mostrato.
11: Allora guarda Mauro, io però mi fermo un attimo a riflettere con voi su queste parole. Davanti alle amiche della figlia, la madre si mette ad urlare: me l'hanno uccisa. Daniela e Mirela, spaventate, le chiedono ovviamente il perché di quella frase, e la donna risponde: me l'ha detto Francesca e l'ho letto nel suo diario.
12: Allora,
11: spiegatemi.
12: Sì, provo a spiegartelo io. Lei chiaramente, come dire, osteggiava fortemente il rapporto con Graziano, e non è possibile, non è anche, come si dice, anche abbastanza logico che una figlia come questa, che va a casa a Natale e le dice che vuole andare a vivere in un campo rom con un uomo sposato con 5 figli. Non lo so, insomma, credo che non sia proprio una notizia che tutti vogliamo ascoltare dai nostri figli. Quindi è chiaro che c'era un contrasto molto forte. Un contrasto forte dal punto di vista della visione del futuro. Però Francesca poi aveva deciso comunque di ritornare a Pesaro con un progetto abbastanza fumoso, e credo che fosse solo nella sua testa, di andare a vivere in un campo rom a Torino con Graziano. Graziano poi, che a processo, dirà: ma secondo voi io avrei mai portato una ragazza come Francesca a vivere in un campo rom?
13: Mauro, guarda, lo ascoltiamo proprio, la possiamo ascoltare la viva voce di Graziano da una clip tratta da Un giorno in pretura.
9: La sua cultura consente di avere più mogli?
14: Sì.
9: Quindi le donne nel suo campo sono, diciamo, rassegnate, tra virgolette, a poter non essere le uniche?
14: Come religione sì, ma poi come persone dipende.
9: Sua moglie conosceva questa situazione, questo rapporto suo con Francesca?
14: Che doveva andare via?
9: Intanto in generale, se lei aveva una relazione con Francesca, questo lo sapeva sua moglie?
14: No, l'ha scoperto... Non subito, l'ha scoperto molto più in là.
9: Qual è stata la reazione di sua moglie? Che cosa ha fatto?
14: Ha preso e se n'è andata via.
9: E poi è tornata?
14: Sì, aveva preso solamente una bambina, è andata, e gli altri 4 figli sono rimasti...
9: Sì, dico, poi è tornata al campo?
14: Sì, è tornata al campo.
9: E avete continuato a vivere nonostante lei frequentasse tranquillamente Francesca? A vivere insieme nel campo?
14: Vivere, ma non in modo come marito e moglie.
11: Siamo rientrati in studio, Storie in Giallo, con Farminia Bolzan, Mauro Valentini. Stiamo raccontando, ricostruendo l'intricato delitto della minestrina, l'omicidio di Francesca Moretti, sociologa che muore per avvelenamento a causa del cianuro, probabilmente ritrovato all'interno di una minestrina che le aveva preparato la sua scuote la testa, Mauro Valentini. Comunque morta per avvelenamento di cianuro dopo aver mangiato una minestrina cucinata dalla sua coinquilina Daniela Stuto. Allora, le anomalie di questo caso, e vorrei parlarne con voi due, perché allora noi abbiamo Fatima, la moglie di Graziano, che potrebbe avere un movente, che è quello della gelosia, ed esce praticamente dalle indagini quasi subito, e invece abbiamo la Daniela Stuto che, senza un motivo almeno apparente, finisce per farsi anche quanti mesi di domiciliari?
12: 15
11: mesi di domiciliari. Cioè, qual è dal tuo punto di vista la ricostruzione più attendibile di questo caso, alla luce di due situazioni anomale, cioè un movente che non viene considerato e una ragazza che viene accusata senza un motivo in realtà?
13: Guarda, io mi prendo una licenza, sì, prima di lasciare che Mauro risponda, per ascoltare insieme a voi e agli amici che ci ascoltano Anna Oxa, Un'emozione da poco.

0: Torniamo in studio a Storia in Giallo con Vittoriana Abate e Mauro Valentini. Vittoriana, vi avevo interrotti proprio sulla tua domanda a Mauro rispetto alla curiosità che abbiamo sulla quella che secondo lui, insomma, è la versione la più attendibile rispetto a questo delitto di Francesca Moretti. Stiamo parlando di quello noto alle cronache come delitto della minestrina.
1: Allora, non c'è nessun elemento che colleghi, al di là della suggestione della gelosia, non c'è nessun elemento che colleghi i rom intesi come Graziano, la moglie, gli amici, i cugini, tutta questa gente che comunque in qualche modo ruotava attorno a questa casa, all'omicidio. Quindi che fa il PM? La PM va a cercare tra le prime sit e trova che Daniela ha detto di sua sponte di aver fatto questa minestrina alle 13:30. Quindi hanno una prima perizia che poi si rivelerà sbagliata, non lo dico io, lo dice la stessa persona che ha firmato la perizia, lo dirà a processo, dirà sì, mi sono sbagliata. E però quella prima perizia sbagliata devia tutte le indagini, perché dice che l'assunzione del cianuro è avvenuta 3 ore prima, quindi loro 16:30, meno 3, 13:30, è stata Daniela. E a quel punto però cosa fanno? Vanno a cercare il movente, perché il movente non c'è, e quindi vanno a cercare quell'intercettazione dove lei fa battutacce, ma anche simpatiche, io le ho sentite, le ho lette, mi fanno anche ridere. È una ragazza, immagino, comunque spiritosa, gioca con le parole, gioca con i sottintesi, e quindi cosa fanno? Diventa quello il movente è la gelosia. Il problema non è che non avevano un movente per Fatima e per tutto il gruppo dei rom, il problema è che i rom in quella casa non ci sono mai entrati.
2: E io qui ti fermo, perché il possibile movente che avrebbe potuto avere Fatima potrebbe essere, come dire, colto nelle parole di Mirella Nistor, proprio in questa clip che abbiamo trovato da un giorno in pretura del 5 giugno del 2002. Sentiamolo, la paura di Francesca per quanto riguarda questa donna, Fatima, la moglie di Graziano, sentiamola.
3: Un giorno dovevo uscire, andare a lavorare, e la Franci mi ha chiesto la sera alle 6:30, mi ha detto di andare a comprare le sigarette. Ho detto: guarda Franci, non c'ho tempo, faccio tardi a lavorare. Lei mi ha detto: dai, ti prego, perché ho paura che giù ci sia Fatima o una delle zingare.
1: Allora, sì, aveva paura. A parte, bisogna contestualizzare quanto tempo prima, molto tempo prima della morte. Seconda cosa, addirittura nel diario del 99, quindi stiamo parlando di mesi e mesi prima, è la stessa Francesca che ha delle parole anche di comprensione nei confronti di Fatima. Lei dice: io la capisco. È una situazione che è tutt'altro che tesa, perché c'è un uomo che fa, diciamo, insomma, non me ne voglia adesso a distanza di tanti anni, ma insomma faceva un po' quello che voleva
2: lui.
1: Doppio
2: gioco, diciamo.
1: Ma il doppio gioco, faceva quello che voleva. Lui era una persona, un leader, diciamo, di quel gruppo, si era innamorato oppure si era infatuato, non lo so, di Francesca, e non aveva nessun problema a frequentarla. Diventa un problema molto relativo quando la moglie se ne accorge, perché lui poi, appoggiato dal padre, comunque mantiene questa, continua ad avere questa relazione. È chiaro che poi tutto cambia e diventa una situazione in cui bisogna stare attenti a non far sapere a Fatima dell'incontro, ma non è un movente. Questa paura di cui racconta Mirella racconterà anche un'altra cosa abbastanza seria, abbastanza grave, che mette nei guai Daniela, e cioè dice che a un certo punto il colorito di Francesca cambia verso le 16. Alle 16 mancano ancora 30 minuti alla manifestazione dei sintomi, ma in casa c'è ancora Daniela. Però poi la seconda perizia, quella del professor Cipolla d'Abruzzo, dirà che l'assunzione, e lui è granitico in questo ed è inamovibile, l'assunzione avviene tra i 10 e i 15 minuti. Quindi alle 16:15, 16:20, Francesca volontariamente ingerisce un liquido dove sono sciolti dentro 250-300 milligrammi di cianuro. Lo fa volontariamente, e quando lo fa in casa c'è solo Mirella e lei.
2: Una curiosità, è la stessa dose di cianuro che aveva ingerito Adolf Hitler quando si è suicidato nel suo bunker. Quindi una dose davvero decisamente mortale, quindi con la volontà di uccidersi.
1: O di uccidere. Uccidere. Comunque è una quantità che non ti consente di salvarti.
2: Di salvarti. Ma una domanda, Mauro. È una coincidenza il fatto che proprio a Mirella le siano state rubate le chiavi di casa qualche giorno prima? E che la serratura dell'appartamento non sia stata cambiata?
1: È una storia suggestiva. Ripeto, bisogna insistere su questo. In quella mezz'ora a casa c'era Mirella e Francesca. Quindi, se è entrato qualcuno, Mirella non ce l'ha detto? Non può non essersene accorta, l'appartamento non consente.
0: No, anche esatto, stiamo parlando di un appartamento piccolo. Esatto. Mirella e Daniela condividevano la stanza, Francesca aveva una stanza singola.
1: Mirella è sveglia, viva e vegeta perché sta al telefono, questo ce lo dice lei, sta al telefono con le agenzie immobiliari perché deve acquistare una casa, che poi acquisterà. E acquisterà, non voglio dire cose, però... con un legame poi incredibile con un'altra storia romana.
0: No, dici cose, perché noi veniamo dalle tue labbra, Mauro. Legame con quale storia romana?
1: Praticamente comprerà una casa a 50 metri da dove poi da dove era già morta Antonella Di Veroli.
0: Il delitto della donna dell'armadio.
1: Sì. Esatto. Delitto della minestrina, delitto della donna nell'armadio.
0: E lo tratteremo, lo tratteremo probabilmente, quindi anticipiamo questo agli amici in ascolto. Fateci sapere, insomma, anche tramite i social di Radio 1 se siete curiosi anche di scoprire un'altra parte della cronaca nera romana.
1: E comunque Mirella è a casa, quindi se entra qualcuno lei lo deve aver visto, quindi o non ce lo dice, cosa abbastanza improbabile, oppure nessuno è entrato.

0: Torniamo qui in studio a Storie in Giallo, Flaminia Bolzan, Vittoriana Abate e ai nostri microfoni Mauro Valentini.
1: Allora, a questo punto Daniela Astuto viene assolta. Sentiamola proprio la lettura della sentenza e la sua voce proprio nel momento in cui avviene la lettura del dispositivo tratto dalla vita in diretta dell'11 aprile del 2002.
2: Il nome del popolo italiano, visto l'articolo 530 codice di procedura penale, assolve il suo Daniela del reato scritto per non aver commesso il fatto.
3: Mesi di tensione che si sciolgono nelle lacrime e nell'abbraccio con il fidanzato Fabrizio Figorilli. Il presidente della seconda corte di assise di Roma, Mario Lucio D'Andrea, ha appena assolto Daniela Astuto dall'accusa di aver ucciso il 22 febbraio di 2 anni fa Francesca Moretti, la studentessa con cui viveva nel quartiere San Lorenzo a Roma. Una sentenza che dopo solo 8 udienze spazza via la richiesta di 25 anni di reclusione avanzata dalla PM, Lina Cusano.
4: Tu l'avevi sempre detto.
5: Questa è la verità. È la verità. Io non ho mai perso la fiducia. Sono stata sempre certa della mia assoluzione. Però non è facile sentire determinate cose che ti riguardano. Non ho mai dubitato della sentenza. Però un anno passato in questo modo ti strazia e ti fa perdere un po' di fiducia nella giustizia, che poi per fortuna non perdi, perché altrimenti non vai avanti.
4: Oggi con la requisitoria del PM è stata la giornata più difficile.
5: È stato un anno difficile, non oggi. È stato un anno. È iniziato l'8 di gennaio ed è finito oggi. Ed è finito perché non ho commesso niente di sbagliato. E l'ho sempre detto.
0: Il timore di perdere fiducia nella giustizia, questo ci rimandano le parole di Daniela Astuto e diventano drammaticamente attuali se riflettiamo appunto su quelle che sono le tante problematicità che quotidianamente ci troviamo ad affrontare, e ci viene anche un po' di immedesimarci nella vita di una giovane ragazza, poco più che ventenne, che studia all'università e che di punto in bianco si trova appunto imputata per un omicidio di una persona che comunque con lei viveva. Tu lo ricordavi prima, il movente da parte di Fatima, stiamo parlando della moglie di Graziano, l'allora fidanzato di Francesca Moretti, non era di fatto un movente sufficiente. Però che cosa succede molto spesso? Che si tende a ricercare una motivazione valida e diventa poi difficile però far combaciare, tra virgolette, quella motivazione con altri elementi che derivano invece dalle evidenze desumibili dalle scienze forensi. E quindi 26 anni fa, come oggi, le problematicità sembrano essere sempre le stesse, almeno sul piano del percepito.
1: Io voglio andare al punto, Flaminia. Perché, secondo te, Mauro, la madre di Francesca avrebbe distrutto questo diario? Quali segreti inconfessabili conteneva questo diario?
6: Lì dentro, secondo me, c'era la fotografia dell'aspetto psicologico della loro figlia. Probabilmente c'erano anche delle questioni intime che riguardavano i rapporti con i genitori, con la sorella, con gli amici, io non lo so. Però fatto sta che lei ci vieta questa ulteriore messa a nudo della figlia, e bisogna rifletterne. È stato molto stigmatizzato questo comportamento, ma sai che io poi con gli anni invece ho pensato, e lo dico veramente in maniera diretta, io penso che lei abbia fatto bene. Ha fatto bene a non farci leggere quelle che sono gli ultimi pensieri della figlia. E sai perché? Perché non avrebbero aggiunto niente, questo lo dice lei, e io sono sicuro di questo, non avrebbe aggiunto niente al mistero, ma avrebbe aggiunto ulteriore danno a quello che era un momento intimo di questa ragazza, che certamente stava vivendo una situazione molto, molto, molto complessa. Su quello che ha detto prima Flaminia, voglio dire una cosa molto veloce. Purtroppo qui il problema è questo: c'è una perizia che poi scopriremo sbagliata. Quella perizia ci dice che lei ha assunto il cianuro 3 ore prima. A quel punto si cerca un elemento, e il fatto che all'1:30 ci fosse solo Daniela a casa diventa, granitico. E da quel momento in poi si costruisce tutta una storia intorno a questa vicenda. Poi però cosa succede? Che durante il processo si scopre che la perizia è sbagliata, ma non è che si cambia, non si ammette che c'è un errore, no, si va a chiedere 25 anni e si fa ricorso in appello.
1: Sì, in primo grado effettivamente Daniela fu condannata, diciamo, fu chiesto dalla procura 25 anni e poi chiaramente scagionata con formula piena, quindi per non aver commesso il fatto. E prima di parlare di quello che poi è stato il futuro di Daniela, andiamo a sentire le parole della mamma di Francesca Maria Assunta Berloni, proprio tratte da Porta a Porta del 25 aprile del 2002.
7: Come ho preso la soluzione di Daniela? Beh, qualcuno ha detto, ha parlato perlomeno di una certa contentezza. No, io non sono assolutamente contenta, perché questo sentimento, questa emozione non è certo mia. Sto vivendo serenamente questo lutto con quella dignità, con quella serenità che tutto sommato è mia ed è sempre stata anche di Francesca. Per cui vivo dei suoi ricordi, vivo del suo sorriso.
8: Ecco, ed è anche proprio per sua figlia che lei si è costituita durante il processo parte civile, perché lei voleva che Francesca in qualche maniera fosse presente.
7: Certo, certo. E lei si sono dette moltissime cose, e direi addirittura anche cose un po' sporche. Si è parlato di omosessualità, si è parlato di alcolismo, si è parlato di suicidio. Praticamente si è fatta di Francesca un'immagine che io non riscontro in mia figlia, e non è di mia figlia.
6: È proprio questo il motivo per cui secondo me lei ci ha tolto la possibilità di leggere gli ultimi pensieri della figlia, perché non voleva sporcare, come dire, la sua immagine, perché sicuramente sarebbe arrivata la stampa e sicuramente ci sarebbero fatti molte discussioni attorno a questa vicenda. Non è importante per l'omicidio, quindi me lo tengo io. Allora, secondo me ha fatto bene.
1: Daniela Astuto poi alla fine della vicenda giudiziaria si è laureata, si è sposata con il fidanzato di allora, ha avuto una bambina. Intanto Graziano Alilovic ha avuto altri due figli e oggi dirige la Onlus a Roma. Ma c'è una storia drammatica legata sempre a quest'uomo, che lui è lo sfortunato zio delle tre bimbe morte, lo ricordiamo, morte e bruciate nel campo rom di Centocelle. La realtà però è questa, Flaminia, Mauro, è che dopo l'assoluzione di Daniela Astuto sulla morte di Francesca è caduto un silenzio totale, non è stata abbattuta nessuna altra pista. La verità è ancora lontana.
0: Una storia nera che nasconde tante altre storie nere. Siamo, diciamo, grati a Mauro Valentini per averci aiutato a ripercorrerla. Il tempo a nostra disposizione oggi è finito e quindi ci lasciamo così. In ricordo di Francesca, sulle note dei System of a Down Toxicity, ringraziamo la nostra regia Mimmi Micocci, in redazione Monica Bartocci, il tecnico audio Stefano Velli.
1: E noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre qui, Radio 1 Storie in Giallo, dalle 11 alle 12. Grazie.
6: Grazie a voi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. La morte di Alex Zanardi, il campione oltre ogni limite, se ne va. 59 anni nello stesso giorno del suo mito, Senna. Pilota vittima di due gravissimi incidenti, il più recente 6 anni fa, nel 2020, lo scontro con un camion durante una staffetta di beneficenza in handbike sulle colline sopra Pienza. Nel senese il quadro è gravissimo, ma Zanardi resiste un'altra volta. Dopo il primo degli incidenti nel 2001, una gara di Formula Kart in cui perse improvvisamente il controllo della vettura.
4: Il giorno del terribile incidente a Lausitzring, in Germania, Alex Zanardi aveva poco meno di 35 anni. Quel 15 settembre del 2001 gli venne data l'estrema unzione prima di essere caricato sull'elicottero che lo avrebbe trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Berlino. Zanardi lottò contro la morte e dopo un mese e mezzo e 15 operazioni venne dimesso, senza gambe. Da quel momento Alex ha iniziato a stupire il mondo intero, tanto da diventare l'esempio da seguire per tutte quelle persone a cui la vita ha riservato una disabilità. E così Zanardi ne parlava qualche tempo fa al nostro microfono.
5: Chiunque sia protagonista di una storia capace di ispirare, in realtà nella vita voleva far tutto tranne che rappresentare un esempio per qualcuno.
4: Zanardi, da semplice pilota, rinacque in versione multiforme: atleta, conduttore TV, doppiatore di cartoni animati, attore, artefice di tantissimi progetti, quasi a non voler lasciare nulla di intentato nella seconda vita che si era preso con tanta caparbietà.
5: Mi viene quasi da dire che molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata, che io vivo il grande privilegio di aver potuto trasformare le mie passioni in un mestiere.
4: Nico Forletta, GR1.
3: Cordoglio unanime delle istituzioni per la morte di Zanardi. Per il presidente Mattarella, il pilota è stato punto di riferimento di tutto lo sport, amato ed ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. Giorgia Meloni ricorda: l'uomo e il grande campione ha trasformato le prove della vita in lezioni di coraggio. Si spegne una luce straordinaria, ha dato il sorriso al dolore, commenta il ministro dello sport Abodi. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. Siamo agli esteri. Con la crisi in Medio Oriente, il presidente Trump non esclude la ripresa dei bombardamenti e riapre anche la guerra commerciale con l'Europa.
6: Aver più e più volte criticato gli alleati europei per non aver sostenuto gli Stati Uniti nell'offensiva contro l'Iran non basta a Donald Trump, che ora sfodera l'arma delle tariffe doganali. Annuncia dazi al 25% su auto e camion fabbricati nel vecchio continente, il capo della Casa Bianca. E se la prende direttamente con Italia e Spagna, per le quali, dice il tycoon, va bene se Teheran si doterà di armi atomiche. Quindi ipotizza il ritiro delle truppe statunitensi da entrambi i paesi, mentre il Pentagono, dopo la lite fra Trump e il cancelliere tedesco Merz, già si prepara a far rientrare 5.000 soldati dalla Germania. Il presidente si dice insoddisfatto dell'ultima proposta di accordo consegnata dagli iraniani ai mediatori e ventila la ripresa dell'offensiva. Passati 60 giorni dall'inizio del conflitto, ora Trump dovrebbe chiedere il permesso delle Camere per continuare la guerra, ma prova a dribblare il Congresso asserendo che la tregua ha interrotto il conteggio. Intanto torna a minacciare anche Cuba, di cui dice di voler prendere il controllo con una portaerei di ritorno dal Golfo. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Le reazioni alle parole di Trump da Bruxelles. La Commissione europea avverte: se Washington violerà gli accordi sui dazi, agiremo per tutelare i nostri interessi. E sull'annuncio di un ritiro dei 5.000 soldati statunitensi dalla Germania interviene un portavoce della NATO. Siamo in attesa di comprendere i dettagli del piano. In ogni caso, l'Europa deve investire di più nella difesa. La sinistra francese litiga sul pollo, lo scontro tra due sindaci sull'apertura di una catena di fast food.
0: Saint-Noix è una multietnica banlieue di Parigi risucchiata dalla gentrificazione, il processo che porta gli abitanti del centro a spostarsi in periferia in cerca di affitti abbordabili. Il sindaco socialista Karim Warman punta molto sulla riqualificazione urbana cominciata con le Olimpiadi e per questo non vede di buon occhio l'apertura di una catena di fast food, l'ennesima dopo le più famose McDonald's e KFC. Si tratta di Master Poulet, che sforna cosce di pollo halal, ossia macellate secondo i principi musulmani, ma che è presa d'assalto dai consumatori di ogni fede per le stesse ragioni per le quali piacciono tutti i fast food: cibo economico e appetitoso, anche se non salutare. Il sindaco socialista, che per la stampa francese punta all'Eliseo, si è opposto all'apertura della rosticceria di quello che definisce junk food, cibo spazzatura, prima ingaggiando una battaglia legale sui permessi e poi facendo installare enormi fioriere all'ingresso per ostacolare l'accesso dei clienti. In difesa del pollo a basso costo è intervenuto da una vicina banlieue il sindaco della France Insoumise, Bali Bakayoko, di origini malesi, che vuole conservare il carattere popolare delle periferie, dicendo: ristoranti di lusso al posto dei fast food portano anche un aumento degli affitti che più non possono permettersi. Francesca Fornario, GR1.
3: A Bari ha confessato il 42enne di origine cinese fermato per l'omicidio di Michelangelo Scamarcia, 67 anni. Lin Wei ha ammesso di averlo ucciso soffocandolo con una busta durante una lite per un debito da 30 euro e di aver nascosto nel suo negozio il corpo trovato ieri dai carabinieri. Scamarcia era scomparso circa un mese fa e i parenti si erano anche rivolti alla trasmissione Chi l'ha visto? Proseguono da ieri i forti disagi sulla tratta ferroviaria adriatica a causa di un guasto alla linea aerea di alimentazione elettrica nei pressi della stazione di Montesilvano in provincia di Pescara. I treni alta velocità intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso. Ha preso il via la terza edizione di Romagna in Fiore, Festival dell'Anima Green, nato a sostegno dei territori più duramente colpiti dall'alluvione del 2023. Tanti ospiti nei weekend di maggio fino a domenica 24.
2: Un pacifico esercito di spettatori di ogni età raggiunge a piedi o in bicicletta i meravigliosi spazi all'aperto dove si svolgono i concerti, tutti pomeridiani. Nato da una costola del blasonato Ravenna Festival, Romagna in Fiore in pochi anni ha costruito una propria identità musicale in bilico tra pop, rock e cantautorato, attirando un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta in zone poco conosciute, anche se vicine alle località balneari prese d'assalto nella stagione estiva. Il sovrintendente Antonio De Rosa.
7: Tutti i luoghi che sono stati alluvionati e si va in ambienti naturali, quindi portiamo i musicisti con le scarpe da trekking nell'erba e assieme a loro facciamo un grande rito collettivo.
2: Che luoghi sono?
7: Cotignola, Modigliana, Castelraniero, un posto bellissimo, Brisighella, Ravenna, la Torraccia e Bertinoro, con 5 euro di biglietto perché abbiamo voluto dare un segnale.
2: In arrivo Banda Bardot, il canzoniere grecanico salentino, Motta, Enzo Avitabile, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Niccolò Fabi, Zé Ibar.
7: Hanno condiviso la nostra logica innovativa e hanno rinunciato al set tradizionale dei loro concerti per fare qualcosa di nuovo.
2: Claudia Faglien, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione, grazie Emanuele Di Cavio in regia. Prossimo GR1, come sempre alle 13, ora spazio all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare la programmazione sulla nostra app Rai Play Sound.
8: Cinquant'anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
9: Villas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
8: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Esplosione a Ostia, una bomba carta contro uno store della Lazio. A dare l'allarme ai residenti, si indaga per trovare gli autori del gesto, nessuna pista è esclusa. In un'abitazione di via dei Salesiani a Roma, scoperto dalla polizia un sistema organizzato per lo stoccaggio e la distribuzione delle sostanze, un vero e proprio fortino della droga con tanto di telecamere. In migliaia in piazza San Giovanni per il concertone del 1° maggio, durante la lunga maratona in musica anche un ricordo del caso della morte dell'operaio di origini indiane Satnam Singh a Latina. Buongiorno da Antonella Pallanti, studio per la seconda edizione del giornale radio del Lazio. Ieri sera, poco dopo le 23, una bomba carta è esplosa contro la serranda di uno store della Lazio in via Carmelo Bosio. Si indaga a tutto campo a Ostia per risalire ad autori e movente.
2: Noi abbiamo sentito un grande botto, io mi sono anche affacciato perché sto qui in via Casana, ma non ho visto né sentito ambulanze, sirene.
3: Sentito il botto come hanno sentito tutti quanti, non, niente di particolare, cioè queste sono ormai cose naturali ad Ostia, no?
4: Il botto assordante è sentito a centinaia di metri di distanza. La bomba carta esplode nella tarda serata di ieri. L'obiettivo è il Lazio Store in via Bosio a Ostia. I danni sono evidenti, divelta la saracinesca, distrutta parte del marciapiede. Il titolare dell'attività è Gerardo Cossiga, fratello del boss Daniele, già arrestato nel 2018. Chi vive qui ieri ha vissuto una serata di ansia.
5: Preoccupato, signora?
6: Certamente sì, bisogna vivere tranquilli. Se ci sono questi episodi ripetuti, la situazione non è certo facile.
7: Sì, ho sentito il botto. Eravamo a letto, ho sentito uno scoppio, però non si capiva dov'era il botto.
4: Sul caso indagano i carabinieri di Ostia, che stanno già analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude nessuna ipotesi dall'intimidazione all'avvertimento di stampo mafioso. La bomba carta segue di pochi giorni l'episodio di mercoledì scorso, quando un ordigno esploso davanti a una villetta nella zona della Longarina, dove abita un 50enne già noto alle forze dell'ordine. A giugno 2025, sempre a Ostia, l'attentato dinamitardo contro la palestra del pugile Kevin di Napoli, legato al clan Piscitelli e poi arrestato nell'operazione del dicembre scorso, nella maxi operazione contro il clan Senese e i suoi nemici. Alessandro Banfo, TG Lazio.
1: Roma, scoperto dalla polizia un fortino della droga in un'abitazione di via dei Salesiani, un sistema organizzato per lo stoccaggio e la distribuzione delle sostanze. Arrestato un giovane.
8: L'abitazione condivisa, ma la sua stanza l'aveva trasformata in un fortino della droga, una base logistica in cui un 41enne di origini bengalesi custodiva lo stupefacente, protetta da un

0: 18 compresse di colore arancione, pasticche di Yaba, una miscela di metanfetamina e caffeina che ha effetti stimolanti e crea subito dipendenza. L'arrestato ha provato a dare un falso indirizzo di residenza, a tradirlo però la ricevuta di pagamento del condominio che ha portato la polizia direttamente al Tuscolano. Nella camera il 41enne nascondeva in una busta e in una valigia con tanto di lucchetto 2 chili di pasticche azzurre, metanfetamina e chabot. Un'agenda, un quaderno post-it in cui l'indagato teneva i conti, nell'armadio 13.000 euro, frutto della fiorente attività di spaccio. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Ha picchiato la compagna colpendola al volto e fratturandole il naso. Per questo un 33enne di nazionalità cubana è stato arrestato dalla polizia, che era stata allertata da alcuni testimoni. La coppia di sudamericani che vive in Italia da anni si trovava a Roma per una vacanza. La donna intendeva porre fine alla relazione. L'aggressione è avvenuta al culmine di una lite molto accesa, cominciata mentre i due stavano rincasando dopo una serata in discoteca in compagnia di amici e conoscenti. Inutile il loro intervento per tentare di fermare e calmare il 33enne, che dopo la convalida dell'arresto è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. E a sostegno delle donne in difficoltà e vittime di violenza, costante e continuo il lavoro dell'organizzazione non governativa Pangea, come ci spiega Marzia Bianchi, responsabile dello sportello Migranti e Lavoro.
2: Nuria Yousufzai lavorava come psicologa in Afghanistan. Da un giorno all'altro il regime dei talebani ha spazzato via la sua vita, assieme a quella di tutte le donne del suo paese.
3: Non possono andare fuori, non possono lavorare, non possono parlare, sempre stanno dentro casa.
2: Un inferno dal quale lei è riuscita a fuggire per cercare un futuro migliore in Italia, assieme ai suoi 3 figli. Ad aiutarla è stata Pangea, l'organizzazione non governativa che mette al centro le donne.
4: Dal grande lavoro sicuramente è loro, è delle donne stesse. Noi le accompagniamo in questo, certo a volte non è semplicissimo, ci sono vari ostacoli, varie barriere che incontriamo e che cerchiamo di abbattere insieme.
2: Voi aiutate anche le italiane?
4: Sì, le italiane che arrivano però da un altro percorso che è quello dell'antiviolenza.
2: In centinaia le vittime di violenza di genere si rivolgono allo sportello di Pangea. Sono di tutte le età e di ogni estrazione sociale. L'obiettivo è l'empowerment, la capacità di riprendere in mano la propria vita e riconquistare autonomia e indipendenza, anche economica.
4: Ci definiamo delle sarte perché diciamo che dobbiamo cucire questo vestito che non ha la stessa misura per tutte, ma sono tutti vestiti differenti perché le storie delle donne sono tutte differenti.
2: Paola Cortese, TGR Lazio.
1: E condizioni non semplici sono anche quelle dei lavoratori impiegati in agricoltura, come sottolinea Alessandra Valentini, segretaria FLAI CGL Roma e Lazio.
5: Io ho tutto mandato, documenti, busta paga, contratto di lavoro, tutto regolare, tutto, però ancora non è pronto permesso di soggiorno.
6: La sorella del lavoratore indiano si trova in una terra di nessuno. Avrebbe un lavoro ma non ha ancora un permesso di soggiorno, una condizione condivisa da tanti stranieri. Il decreto flussi per il Lazio, secondo i dati di Ero Straniero e FLAI CGL, non copre le domande in un rapporto 1 a 5, ma prevede posti che non si traducono in permessi di soggiorno con una percentuale inferiore al 10%. A Latina in proporzione va molto meglio che a Roma, maglia nera nazionale, e gli stranieri pagano non poco per arrivare nelle campagne pontine.
7: Sin dal paese d'origine i lavoratori sono sottoposti a ricatti, truffe, vere e proprie truffe, perché si tratta di promesse di lavoro fatti da non meglio identificati intermediari.
6: Capita che all'arrivo in Italia il posto di lavoro non ci sia più, anche per ragioni pratiche. In queste terre la maggior parte dei permessi di soggiorno sono stagionali e alla fine, tra strettoie digitali e fisiche, la macchina statale riscontra la zona d'ombra. Per il sindacato il decreto flussi va superato.
7: In cambio bisogna prevedere un sistema di permessi di soggiorno per ricerca occupazione.
1: Si è chiuso con una grande partecipazione di pubblico il tradizionale concertone del 1° maggio a Piazza San Giovanni Laterano a Roma, confermandosi ancora una volta come uno degli eventi musicali e civili più significativi del paese, promosso dai sindacati CGL e CISL e UIL. È stato anche ricordato nell'incipit del monologo del conduttore Pierpaolo Spollon, su testo di Mauro Lamanna, il caso della morte del lavoratore di origini indiane Satnam Singh a Latina, che dopo essere stato tranciato il suo braccio da un macchinario, invece di essere portato subito in ospedale, è stato caricato sul furgone e scaricato davanti casa. Satnam Singh è morto a 31 anni, sul lavoro, senza dignità. Sentiamo alcuni passaggi.
8: Il lavoro dignitoso. Noi non possiamo permetterci che questo resti solo uno slogan, è una cosa che dobbiamo pretendere, un diritto che dobbiamo pretendere. Qualche tempo fa, a 2 passi da qui, a Latina,

0: ragazzo stava lavorando e un macchinario gli ha tranciato il braccio. E invece di essere subito portato in ospedale, l'hanno caricato su un furgone scaricato davanti casa. Solo dopo hanno chiamato i soccorsi. L'hanno portato a Roma in elicottero. Troppo tardi. Quello è stato il suo ultimo viaggio. Quanto sei bella Roma, na na na na. Quanto mi piace! Dico la canzone, non Roma. Roma non l'ho mai vista, è la prima volta che la vedo. Chissà se mi vedesse l'amore mio, poverina. Non l'hanno fatta salire sull'elicottero. Quanto deve essere arrabbiata. Mi diceva sempre, andiamo a vedere Roma. Eh sì, e poi andiamo, dai, andiamo, è vicinissima. Eh sì, e poi andiamo. Andiamo sabato, lavoriamo. Domenica, lavoriamo. E lavoriamo sempre, ma non possiamo dire al capo. Amore, ma che gli dici al capo? Lo sai come sono i capi? Quelli gli dai un dito e si pigliano, si pigliano. Satnam Singh è morto a 31 anni sul lavoro, senza dignità.
1: Presenze superiori alle previsioni per il ponte del 1° maggio, la capitale si conferma meta preferita dai turisti ma anche dagli italiani.
2: Il turismo si conferma un settore trainante per l'economia del paese. Anche in questo ponte del 1° maggio le presenze nel Lazio e soprattutto a Roma non sono mancate. La città è affollata di vacanzieri nonostante le temperature fossero state annunciate più basse. Daniele Brocchi, direttore turismo Confesercenti Roma e Lazio.
3: Nonostante l'aumento del costo della vita media che in questi 2 anni è aumentato del 18% per l'inflazione, gli italiani non rinunciano alle vacanze. In particolar modo in questo ponte del 1° maggio, che è andato benissimo, l'occupazione camere è stata l'80%, ancora il ponte non è finito e si registra un tutto esaurito, in particolar modo nelle piccole città d'arte e anche nella città di Roma.
2: Il budget destinato alla permanenza nella capitale per 3 giorni per una famiglia media di 3 persone è stato di circa 550 euro. Ancora Daniele Brocchi.
3: Questo ponte, diciamo, il 60% sono state presenze italiane, mentre il 40% sono presenze straniere da tutta Europa e anche americani. Abbiamo un calo del 12% di arrivi dall'Asia e Medio Oriente dovute chiaramente alla problematica della guerra in Medio Oriente.
2: Nel biennio 2024-2025 a livello nazionale il comparto ha superato i 357 miliardi di indotto. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Il calcio, il Frosinone è un passo dalla Serie A, i ciociari vincono per 1-0 contro la Juve Stabia, per tornare nella massima serie basta un pareggio venerdì in casa contro il Mantova.
4: 90 lunghissimi minuti separano il Frosinone dalla quarta storica promozione in Serie A. Venerdì sera allo Stirpe, agli uomini di Alvini, basterà un punto contro il Mantova per centrare un obiettivo che 9 mesi fa sembrava impossibile. A Castellammare contro la Juve Stabia è servita la classica partita tutta cuore e grinta dei canarini. In evidenza le prestazioni del portiere Palmisani e di Monterisi, autori di salvataggi determinanti. E non è mancato un pizzico di fortuna in occasione dei 2 legni colpiti dai padroni di casa. L'eroe di giornata è il frusinate doc Gabriele Bracaglia, cresciuto nel settore giovanile ciociaro. Ieri il suo gol, il 5° della stagione, ha cambiato il volto al match che potrebbe essere decisivo per la promozione. Il resto lo ha fatto il Monza, che ha perso inaspettatamente a Mantova. Scaramanzia a parte, per mister Alvini la preparazione per l'ultimo match di venerdì non cambierà rispetto a quanto fatto finora.
5: Ci lavoriamo sulla testa dei calciatori dal 15 luglio, da quando siamo partiti. Non si allena solo il campo, si allena anche la testa, lo facciamo dal 1° quindi non cambierà niente, di niente.
4: Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: E ora per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblico Utilità, dove c'è Giulia Casadei.
6: Vi segnaliamo code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Chiusa al traffico via Giuseppe Ceracchi a causa di lavori di potatura tra via del Sassoferrato e via Pietro Paolo Rubens in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che alle 17 in occasione della celebrazione delle ordinazioni episcopali il Santo Padre si recherà presso la Basilica di San Giovanni in Laterano. Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante durante l'afflusso e il deflusso dei fedeli. Inoltre all'Eura, al Palazzetto dello Sport, questa sera in concerto Fabrizio Moro, possibili disagi alla viabilità nelle zone limitrofe.
1: E con l'informazione sul traffico si chiude questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio. Responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia per la parte tecnica grazie a Fernando Conti. Vi ricordiamo che l'informazione regionale torna come sempre su Rai 3 alle 14 con il TGR Lazio, e per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo che il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Antonella Pallante, che ha coordinato e condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.
8: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
9: La sera dell'ultima cena Gesù annuncia la sua morte. I discepoli manifestano la loro delusione, si sentono traditi nei loro sogni di carriera, avanzano obiezioni. Gesù continua: «Nella casa del Padre mio, dice, ci sono molti posti». Poi aggiunge: «Del luogo dove vado io conoscete la via». «Non è vero», replica Tommaso, «non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?». Un altro discepolo, Filippo, pretende di vedere il Padre perché il resto non gli interessa. Le domande e gli atteggiamenti degli apostoli sembrano mettere Gesù in difficoltà, ma egli non si scompone e dà di sé una definizione pesante come un macigno: «Io sono la via, la verità, la vita». Come a dire: «Dalla porta del paradiso si entra attraverso di me, diversamente si rischia di perdersi in vicoli ciechi».

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è...
5: Verti!
4: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 12:26 minuti, partiamo dalla 22. Al momento si segnalano 4 km di code, traffico intenso tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione del Brennero. In A8 Milano Varese code per un incidente, siamo tra Castellanza e Busto Arsizio per chi viaggia verso Varese. Ci spostiamo in A7 Milano Genova, code e traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. In A26 Genova, Gravellona Toce, traffico intenso tra Ovada e l'allacciamento per la 10 in direzione di Genova Voltri. Andiamo ora in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code tra Ponte d'Erest e Gello in direzione di Livorno. E in chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, al momento si segnalano code tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
7: Prima fila. Tutto quanto fa cultura e spettacolo.
8: Buongiorno e bentrovati da Miriam Mauti al microfono per questa prima puntata di maggio di Prima Fila, il settimanale della redazione Cultura e Spettacolo del giornale radio, che oggi vi propone l'incontro con Elena Sofia Ricci in scena a teatro con Marivaux, quello con Totò, al quale è dedicato l'ultimo libro di Francesco Piccolo, e per la musica celebriamo il ritorno della formazione originale dei Litfiba sull'onda delle reunion, ma non in chiave nostalgia. La formazione è quella Pelù, Renzulli, Maroccolo e Dagliazzi. L'occasione, i 40 anni di 17 Re, disco che ha fatto la loro storia e al quale dedicano un tour estivo nei festival. In partenza il 27 giugno da Perugia. Prova generale ieri al concertone del 1 maggio a Roma. Regalo per i fans, la title track 17 Re, rimasta nascosta per 4 decenni. Una traccia fantasma o quasi, come i Litfiba hanno raccontato a Marcella Sullo.

0: Il ritorno dei Litfiba è un atto di riappropriazione intellettuale per celebrare i 40 anni di 17 Re, disco che nel 1986 trasformò la new wave fiorentina nelle fondamenta del rock europeo, perché tanto successo ebbe quell'album all'estero, in particolare in Francia. La title track 17 Re è rimasta nascosta per 4 decenni, all'epoca venne ritenuta non all'altezza degli altri brani che componevano il disco. Piero Pelù.
1: Incredibilmente sì. Probabilmente quando l'agenzia ci ha proposto di fare questo tour per risuonare dal vivo, anzi per suonare dal vivo interamente l'album 17 Re, come faremo durante tutta l'estate, c'era già un'idea di rimettere in piedi quel tipo di repertorio, quel tipo di suono che ora siamo in sala prove tutti Litfiba a cercare di ricreare, perché non è facile, è un disco molto difficile da suonare dal vivo. Infatti all'epoca non suonavamo tutte le canzoni di 17 Re, non ce la facevamo. Oggi siamo un po' più maturi e siamo un po' più consapevoli anche delle nostre possibilità, e quindi abbiamo promesso ai fan che lo faremo, e questo faremo. Poi la canzone 17 Re, sì, è attualissima, è incredibile, anche se poi musicalmente ha una veste molto più moderna, diciamo è più rock wave, mentre allora era un po' più etno ballad, ecco, diciamo così, via. Però non ci convinceva affatto, e quindi la escludemmo. La storia racconta che nel 2012-13 ci riprovammo a farne un'altra versione, che però non ci piacque nemmeno allora, e quindi questa è quella definitiva, via, ce l'abbiamo finalmente.
0: Antonio Iazzi, il suono di quell'album. Tu prima in conferenza stampa raccontavi che addirittura sei andato a recuperare tastiere che potessero riprodurre, ora che ci avviciniamo alle date dei live, quel suono lì, per ritrovare quel suono.
2: No, ho ritrovato proprio quelle tastiere. Ora, a parte l'emulator 1, ora andiamo sul tecnico, che insomma sarebbe una follia oggi. No, l'avrei trovato, ma non mi avvicino. Già all'epoca mi ricordo avevamo dei problemi, dovevo girare col phon per asciugarlo, ti ricordi, cioè, robe da matti. Però ecco, sì, siamo ripartiti da qui.
1: Era suoni. Il suo bambino, eh?
2: Pesissimo. Sono andati a ritrovare, quindi io ho ricercato quegli strumenti per fare quel suono, e quindi da quelli riparto, perché se si dice di fare una celebrazione in tutti i sensi deve essere, e si riparte da quei suoni.
0: Come sarà portarlo sul palco, visto che dicevate che 5-6 all'epoca le escludevate proprio per l'impossibilità di suonarle live? Piero dice che questo è stato un album inspiegabile, però lo spieghiamo dal vivo.
3: Inspiegabile perché è un album venuto di getto in sala prova, nel senso che è stato un album molto creativo, attualissimo al giorno d'oggi, perché come dico, mi piace dire, non è cambiato proprio niente, perché quello che diceva Piero all'epoca vale tutt'oggi al 100%. Ci siamo trovati in sala prova e l'abbiamo composto, è venuto su di getto. Poi certe cose, però, visto che è stato registrato in sovraincisione, certe cose ci siamo avuto dei problemi a fare dal vivo. Come dice Piero, cioè ora con la maturità di oggi riusciamo anche a suonarlo dal vivo praticamente, quindi non pian piano ci si fa.
4: Non ha più peso dell'aria che si confonde in me.
0: Gianni Maroccolo. No, dicevi, a me dell'esito di un disco interessa poco, l'importante è che io abbia rispetto per la musica che mi dà da vivere, quindi poi se a un critico piace o non piace mi interessa meno. Questo è un disco che oggi, il poco rispetto da parte della critica è durato pochissimo, perché è stato abbracciato subito invece da intere generazioni, e lo dicevamo, ma sembra scritto oggi.
5: E una delle ragioni fosse anche della, come dire, dell'impatto non istantaneo nei confronti della critica, soprattutto perché poi il pubblico sin dall'inizio ha amato quel disco e ce lo dimostrava anche nei concerti che facevamo. Però credo appunto che un'altra cosa che può essere che abbia un po' fuorviato l'ascolto all'inizio era proprio l'impegno della parte testuale, perché si parlava già di cose che probabilmente forse all'epoca non venivano metabolizzate come cose serie e concrete, però comunque lo si faceva, almeno in quel disco è stato fatto con una poetica assolutamente unica. Cioè i testi sono favolosi perché a livello poetico sono psichedelici, se vogliamo, questa è la mia opinione, ora lui magari mi caccia, però sono pregni di significati a livello sociale e quindi avevano una forza e un impatto clamoroso che probabilmente, siccome si stava un po' meglio allora, è stato scoperto nei giorni a venire.

0: Oggi forse, Piero, ci sono meno re, ma molte più persone che soffrono.
1: No, ci sono sempre più re, purtroppo. La forbice tra il potere e il popolo si è allargata in maniera sconsiderata. Lo dimostrano purtroppo le azioni irresponsabili di Netanyahu, di Trump, di Putin, degli Ayatollah, di quello che succede in Sudan, di cui si parla pochissimo, sono più di 150.000 morti e tantissime violenze sulle donne, di cui non si parla mai. Purtroppo tutti questi argomenti fanno sì che la situazione di oggi nel mondo abbia tutte le caratteristiche veramente della Terza Guerra Mondiale. Il 17 Re è un album che incredibilmente fotografa questo momento storico dal punto di vista del 1900, della metà degli anni Ottanta, in cui il mondo ufficialmente era in pace, in cui il progresso economico, anche le lotte sociali avevano raggiunto probabilmente il loro culmine di riconoscimento dei diritti un po' di tutte le fasce sociali, quindi incredibilmente quel punto di vista lì si sta rivelando attuale oggi, non allora.

0: questa era proprio 17 re dei Litfiba. Ed ora microfono a Francesco Piccolo, sceneggiatore, scrittore, che ha dedicato il suo ultimo libro a Totò, sul quale molto è stato scritto. Il principe della risata, protagonista di una stagione indimenticabile del cinema italiano. Antonio De Curtis lo ha segnato in modo indelebile, con interpretazioni destinate a sopravvivere nel tempo. Agli ultimi anni della vita di Totò e ai suoi ultimi film è consacrato il racconto di Francesco Piccolo in un denso e gustoso volume intitolato Cosa sono le nuvole? Gli ultimi anni di Totò. Paola D'Angelo ha intervistato l'autore per Prima Fila.
1: Senti, io sono italiano oriundo, ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon business, sa?
2: E perché non ti compri la fontana mia?
1: E tu te la vendi?
2: Eh sì, un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? I dolori reumatici vicino all'acqua.
3: Una lunghissima carriera, quella di Antonio De Curtis, in arte Totò. Alla sua morte nel 67, Totò aveva al suo attivo 97 film, molti considerati leggeri all'epoca del loro arrivo nelle sale. Eppure molti di quei film sono per noi capolavori di comicità, così come consideriamo geniale la maschera creata da Totò. Nell'età, nella grave menomazione della vista di quegli ultimi anni, rallentarono la sua attività, malgrado il sentimento e forse anche il rimpianto di aver vissuto tutta la sua vita professionale sul versante di una cinematografia leggera e in fondo per Totò anche inutile. A raccontare gli ultimi anni della vita del principe della risata è Francesco Piccolo, che ancora una volta con Cosa sono le nuvole ci regala un ritratto a tutto tondo da profondo conoscitore qual è del mondo del cinema. Piccolo, perché dedicarsi proprio a questi ultimi anni?
4: Gli ultimi anni di Totò sono interessanti, sono tristi, malinconici per quest'uomo che ha fatto ridere tutta Italia, e raccontano un viale del tramonto di un grandissimo personaggio. E quindi mi sembrava interessante sia per il suo lavoro sia per la sua vita privata.
3: A rendere più triste l'ultima parte della vita di Totò è stata soprattutto la perdita della vista, ma lei racconta anche il piccolo miracolo che si compiva non appena Totò sentiva il ronzio della macchina da presa e il ciak del regista.
4: Sì, è stato davvero un miracolo, e lo diceva anche lui, che in qualche modo gli succedeva come se fosse una cosa naturale. In pratica lui diceva è come se ci vedessi quando parte il ciak, e questo è dimostrato da tutti i film che ha fatto, e questo anche ho scoperto ha fatto ignorare a molti che lui era quasi completamente cieco.
5: Come sto? Mangia in cucina. Chi l'ha mandato? Lui? Quello lì, il principe.
6: Sì, sì, sì.
5: De Curtis. Buono quello, glielo raccomando. Lo fa mangiare in cucina col pappagallo e ci devo mettere solo 10 minuti. Disgraziato. Mi viene sotto così, mi dice. Questo mese non mi ha pagato nemmeno le marchette.
3: Lei racconta anche il conflitto vissuto da Totò, forse anche consapevolmente, fra il principe De Curtis e Totò, il poveraccio, l'imbroglione, il guitto che in realtà dava da vivere al principe.
4: Sì, gli dava da vivere, gli dava da mangiare, ma il principe lo considerava poco, nel senso che Antonio De Curtis nella sua vita aveva escluso Totò. Totò era soltanto il suo lavoro e non voleva averci a che fare per il resto della sua giornata. Questo per lui era un principio assoluto.
7: Ma che fai? Ma non mi guardi così. Oddio, lei mi fa un senso. Mi fa con quegli occhioni. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio.
3: In realtà, Francesco Piccolo, la grande fama nazionale, forse anche internazionale, arriva per Totò solo dopo la morte.
4: Sì, e diciamo, ci sono due segnali. Il primo sono i funerali, ma quello lui lo aveva saputo, cioè la gente lo amava. Ma in realtà la rivalutazione di questo grandissimo attore, di questo grandissimo comico, e anche la rivalutazione di quei film che erano considerati brutti e inutili è avvenuta qualche anno dopo. Pian piano è stata ricostruita la grandezza di Totò, e poi noi abbiamo passato la vita a vedere i suoi film dappertutto. A quel punto
3: Totò, lei racconta, ebbe 3 funerali a Roma, poi a Napoli, poi alla Sanità, il rione dove era nato, un mese dopo la morte. Persino la cuoca di casa De Curtis aveva presagito la straripante partecipazione di folla al funerale di Totò, quando sarebbe venuto il momento, fra gli scongiuri dell'attore.
4: Eh sì, e lui aveva risposto è così anche perché le persone vengono riconosciute soltanto quando muoiono, e quindi è l'unico momento in cui Totò intuisce che questa cosa avverrà per lui, perché lui pensava che con la sua morte sarebbe stato dimenticato proprio perché aveva fatto troppi film inutili.
8: E deve tenere la testa al solito posto, cioè sul collo.
6: punto e virgola, punto e un punto e virgola.
8: Troppa roba.
6: Salutà, lascia fare, che dica che noi siamo provinciali, siamo tirati. Salutandovi indistintamente.
3: Cosa rappresentano oggi per noi questi film inutili?
4: Questi film inutili sono quelli che noi amiamo tantissimo, con i quali siamo cresciuti, sono quelli a cui prendiamo tutte le frasi più famose di Totò. Sono dei film che certo sono stati fatti in fretta, ma sono il centro della comicità, non soltanto di Totò, è il centro della comicità in assoluto.

0: Un aspetto interessante negli ultimi anni della vita di Totò è l'ossessione per il cinema di qualità che Totò si rammaricava di non aver fatto. Nell'incessante lavoro per i suoi film, a volte in più set contemporanei, lei dice che Totò stava quasi diventando la caricatura di se stesso e che alcuni registi come Pasolini lottarono contro questa caricatura. Questo pesava a Totò?
1: Pesava a Totò anche perché poi negli ultimi anni i suoi film, che erano stati fatti per incassare e incassavano tantissimo, avevano smesso anche di essere così significativi dal punto di vista economico, e quindi Totò sentiva di andare verso un tramonto che era un po', anche un po' lo pensava come fallimento, e qui invece arriva Pasolini.
2: Ah papà, a me mi sa che la vita non è niente.
3: Beh certo, la morte è tanto. Quando uno è morto, tutto quello che doveva fare l'ha bella fatto.
0: Perché Francesco Piccolo questo titolo? Cosa sono le nuvole? A parte il titolo della canzone, cosa significa per lei?
1: Significa soprattutto pensare all'ultimo momento di cinema di Totò, perché in realtà quello è l'ultimo momento dal punto di vista cronologico in cui Totò guarda le nuvole, dice le nuvole, e poi muore. Quindi insomma, cosa sono le nuvole? Un po' il sogno, ma è anche un po' la fine di questo grande uomo.
4: Che sono quelle?
5: Quelle sono le nuvole.
4: E che sono queste nuvole?
5: Ma
4: quanto sono belle, quanto sono belle, quanto sono belle.
5: Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato.

0: E questa era Cosa sono le nuvole, scritta da Pierpaolo Pasolini, cantata da Domenico Modugno, che Francesco Piccolo cita nel suo bel libro su Totò. Ed ora saliamo sulle tavole di un palcoscenico, quello del Teatro Argentina di Roma. Che cos'è l'innamoramento? Elena Sofia Ricci è l'interprete de Le false confidenze di Marivaux, regia di Arturo Cirillo. Una commedia che indaga il cuore tra desideri, inganni e rivelazioni. È in scena all'Argentina fino a domani, 3 maggio. L'intervista è di Francesca Cosentino.
1: Il cuore e la testa, il vero e il falso, in un gioco sottile tra desiderio e ruolo, il testo settecentesco mette a fuoco in maniera modernissima il tema dell'innamoramento, come ci si innamora senza accorgersene. Marivaux spia nel cuore umano in cerca dell'amore, indaga in una commedia sofisticata che diventa commedia contemporanea, su quello che sappiamo e non sappiamo di noi, chi siamo davvero e come costruiamo il nostro ruolo, sul vero e il verosimile. Pone domande a cui forse non riusciamo a rispondere. Marivaux scava nel cuore di Araminte, il suo personaggio, Elena Sofia Ricci, e ogni sera lei mette in scena l'evoluzione dell'amore.
2: Già, diciamo, ogni sera io combatto una lotta tra il mio superio e il mio inconscio, no? Cioè il superio di Araminte, che è una donna, come viene descritta, tutta cervello, siamo in pieno illuminismo, quindi figuriamoci, vedova, sola, con le idee, diciamo, molto molto chiare e molto solida, e che durante tutta la pièce vediamo mano a mano crollare grazie alle manipolazioni, diciamo, di Dubois e Durante, che però è realmente innamorato di Araminte, di questo giovane ragazzo che si lascia guidare da questo diabolico servo, che però riesce nell'intento, cioè quello di far innamorare Araminte.
3: Ma sì, dove mi ha incontrata prima di venire qui?
4: È stato una sera che voi siete andata al Teatro dell'Opera.
1: E agli innamorati poi, si sa, è concesso tutto.
2: Tutto, e quando si riescono nella loro impresa bisogna applaudirli.
4: Mentre voi scendevate le scale del teatro,
2: esce così, diciamo, più o meno. È la grande vittoria dell'amore sulla ragione, no? Dei sentimenti sui pregiudizi, no? Se pensiamo che è in scena per la prima volta nel 1737, quindi quanto è moderno. C'è una donna adulta, grande, ricca, così finisce con l'innamorarsi di un giovane ragazzo spiantato, ma ricco di tutto il suo amore, ricco di tutta la sua tenerezza, fragile bellezza.
3: Va bene, va bene, va bene. Sì, sì, farò di tutto per farvi restare.
5: Allora posso cominciare a esaminare la pratica?
3: Sì, no, no, cioè no, no, no, aspettiamo.
1: Al centro della commedia c'è un ritratto, un suo ritratto gigantesco, in realtà tante immagini in pose diverse, una rappresentazione, sono sguardi su di lei. Che effetto le fa?
2: Mi era già successo nel 99-2000 con Come tu mi vuoi, di Pirandello. E anche lì c'è il tema del ritratto, quindi è qualcosa che mi perseguita da anni. Interessante più che altro il come ci si rappresenta, la rappresentazione del sé, no? Come dire, relazionarsi con un'immagine di come viene vista e di come, sì, può essere amata attraverso un ritratto, no? E di come però poi in effetti ognuno di noi si rappresenta in qualche modo dell'immagine di sé percepita, dell'immagine di sé reale, dell'immagine di sé che hanno gli altri.
1: L'amore nasce, si rivela e si evolve, e la scena cambia, ruota in una girandola di labirinti, come il cuore tra le schermaglie del corteggiamento, gli specchi ossidati e il crepuscolo. Lo spazio si muove come le intenzioni, cambiamento e instabilità. Le superfici sembrano metalliche, dall'argento al rame, dal verde al nero, chiaroscuri. Anche la luce non è mai ferma. L'origine ruota, rincorre qualcosa di sfuggente, crea angoli, prospettive. False confidenze. Il titolo della commedia è un ossimoro. Mezze verità, omissioni, bugie, per confondere gli altri. Siamo più sinceri quando sappiamo di mentire o quando non riconosciamo la verità dentro di noi. Elena Sofia Ricci, che cos'è per lei la sincerità?
2: Oh, beh, è un esercizio complesso, eh? La verità innanzitutto prevede che uno si sia detto la verità vera, propria, reale, prima di tutto. Verità proprio del sentire. Allora, la verità del sentire è assai più complessa. Dirla, esplicitarla, presuppone l'averla ben vista dentro di sé e dopodiché magari anche comunicata, il che non è sempre semplice, non è sempre possibile e qualche volta non accade.
6: C'è tanta musica anche in questa commedia, da quella barocca all'elettronica contemporanea. Lei balla anche. Che cosa la diverte di più?
2: Intanto tornare alla commedia dopo tantissimi anni, perché io da oltre 40 anni non frequentavo più la commedia in teatro. In più io che sono tornata alla danza, che ormai è una cosa nota da un anno e mezzo e più, che è stata la mia prima passione, e Arturo mi ha fatto questo regalo, dice: dai, agli applausi ti faccio uscire ballando. E io ho fatto proprio i salti di gioia. Però è il gioco di questo spettacolo, è anche il tornare a vivere, il tornare a ballare, il tornare a poter essere diversamente giovani, no?
3: Ah, lui! Ah, bella presenza!
7: Ah, godedi, ottima stima, ho saputo!
3: Beh, se la merita tutta. Ma non sarà un po' troppo bello come segretario?
2: Raramente sono un po' io, anche se non ho innamoramenti, diciamo, da raccontare. Però quello per me stessa, sì, quello per la vita, sì, quello di potermi arrogare il diritto di tornare a essere leggera, di essere felice, di poter appunto ballare e così spiccare un po' qualche volo come se avessi 20 anni di meno, è qualcosa che sento proprio molto mio. Perciò questo spettacolo è qualcosa che un po' mi riguarda.
6: Lei cita una poesia di Stefano Benni, La giraffa.
2: Sì, l'abbiamo insieme citata con Arturo, devo dire, non è solo farina nel mio sacco.
6: Perché?
2: Perché è meravigliosa.
6: Ce la ricorda?
2: Sì, certo. La giraffa ha il cuore lontano dai pensieri, si è innamorata ieri, ma ancora non lo sa. È bellissimo, no?
6: Bellissima, e questa è Araminte.
2: E questa è Araminte, questi siamo noi.
0: Ora, prima di chiudere, vi segnaliamo alcuni eventi di cultura e spettacolo dei prossimi giorni grazie alla collaborazione di Ilaria Cuomo. Cominciamo proprio dal teatro. A Milano, al Piccolo Teatro Streller, in scena oggi e domani, Circle Mirror Transformation della drammaturga americana premio Pulitzer Annie Baxter, diretto e interpretato da Valerio Binasco.
8: È pur sempre bellissima.
0: Per i concerti Elisa e in tour nei Palasport, con uno spettacolo che alterna energia a momenti più intimi. I prossimi live questa sera a Bologna, il 5 maggio a Roma, il 7 a Bari. In Emilia-Romagna due rassegne musicali, Ravenna Jazz in programma da oggi al 10 maggio e Romagna in Fiore con concerti immersi nel verde fino al 24 maggio. A Siracusa all'8 al Teatro Greco debutta Alcesti di Euripide con la regia di Filippo Dini e le musiche dal vivo di Paolo Fresu, una rilettura che esalta la forza tragica del mito e la sua sorprendente attualità. Infine, sul lago di Bolsena, dal 5 all'8 maggio, l'acqua diventa palcoscenico galleggiante per Opera Boat, omaggio a Mozart, evento per i 270 anni dalla nascita del compositore. Ed è la voce di Elisa ad accompagnarci ai titoli di coda di questa puntata di Prima Fila. Coordinamento giornalistico di Claudia Faienz, organizzazione di Gianna Clemente, regia di Ombretta Conti. Prima Fila è a cura della redazione Cultura e Spettacolo. Potete riascoltarlo e scaricarlo da Rai Play Sound. Potete scriverci primafila@rai.it. Da Miriam Mauti intanto un grazie per l'ascolto. Vi lascio alle notizie del GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa.
2: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Addio ad Alex Zanardi, campione di sport, esempio di vita, ci ha insegnato a non mollare mai il cordoglio di Mattarella, un punto di riferimento amato per il suo coraggio. Tensioni Stati Uniti e Europa, Trump, nuovi dazi non ci hanno aiutato sull'Iran, strappo con la NATO, via 5.000 soldati dalla Germania, l'alleanza in contatto con Washington. Guerra del Golfo, difficile riannodare il filo dei negoziati, Teheran diffidente, non è esclusa una ripresa delle ostilità, pronti a qualsiasi mossa. 1.288 giorni di governo, il secondo più longevo della storia repubblicana, Giorgia Meloni, non è un traguardo da festeggiare, ma una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Contro il cane energia, domani missione in Azerbaijan. Intelligenza artificiale, arte, cultura e inclusione, due scuole di Brindisi e Reggio Calabria, tra i 50 finalisti per il riconoscimento degli istituti più innovativi al mondo. Da cuore matto a 24.000 baci nasce il premio dedicato a Little Tony, un tributo all'Elvis nostrano che portò in Italia il ritmo e l'estetica del rock and roll. Serie A, tre le partite di oggi, spicca Como-Napoli, sfida per l'Europa, Formula 1 a Miami, gara sprint e qualifiche. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, un simbolo dello sport mondiale, un esempio per tutti noi. Ci ha lasciati a 59 anni Alex Zanardi, atleta e uomo capace di andare oltre i propri limiti, prima pilota di Formula 1, poi campione paralimpico. Il nostro ricordo.
4: Alex Zanardi è stato una cometa, di quelle che passano raramente ma illuminano questa terra e la fanno sognare. Lo ha fatto da pilota, coi titoli in Formula Indy, le vittorie e i sorpassi, e lo ha fatto attraverso la sofferenza di quel tremendo incidente in Germania nel 2001, quando perse le gambe, gli fu data l'estrema unzione in pista e arrivò in ospedale con un solo litro di sangue in corpo. 17 interventi dopo, a meno di 3 mesi dall'incidente, si rialzò per la prima volta in piedi al Motor Show a Bologna e in perfetto stile Zanardi se ne uscì così.
5: Era veramente tanto che non mi succedeva di essere così sono talmente emozionato che mi tremano le gambe.
4: Alex è stato ispirazione. Dopo l'incidente disse: ho sempre guardato quel che mi restava, non quello che ho perso, e da lì è ripartito. I titoli nella handbike, le medaglie olimpiche, 6 tra Rio e Londra, il sorriso guascone e limpido ad accompagnare la carica ispirazionale con la capacità di alleggerire. Per la sua autobiografia aveva proposto il titolo A gambe levate, l'editore glielo bocciò. Saper andare oltre il messaggio, l'ispirazione più importante di tutte le vittorie. L'incidente del 2020 alla fine ha avuto la meglio, vinto ma non battuto. E il perché ce lo spiega il dottor Costa, l'angelo custode che lo strappò alla morte.
6: Quando ha vinto la medaglia d'oro ha detto: io sono un uomo felice, ha dato un senso di sollievo a tutta l'umanità, ha dimostrato che quella parte del corpo che aveva rubato a Berlino se l'era dimenticata e la sua vita era diventata più bella e più felice di prima.
4: Manuel Codignoni, GR1.
3: Cordoglio unanime delle istituzioni per la morte di Zanardi. Per il presidente Mattarella, il pilota è stato punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. Giorgia Meloni ricorda l'uomo, il grande campione, ha trasformato le prove della vita in lezioni di coraggio. Si spegne una luce straordinaria, ha dato sorriso al dolore, commenta il ministro dello sport Abodi. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente americano Trump riapre il fronte dazi e consuma nuovi strappi con gli alleati NATO.
7: Il presidente americano Trump è insoddisfatto della controproposta di pace dell'Iran. I negoziati sono fermi e restano al vaglio della Casa Bianca i piani per l'eventuale prosecuzione del conflitto contro Teheran. Ma i 60 giorni dall'inizio della guerra sono già scaduti e per andare avanti Trump avrebbe bisogno dell'approvazione del Congresso. Secondo il presidente americano però la tregua ha interrotto il conteggio e il voto non sarebbe necessario. Intanto Trump torna a minacciare anche Cuba. Una volta finito con l'Iran prenderò il controllo controllo dell'isola, afferma. A sostenere l'offensiva una portaerei di ritorno dal Golfo Persico. Intanto nel mirino del leader della Casa Bianca torna l'Europa. Annunciati nuovi dazi al 25% su auto e camion prodotti nel vecchio continente che scatteranno dalla prossima settimana. Il presidente americano esprime così la sua insoddisfazione nei riguardi dei leader europei accusati più volte di non averlo aiutato nella guerra contro Teheran, ma non è la sola azione prevista. Dopo aver criticato direttamente Spagna e Italia e aver avuto uno scambio al vetriolo con il cancelliere tedesco Merz, Trump comunica che ritirerà 5.000 militari dalle basi NATO della Germania. Claudia Stamerra, GR1.
3: Le dichiarazioni di Trump hanno suscitato la reazione immediata degli alleati europei, sia per quanto riguarda il versante militare che per quello economico. Linea alla corrispondente a Bruxelles.
0: Linea ferma della Commissione contro il piano del presidente americano Trump di imporre dazi del 25% sulle auto europee. Bruxelles ribadisce che l'Unione sta attuando gli impegni e mantiene contatti costanti con l'amministrazione statunitense, ma avverte: se gli Stati Uniti adotteranno misure incompatibili con la dichiarazione congiunta, valuteremo tutte le opzioni per tutelare i nostri interessi. Dura anche la reazione del Parlamento europeo. Bernd Lange, presidente della Commissione Commercio Internazionale, accusa Washington di chiara inaffidabilità. Sul fronte sicurezza, dopo la notizia del ritiro di circa 5.000 soldati americani dalla Germania, deciso dal Pentagono, la NATO invita alla prudenza. Stiamo collaborando con gli Stati Uniti per comprendere i dettagli della decisione, afferma la portavoce dell'alleanza e aggiunge: questo adeguamento conferma la necessità che l'Europa investa di più nella difesa e si assuma maggiori responsabilità per la sicurezza comune. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Agli annunci statunitensi sul ritiro di truppe dalla Germania reagisce anche il ministro della difesa tedesco Pistorius. Il ritiro delle truppe statunitensi dall'Europa e anche dalla Germania era prevedibile, afferma, esortando i paesi del continente ad assumersi maggiori responsabilità per la sicurezza. Sul fronte della guerra con l'Iran, nonostante gli sforzi internazionali per riannodare il filo del negoziato, Teheran resta diffidente sulle intenzioni degli Stati Uniti. Un alto comandante, Mohammad Jafar Assadi, arriva a dichiarare probabile una ripresa delle ostilità, affermando che l'Iran è pronto a reagire a qualsiasi mossa. Sono in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, due attivisti della flottiglia prelevati dalle truppe israeliane dopo che le imbarcazioni della missione diretta a Gaza erano state bloccate e abbordate in acque internazionali. I due attivisti, accusati rispettivamente di attività illegali e possibile affiliazione a un'organizzazione terroristica, sono attualmente sotto interrogatorio. In Libano, ancora raid israeliani, almeno 8 persone uccise nel sud dopo le 13 vittime di ieri. Torniamo ai dazi e cerchiamo di capire meglio da cosa dipende la nuova mossa di Trump.
2: Le case automobilistiche più esposte sono ancora una volta quelle tedesche, soprattutto Mercedes, BMW e Volkswagen, ma anche Stellantis, che non a caso ieri a Wall Street ha visto scendere il titolo dell'1,7%. Trump non ha indicato il motivo dell'inasprimento dei dazi, ma alla base ci sarebbe la pressione sull'Europa a rispettare la parte non tariffaria dell'accordo dello scorso anno, cioè acquisto di armamenti, di energia per 750 miliardi e nuovi investimenti negli Stati Uniti per 600 miliardi. L'economista Carlo Altomonte.
8: Era da qualche mese che i negoziatori americani dicevano: guardate che i dazi, va bene, li abbiamo bloccati al 15%, ma gli altri dossier non stanno andando avanti.
2: Dall'altra parte, la Casa Bianca deve fare i conti con le conseguenze dello stop arrivato dalla Corte Suprema sulla prima tornata di dazi, spiega ancora Altomonte.
8: Gli Stati Uniti stanno restituendo diverse centinaia di miliardi di dollari di dazi non legittimi alle imprese americane, quindi questo complica ulteriormente il quadro.
2: Fabio Comini, GR1.
3: La situazione economica, in particolare il caro energia, al centro dell'azione del governo, che proprio oggi diventa il secondo più longevo della Repubblica.
9: E con l'approvazione del piano casa, il pacchetto lavoro improntato sul salario giusto e proseguendo l'impegno per contrastare il caro energia, che il governo oggi varca la soglia dei 1.288 giorni dal suo giuramento, diventando così il secondo più longevo nella storia della Repubblica. E Giorgia Meloni lo celebra guardando ai prossimi obiettivi da raggiungere. Oggi non lo vivo come un traguardo da festeggiare, scrive la Premier sui social, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. E le sfide di fine legislatura sono ancora molte per la Presidente del Consiglio, che ha più volte sottolineato quanto sia importante mantenere la stabilità politica, non solo per una solidità interna, ma anche nei confronti delle relazioni con i leader stranieri. Una forza propulsiva in uno scenario internazionale che Giorgia Meloni ha definito sempre più complesso, in cui domina lo sforzo per una de-escalation in Medio Oriente e anche in Ucraina, e la contestuale volontà di garantire scorte energetiche all'Italia. Per questo la Premier sarà in Azerbaigian domani, dopo essere stata in Algeria e nei paesi del Golfo, ma proseguirà anche il costante lavoro per mantenere i conti in ordine, chiedendo allo stesso tempo all'Europa di avere coraggio e concedere flessibilità di bilancio. Una sola bussola ci guida, conclude la Presidente del Consiglio, l'interesse dell'Italia. Carla Macrellino, GR1.
3: La maggioranza sottolinea i risultati di quasi 4 anni di governo, le opposizioni attaccano, hanno tradito tutte le promesse del servizio.
10: Dichiarazioni celebrative del traguardo tagliato dal governo quanto a durata da tutta la maggioranza, che mette in relazione longevità e politiche per il paese. La stabilità in un momento complesso garantisce i cittadini, per Fratelli d'Italia, che rilancia su decreto lavoro e cifre dell'occupazione. Speranzon.
11: La sinistra ci aveva abituati a esecutivi instabili e senza orizzonti. Oggi il governo Meloni diventa il secondo per durata. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti.
10: La Lega rivendica il piano casa e con Claudio Borghi torna a pressare l'Europa perché allenti i vincoli a favore di famiglie e imprese. Durata dell'esecutivo frutto di buon lavoro, sottolinea anche Lupi, noi moderati. Per l'opposizione invece la durata di per sé non è un valore, potrebbe anzi essere un aggravante della situazione del paese, dicono dal PD. Elly Schlein poi interviene sui dazi di Trump all'automotive.
12: Per l'Italia sarebbe un colpo durissimo. Il governo reintegri immediatamente quel fondo per l'automotive di cui ha tagliato l'80%.
10: Sul piano casa, numeri truccati e speculazioni immobiliari. Accusa Bonelli di Verdi Sinistra. Meloni ha tradito ogni promessa elettorale per Appendino dei 5 Stelle. Noemi Giunta, GR1.
3: Il Ministero delle Imprese ha reso noto il prezzo medio dei carburanti registrato questa mattina. Il gasolio è sostanzialmente stabile a 2,048 euro al litro, mentre la benzina è aumentata di circa 7 centesimi rispetto a ieri, superando la soglia di 1,80 euro sulla rete stradale. Su quella autostradale il prezzo medio al self è di 1,858 euro per la benzina, 2,115 per il gasolio. Alle 13:12 minuti su Radio 1 il delitto di Garlasco, attesa per l'interrogatorio di Andrea Sempio, che per gli inquirenti è l'unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi.
13: Non è dato sapere se Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. In queste ore l'indagato sta affinando la linea difensiva in vista dell'interrogatorio previsto mercoledì. Rispetterà la legge, afferma con certezza il suo avvocato Liborio Cataliotti. La nuova ipotesi di reato è omicidio volontario aggravato. Per chi indaga, Sempio avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi, e poi ci sarebbero le aggravanti, quella della crudeltà e dei motivi abietti. L'indagato avrebbe ucciso la 26enne per un rifiuto alle sue avanze sessuali, 12 almeno i colpi che avrebbe inferto. Sempio continua a professarsi innocente. Mercoledì potrebbe anche scegliere di presentare delle memorie o chiedere di essere ascoltato entro 20 giorni dall'avviso di notifica di conclusione delle indagini. Tra poche settimane, infatti, saranno svelati gli elementi raccolti contro Sempio in questo anno e mezzo. Per Alberto Stasi, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi la strada della revisione del processo. Una ricostruzione, quella dei PM di Pavia, che però i genitori di Chiara Poggi respingono con forza. Il loro legale, Francesco Compagno.
14: Noi riteniamo che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
13: Eleonora Fioretti, GR1.

0: minuti interessano l'alta velocità, gli intercity e i regionali. Trenitalia avvisa che oggi la circolazione è ancora rallentata e potrebbero subire variazioni le linee Pescara-Milano e Bari-Milano e l'intercity notte Lecce-Torino. Ci sono anche due scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del Global School Prize 2026 dedicato alle istituzioni scolastiche più innovative del mondo. Si tratta dell'Istituto Tecnico Ettore Majorana di Brindisi per la categoria Trasformazione tramite l'intelligenza artificiale e del Liceo Alessandro Volta di Reggio Calabria per la categoria Arte e Cultura.
1: Già da decenni nella nostra scuola è attiva un laboratorio teatrale che i docenti portano avanti con estrema passione. Prevedono la partecipazione di ragazzi con disabilità.
2: C'è l'arte, la cultura ma anche l'inclusione, spiega Marisa Monterosso, nei progetti grazie ai quali il Liceo Volta di Reggio Calabria, da lei diretto, si è guadagnato un posto d'onore nella classifica stilata dalla Fondazione Varchei, ideatrice, dopo il prestigioso premio, detto Nobel degli insegnanti e quello degli studenti, di un nuovo riconoscimento, dedicato stavolta alle scuole più innovative del mondo.
1: Noi crediamo fermamente che la cultura, l'arte possano essere un mezzo per coltivare il pensiero critico, le passioni.
2: Valori condivisi tra i 50 finalisti designati dalla Fondazione su 113.000 scuole candidate dal Perù al Giappone. Tra i finalisti anche l'Istituto Tecnico Ettore Majorana di Brindisi. Il dirigente è Salvatore Giuliano.
3: Abbiamo realizzato un progetto che consente la fruizione con l'intelligenza artificiale contenuti didattici creati dai docenti che si adattano agli stili di apprendimento degli studenti.
2: Paola Guarnieri, GR1.
0: Nel ricordo di Little Tony nasce ufficialmente a Roma il premio a lui dedicato, alla prima edizione della manifestazione questo pomeriggio.
4: Little Tony non si dimentica e da un'idea del conduttore e autore Vito Diomede nasce questo premio, un abbraccio simbolico tra due amici.
5: Si tratta di un omaggio al mio papà, Nicola, grande amico di Little Tony. Ho coinvolto la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, e Angelo Petruccetti, che mi hanno subito detto sì, hanno sposato questa grande idea. Ci saranno un sacco di ospiti.
6: Perché tu, io lo so, sei migliore di me.
4: Riportare il ricordo di Antonio Ciacci in arte Little Tony in un teatro di grande tradizione ha una profonda motivazione, come spiega la figlia Cristiana, che con Angelo Petruccetti è l'anima della Little Tony Family.
7: Per farlo vivere comunque il più possibile nella memoria e nei ricordi delle persone, perché nessuno muore, no? Sulla terra realmente, fino a che viene ricordato con amore.
4: Sul palco si alterneranno tanti ospiti, tra cui Paolo Mengoli, Danilo Amerio e Francesca Lotta. Marcella Sullo, GR1.
0: Ora lo sport con Emanuela Collazzo.
8: Bentrovati, la morte di Zanardi. Ci torniamo anche nella nostra pagina. L'addio a un'icona dello sport, esempio di vita, il cordoglio del mondo paralimpico, il commosso ricordo di Bebe Vio mi ha dato la forza per ripartire convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. Vi facciamo ascoltare la voce di Marco Giunio De Sanctis, presidente del CIP, il Comitato Paralimpico Italiano.
9: Se n'è andato un personaggio dello sport mondiale, un personaggio che è stato un'icona, un emblema dello sport e dello sport paralimpico in particolare. È stato colui che ha proiettato il CIP verso i più alti vertici e soprattutto il movimento paralimpico internazionale. È stato il primo grande personaggio mediatico, un grandissimo campione dalle doti appunto mediatiche oltre che agonistiche di altissimo livello, ma soprattutto doti umane.
8: Tutto lo sport ricorderà Zanardi, un minuto di silenzio prima delle manifestazioni sportive del weekend, a cominciare dal calcio, il programma di oggi in Serie A che già ieri ha emesso due verdetti, le retrocessioni di Pisa e Verona.
10: Udinese e Torino alle 15 apre il sabato della 35esima giornata in Serie A. Per ricordare i 50 anni dal terremoto che nel 1976 scosse le fondamenta del Friuli, i padroni di casa indosseranno una divisa color pietra con al centro la facciata del Duomo di Venzone, ridotto in macerie dall'Orcolat e poi ricostruito pezzo dopo pezzo. I Granata avranno invece una maglia commemorativa. A 77 anni dalla tragedia di Superga, la scritta scritta Grande Torino per sempre. Alle 18 alta classifica, in riva al lago c'è Como Napoli, l'Ariani a caccia di punti per il sogno Champions League. Fabregas, tecnico del Como, risponde così a chi gli chiede se per la sua squadra è più probabile la Champions, l'Europa o la Conference League.
11: Noi dobbiamo pensare partita a partita e vediamo quanto alto possiamo arrivare. È la quarta opzione che ancora esiste, che non andare a nessuna parte.

0: perché se la Lazio vince la Coppa Italia e tu finisci settimo, c'è una possibilità che non vai a Europa, sì o no?
1: Programma chiuso alle 20:45 da Atalanta-Genoa. Giorgio Germanò, GR1.
2: Tutto lo sport sulla nostra rete, con Sabato Sport tra poco più di mezz'ora si comincerà con il ricordo di Zanardi. Spazio oggi anche alla Formula 1 a Miami, gara sprint alle 18 con la McLaren di Norris in pole davanti alla Mercedes di Antonelli, la Ferrari di Leclerc a chiudere la seconda fila, quarta dietro a Piastri, settima la rossa di Hamilton, dalle 22 poi le qualifiche per il Gran Premio Classico. Il tennis aspettando Sinner-Zverev domani, oggi a Madrid la finale femminile, Andreeva Kostyuk e quindi Russia contro Ucraina. Sarà invece un duello Italia-Turchia nella pallavolo femminile Final Four di Champions a Istanbul, oggi le semifinali. Conegliano sfida il Vakif, Scandicci l'Eksacıbaşı.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Gianluca Liberati ed Emanuele Di Cavio. Ci fermiamo qui, da tutti noi buona giornata, buon ascolto su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Condizioni sempre più stabili che regalano una giornata soleggiata e con cielo in prevalenza sereno, anche dopo il tramonto un po' su tutte le regioni. Anche la nuvolosità che ieri ha portato qualche pioggia tra Calabria e Sicilia lascia il posto ad aperture del cielo sempre più ampie. Qualche locale nube è attesa a ridosso dei rilievi di Piemonte e Lombardia durante la prima mattinata. Il vento che è spirato in modo sostenuto, soprattutto al centro e al sud, continua a presentarsi di provenienza mediamente settentrionale, proprio sulle regioni centro-meridionali. Moto ondoso quindi ancora evidente, da molto mosso ad agitato, per il Basso Adriatico, lo Ionio ed i mari intorno alle due isole maggiori. Tornano a salire le temperature massime per tutte le regioni, con valori compresi tra i 18 e i 24 gradi, sia al nord che al centro e al sud. Ancora fresco durante le prime ore del giorno e nel corso della notte, a causa dell'escursione termica che ci fa ormai compagnia da diversi giorni. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
8: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
7: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio,
13: grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
15: Quando ero ancora troppo piccolo per lavorare al ristorante con i miei, il fine settimana volevo stare comunque nascosto in cucina ad aiutare mia nonna mescolando il sugo per la gola o tirando la pasta per i tonnarelli. Ma era una scusa buona per stare dentro al ristorante e avvicinarmi a quello che davvero mi affascinava, i tavoli. Mi chiamo Francesco Panella e anche se sono un po' cresciuto, non ho smesso di credere nella magia di quattro amici che si siedono a mangiare. Ma adesso basta parlare perché io comincio ad avere fame, ok? Avete fame anche voi? Allora prendete la sedia e mettetevi comodi. Tutti a tavola, amici di Radio 1.

0: Oggi 2 maggio, il giorno dopo le feste, è sempre un giorno un po' particolare di recupero, diciamo così. Benvenuto Paolo.
1: Buongiorno Francesco.
0: Ma come stai oggi?
1: Molto bene, molto festivo.
0: Maggio è quel momento in cui la cucina italiana smette di aspettare e comincia un pochino a scegliere.
1: Bella.
0: Arrivano gli
1: poetica.
0: Agretti veri, quelli che sfrigolano in padella, belli buoni. C'è la vignarola.
1: E la frutta.
0: Nespole, ciliegie.
1: Si vola, ragazzi. Si comincia a sentire proprio il profumo.
0: Che poi la bellezza è che le ciliegie a maggio iniziano che hanno quel sapore che sono buone. E poi giorno dopo giorno cambiano colore e cambiano proprio sapore, diventano succose, buone, carnose,
1: quasi nere poi alla fine,
0: scure,
1: no?
0: scure. Io quando quelle che sono quasi nere mi ci proprio tuffo.
1: E poi un'altra cosa che ami almeno quanto la frutta, Fra, sono tutti, visto che ieri li abbiamo festeggiati, i lavoratori che ce la portano in tavola, no? Perché ieri la festa dei lavoratori, ma per chi come noi vive di cucina e di cibo, quanti lavoratori ci sono dietro, quanta fatica che non si misura poi nei sorsi e nei morsi.
0: La nostra meravigliosa filiera, allora io non posso che ringraziarli tutti, i macellai, i pasticceri, i cuochi, i ragazzi di sala, le ragazze che fanno l'hospitality nei ristoranti,
1: ecco.
0: Tutta la filiera, dal primo fino all'ultimo. Grazie ragazzi, perché senza di voi i ristoranti non esisterebbero.
1: Ecco. Però maggio è il mese delle ciliegie, ma maggio è il mese anche delle mamme.
0: Ah, ciliegie e mamme. Questo è un abbinamento molto molto particolare. È il mese delle mamme. E lasciami dire che mi cogli con un po' di emozione, perché io la mamma non ce l'ho più, e quindi ogni volta che vedo una mamma o parlo con una mamma cerco di ritrasferire tutti quei sentimenti e quella bellezza che adesso mi viene in mente. Solo ce l'ho davanti a me adesso, è una mamma, vabbè.
1: Diciamo che oggi avremo modo di parlarne, no? Non spoileriamo oltre.
0: Spoileriamo, nel frattempo ci ascoltiamo una bellissima canzone che sta spopolando.

0: è proprio figo sto ragazzo, ti posso dire. Allora, ero a Sanremo quando lo ascoltavo, ok? E proprio mi piaceva, c'è un'energia fantastica, meravigliosa. Allora, ora.
1: A proposito di energia.
0: E di mamme, introduciamo un volto che attraversa il cinema italiano con una leggerezza che sembra naturale, ma non lo è mai davvero. Signori, qui con noi, Barbara Boucher.
2: Buongiorno!
0: Bella, che bella. Come stai?
2: Bene, grazie.
0: Io sono felicissimo.
2: Mi piacciono le ciliegie.
1: Allora,
2: la marmellata.
1: Esatto. Bella.
0: Lo sai che sono proprio contento veramente di averti qua, sono proprio felice.
2: Beh, grazie.
0: Sei una donna straordinaria, una mamma incredibile e oggi insomma c'è una puntata un po' speciale, lo possiamo svelare subito, va bene? Rompiamo un po' i canoni oggi perché tra un pochino chiameremo anche tuo figlio Alessandro.
1: Un cuoco che dovresti conoscere abbastanza bene, ecco.
0: Straordinario Ale, veramente un ragazzo incredibile. Senti Barbara, se tu ti dovessi raccontare oggi in una parola, quale useresti?
2: In una parola, wow ragazzi, una parola, una donna forte e vincente.
0: Ci piace, ce la prendiamo tutta. Forte e vincente. Allora, secondo te, qual è il piatto più forte e più vincente di casa tua? Tuo proprio, Quanto è bello.
1: Attenta che poi dopo lo userà contro di te con Alessandro.
0: Tu lo sai.
1: Attenta,
0: che dopo
1: Barbara.
0: Io già chiederò ad Alessandro come lo prepari, quindi mi raccomando.
2: Sì. Allora, il più forte, più vincente è lo yogurt con pantole, i semi misti. Basta.
1: Beh, posso dire, però racconta
0: leggeri,
1: anche tanto.
0: Leggeri,
1: tu sei stata
0: leggeri,
1: una delle prime persone davvero a portare anche in Italia il concetto di fitness, di mangiare bene.
0: Come
1: mi
0: no.
1: Sembra che questo piatto lo racchiuda bene, no?
0: Anche
1: il messaggio.
0: Esatto, io questa è una cosa a cui volevo veramente attenzionare un attimo, perché sei stata la prima a portare l'health. Adesso tutti ne parlano, ma tu sei stata veramente la prima. Ti inorgoglisce questa cosa un po', visto che tutti ormai parliamo, per fortuna, i dati scientifici sono usciti fuori, no? Quanto è importante la cucina leggera, quella fatta bene, quella insomma con poche...
2: Ma io sono molto fiera di me stessa di aver portato la salute e il benessere alle donne italiane che non esistevano.
0: No.
2: Quando ho aperto la palestra e fatto la trasmissione salute e benessere, le donne sono diventate molto più consapevole del loro corpo e del loro benessere, e quindi oggi come oggi, se ci pensi, quante palestre sono aperte, quante persone si curano che prima non lo facevano. Quindi il mangiare sano è la cosa più importante per stare bene per tanto tempo, per una vita lunga, anche di fare dei movimenti, ovviamente. Non stare sdraiato sul letto a guardare la TV.
1: Per le mie nonne la cucina salutare era dire ciao mentre facevano il ragù. Era il massimo di concetto a cui arrivavano.
0: Assolutamente sì.
2: Le nonne di una volta, le mamme di una volta...
0: Per fortuna cucinavano.
2: Lo so, tanto.
0: E adesso tanto. Si è perso un pochino questo desiderio, purtroppo. E speriamo...
2: Perché le donne oggi come oggi, insomma... E devono lavorare per mantenere insieme ai loro mariti e i figli. Non è più così facile come una volta. Il marito lavorava e la donna cucinava e mandava avanti la famiglia. Oggi questo...
0: La posso fare al contrario. Oggi anche noi maschietti ci mettiamo ai fornelli.
1: Evviva!
0: E ne abbiamo un esempio concreto. Tra un pochino ci ascoltiamo una canzone e poi faccio entrare in casa uno tra i miei chef ed amici preferiti, perché io ho un'adorazione particolare verso Alessandro. Ci sentiamo Jack Johnson con Banana Pancakes e dopo facciamo entrare anche Alessandro Borghese.
1: Via,
0: grande Ale, grande.

0: Alessandro, ci sei?
1: Io ci sono, certo.
2: Buongiorno, ciao Ale.
1: Buongiorno.
0: Campione,
1: ciao,
0: come?
1: Mamma.
0: Ciao, mamma.
1: Ciao, Ale.
0: Come stai, Ale?
1: Io tutto bene, ti ringrazio. Hai sentito la mamma che fa autrice della dieta mediterranea? Sì.
0: No, è stata la prima.
2: Di quello parlavamo.
0: Sì. Straordinaria.
1: Sì, grigia, matriciana e cacio e pepe, mamma.
2: Infatti Francesco ti ha evocato per quello, ha visto che io davo troppa corda a tua mamma sui toni leggeri, ha detto
1: deriva troppo sana.
2: Voglio un complice carbonaro.
0: Deriva troppo sana, è stupenda. Ale, come la corrompi mamma a tavola?
1: Ah, con una torta Sacher al cioccolato.
0: Grande!
1: Bene, mi
2: piace. A che ora? Dice,
1: vedi come si è accesa?
0: Accesa subito. Ale, la prossima volta ne fai due in più, una per me, una per Paolo.
1: Però panna rigorosamente senza zucchero la panna, perché già c'è il cioccolato con la marmellata, insomma, che abbonda.
3: E invece ti piace con lo zucchero?
1: Ecco, eccola là.
2: Dice,
1: eccola
2: quando là. si cede fino in fondo.
1: Mamma è golosa, mamma si mangia prima un dolce rispetto che un panino l'ho presunto, quindi insomma.
0: Senti, ma quanto Ale, mamma, quanto ha influenzato il tuo modo di stare a tavola con quello che cucini oggi?
1: Mamma ha influenzato il modo in cui sto in televisione, quello a tavola zero. Mamma, quello non è il suo comparto.
2: Diamo a Barbara quel
0: che di
2: Barbara.
0: Scusa, ma ci deve stare qualcuno che deve stare in forma, cioè è lei,
1: certo,
0: quindi punto, certo, ragazzi.
1: Certo. Mamma mi ricorda che non devo mangiare troppo, ecco.
2: però posso dire, un collegamento secondo me c'è anche in quello, perché poi magari uno si arrangia di più a cucinare con le sue forze, dici, lo vuoi l'abbacchio? Impara a fartelo. Ecco.
1: Esatto, può essere anche quello.
3: No, queste cose ci vado al ristorante.
0: Eccola là, che grande.
3: Mi piacciono certe cose regionali, certo, come l'osso buco.
1: O spaghettino a vongole, mamma.
0: E andiamo.
3: Sì.
0: Senti, ragazzi, allora, in questo format noi chiediamo sempre all'ospite, diciamo, no? Quindi non allo chef, qual è il piatto che ha più impattato nella sua vita proprio a livello di memoria? Oggi lo voglio chiedere ad Alessandro, perché con Barbara è possibile, abbiamo capito, ci ha risposto lo yogurt, Ale, quindi non posso andare
1: mamma, guarda che
2: da cucinare.
1: Mamma
2: però
1: che ha dei piatti della memoria, perché a mamma gli piace il goulash.
0: Bello.
1: A mamma gli piace lo strudel di mele.
0: Fantastico.
1: A mamma gli piace. Io ce l'ho un po' di cosette che le gustano.
0: Solo che non le vuole raccontare.
1: I würstel con i crauti, vedi?
3: Ecco.
0: Buoni pure quelli.
2: Ma sempre però rigorosamente da consumare, Barbara, non da cucinare, giusto? Più da mangiare.
1: No, da consumare.
3: Io più da consumo che da
0: veloci. Fantastico. Senti, Barbara, quando hai capito che Ale avrebbe proprio spaccato come sta facendo da anni ormai?
1: Ancora non l'ha capito. Sta cercando di capire perché.
0: Sta cercando di capire.
3: Ancora mi domando.
1: Ancora si domanda com'è.
3: A casa non l'ho mai visto cucinare.
1: No, per fortuna, perché passavo fuori al ristorante.
2: Sei scappato sulle navi tu, Alessandro, per cucinare.
3: Vede, io non ero sulle navi.
0: Senti, ma che effetto ti fa però vedere Alessandro così? E più che altro, insomma, Alessandro è veramente diventato uno chef iconico per tutti gli italiani e non solo.
3: Che effetto mi fa? Ma ragazzi, ma vi rendete conto che ho passato la mano? Prima, povero amore mio, era il figlio di... Adesso io sono la mamma di... Ma con grande gioia ricevo questo complimento ogni volta che mi vedono. Oh! Signora Boucher, ma lei è la mamma di Alessandro Borghese?
0: Succede il contrario. Vabbè, allora, però sei anche una donna fortunata, perché sono quei casi che quasi sono inesistenti, no?
2: È
0: tu
2: raro.
0: Invece sei il primo caso.
1: Sono casi rari,
0: quasi impossibile. No, tu rimani un'icona per tutti noi. Esatto, quindi non scherziamo, con tutto l'amore e rispetto alla Palestina.
1: Appena premiata per il suo ultimo film meraviglioso.
0: Barbara, tu sei per noi sempre la regina e lo sarai per sempre, veramente. Questo è poco,
3: grazie,
0: è poco ma sicuro.
3: Ma comunque sono molto fiera del mio bambino.
0: Ancora bambino ti chiama Ale?
1: Sì, è sempre
3: bambino,
0: si è sempre bambini.
1: Poi Noi siamo poi in tre, c'è pure mio fratello che lavora nella ristorazione, che ha lavorato un periodo con me, adesso lavora nei ristoranti a Roma, insomma.
3: Bene. Abbiamo avviato un po' di... una famiglia di cucina, guardo un po'.
1: Ma tranne mamma.
3: Beh, però... Ma di... fatto che io non cucino?
2: Esatto.
1: Secondo me è stata una reazione di quel genere là.
0: Ma più che altro...
3: mi sono domandato.
0: Siete anche...
1: Troppa palestra da ragazzini.
0: Troppa palestra da ragazzini.
1: Sì, ma troppa palestra non che andavo in palestra, che andavo in palestra con mamma che aveva le palestre.
0: Certo, quindi
1: non
0: insomma
1: ci confondiamo.
2: Il backstage.
3: No, però da quella parte non mi ha seguito.
0: Ha fatto bene, guarda dove è arrivato adesso, scusa.
1: No, giusto? Meno male,
3: lo so, un po' di palestra non fa male a nessuno.
1: Sì, ma me ce devo mettere, mamma, me ce devo mettere perché...
0: Ma no, ma avanti, Alessandro, tu, insomma, il programma lo conosciamo tutti, Alessandro cammina per tutti i paesi, comuni, italiani, si è girato tutto l'Italia, ha fatto un sacco di chilometri.
1: Il problema è che dopo aver camminato si ferma al ristorante.
0: In realtà, ma bisogna recuperare. Io e te abbiamo un po' lo stesso problema, Ale. Pure esatto, così. Ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo
1: anche al ristorante.
0: Vabbè, però,
3: ma io guardo le sue trasmissioni perché mi rilassa e guardo tutte le cose che cucinano le persone in giro per l'Italia e lo vedo a lui. Sì. Mangia questo, mangia quello, mangia questo.
0: Sta sempre a mangiare Alessandro.
1: È lui che invece si deve mangiare la roba in giro per il mondo.
2: Forse esatto. Forse...
3: mamma mia.
2: Dei due quindi Alessandro è ancora privilegiato.
3: È difficile.
1: Lui gli capita qualche cosa di brutto.
0: Porca miseria, caro Ale, guarda. Oh. Devi venire con me una volta, Ale.
1: Vengo a fare la guest.
0: Io vengo da te, tu vieni da me, sarebbe un sogno.
2: Non tanto a casa, ma i tradizioni, i momenti vostri al ristorante li avevate? Era un luogo dove andavate tutti insieme e nascevano magie?
1: No, perché noi avevamo papà che era uno che amava cucinare quando c'era festa o quando c'era il tempo. E quindi siccome eravamo sempre tutti fuori, quando c'era il tempo si cucinava a casa. Quindi Natale, feste, questa roba qui.
3: Ah, a casa, rigorosamente a casa.
1: Sì.
2: E quindi
1: era una cucina partenopea o romana di casa.
0: Qual è proprio il piatto tuo della memoria? Un piatto che dici, ok, ne devo scegliere uno.
1: Dalla pasta e patate, che era un classico.
2: Sento anche Barbara
1: che faceva
2: dietro.
1: Papà che mi piaceva tantissimo, è un piatto iconico a cui sono affezionato, vuoi che me lo faceva papà, vuoi che me l'ha insegnato ogni volta mio zio, il fratello di mio padre, Tonino a Napoli. Vuoi che il piatto che ho portato a New York, che ho proposto per la cucina italiana patrimonio dell'UNESCO, che poi peraltro abbiamo ottenuto, quindi insomma.
2: Guarda, la settimana scorsa eravamo con Maddalena in diretta a parlarne proprio. Sì.
0: E posso dire che Alessandro in questo si è veramente speso tantissimo, ha fatto tanto e lo ringrazio insomma perché poi non è che tutti ci hanno proprio adesso salgono un po' tutti sul carro, ma Alessandro devo dire è stato lì proprio là sotto a spingere.
1: Ma noi siamo stati tra i primi e oltretutto per me è come per un calciatore vincere i mondiali.
2: Esatto. Sì,
0: Alessandro, racconta.
1: La gente non se ne accorge, ma per chi fa questo mestiere qua, aver partecipato all'Italia Patrimonio dell'UNESCO, aver ottenuto il patrocinio dell'UNESCO è un vincere un campionato.
2: Hai alzato la coppa.
0: Il problema, Alessandro, è far trasferire una cosa che per me è molto importante. Abbiamo alzato la coppa, ma l'abbiamo fatto qualche mese fa. Ma dobbiamo continuare a raccontarlo oggi.
1: Sono d'accordo.
0: Perché altrimenti tutto passa. E invece, ragazzi,
1: bisogna mantenerlo.
0: Questa è la vittoria di tutti i giorni, di ognuno di noi, le nostre tradizioni, famiglia. Brava, ma io lo so bene.
2: A proposito di questo, proprio una domanda che volevo fare a Barbara: i primi anni poi in Italia, questo grande orgoglio sulla cucina italiana, che è diverso da quello di tutto il resto del mondo, no? Com'era? Ti colpiva, ti lasciava anche un po' incuriosita o lo trovavi eccessivo?
3: Ma no, mi colpiva perché il buon mangiare è quando cucina qualcun altro, ovviamente.
0: No, non dimentichiamocelo, dimentichiamocelo.
3: mi piace, come ho detto, mi piace molto la cucina, proprio quello come ho detto, l'osso buco, coda vaccinata.
2: La pasta e patate che citava Alessandro.
1: Il quinto quarto.
0: Il famoso quinto quarto, diciamo la cucina quella spontanea, sincera, quella popolare, dove però stai citando dei piatti dove posso dire che le cotture, esatto, più che altro le cotture sono una parte fondamentale. Ale, qual è la parte in cucina tecnica, visto che si parla di cotture, che a te piace di più? E poi volevo farti un'altra domanda, che secondo te la cucina oggi è più memoria o più evoluzione?
1: Ma io penso che tipo, allora, per un cuoco tutto quello che è lo studio del piatto, la preparazione, io dico sempre ai miei ragazzi in cucina che noi facciamo tutto il lavoro, quello pesante, quello che porta al servizio, quindi all'ora e mezza di servizio che io chiamo showtime, c'è tutto il lavoro prima, che è quello più faticoso, quindi quando arriva la materia prima, quando arrivano le verdure, quando arrivano le proteine, le carni, il pesce, tutto. La ricerca è tutto il lavoro di preparazione del piatto, quindi tutta la linea, perché poi la parte divertente è quando arrivano i clienti e tu metti in atto tutto lo studio, il lavoro e la
3: prima.
1: È showtime, è l'ora e mezza di showtime.
2: Dove si mischiano i vostri lavori.
1: Prima,
3: vedi Alessandro? Alessandro, tu non volevi far l'attore, ma lo fai, eh?
2: Sì.
1: Hai visto? Hai visto? Involontariamente, mamma, involontariamente.
3: Involontariamente, però esatto, alla fine lo fai. Vedi?
1: Che ci sono cascato pure.
3: Mamma, vedi? Ce l'hai.
1: Ma quello è fuori discussione, non sono biondo con gli occhi azzurri, però insomma.
3: Ma io dico, del talento della mamma ce l'hai.
1: Certo, certo. E penso che la cucina sia memoria, ma che è una memoria che va mantenuta viva nella sua classicità. Cioè, i piatti che sono già riusciti bene 30, 40, 50 anni fa, 60 anni fa, non vanno cambiati. Vanno mantenuti così come sono, nella loro integrità, nella loro bellezza, perché sono attuali ancora oggi.
2: Mi hai già anche un po' risposto, Ale, perché la domanda che ti avrei fatto subito dopo era se avessi introdotto qualche tua novità nella ricetta di papà della pasta e patate, o se segui scrupolosamente quella che c'era.
1: Anzi, spero di non essermi scordato qualche passaggio. Aggiungere cose a che cosa? A una cosa che è già
0: grande, Ale,
1: è già riuscita,
0: grande,
1: è già perfetta. Quello è spesso, volentieri, difetto, diciamo, di chi si approccia a questo mestiere, e che quindi c'è un po' di insicurezza e quindi tende ad aggiungere, a poter cambiare. Quando hai una, diciamo, un po' più di esperienza, è più una cucina del togliere, del mantenere e del giocare con gli ingredienti.
0: Sottrazione, si deve giocare un po' di
1: sottrazione. Sì, vai per sottrazione, vai per eccezionale materia prima e per grande tecnica nella lavorazione, nella preparazione.
3: Ragazzi, è un po' come cambiare qualcosa di un film che è stato di un grandissimo successo e rifarlo non viene mai bene, no?
2: Purtroppo lo stanno facendo spesso in questi anni, i risultati sono quelli che dici.
1: Ma è mancanza
3: sono
1: di
3: sempre i buoni film, i primi, ma non i secondi.
2: Sì, giusto.
0: Ha ragione.
2: E anche condivido.
1: Pensa alla nostra cucina italiana e pensa a quali sono i piatti che sono diventati quotidiani o che sono entrati nella nostra cucina italiana storica negli ultimi 20 anni, fai un po' fatica.
0: Hai ragione, hai assolutamente ragione.
2: Verissimo, verissimo.
1: E tu mi dici quali piatti sono usciti da 20 edizioni da Masterchef che sono entrati nella nostra cultura gastronomica, hai un po' fatica.
2: Onestamente, forse l'ultimo, il più recente è 35 anni fa, gli scialatielli. Ecco, dobbiamo tornare.
1: I napoletani fatti con latte.
2: Voilà, forse basta, l'ultima.
1: È uno dei piatti che sono diventati, ecco, uno dei. Però fai veramente fatica. Poi c'hai le interpretazioni, no? Inizi con quella roba allucinante, tipo la carbonara di mare.
2: Al wasabi.
0: No, mamma mia, ragazzi, no, Ale. Esatto. Mamma mia, è lime ovunque adesso, ragazzi.
1: Lime, paccheri, con la burrata, con i gamberi, queste cose che io
0: ragazzi,
1: non trovo.
0: È stato super, super, super fantastico avervi tutti e due.
2: Grazie di averci aperto le porte di casa, ragazzi.
0: Una cosa stupenda, veramente. Alessandro, grazie.
1: Grazie, caro mio.
0: Barbara, grazie di cuore, sei strepitosa.
2: Ciao, ragazzi, ancora.
0: Okay. Ed ora ci ascoltiamo Maria Antonietta e Colombre con La felicità. E basta!

0: Andiamo e basta.
1: Canzone anche questa molto molto molto bella. Io devo fermarmi un attimo e fare una riflessione su quello che ho ascoltato oggi. Uno, voglio fare una riflessione su uno spunto tecnico, che è quanto sia importante trasferire il lavoro che c'è prima di far uscire un piatto in cucina,
2: sì.
1: Cioè lo studio del piatto, la ricerca, e far capire al cliente che quel piatto o quel prezzo di quel piatto ha dietro un lavoro straordinario in tanti casi. E l'altra riflessione è così anche personale, no? A tutti gli ascoltatori, tenetevi le vostre mamme nei vostri cuori giorno dopo giorno, ditele che le amate, fatele sentire le donne della vostra vita, stategli vicino il più possibile, perché la mamma, ragazzi, è un valore incredibile, assoluto, e ce ne accorgiamo spesso quando la perdiamo.
2: Condivido e mando solo un bacio alla mia mamma anche. Ciascuno lo faccia da casa.
1: Anche io alla mia. Un abbraccio a tutti. Grazie per essere stati con noi. Un abbraccione grande con tutti a tavola.
2: Ciao ragazzi.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, addio ad Alex Zanardi, atleta e uomo capace di andare oltre i propri limiti, prima pilota di Formula 1, poi campione paralimpico. Se ne va a 59 anni, nello stesso giorno del suo mito Senna. Cordoglio unanime delle istituzioni e del mondo dello sport, il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. Nuove tensioni tra Stati Uniti ed Europa, Bruxelles è pronta a reagire ai nuovi dazi annunciati da Trump, che vuole anche ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Aspettiamo dettagli, commenta un portavoce NATO che sottolinea l'Europa deve comunque investire di più in difesa. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio sul Monte Faete in provincia di Lucca, che divampa da 4 giorni. Centinaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case, quasi 200 vigili del fuoco impegnati. La situazione al momento è in miglioramento, anche se si teme il ritorno del vento. Doppia luna piena per il mese di maggio. Oltre a ieri sera, il satellite sarà di nuovo protagonista il 31 maggio con il fenomeno definito luna blu. Durante il mese si potrà anche assistere a 4 congiunzioni all'alba del 13 e 15 maggio, rispettivamente con Saturno e Marte, nella notte del 18 con Venere, il 20 maggio con Giove. Lo sport, il calcio, 3 anticipi di Serie A alle 15 Udinese Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20.45 Atalanta Genoa. Radio Cronache su questa rete. E la linea adesso va proprio a Sabato Sport.
4: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
5: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emme.
4: E che ancora ascolta i vinili.
6: Mazza, è proprio un boomer.
4: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
5: Ma se non mi sei così male.
7: Ma chi arma la Branca Leone?
4: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
5: Ma ad oggi le cose cambiano.
8: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì 7 maggio alle 21.30, Rai 1.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
2: Sabato Sport.
11: Ed eccoci a voi, questa è Rai Radio 1, come sempre 4 minuti dopo le 14 in diretta, ben trovati da Guido Ardoni al microfono. Vado subito a salutare Gianni Tola che ci assiste dall'altra parte del vetro, c'è Umberta Conti regia, Andrea Bocce e Andrea Pistorio in redazione. Davanti a noi, certo, sì, una giornata di campionato, la numero 35, con le 3 gare che seguiremo nel corso delle prossime ore. Le ricordo in breve: alle 15 Udinese Torino, poi alle 18 Como Napoli, alle 20.45 Atalanta Genova, ma e sarà soprattutto la giornata in cui siamo tutti pervasi da una profonda tristezza per la scomparsa, lo ricordavo ovviamente pochi istanti fa, il GR1 di un simbolo di sport e di vita. Alex Zanardi se n'è andato ieri sera all'età di 59 anni, notizia però diffusa nella mattinata di oggi. L'uomo che è sempre stato in grado di ripartire, di rialzarsi affrontando tantissime avversità nel corso della sua carriera sportiva, delle sue carriere sportive, il pilota di Formula 1, il campione di carte, poi soprattutto dopo quel terribile incidente nel 2001, il campione paralimpico in grado di comprare conquistare 6 medaglie tra i giochi di Rio e di Londra. Noi lo ricorderemo soprattutto in questa prima parte di trasmissione. Cominciamo a farlo sin da subito ascoltando proprio le sue parole, le parole di Alex Zanardi. Era il 2016, era dunque l'anno dei giochi paralimpici di Rio de Janeiro. Nell'handbike fu in grado di fare, così come a Londra, delle cose straordinarie. Con Massimiliano Graziani, in una delle nostre trasmissioni più conosciute e più apprezzate, Extra Time, sentiamo proprio come parla anche di sé, con quella familiarità, quella disinvoltura, quell'autoironia alla quale ci aveva abituati, di certo, Alex Zanardi. E poi parleremo anche con chi lo ha conosciuto sin dagli esordi in Formula 1 e poi nel periodo più recente. Ciao Alex, ascoltiamo, tanto per cominciare, proprio le tue parole.
0: Chiunque sia protagonista di una storia capace di ispirare, in realtà nella vita voleva far tutto tranne che rappresentare un esempio per qualcuno. L'ha fatto soprattutto per sé, ma questo non per essere egoisti, perché devi essere innamorato di ciò che stai facendo per riuscire a farlo bene. Detto tutto questo, lo sport in generale, a mio avviso, ha questa grande capacità di ispirare, perché se tu non ti fermi al gesto di quel giorno, ma provi a immaginare il percorso che quella persona ha fatto per arrivare a quella prestazione splendida, va da sé che, insomma, ti viene voglia di dire: ci provo anch'io in qualche modo.
2: Tu, Alex, fai sembrare facile tutto quello che fai, ma c'è una sfida che davvero ti preoccupa, di fronte alla quale potresti dire: oh, qui mi sa che non ce la faccio?
0: Ma non voglio essere retorico, però quando ad esempio mi ritrovo faccia a faccia con mio figlio e vorrei in qualche modo passargli un insegnamento, passargli un'esperienza che io ho già fatto, perché lo vedo avvicinarsi pericolosamente a poter commettere un errore, a sprecare del tempo, a sprecare un'opportunità, ecco che mi sento molto, molto debole e vulnerabile. Dopodiché ciò che mi fa recuperare speranza è il rapporto padre-figlio in senso opposto che io ho vissuto con mio padre, e il fatto stesso che di tanto in tanto emergono delle cose che mi fanno vedere la pelle d'oca, perché magari io sto facendo una determinata cosa esattamente nel modo in cui me l'aveva insegnata il mio vecchio. Allora dico: caspita, mi vengo di brividi. Ecco, rivedere che, o scoprire che così tanto è passato da lui a me, mi fa anche rinascere la speranza, pensando che magari qualche cosa di quel che io sto cercando di insegnare a mio figlio possa effettivamente arrivare a destinazione, e in ultima analisi mi auguro migliorargli un po' la vita, perché poi dove vorrà andare sarà solo lui a deciderlo. Noi come genitori possiamo solo fargli da sponde, cercare di evitare che finiscano nel fosso lungo la strada.
2: Ma Zanardi è un personaggio di fama planetaria, lo conosciamo tutti, però guardando le sue note biografiche ci si rende conto di tutto quello che fa quest'uomo: atleta, conduttore di TV, doppiatore di cartoni animati, attore anche, perché mi pare che hai fatto una parte nel film Rush, facevi un telecronista se non ricordo male. Da questo si percepisce una vera e propria fame di vita. Ma ci sono giornate in cui non fai nulla, oppure giornate in cui fai cose assolutamente normali, con gli amici, con la famiglia?
0: Assolutamente sì. Non fatevi trarre in inganno, mi viene quasi da dire che molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione, decidere davvero dove volevo andare. Tutto il resto poi è stato facile, perché io vivo il grande privilegio di aver potuto trasformare le mie passioni in un mestiere. Però, insomma, per rispondere alla domanda, vivo anche tante giornate di totale, come posso dire, ozio, in cui passo il tempo a guardare per aria, a riflettere, a cominciare a costruire i miei progetti.

0: Mille volti davvero, mille vite in una, lo ricordava Massimiliano Graziani in questo bel colloquio con Alex Zanardi, il pilota, il campione paralimpico, il padre, il conduttore televisivo. Non casuale la scelta di questo brano altrettanto simbolico nella storia della musica, Hero, il Duca Bianco, David Bowie, che era anche la sigla di uno dei più bei programmi di trasmissione e divulgazione sportiva targato Rai, lo dico con un pizzico di orgoglio, ovvero Sfide, che è stato condotto da Alex Zanardi per 4 stagioni, se ben ricordo, titolo del programma che perfettamente si adattava alla sua vita e alla sua carriera. Continuiamo a ricordare questa figura straordinaria che ci ha lasciati all'età di 59 anni, lo facciamo andando a ritroso nel suo percorso di vita e sportivo, i primi anni 90, gli esordi o quasi praticamente in Formula 1, poi sarà anche un campione in altre categorie e poi il resto che arriverà, ma intanto proprio nel 91 per qualche gran premio lui guidò una delle monoposto dell'epoca che porta per sempre il nome del suo fondatore, e dunque parliamo con Giancarlo Minardi che io saluto su Rai Radio 1. Buon pomeriggio Minardi.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E arriveremo. Prego, mi dica.
1: Diciamo che è stato nel 92, perché sì. Lo chiamai per sostituire Christian Fittipaldi che aveva avuto un incidente, e nel 92 fece 4 Gran Premi, quindi dei 44 Gran Premi fatti in Formula 1 da Alex, 4 li ha fatti con la Minardi.
0: Con la sua scuderia, nel 91 era la Jordan, per essere precisi, ha fatto benissimo, esatto, a sottolinearlo, esatto, subito, esatto, Minardi. Esatto. Torno subito da lei, poi arriveremo anche alla fase successiva, alla seconda vita davvero di Alex Zanardi, l'uomo in grado di stupirci, di sorprenderci, di emozionarci con i suoi successi paralimpici nell'handbike tra Londra e Rio de Janeiro. In quel periodo il Comitato Paralimpico Italiano, come per tutti questi anni, fino praticamente a pochi mesi fa, era stato guidato dal presidente Luca Pancalli. Presidente, buon pomeriggio anche a lei, anche se in una giornata in cui siamo davvero tutti un po' più soli. Pancalli.
2: Buon pomeriggio, sì, tutti un po' più soli, lo sport mondiale un po' più solo.
0: Allora arriveremo poi anche a quelli che sono stati i trionfi di Alex Zanardi negli anni più recenti. Giancarlo Minardi, io le chiedo molto semplicemente di ripercorrere quella storia con un ragazzo che lei ebbe, come dire, anche l'intuizione, il coraggio di lanciare in quegli anni e di condividere, per quel che ha voglia di fare ovviamente in queste ore, un'emozione, un ricordo personale di Alex che non c'è più.
1: Ma guardi, il ricordo più bello di Alex che non c'è più l'ho avuto nella seconda parte della mia vita, quando oggi io sono supervisore della scuola federale e sono presidente della commissione in circuito di AC Sport, quando lui al Mugello ha vinto la sua prima gara su una macchina ovviamente adattata, dopo aver ripreso le attività anche in pista, non solo con la bicicletta, come si chiama, la long bike. E quindi io ero presente e ho goduto con lui, e premiato anche quando è andato sullo scalino più alto dell'autodromo del Mugello. Per cui io credo che ci sia poco da dire come atleta, come pilota, bisogna ricordarlo come uomo. Questi sono personaggi che lasceranno il segno per sempre nel ricordo sportivo, perché ha fatto delle gesta incredibili in America, ha vinto tutto e di più, ha corso in Formula 1, ha portato a casa 8 medaglie olimpiche, ha vinto una maratona di New York in condizioni, per cui il fatto sportivo credo che rimane scritto. L'uomo non sarà mai dimenticato, perché lui ha creato una fondazione alla quale contribuiva soprattutto per aiutare chi non poteva permettersi degli arti come si poteva permettere lui. È stato sempre presente in tutte le occasioni dove c'era bisogno di portare a casa qualcosa per andare incontro a chi è stato più sfortunato nella vita, e purtroppo la sfortuna ha voluto che proprio in una di quelle manifestazioni
0: per fare comunità
1: ha avuto un ulteriore incidente gravissimo, che è quello che poi
0: nel giugno del 2020, quella maledetta giornata.

0: sottolineare in questo momento e stare vicino. Un abbraccio fortissimo a Daniela, sua moglie, che da prima l'ha sempre seguito nel mondo delle corse, dalla Formula 3 fino alla Formula Indy, ma soprattutto l'ha accudito in tutti questi anni in un modo fantastico. Quindi un abbraccio forte a lei e al figlio Nicolò, che non conosco, Daniele invece sì, e quindi gli siamo vicini tutti gli amici dello sport automobilistico e non gli sono vicini.
1: E non è un caso che in questo fine settimana sarà ricordato con un minuto di raccoglimento, come stabilito dal CONI, non solo dalla Federcalcio, noi parliamo spesso di calcio, ma in occasione di tutte le manifestazioni sportive nel nostro paese. Lo spessore umano, oltre che sportivo, diceva perfettamente Giancarlo Minardi, a darci un'idea la quantità, credetemi, inimmaginabile di messaggi di cordoglio, di tristezza che arrivano dal mondo dello sport e delle istituzioni. Io cito quello più elevato in senso nobile istituzionale, il Presidente della Repubblica Mattarella parla di un punto di riferimento amato per coraggio e resilienza. Presidente Pancalli, il CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, nasce con lei sostanzialmente. Lei era già presidente della Federazione Italiana Sport Disabili. È cresciuto molto in questi anni, grazie ai dirigenti, grazie agli sportivi. È un movimento che noi raccontiamo sempre con enorme interesse. E in questa crescita, senza nulla togliere a tutti gli altri, però, un simbolo, anzi un'immagine simbolo a Londra, Alex Zanardi che solleva l'handbike e dimostra che davvero si può andare oltre ogni limite. Luca Pancalli.
2: Ah, certamente un'immagine simbolo che è rimasta un po' iconica non soltanto per il mondo dello sport italiano, il mondo paralimpico in particolare, ma per tutto il mondo sportivo a livello mondiale, perché quell'immagine di Alex che solleva al cielo la sua handbike è qualcosa che veramente rappresenta una pagina delle più belle dello sport internazionale. Però Alex ha rappresentato anche una straordinaria fonte di ispirazione. Giustamente poc'anzi si sottolineava il valore dell'uomo e io sottolineo molto il valore dell'uomo perché ho conosciuto Alex molto bene dal punto di vista sportivo, i suoi risultati, quello che ha fatto, ma soprattutto l'ho conosciuto per la sua straordinaria umiltà, la sua capacità con l'ironia di rendere anche le cose più difficili e quelle impossibili, sicuramente raggiungibili, quasi il limite non fosse la soglia di un ostacolo, ma la soglia di una possibilità, di una nuova possibilità. E lui ha svolto proprio un ruolo nei confronti di tante, tantissime ragazze e ragazzi disabili di questo paese, di evangelizzatore dello sport, cioè li fermava se li incontrava al bar piuttosto che in un centro di riabilitazione, piuttosto che in un campo sportivo, per tentare di avvicinarli allo sport. È stata veramente una figura, da questo punto di vista, straordinariamente fonte di ispirazione.
1: Il tutto e il resto dal presidente Pancalli, poi tra un po' torno a chiamare in causa, a coinvolgere Giancarlo Minardi che ci accompagna in questo ricordo di Alex Zanardi. Presidente, il tutto, lei diceva bene, con l'autoironia, con la semplicità anche nell'affrontare il suo percorso di vita. Nell'estratto dell'intervista che abbiamo ascoltato poco fa raccontava anche appunto, guardate che ci sono anche le giornate in cui magari può soziare un po', guardare il soffitto, non consideratemi, no, un supereroe, un superuomo. Le chiedo il suo ultimo in ordine cronologico, dei tanti immagino, ricordo proprio personale di Alex Zanardi, poi magari vorrei sottolineare, visto che Minardi diceva bene quel giorno nel giugno 2020, altro crocevia terribile della sua esistenza, perché poi magari con il rinvio dei giochi di Tokyo, no, la riporto con la mente a qualche anno fa, averlo in una terza Olimpiade, insomma, era qualcosa che era in programma all'epoca, poi purtroppo il bivio dell'esistenza l'ha portato da un'altra parte, noi.
2: Sì, purtroppo sì, diciamo il vivere l'esistenza da portare da un'altra parte. Io sono convinto che sarebbe stata sicuramente una straordinaria guida per il mondo paralimpico italiano. Gli ultimi ricordi durante il periodo del Covid, lui mi chiamava a casa per condividere quella fantastica idea che poi ha preso vita subito dopo il periodo del Covid, di questa staffetta che avrebbe e ha unito l'Italia in senso così ideale dopo il grave periodo del Covid e che poi è diventata una consuetudine nel nostro paese. Ecco, quella staffetta portata avanti poi con la sua fondazione a cui faceva riferimento Giancarlo Minardi, con Obiettivo 3, con Daniela, con Barbara, è qualcosa che oggi rimane di straordinariamente importante per il mondo della disabilità sportiva. Però ecco, dicevi bene, la sua semplicità, che io definisco la sua normalità. Non esistono superuomini, non esistono persone.

0: personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità, una virtù, che è quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria, con grande umiltà.
1: Giancarlo Minardi, la normalità dell'uomo oggettivamente eccezionale, lo diciamo senza alcuna retorica, una parola che va molto di moda in questi anni, ma forse mai come oggi può essere utilizzata, che è resilienza. E poi, come in tanti hanno notato, questa amara, insomma, drammatica coincidenza, il 1º maggio è e sarà sempre anche la data della morte altrettanto tragica di Ayrton Senna. Ovviamente storie diversissime, però mettendo un po' simboli, accomunando dei simboli dello sport in generale, ovviamente del motorsport nello specifico. Minardi.
2: Io credo che sia stato fatto un paragone corretto. Ayrton, che anche ieri abbiamo ricordato il 32esimo anno della sua morte, è ancora ricordato come se fosse vivo. E sarà così anche per Alex, perché questi due campioni, al di là di quello che ci hanno fatto vedere sportivamente parlando, sono stati dei personaggi unici come uomini, anche verso il resto del mondo. Ayrton, la sua fondazione aiuta i più deboli, i più poveri nelle favelas del Brasile. Alex ha fatto tutto e di più per cercare di aiutare chi, come lui, aveva avuto degli incidenti e non era in grado di avere, come ha sempre detto lui, io non mi sarei mai permesso di dirlo, io sono un uomo fortunato perché con quello che ho fatto mi posso permettere cose che altri non lo possono fare. E ancora oggi, e ancora oggi, e vedrete che anche nel futuro questo verrà ricordato, perché sono quei gesti che vanno al di là delle gesta sportive. Quindi sarà senz'altro ricordato da tutti noi in modo particolare.
1: Minardi, a proposito ancora di ricordi, aggiungendo qualche tassello a quello che ci diceva proprio in apertura, il ricordo di quel ragazzo, tale si poteva definire, di 25-26 anni che lei mise su una monoposto, diciamo con le esperienze che aveva, ma sui kart da ragazzino, ma insomma, non dico nei primi grandi appuntamenti nel circuito che conta. Torniamo ancora a quel 1992 con lei.
2: Ma è sempre stato positivo, sempre, indipendentemente dalle difficoltà. Noi eravamo un piccolo team con tante difficoltà, però è sempre stato col sorriso, sempre collaborativo, come lo è stato per tutta la vita. Per tutta la vita, anche gli ultimi anni che io lo seguivo in circuito, in gare, tra virgolette, minori, ma molto impegnative, era sempre positivo e sempre allegro. E questo è Alex Zanardi, ecco, va ricordato, va ricordato, insisto, più come uomo che come pilota.
1: Presidente Pancalli, metto insieme un po' di termini, di aggettivi usati e molti altri verranno spesi, immagino, nella giornata di oggi, immagino sulle prime pagine dei quotidiani domani. Io dico persona solare, poi un po' per contrasto, inevitabile contrasto in questi ultimi 6 anni, visto che entrambi, lei Presidente Pancalli e Giancarlo Minardi, avete ricordato le figure di riferimento della famiglia, la moglie Daniela e il figlio Nicolò, sono stati proprio loro in questi ormai quasi 6 anni, giustamente, che sono stati di lotta, di sofferenze, di piccoli miglioramenti e poi di nuove difficoltà, però chiaramente a tutelarne assolutamente la privacy, la riservatezza, personaggio mediatico per eccellenza, anche involontariamente mediatico per le imprese di cui era capace, ma in questi anni ovviamente un grande rispettoso silenzio ha circondato tutta la sua sfera privata dopo, lo ricordiamo, il secondo incidente gravissimo nel giugno del 2020. Presidente.
0: Beh, un silenzio rispettoso dovuto, non sarebbe potuto essere diversamente, perché quel silenzio che è calato dopo il drammatico incidente del 2020, è un silenzio nel quale si sente tutto il rispetto, non tanto per l'atleta ovviamente, ma soprattutto per l'uomo e la famiglia. Io credo che sia stata una cosa giusta e doverosa, però è un silenzio assordante che, nonostante lo stesso, ha continuato a far parlare di Alex proprio per quello che era Alex, ha saputo Alex lasciare quotidianamente a tanti di noi, a tanti che non lo hanno conosciuto ma lo hanno soltanto potuto seguire. Magari lui, con la sua ironia, la sua normalità, la sua umiltà e la sua semplicità, è riuscito a contagiare via schermo, attraverso le parole di una radio, o quant'altro. Ecco, questo era Alex.
1: E con quel sorriso che anche a livello televisivo, ma poi si ricordavano anche così scherzosamente, con comunque la leggerezza che proviamo ad avere le sue partecipazioni cinematografiche come doppiatore. C'è un altro piccolo tassello che vogliamo aggiungere, poi tra qualche istante saluteremo Luca Pancalli e Giancarlo Minardi, però credo sia opportuno ascoltarlo con voi. Un minuto, giusto, le parole del dottor Claudio Costa, che, come ricordo a chi ci ascolta e non certo ai nostri interlocutori, è stato, diciamo, l'ideatore, il fondatore della storica clinica mobile, che per anni, un progetto assolutamente innovativo e di straordinaria importanza, ha accompagnato nel motorsport i piloti, soprattutto nel motomondiale, nella MotoGP, e che ha avuto, Claudio Costa, un ruolo fondamentale anche nella ripresa di Alex Zanardi dopo il primo incidente. Torniamo con la mente a quell'altro altrettanto maledetto giorno in Germania nel 2001, l'inizio però di una nuova vita. L'ho intervistato Alessio Maldini, lo ascoltiamo per un minuto, poi chiederò un'ulteriore considerazione conclusiva a Luca Pancalli e a Giancarlo Minardi. Questo è Claudio Costa, il dottor Claudio Costa.
3: Posso dire che Zanardi era un qualcosa di fantastico, di unico, che con la sua genialità, con la sua umanità, con la sua sensibilità ha dimostrato che dalla tragedia può nascere anche il bello, e che nella partita della vita possiamo dimenticare questa partita a scatti con questo avversario vestito di nero.
4: Aveva sempre uno spirito positivo?
3: Non positivo, era divino, era oltre. Da ogni cosa ne traeva tutto il bello possibile, e questa è la cosa più bella di una vita, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia, fare il piede di nonna passando sull'asfalto la bicicletta, e ha detto: io sono un uomo felice. Questa parola ha dato un senso di sollievo e di contentezza e felicità a tutta l'umanità, perché praticamente ha dimostrato che quella parte del corpo che nella morte le aveva rubata a Berlino se l'era dimenticata, e la sua vita era diventata più bella e più felice di prima.
1: È carico di emozione il ricordo del dottor Claudio Costa, di Alex Zanardi. Giancarlo Minardi, per chiudere queste parole, mi facevano venire in mente un'altra autorevole dichiarazione di queste ore. Prima citavo ovviamente il capo dello Stato Sergio Mattarella, il ministro Abodi, credo che sia una frase che fotografa bene, ha dato un sorriso al dolore. Le chiedo, Giancarlo Minardi, un'ultima battuta, un'ultima considerazione per ricordare Alex Zanardi.
2: Credo che le parole del ministro Abodi siano quelle più adatte in questo momento. Un sorriso che ci accompagnerà sempre, perché è stato, era lui che faceva il coraggio a noi quando noi cercavamo di essergli vicino in momenti molto difficili. Credo che siano azzeccatissime le parole del ministro Boldi.
1: Presidente Pancalli, anche qui io corro volentieri il rischio di magari scivolare nella retorica che tale non è, però pensiamo a quante generazioni, si parlava di ispirazione, a quante generazioni in futuro di atleti, atlete paralimpici, perché di atleti di grandissimo livello si tratta, tanto per cominciare, o di ragazzi che intraprendono questo percorso dopo aver attraversato una fase di rovescio nella vita, e allora quel pensiero, quel gesto, quel segno resterà veramente per tanti, tanti, tantissimi anni. Pancalli.
0: Ma sicuramente resterà per tanti, tantissimi anni, nella misura in cui sapremo noi ricordarlo, e questo è il nostro impegno da dirigenti sportivi, uomini di sport, dal punto di vista civile. Io credo che non ha dato soltanto un sorriso alla sofferenza, ha reso visibile l'invisibile, perché con la sua capacità di comunicazione, di comunicare, anche di presentarsi, di raccontare, ha cambiato lo sguardo del mondo nei confronti del paralimpismo, ha fatto comprendere che dietro atleti paralimpici non ci sono soltanto storie di traumi e sofferenze, ma ci sono anche storie di straordinaria resilienza, di gioia e di, come dire, rinascita grazie allo sport, e credo che questo sia merito anche di Alex.
1: E noi per questo ti ringrazieremo sempre, Alex Zanardi, così come ringrazio per questo ricordo Giancarlo Minardi, fondatore, ovviamente nome storico nella Formula 1, fondatore dell'omonima scuderia. Erano gli inizi della carriera di Alex Zanardi. Grazie Minardi, anche se in questa
2: grazie
1: giornata
2: a
1: così triste. A presto. Presidente Pancalli, abbiamo accolto le sue parole con grande attenzione, con grande partecipazione, quindi grazie anche a lei, ex
0: grazie.
1: Presidente fino a pochi mesi fa e a lungo per tanti anni del Comitato Italiano Paralimpico. Ringrazio entrambi, sono le 14. 14:29 minuti, Rai Radio 1, questo è Sabato Sport. Nel giorno della scomparsa, a poche ore dalla scomparsa di Alex Zanardi, continueremo a ricordarlo e anche se affronteremo tra un po' un'altra storia che ha a che fare con il mito, con l'epica del calcio in questo caso. Poi ci sarà, diciamo, l'ordinaria amministrazione, quella che raccontiamo settimanalmente con le partite di questa 35esima giornata del campionato di Serie A. Ci sarà anche la Formula 1, ecco, tanto per restare ovviamente in tema, perché più tardi ci sarà la sprint e poi le qualifiche per la gara classica del Gran Premio di Miami con i motori che si riaccendono dopo oltre un mese. Il tutto su Rai Radio 1. Mini pausa, spot, onda verde e poi ripartiamo.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, le previsioni del tempo, le comunicazioni un po' vaghe e le attese infinite con l'assistenza clienti. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:30:40. Queste le principali notizie di traffico. Traffico che al momento è regolare sulle reti autostradali. Troviamo però code al confine con la Svizzera in A9, Lenate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Sulla 24 Roma Teramo all'altezza di San Gabriele Colledara raccomandiamo prudenza alla guida per la presenza di fumo che quindi limita la visibilità. Prudenza anche in A1 in tratto campano tra San Vittore e il Bivio con la 3 per il forte vento. E andiamo poi in Sicilia, a Catania, in tangenziale tra San Giovanni Galermo e San Giorgio in direzione dello svincolo Simeto, il traffico è intenso e continuano i disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un guasto tecnico. La circolazione è ancora rallentata con ritardi di oltre 6 ore sulle tratte Pescara-Milano e Bari-Milano. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:55. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Sabato Sport.
1: 14:32 minuti, torniamo in onda su Rai Radio 1. Sabato Sport, ci vorrebbe davvero una trasmissione a parte per dar conto soltanto, come anticipavo poco fa, dei tantissimi messaggi dal mondo delle istituzioni, della politica, dello sport, ovviamente dello spettacolo, di cordoglio, di vicinanza alla famiglia, di ricordo più o meno personale di Alex Zanardi. Mi balzava all'occhio, da un campione a cinque cerchi all'altro, no? Mettiamola così, le parole di Gianmarco Tamberi, una delle persone più straordinarie che abbia mai avuto la fortuna di conoscere. Grazie ancora una volta per tutto Alex, non ti dimenticherò mai. Peraltro Zanardi dedicò nel 2016 una delle sue 6 medaglie olimpiche nelle Paralimpiadi, nel land bike, l'oro di Rio de Janeiro, proprio a Gimbo Tamberi, che da pochi mesi aveva, suo malgrado, dovuto rinunciare a quei giochi per un gravissimo infortunio. Poi si riscatterà, come sappiamo, non 4-5 anni dopo, Tokyo 2021, anche qui un incrocio di destini. Sulla figura di Zanardi torneremo più avanti, ma poi ci ripromettiamo anche di avvicinarci a un altro anniversario di enorme importanza nel mondo del calcio, ma anche qui parliamo davvero di mito e di epica, perché dopodomani sarà il 4 maggio, così già molti di voi avranno capito a cosa mi riferisco. Naturalmente c'è una giornata di campionato che non trascuriamo, si comincia con la gara numero 2 di questo turno 35esimo, ieri l'importantissima vittoria in ottica ovviamente salvezza del Lecce 2-1 in casa della Pisa. Qui siamo invece nella classica sfida di metà classifica. Il il mini traguardo, ma poi non tanto mini per entrambe le squadre, può essere il raggiungimento della colonnina di sinistra della graduatoria. Si gioca ovviamente alle 15, Udinese-Torino, a raccontarvela saranno Luca Cesaretti e Sebastiano Franco. Io vado a salutare entrambi per la presentazione delle formazioni ufficiali. Luca, buon pomeriggio, comincio da te, ben trovato.
10: Buon pomeriggio Guido, a te e ai nostri ascoltatori, vi parlo da Blue Energy Stadium, grazie all'assistenza tecnica di Daniel Apostu. Ricordatevi bene quella che sarà la ricorrenza dei 77 anni dalla tragedia di Superga, ma oggi verrà ricordata anche un'altra tragedia qui allo stadio Friuli, i 50 anni dal terremoto del 1976, insomma una giornata che vivrà anche e soprattutto su queste due ricorrenze e anche sulla seconda edizione del trofeo intitolato a Bruno Pizzul, perché classifica alla mano non hanno Udinese e Torino impegni e necessità impellenti, la salvezza è stata raggiunta, però insomma tutti e due gli allenatori vogliono dare continuità al momento positivo, in particolare D'Aversa per il Torino, magari agguantare, come dicevi, la parte sinistra della classifica e poi insomma chissà, l'appetito viene mangiando, buttare le basi per la prossima annata. Vediamo subito però le formazioni. L'Udinese di Costa Runiaic 3-5-2 si schiera con Okoye in porta, Christensen, Cabasele e Solé in difesa, centrocampo da destra verso sinistra, Isibue, Atta, Miller e Kellenkamp e Camara, non c'è Karlström infortunato. La coppia d'attacco è formata da Zaniolo e il polacco Buxa, perché rimane l'indisponibilità di Davis, il bomber della formazione friulana e punto di riferimento offensivo che sta mancando tanto alla formazione di Runiaic nelle ultime partite. Risponde il Torino di Roberto D'Aversa, anche qui 3-5-2, dunque schieramento tattico speculare. Paleari è il portiere, terzetto difensivo con Coco, Marianucci e De Bosse, perché c'è l'indisponibilità tra gli altri di Ismaili. A centrocampo Lazzaro e Obrador, sulle corsie esterne Casadei, il Can e Ginetis sono i tre interni. Coppia d'attacco formata da Vlasic e dal Ciolito Simeone, anche qui le tante assenze in casa Torino, ma non solo, in particolare nel reparto offensivo quella dell'ex Duvan Zapata e di Che Adams. Arbitro il signor Giuseppe Mucera di Palermo. Splendida giornata qui a Udine, 24 gradi soleggiati.
1: Benissimo Luca Cesaretti, vi ricordo l'appuntamento a tra poco con Sebastiano Franco al microfono per il calcio d'inizio di Udinese e Torino. Come sapete oggi non ci sarà la puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto, perché la Serie B osserverà poi per l'ultima giornata un calendario particolare, venerdì l'ultimo turno decisivo già con il verdetto arrivato ieri della promozione in Serie A del Venezia, ma al di là di questo ne andremo avanti di filato con Sabato Sport. E come ribadisco, anche se in una giornata insomma tristemente particolare, il nostro cerimoniale sportivo del prepartito lo osserviamo allo stesso modo e quindi vi facciamo ascoltare le parole della vigilia del tecnico della squadra granata, l'allenatore del Torino Roberto D'Aversa, gli obiettivi che possono esserci in questo mini rush finale di quattro giornate per le due squadre accomunate dalla posizione in classifica, ovviamente nello specifico proprio del suo Toro. Sentiamo D'Aversa prima di Udinese Torino.
11: L'obiettivo nostro deve essere quello di finire nel migliore dei modi, magari nella parte sinistra della classifica. Si deve ragionare sulla partita di Udine, perché andare a giocare a Udine ti permette, lì dove e dovessimo fare un risultato pieno, poi ci permetterebbe eventualmente di agganciarli. E per far sì che questo avvenga bisogna avere l'atteggiamento del secondo tempo che abbiamo avuto con l'Inter e non quello del primo tempo. Credo che l'Udinese sia una squadra che per struttura fisica, per qualità nei singoli e per un lavoro che portano avanti da tanto tempo, una squadra che comunque secondo me ha fatto meno di quello che poteva fare.
1: Così il tecnico del Toro Roberto D'Aversa. Il Torino di oggi, il Torino del passato, ma lasciatemi dire il Torino di sempre. Dopodomani, come pure accennava Luca Cesaretti, saranno 77 anni dalla tragedia di Superga. Il grande Torino è un mito che va coltivato nel corso degli anni e noi torneremo appunto su questa squadra degli invincibili tra pochissimo. Lo faremo poi nel modo che più ci piace, quello della grande narrazione sportiva.

0: Vista in precedenza la scelta di Hero di David Bowie era stata del tutto intenzionale, sigla storica di sfide, programma bellissimo e condotto per 4 stagioni anche da Alex Zanardi. Qui la scaletta musicale, la nostra playlist, ci viene casualmente in soccorso, per così dire, si collega bene. Giants, Picture This, figure giganti nella storia dello sport, nella storia del calcio. Noi torneremo sì su Alex Zanardi, ma in realtà ci ripromettevamo anche poi di dedicare qualche minuto a una squadra epica, la squadra degli Invincibili. Dopodomani, 4 maggio, saranno 77 anni dalla tragedia di Superga. Noi del Grande Torino abbiamo parlato ovviamente ogni volta che se ne presentava l'occasione, ma di questa cartolina da un paese diverso avevamo parlato nello specifico in concomitanza con l'uscita, la pubblicazione tra l'altro per Rai Play Sound, mi fa molto piacere sottolinearlo, di un bellissimo podcast, parole, suoni, immagini metaforiche, che sono diventate in questi ultimi mesi parole, suoni, immagini reali su un palcoscenico, su più palcoscenici, ma questo spettacolo adesso sarà a Torino, credo per la prima volta al Teatro San Giuseppe, lunedì e martedì, il 4 e il 5 maggio, date tutt'altro che casuali. È un appuntamento molto importante, molto sentito, ovviamente alle spalle di questo progetto sonoro e adesso teatrale in senso stretto, uno scrittore, drammaturgo, un nome che incrociamo sempre con grande piacere, è un nome centrale nella storia della squadra che domani, al netto di ogni scaramanzia, festeggerà lo scudetto. Quindi vado a salutare Gianfelice Facchetti, sempre ben trovato su Radio 1, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a te naturalmente, arriverò subito al Grande Torino, una cartolina da un paese diverso, lo spettacolo in giro già da un po', scritto, giusto ricordarlo, con Marco Bonetto, collega di Tutto Sport, interpretato da Gianfelice Facchetti. Ovviamente la giornata ci ha posto davanti a uno spunto drammaticamente enormemente significativo, anche qui non traccio, come dire, un ponte, poi un collegamento tra due storie lontane nel tempo e per mille motivi, c'è però, no, Gianfelice Facchetti, quel senso di epica, quel senso comunque di immortalità, di messaggio che resterà per sempre, c'era in quella squadra vinta soltanto dal fato, come si usa ricordare, e c'era in Alex Zanardi, del quale abbiamo parlato giustamente fino a questo momento. Un tuo pensiero anche da narratore di grandi imprese sportive?
1: No, ci sono sicuramente tanti intrecci e proprio tanti punti di contatto in chi è riuscito a rendere straordinario quello che per tutti è normale, a rendere così assoluto un semplice gesto sportivo, chi è riuscito a trasfigurare il dolore in impresa. Certamente Alex Zanardi è un atleta che tutti gli italiani hanno amato per tutto ciò che è riuscito a raccontare, prima da campione dell'automobilismo e poi in quella che è stata la sua seconda parte della vita, sicuramente un insegnamento, e rientra appunto nella galleria degli immortali, degli invincibili, e quindi sta sicuramente molto bene accanto ai ragazzi del Grande Torino.
0: A voler tracciare una delle tante differenze, perché poi è bene trovare, come fa Gianfelice Facchetti su mia sollecitazione, un filo conduttore, poi le infinite differenze, Alex Zanardi, suo malgrado, è uscito di scena, se mi passate l'espressione, ma è sempre vivo poi nella memoria di tutti noi, gradualmente, inevitabilmente, quel giorno di maggio del 49, all'improvviso il cielo inghiottì una squadra che stava facendo la storia, e quella storia resta in ogni caso. Il Grande Torino, una cartolina da un paese di diverso. Gianfelice Facchetti arriva sul palcoscenico, lo è già, come ripeto, già da molti mesi alle spalle, sarà a Torino dopodomani e martedì, ed è praticamente un completamento naturale, no, del tuo percorso narrativo. Marco Bonetto, ricordo anche la musica dal vivo dei Slide Pistons, perché leggevo che è un elemento, come dire, imprescindibile poi del racconto di questa epopea.
1: Sì, la musica, partendo appunto dall'ultima parte della domanda, è uscita e l'abbiamo trovata in maniera veramente armonica, nel senso che non abbiamo dovuto fare ricerche di cose che si prestassero a orecchio a stare accanto a quelle parole. Proprio nella storia di quella squadra e di quello che è riuscita a fare c'è una musicalità naturale, a partire dal ricordo di giocatori come Maroso che suonavano il pianoforte, che lo studiavano, che lo suonavano in casa, che in qualche modo si erano portati dietro dalla trasferta di Lisbona, ahimè interrotta, dei dischi da ascoltare a casa con la moglie, alla tromba di Oreste Bolminda che suonava sugli spalti della Valvia al leggendario quarto d'ora Granata, fino a una romanza incisa pochi giorni prima alla radio da Danilo Martelli, Addormentarmi così, le cui parole sembravano davvero profetiche per quello che poi sarebbe stato.
0: Com'è cambiato il progetto, il testo, se è cambiato, se ha avuto un'evoluzione poi nella trasposizione dalla parola ascoltata a quella vista, e mi perdonerete, come dire, l'accostamento tra i due sensi intenzionale assolutamente, nel portarlo a teatro, sulle tavole di un palcoscenico. Ambiente per te, lo ricordo a quei pochi che non dovessero saperlo, ultra familiare ormai da molti anni, Gianfelice.
1: Sì, ovviamente il podcast aveva il vantaggio di potersi arricchire di tantissime testimonianze dirette, ricordo tra quelle più vivide, quelle più ricche, Giampaolo Ormezzano, Umberto Motto e tanti altri, Franco Ossola, dove fondamentalmente il lavoro che a noi prestava era quello di cercare di cucire insieme attorno a certi temi, attorno a certi nuclei di racconto, le tante testimonianze in una storia veramente inesauribile. Tutto questo poi portato su un palco deve richiedere un lavoro per essere reso visibile, e quindi ho cercato di, insieme a Marco, di partire da qualcosa di materiale, da quello che erano gli oggetti delle valigie recuperate appunto nell'aereo sulla collina di Superga, che sono ancora oggi custoditi con grande cura, con grande affetto da tutte le persone del Museo del Grande Torino della Leggenda Granata, e vedere come dietro quegli oggetti ci fossero delle storie. Penso ai documenti attraverso cui vennero riconosciuti i giocatori, penso a Valerio Bacigalupo, e dentro i documenti trovare una fotografia che lo ritrae accanto a Sentimenti Quarto, il portiere rivale, amico, portiere della Juventus, quel portiere che a un certo punto fu l'unico elemento estraneo in una nazionale che aveva per 10-11 giocatori del Toro. Già tutti questi piccoli risvolti che partono da una foto trovata dentro una giacca sono già tante storie, quindi abbiamo cercato di partire da lì, dalla materialità, e poi vedere come è nato quel mito, perché quel mito è diventato un mito nazionale, non semplicemente di una tifoseria, perché quel mito è diventato un punto di riferimento anche per chi non amava il calcio in quel periodo storico, e qual è stata l'eredità, perché Marco Bonetto lo fa quotidianamente con un lavoro di scavo e di ricerca che ogni anno, l'avvicinarsi di Superga, porta a galla pezzi magari dimenticati o sconosciuti fino a poco prima della storia granata, ma davvero l'eredità di quei campioni è infinita, e quindi cerchiamo di restituirne parte della ricchezza, perché ovviamente farlo tutto in un'ora e mezza di spettacolo sarebbe una pretesa destinata a fallire.
0: Coltivare la memoria, nobile e doverosa, necessaria attività. Poi, tra le tante parole che con interesse ascoltavo da Gianfelice Facchetti, mi soffermo su una, le valigie, perché poi questa cartolina da un paese diverso ci riporta, ed è quello insomma anche un elemento fondamentale del tuo racconto, a un paese, il nostro, l'Italia, la fine degli anni 40, la guerra, le macerie, la devastazione ancora ben presente, è un paese con le valigie metaforicamente vuote sostanzialmente. Attorno a quel mito si costruiva, come pure spiegavi poco fa, un'identità. E chiaramente la drammatica scomparsa di quella squadra fu, anche qui, senza accostare magari piani molto diversi, un po' nell'immaginario, nell'idea, nell'identità collettiva, una nuova mazzata per un paese che anche attraverso quelle imprese provava a risollevarsi, a rimettersi in cammino.
1: Sì, i miti non soltanto quelli classici, ma anche i miti della nostra vita, che sono quelli dell'arte, della musica, della poesia, dello sport e quindi anche del calcio, ci formano, ci costruiscono, ci educano, ci danno anche appunto un'identità precisa dal punto di vista culturale, sociale, e a quelli ci aggrappiamo. E quindi vedere una cosa così bella che veniva accolta, penso il parallelo, questo lo ha fatto con grande con la sua grande penna Dino Buzzati, il parallelo tra il Giro d'Italia, questa carovana colorata di corpi forti, belli, che girano e vanno a toccare posti dimenticati o sconosciuti del nostro paese, e allo stesso tempo penso appunto a questi ragazzi che arrivavano nelle varie città a giocare e venivano accolti veramente come se fosse arrivato un pezzo di mondo più fortunato a portare un po' di energia positiva. E quindi la loro dipartita, quella tragedia, ha lasciato veramente un'Italia intera senza un appiglio. C'è poco da dire. Noi pensiamo ad oggi, all'attualità, quanto facciamo fatica a trovare dei nuovi miti di cui innamorarci. Abbiamo prima citato Alex Zanardi. Se pensiamo al calcio, siamo in un momento di grande difficoltà, per i giovani, per chiunque lo ami, questo sport, per innamorarsi di qualcuno come ci si è innamorati nel passato. Allora,
0: neanche come se ci fossimo messi d'accordo, Gianfelice, perché era proprio questa la mia intenzione. È il calcio che ha perso un po' questa facoltà di generare mitopoietica, diciamo così, per usare un parolone, di generare miti e di farsi mito, oppure è anche il calcio di oggi, perché se il grande Torino, come tu spesso e l'hai fatto poco fa opportunamente sottolinei, era la colonna portante, l'ossatura della nazionale di quegli anni, adesso proprio attorno alla nazionale si fa fatica a ritrovarsi. Poi non apriamo insomma il calderone del dibattito di questi giorni, però si è ha perso un po' quella patina, quella lucentezza insomma di epopea storica il pallone dei giorni nostri, perché poi invece altri sport di miti ne sfornano, e come, grazie ai protagonisti ovviamente.
1: È perché dal mio punto di vista la sovrastruttura attorno a questo calcio è talmente sovrastante rispetto poi all'essenza del gioco.
0: È molto meno romantica, bisogna, se posso aggiungere.
1: Che bisogna fare molta fatica per andare a trovare poi la sostanza, bisogna scavare e non si ha tutti la pazienza, il tempo, il desiderio, perché attorno comunque è vero, poi gli attori in campo sono quelli della domenica, però anche attorno alla società è una società molto più divisa, è una società che attorno alle partite di pallone si scanna, dove il linguaggio dei social è lontano anni luce da quello che era il modo con cui ho sentito raccontare dai tifosi del Toro di cosa è stata quella squadra.
0: Sì, ma senza andare troppo in là negli anni, si ricordava prima Udinese e Torino che stanno per scendere in campo, la partita di Bruno Pizzul. Ora voglio dire, è il primo nome che mi viene in mente di una narrazione fatta di garbo, di competenza, anche esatto, di termini spesi per creare quel mito, per entrare un po' nella leggenda, che abbiamo forse un po' perso. Perdonami per l'interruzione, Gianfelice, ma insomma per capire un po' il quadro che stavi dando.
1: Sì, no, è sicuramente così, appunto, non c'è bisogno adesso di spingersi così tanto indietro, più di 70 anni, basta soffermarsi appunto a poco tempo fa e a figure altrettanto grandi come quella di Bruno che portiamo tutti nel cuore, e quindi ecco, riscoprire forse anche un desiderio di unità e anche di una sorta di... anche di civiltà nel modo di vivere lo sport, a partire dal linguaggio, perché poi le parole che utilizziamo costruiscono dei mondi che a volte sono capaci anche magari di regalare dei sogni, oppure sono dei castelli di carta destinati a crollare quando poi appunto attorno i fatti non portano epica, non portano bellezza e non portano poesia.
0: Poi ci sono i sogni che diventano realtà, ti riporto all'oggi, anzi al domani, come dico sempre, pagina 3 del manuale del buon conduttore, del buon presentatore, anche quando l'ospite è conosciuto al 99,9% degli ascoltatori, magari c'è quella percentuale minima, ovviamente. Gianfelice Facchetti, il nome, un cognome nella storia dell'Inter, con l'immenso Papà Giacinto, a beneficio di quell'unico forse ascoltatore che non dovesse saperlo, domani arriverà, o comunque insomma è scritto nei fatti, il 21esimo scudetto. Dovesse essere domani, come estremamente probabile, scaramanzia a parte contro il Parma, sarà un festeggiamento in casa, non dico a San Siro, quello arrivò già nel derby contro il Milan, ma era un Milan-Inter, addirittura dopo lo scudetto dell'89, del record di Trapattoni. Chiedo a Gianfelice Facchetti, è la fine della corsa? E l'esultanza, no, a braccia alte sotto il traguardo, visto che parlavamo di Giro d'Italia e scudetti nerazzurri, quello di Trapattoni dei record dell'epoca Moratti, di Ibrahimovic, di molti altri, di Facchetti ovviamente. Questo è lo scudetto di Gianfelice?
1: È lo scudetto di Chivu, ma anche di tutta l'Inter, che conferma da un po' di anni a questa parte.

0: noi spesso raccontiamo di sogni.
1: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
2: Con Federica Gentile e Nicolò Agliardi, il club Canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ehi tu, gringo.
4: Gringo a chi? Io sono italiano.
3: E che ci fai in Texas?
4: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
5: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.

0: Ore 17:01.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente Trump minaccia di prendere Cuba e riaccende la guerra contro l'Europa. Da una parte annuncia di ridurre le truppe nelle basi NATO, dall'altra di aumentare i dazi.
3: Tutte le opzioni sono sul tavolo, tuteleremo i nostri interessi, dichiara la Commissione europea dopo l'annuncio da parte di Trump di nuovi dazi al 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente. L'industria automobilistica tedesca però lancia un appello a Washington e Bruxelles: avviare rapidamente negoziati, obiettivo evitare ulteriori danni economici in un periodo già difficile. I nuovi dazi di Trump, motivati dal mancato sostegno dei leader europei nella guerra a Teheran, ma non è la sola azione. Dopo le critiche a Spagna e Italia e le polemiche sul conflitto contro l'Iran con il cancelliere Merz, Trump comunica che ritirerà 5.000 militari dalle basi NATO tedesche. Decisione prevedibile per il ministro della difesa Pistorius, che fa appello al rafforzamento della difesa europea. I negoziati con l'Iran intanto sono fermi. La Casa Bianca ha respinto la controproposta di pace di Teheran e ora valuta la prosecuzione del conflitto. E mentre Trump cerca di aggirare il voto al Congresso che occorre per proseguire con l'offensiva, Teheran si dichiara pronta ad affrontare qualsiasi mossa ostile americana. Della Germania, Claudia Stamerra, GR1.
2: Un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive per onorare la memoria di Alex Zanardi, atleta e uomo capace di andare oltre i propri limiti. Prima pilota di Formula 1, poi campione paralimpico. Il nostro ricordo.
4: Braccia al cielo, non si contano i successi di Zanardi per tutti. Alex, ma il suo nome all'anagrafe, Alessandro Leone, ne racconta già il destino. Una continua lotta coraggiosa contro ogni avversità in entrambe le carriere sportive che ha costruito. Quella sui motori, a 14 anni già sui kart, l'approdo in Formula 1 il 15 settembre 2001 in Germania, il drammatico incidente che gli provoca l'amputazione delle gambe, si rimette al volante e con la BMW vince il titolo italiano Super Turismo. Ma in serbo ci sono nuove sfide. Passa al land bike e sembra che le sue energie siano inesauribili. Nel 2011 vince la maratona di New York con un tempo record. I trionfi nelle Paralimpiadi, di cui diventa un mito, 4 medaglie d'oro e 2 d'argento, e in mezzo l'impegno senza sosta per promuovere iniziative benefiche. Quando a giugno 2020 il destino beffardo bussa ancora alla sua porta, l'incidente in Toscana durante una manifestazione in land bike da lui stesso promossa, nessuno vuole credere che Alex possa o voglia arrendersi. 6 anni difficili. Ieri comunicano i familiari, serenamente se n'è andato. Antonello Profitta, GR1.
2: Come avete sentito, la scomparsa di Zanardi ieri 1 maggio, lo stesso giorno del grande campione Senna. Sentiamo Giancarlo Minardi, per la cui scuderia Zanardi corse in Formula 1 nel 92. Minardi, che è stato ospite di Sabato Sport qui su Radio 1.
5: Ayrton, che abbiamo ricordato il 32esimo anno della sua morte, è ancora ricordato come se fosse vivo, e sarà così anche per Alex, perché questi due campioni, al di là di quello che ci hanno fatto vedere sportivamente parlando, sono stati dei personaggi unici come uomini. Ayrton, la sua fondazione aiuti i più deboli, i più poveri nelle favelas del Brasile. Alex ha fatto tutto e di più per cercare di aiutare chi come lui aveva avuto degli incidenti e non era in grado di avere, come ha sempre detto lui: io sono un uomo fortunato perché con quello che ho fatto mi posso permettere cose che altri non lo possono fare.
2: Il giallo di Pietracatella, sentito in questura a Campobasso come persona informata sui fatti. Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Jelsi e padre di Sara, morte avvelenate per la ricina durante le feste di Natale dello scorso anno. La procura di Larino ha disposto per lunedì prossimo il prelievo di tutti i dispositivi elettronici appartenuti alle due vittime per ricavarne informazioni utili per la ricostruzione dell'accaduto. Niente intelligenza artificiale agli Oscar 2027, banditi non solo gli attori ma anche i copioni dei film generati dai bot. Queste le nuove regole introdotte dall'Academy of Motion Pictures, che inoltre ammetteranno candidature multiple per le star nella stessa categoria e più pellicole di un singolo paese alla corsa per il miglior film internazionale. Fresca di conduzione del concerto del 1 maggio di Roma, Arisa annuncia Rugiada, il nuovo singolo in uscita l'8 maggio. Dopo la canzone presentata al Festival di Sanremo Magica Favola che state sentendo, il nuovo brano si muove tra intimità e aperture con atmosfere quasi dance che mantengono però una forte componente emotiva. È una ricerca di sé fatta di contrasti dove anche le fragilità trovano una forma luminosa che si posa come la rugiada e il mondo brilla un po'. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, la quantità di divani che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Sabato Sport.
8: E noi ripartiamo su Rai Radio 1, 17:07 minuti. Ben trovati da Guido Ardone al microfono. La nostra squadra, adesso c'è Marco Mascia alla parte tecnica, sempre con Ombretta Conti regia, e Andrea Pistorio in redazione. Un gol negli ultimi istanti del primo tempo, un altro nei primi minuti del secondo tempo, con un 2-0 netto, meritato. L'Udinese batte il Torino e così in classifica si muove ancora nella parte centrale, ovviamente, della graduatoria, in una posizione già da tempo, da settimane, di assoluta tranquillità, però aggancia momentaneamente il decimo posto e la mini corsa in quella zona che coinvolge appunto i friulani, coinvolge il Sassuolo, avrebbe potuto coinvolgere anche il Torino al netto di questa sconfitta per chiudere il campionato nel colonnino di sinistra della classifica. E beh, la posta in palio sarà decisamente più significativa nella gara delle 18 che andremo a raccontare di qui a poco al Sinigallia, Como Napoli, Ilariani per provare a inseguire ancora il sogno clamoroso di un quarto posto, di un piazzamento Champions, quarto posto a lungo occupato dalla squadra di Fabregas. Il Napoli vuole blindare il suo secondo, vuole comunque blindare la qualificazione alla prossima Champions League, che è evidentemente più vicina per la formazione di Conte in virtù degli 8 punti di vantaggio proprio sul Como e poi sulla Roma a pari merito. I giallorossi si giocheranno soltanto lunedì sera in serata l'altra partita di questo turno numero 35, ovviamente, che seguirete su Rai Radio 1 e Atalanta-Genova. Ma tornando invece alla fascia tardo pomeridiana, al rimbalzo di linea con Como-Napoli, ci sarà anche la giornata dei motori, il Gran Premio di Miami, Formula 1 e uno dei weekend, il secondo dei 6 complessivi con la formula della gara sprint al sabato. Poi in serata ci saranno le qualifiche e il tutto, ovviamente, come avete sentito nel corso della nostra diretta e ribadito poco fa nel corso del GR1, anche lì ci sarà un momento dedicato ad Alex Zanardi, che insomma la cui scomparsa in queste ore continua ad accompagnarci. In tutto questo io vi ricordo che ancora fino a domani 3 maggio e per tutta la giornata ancora di oggi è possibile in tantissime piazze del nostro paese sostenere la Fondazione Teleton, la campagna con la forza nel cuore per le mamme rare, ovvero le mamme di bambini che sono affetti da malattie genetiche rare. Possiamo fare la nostra parte con un regalo che ha anche uno scopo particolarmente nobile, acquistando con un contributo, una donazione di 15 euro, una scatola di cuori di biscotto della Fondazione Teleton e dunque sostenere la campagna Cuori di Biscotto. Trovate tutte le piazze nelle quali è possibile partecipare a questa iniziativa sul sito fondazioneteleton.it, una fondazione che è storica ormai, che conosciamo perfettamente. Quindi vi invitiamo fino alla giornata di domani a recarvi in una delle piazze del nostro paese, l'elenco completo su fondazioneteleton.it, come ripeto, per comprare i cuori di biscotto e sostenere la Fondazione Teleton. Tra un po' le voci della vigilia, quelle del post gara di Udinese Torino, via l'attesa per la sprint di Miami e per Como Napoli.

0: dalla Norvegia di Lene Marlen con questo vecchio successo Sitting Down Here, alla Turchia, restando invece al femminile, perché a Istanbul, come ricordavo già in precedenza, sono in corso le finali a 4 della Champions League di pallavolo femminile. Le cose vanno per ora bene, anzi direi molto molto bene per Conegliano nella prima semifinale, perché le venete sono avanti di 2 set, tanto per cominciare, sulle turche di Vafibank. È un doppio confronto Italia-Turchia, 25-22, 25-18 per Conegliano, avanti anche nel terzo set 7-4. Poi alle 19 comincerà la seconda semifinale ed è un'Italia-Turchia anche lì, con Scandicci che sfiderà Csibasi, e quindi avremo poi il verdetto per quanto riguarda le due finali per il terzo posto e soprattutto quella che vale il titolo per domani. Aspettando le interviste del post gara di Udinese-Torino, inizieremo già ad ascoltare un po' di voci della vigilia, perché ha parlato Allegri, ha parlato Spalletti. Ovviamente domani c'è un programma molto ricco, senza dimenticare quello di oggi con Como-Napoli soprattutto, e questa sera Atalanta-Genova. Poi i casi della vita, io dicevo di Conegliano, e guarda caso proprio da quelle parti è nato il collega, firma storica del Corriere della Sera, che ci accompagnerà in questi minuti di trasmissione per ascoltare le voci, per fare il punto un po' sulla giornata. Saluto Paolo Tomaselli, che a questo punto abbiamo distratto dalla visione della partita delle eroine venete, campionesse di tutto. Paolo, ben trovato, benvenuto su Radio 1.
1: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, naturalmente. Sì, parleremo di calcio, parleremo di lotta al quarto posto, di questo rush finale del campionato. È ovvio che incombe sulla giornata dei veri appassionati di sport la notizia della morte ieri sera. La notizia è stata diffusa questa mattina di Alex Zanardi. Non posso, anzi voglio cominciare anche con te da qui, figura che ovviamente, insomma, tantissime le attestazioni di stima, di cordoglio, di affetto e ricordi personali, un'icona dello sport, e spendere altre parole rischia di essere poi complicato via via che passano le ore, però è un esempio che davvero ci accompagnerà per tantissimo tempo.
1: Sì, ed è un esempio che è andato oltre lo sport, un esempio che ha toccato direi l'essenza della vita, e ha toccato tantissime persone che dello sport magari si interessano poco, quindi è stata una perdita

0: nero, semplice si fa per dire, gesto sportivo tutt'altro che semplice. Ricordiamo cosa è stato in grado di fare in due edizioni dei giochi paralimpici nell'handbike tra Londra e Rio de Janeiro. Ovviamente un ricordo ci sarà ancora, perché poi oggi torna di scena la Formula 1, lo dicevo, a Miami c'è la gara sprint alle 18 e anche lì qualche minuto prima del via ci sarà forse qualcosa, non so se di insolito, di raro, anche su un circuito, ovvero il ricordo di Alex Zanardi, che come scontato ricordare proprio dalla Formula 1 era partito prima di attraversare le sue tante vite. Paolo Tomaselli, io ti porto su questa giornata di campionato che dovrà dire tanto. In primis si guarda la corsa al quarto posto o comunque ai piazzamenti Champions, volendo considerare Napoli e Milan un po' più al riparo, e c'è ovviamente il capitolo retrocessione, partendo proprio dalle zone nobili e dalla aspettativa di conquistare un ambito posto per la prossima Champions League. Sulla carta, chi di dovere farà gli scongiuri, è un turno che potrebbe sorridere almeno nelle previsioni alla Juventus. Domani alle 18 affronterà il Verona, solo lunedì sera la Roma giocherà con la Fiorentina, tra poco c'è Como-Napoli che anche può dire tanto sulla carta, ripeto sulla carta, per Spalletti e insomma è un'occasione significativa.
1: Sì, sicuramente, anche il weekend dello scudetto probabile dell'Inter,
0: ovviamente, certo.
1: Tutti lo aspettano, ma bisogna non scendere in campo per quanto riguarda l'Inter con la certezza della vittoria, perché il Parma è una squadra libera di testa, quindi vorrà fare lo scherzetto. Per quanto riguarda le altre, Como-Napoli è una partita fondamentale per il secondo posto e per la Champions, quindi da e anche per lo scudetto, perché se Napoli dovesse perdere l'Inter potrebbe vincerlo prima di scendere in campo se il Milan non vincerà a Reggio Emilia col Sassuolo. È chiaro che adesso gli occhi sono puntati in tutte le ultime giornate sulla volata Champions, e penso che insomma se il Como dovesse vincere sarebbe una volata veramente appassionante.
0: Il Como che tra l'altro quel quarto posto l'ha occupato per tante settimane, poi c'è stato un calo forse fisiologico, forse un difetto di esperienza per una squadra giovane, brillante, molto bella da vedere, e che evidentemente Fabregas lo ha spiegato in tutte le lingue, fino a 20 mesi fa aveva altre avversarie, altri orizzonti e altri obiettivi. Poi alla fine è ancora alla portata, e lo stesso discorso credo valga anche per la Roma, che poi ha attraversato giorni, come sai perfettamente, poco semplici dal punto di vista dello staff dirigenziale, la vicenda Ranieri, poi si è rimessa in moto proprio nell'ultimo turno di campionato andando a vincere a Bologna. Insomma, tutto è ancora, o quasi tutto è ancora possibile in quella zona, Paolo.
1: Sì, la Roma potrebbe essersi sbloccata, no? con questa soluzione interna, con questo Gasperini che ha preso, diciamo,
0: pluripotenziario, ecco.
1: Esatto, quindi sono situazioni, quando c'è chiarezza all'interno di un club credo che poi la squadra la assorba e positivamente. E per quanto riguarda il Como sarebbe sicuramente un'impresa, al di là dei tanti soldi spesi, al di là della qualità della rosa e del suo allenatore, perché comunque una piazza, come dicevi tu, che 20 mesi fa era ancora in Serie B, è una sorta di laboratorio, no? Contro, tra virgolette, tutto quello che si fa in Italia. Hanno chiamato calciatori tutti stranieri, giovani, con un allenatore con un'idea di gioco che ha detto addirittura che i calciatori italiani non li prende perché non sono pronti al suo gioco, quindi quasi una provocazione.
0: Così l'abbiamo accolta, in effetti poi esatto. I fatti gli danno ragione. Allora, la parola laboratorio pronunciata dal collega del Corriere della Sera Paolo Tomaselli mi fa venire in mente anche Udine, in modo diverso per carità, però anche quello, insomma, andando ad attingere, a scoprire talenti in giro per il mondo in questi anni, è stato un interessante laboratorio. Restando in compagnia del collega del Corriere della Sera Tomaselli, andiamo però a Udine dal nostro Luca Cesaretti, che in Radio Cronaca con Sebastiano Franco ci ha raccontato questo 2-0 dell'Udinese sul Torino, perché in diretta chi abbiamo, Luca? Ancora buon pomeriggio.
2: Di nuovo buon pomeriggio, con la collaborazione tecnica di Daniel Laposto abbiamo con noi Cristian Cabasele. Cristian, siete tornati alla vittoria davanti al vostro pubblico, avete sofferto i primi 10 minuti, poi là dietro, in particolare dei tuoi compagni di squadra, di difesa, avete alzato un muro.
3: Sì, siamo una squadra che sa soffrire durante le partite. Madu oggi ha fatto un bel salvaggio, perché se fosse stato 1-0 per loro sarebbe stata una partita completamente diversa. Ma sì, lui ha fatto bene, tutti hanno fatto bene, non solo i difensori. Sì, siamo una squadra adesso matura. Guardiamo davanti cosa possiamo fare di più.
2: Guido, Cristian, vi ascolto.

0: Sì, buonasera, ciao Cristian Cabasella. Intanto la domanda di Paolo Tomaselli, giornalista del Corriere della Sera, per te. Paolo, se vuoi chiedere qualcosa.
1: Volevo sapere se secondo lui l'Udinese potrà giocare per le coppe nei prossimi anni, una squadra che è da 30 anni in Serie A senza mai retrocedere, ha fatto la Champions, l'Europa League. Volevo sapere se secondo lui può costruire negli anni una squadra che torni in Europa.
2: È una domanda per la società, non per me, e io provo solo di dare il massimo durante le partite. Tutto il gruppo prova di dare il massimo, dopo è la società che fissa gli obiettivi della stagione, quindi ci sono ancora tre partite fino alla fine. Siamo concentrati su quelle partite, l'anno prossimo è un'altra cosa.
0: Cristian, ti chiedo anche della tua prestazione, che credo sia stata complessivamente soddisfacente nonostante insomma anche il cartellino giallo, ma ti chiedo anche di quella di un tuo compagno di squadra, Nicolò Zaniolo. Oggi ha provato in tutti i modi a segnare, a ritrovare quel gol che gli manca da un po' di settimane, però è stato molto molto prezioso, l'aveva anche trovato il gol, poi annullato per fuorigioco. Il suo estro comunque è tornato, insomma, il Nicolò Zaniolo che avevamo visto qualche tempo fa, non so se lo ricorderai, però estremamente imprevedibile come calciatore, ricco di talento.
2: Nicolò è un fuoriclasse, si è messo alla disposizione della squadra con umiltà, sicuramente ha il suo carattere, ma con noi non c'è mai stato un problema di atteggiamento, quindi lui corre tanto, sempre 10-11 km a partita, e quindi faremo tutto per aiutarlo a segnare prima alla fine del campionato.
0: Chiudere questo campionato nella parte di sinistra della classifica, diciamo il decimo posto è comunque un obiettivo simbolico, comunque importante, un'altra tappa di crescita. Tu sei Udine da 3 anni, quindi hai partecipato a questo percorso di crescita, no?
2: Sì, è l'obiettivo minimo, abbiamo già superato i punti dell'anno scorso e quindi proviamo di fare un altro passo davanti. L'obiettivo minimo è 50 punti, ci sono 9 punti da prendere, e quindi lavoriamo duro da martedì per fare ancora una grande partita su un campo difficile a Cagliari.
0: Grazie a Cristian Cabasella, in bocca al lupo. Grazie per il momento a Luca Cesaretti, che ha facoltà di richiederci la linea anche poi per proporci, presumo, le parole del tecnico del Torino Roberto D'Aversa, e con noi ovviamente Paolo Tomaselli. Paolo, accelero io e ti porto proprio su Max Allegri. Andiamo a sentire cosa ha detto alla vigilia di Sassuolo Milan. Sì, va bene, la partita, il piazzamento, i punti che mancano per il sospirato piazzamento Champions, c'è il nodo futuro, magari ti interrogherò un po' su questo. Intanto Max Allegri, sentiamo.
3: Manca ancora 6 punti alla matematica certezza della Champions, è la prima delle 4, complicata e difficile, perché comunque il Sassuolo sta attraversando un ottimo periodo di forma, è una squadra molto tecnica, è una squadra che ti può far gol in qualunque momento, che dobbiamo affrontare con grandi ordini, con grande lucidità, perché l'obiettivo non bisogna farcelo assolutamente sfuggire. Parlare di mercato non ha senso, tutti bisogna essere concentrati su quello che è l'obiettivo della Champions, perché non è assolutamente non è facile, perché è vero, dice, abbiamo 6 punti di vantaggio, abbiamo gli scontri diretti a favore, ma se ti va male una partita e gli altri vincono, te li ritrovi addosso. Quindi poi dopo, una volta finita la stagione, tutti faremo le valutazioni, da me alla società, ai giocatori, per proseguire e per vedere l'anno prossimo di poter migliorare il lavoro che è stato fatto quest'anno.
0: Paolo Tomaselli, metto insieme un po' di elementi e poi a te la piena facoltà di illustrare il tuo pensiero. Allegri su questo è stato coerentissimo, lo sappiamo perfettamente dall'inizio dell'anno che parla di piazzamento Champions come obiettivo del Milan, anche quando i rossoneri avevano un po' nel mirino l'Inter, c'è stato un momento in cui addirittura si poteva pensare a una rincorsa. È anche vero che il risultato del Milan, secondo, terzo posto, quello che sarà, va valutato in relazione al fatto che i rossoneri non avevano le coppe europee, e poi alla voce futuro, Allegri l'ha detto, io vorrei continuare qui, ma si parlerà di tante cose a fine stagione. È chiaro che c'è il tema nazionale, quanto lo reputi credibile in relazione appunto a un possibile interessamento di Max Allegri per la panchina azzurra, scenario composito che ti consegno, mi rendo conto.
1: No, parto da qui, poi penso che Allegri sia il primo candidato alla panchina nazionale con Malagò eventualmente presidente, quindi credo che al di là delle dichiarazioni di facciata della diplomazia, credo che il discorso possa essere messo in piedi per Allegri in nazionale. Dopodiché, per quanto riguarda la coerenza, non c'è dubbio, e credo anche che non si possa pensare che il Milan sulle 38 partite potesse competere con lo scudetto con l'Inter, una volta che l'Inter è uscita dalla Champions, perché una volta che l'Inter è uscita dalla Champions ha avuto un attimo di crisi, compreso il derby perso, anche il ritorno, perché ha perso anche quello dell'andata, e lì il Milan un attimo ci ha creduto, e poi invece ha perso allo sprint, al lungo sprint post Pasquale. Ma credo che comunque il Milan abbia fatto una stagione in linea con la sua rosa, con le sue aspettative, e Allegri non ha mai venduto fumo. Questo è sicuramente un merito. E per quanto riguarda il futuro, credo appunto che non sia tutto rose e fiori dentro la società Milan, e ci siano due correnti, e credo che questo potrebbe anche portare Allegri a una scelta che è quella nazionale, che lui ha, peraltro assieme ad altri suoi colleghi, ha sempre tenuto in considerazione, e adesso sappiamo qual è il momento della nazionale, per cui sarebbe anche un innesto importante per la federazione.
0: E allora, prima di andare oltre, di arrivare a Luciano Spalletti, che pure ha parlato poco dopo le 16, quindi sono dichiarazioni abbastanza, anzi direi molto molto fresche, poiché mi incuriosisci Paolo Tomaselli, più Allegri di Conte, perché si era parlato anche di quello, anzi in realtà lì si era andati un po' oltre, forse nelle interpretazioni di quello che era stato detto da Conte, la disponibilità De Laurentiis eccetera, e poi, visto che citavi giustamente Malagò, che in settimana ha visto crescere in maniera significativa, come tu mi insegni, le sue quotazioni come presidente della FIGC, anche un ruolo ipotetico per Claudio Ranieri, perché lo citavamo poco fa a proposito della Roma, esperienza in ambito federale, non per la panchina, per, come dire, lo staff della nazionale, perché è uno che sa riportare la barra verso la direzione giusta, dai.
1: Sì, però Ranieri resta un allenatore non solo nell'immaginario dei suoi colleghi e del pubblico, quindi come abbiamo visto poi la coesistenza non è sempre semplice, perché i suoi colleghi hanno il loro pensiero, la loro idea, la loro voglia di ristrutturare una federazione dal punto di vista tecnico o altro, per cui poi bisogna mettere sempre molto in chiaro sia i ruoli che le gerarchie. Quindi da questo punto di vista non vorrei che fosse una complicazione. C'è da mettere mano a due cose, cioè bisogna vedere due binari, quello della nazionale intesa come squadra e quello ovviamente di una riforma del calcio giovanile per tornare a produrre talenti. Credo che le due cose siano distinte. Credo che un CT debba pensare sia alla parte della nazionale, ma nel lungo periodo, che deve essere come minimo di 4 anni per il prossimo mondiale, debba dare anche un impulso al movimento. Quindi ci vuole un impegno ben più serio di quello che c'è stato negli ultimi anni. Insomma, deve essere un CT anche in grado di dare un impulso intero al movimento. Non è semplice.
0: Assolutamente no, per la fase che stiamo attraversando le incognite sono tante. Ex CT ormai ampiamente Luciano Spalletti, il suo futuro è bianconero, è arrivato già da diverse settimane ormai il sospirato rinnovo, la programmazione è quella, però domani c'è prima Juventus-Verona con un quarto posto da difendere, alla vigilia il tecnico della Juve, lo ascoltiamo, poi sempre Paolo Tomaselli con noi.
4: Spesso quando sento parlare di quarto posto sento dire che i punti che ci servono, sento fare calcoli e via dicendo, sembra quasi più un'etichetta aritmetica, e il quarto posto non lo ottieni perché arrivi a un numero, ma lo raggiungi perché mantieni un livello, è il rendimento quotidiano che hai che ti fa arrivare là, per cui noi stiamo bene e sappiamo quello che abbiamo passato per essere in lotta per questo quarto posto, per cui dobbiamo pensare alla Champions League, non al quarto posto, perché se pensi al quarto posto ti comporti da squadra che deve difendere qualcosa, se pensi alla Champions League ti comporti da squadra che ha ancora da dimostrare qualcosa.
0: Insomma, qua la mettiamo sul filosofico, ma ovviamente mi permetto una battuta, i punti contano, e come, Paolo Tomaselli, la Juve chiaramente ha un margine ancora da difendere, poi la programmazione è già cominciata, allora bisognerà parlare di un attaccante soprattutto per l'anno prossimo, e bisognerà capire come la Juve è cresciuta enormemente almeno nell'ultimo mese, se non da prima, poi con la programmazione da zero, una nuova stagione con Spalletti, ma qualcuno gli chiederà anche di vincere lo scudetto e quindi cambierà anche la prospettiva generale, quella è una bella sfida già per il prossimo anno.
1: Ma sì, senz'altro, dopodiché c'è molto da cambiare, da lavorare per ambire allo scudetto. È vero che a volte bastano tre innesti fatti bene per cambiare volto una squadra, e questo potrebbe anche essere il caso della Juve, però intanto bisogna farli, e se l'innesto in attacco è Lewandowski, e vale anche per il Milan, visto che è in ballo anche per il Milan, tutti gli discorsi che ci siamo fatti, no? Finora anche sul calcio italiano meno, se diventiamo davvero l'ultima
0: la pensione tappa, dorata, diciamo, no?
1: La pensione dorata, perché poi tra l'altro un conto è Goretzka, 31 anni, che esce dal Bayern e vuole un grosso ingaggio, ma è un giocatore ancora integro, un conto è un giocatore di 38 anni, pure con la classe, l'esperienza e l'abnegazione che ha Lewandowski, perché abbiamo visto che Modric ha funzionato comunque nel Milan, però ecco, mi chiedo a quel punto se non sia più adatto lo stesso Vlahovic al calcio di Spalletti per lanciare la Juve. Dopodiché uno non esclude per forza l'altro, ma è chiaro che la Juve dovrà fare investimenti e dovrà fare anche delle scelte in questo senso dal punto di vista dei costi e delle gerarchie in squadra. Sicuramente è la sfida più accattivante della prossima stagione, quella di Spalletti, su questo lo possiamo già dire adesso a inizio maggio.
0: Quando siamo ancora però, diciamo, all'alba della rush finale di queste quattro partite, per salutarti e ringraziarti Paolo Tomaselli, Corriere della Sera, anche un'occhiata a quello che invece accade nella zona bassa della classifica, con l'ultima scomoda casella della squadra destinata a retrocedere. Ieri la vittoria del Lecce, è chiaro che ha avuto in casa del Pisa un peso specifico enorme, la Cremonese sarà impegnata con la Lazio in uno dei due posticipi lunedì pomeriggio 18:30, non è ancora chiusa per i grigiorossi, un campionato stranissimo, perché sembravano quasi tranquilli per tutto il girone d'andata, poi una discesa agli inferi calcistici, ora non voglio eccedere nell'enfasi, e lo scarto che ora ha il Lecce di 4 punti, gara in meno per la Cremonese, può essere pesante a questo punto.
1: Sì, anche la Cremonese avrà il Pisa al prossimo turno, che non è una garanzia di 3 punti, ma comunque può aiutare, però mi sembra che sia su un piano inclinato la squadra di Giampaolo, mentre Di Francesco sta ritrovando al momento giusto anche quella brillantezza in zona gol che è un po' sempre mancata.
0: È stato il grande punto debole dei salentini. Allora, al momento giusto, però ti fermo Paolo, se puoi restare con noi ancora un minuto, perché in diretta abbiamo altri ospiti, altre voci da Udine, nel post partita Udinese Torino. Quindi Luca Cesaretti, a te intanto.
5: Esatto, ci ha raggiunto Roberto D'Aversa. Mister, dopo 4 risultati utili consecutivi si interrompe questa vostra mini striscia, però il primo tempo è comunque stata una prestazione positiva, poi quel gol all'ultimo istante ha un po' cambiato la storia della partita.
6: Sì, devo dire che siamo partiti bene, abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Giovanni, dove è stato bravissimo il portiere, e chiaramente poi credo che nel primo tempo per le trame di gioco abbiamo fatto anche abbastanza bene. Il rammarico è che alla fine del primo tempo ci siamo ritrovati sotto su una situazione di fallo laterale, e a parte il gol annullato su fuorigioco, credo che veramente avevamo concesso un fallo laterale, un calcio d'angolo, ed è veramente poco per far sì che rientriamo nell'intervallo sotto di 1-0. Nonostante nell'intervallo mi sono molto arrabbiato per questo, perché credo che la prestazione non la stavano facendo, devo dire che poi nel secondo tempo non siamo rientrati determinati con quella cattiveria e determinazione che ci ha contraddistinto in questo periodo, in tutto il campionato, dove ci ha portato a fare dei risultati importanti, e poi nel secondo gol dove abbiamo sbagliato tutto, quindi poi la partita lì penso che sia finita, perché comunque l'Udinese è una buona squadra, una squadra fisica, e nonostante magari qualche situazione c'è stata per cercare di riaprire la partita, non abbiamo avuto la forza e la determinazione per riaprirla.
5: Guido da Versavesco.
0: Sì, buonasera mister, per lei la domanda di Paolo Tomaselli del Corriere della Sera. Paolo, a te.
1: Mister, buonasera. 9 partite sono poche, volevo chiederle cosa ha capito però di questo mondo toro, insomma, una piazza sicuramente storica, sicuramente importante, e anche forse non semplice, come dimostrano gli ultimi anni. Volevo sapere qual è il suo pensiero in questo senso.
6: È una piazza molto importante, un club storico, ma lo dimostra il fatto del seguito, no? Di tanti tifosi di tutte le età che ha questa squadra, e sia per quello, soprattutto per quello che hanno fatto, no? E non a caso lunedì abbiamo un appuntamento importante, quello di Superga, quindi è un club molto importante dove sono onorato di allenare questa squadra, cosa che in passato magari non avevo avuto mai occasione, quindi le difficoltà ci sono un po' dappertutto. È chiaro che nel momento in cui sono arrivato qui, l'unica cosa a cui abbiamo pensato dello staff è quello di cercare di di risolvere delle problematiche e di raggiungere degli obiettivi. Il fatto che poi l'abbiamo raggiunto velocemente a 4 giorni dalla fine, e poi sta anche altrettanto a noi essere bravi a far sì che queste ultime 3 partite che sono rimaste, di cercare di finire nel migliore dei modi per cercare di lasciare comunque la squadra in una posizione di classifica dove è abituata a stare. Quel dispiacere di oggi è che era un'occasione importante, perché comunque avevamo l'Udinese a 3 punti, quindi dispiace per questo, ecco, dispiace perché, ripeto, senza stare a ragionare sugli assenti, ma la squadra poteva fare un risultato nonostante le assenze, quindi dobbiamo lavorare su questo.
0: 3 partite, diciamo pure 2 più 1, perché c'è poi quell'appuntamento col derby che non dico valga una stagione, ma un peso specifico simbolico enorme. Mister, la dobbiamo salutare, la ringraziamo davvero, in bocca al lupo.
6: Grazie a voi.
0: Per il buonasera. Rush finale, grazie a Luca Cesaretti, riteniamo chiusi i collegamenti nel post partita di Udine-Torino e rapidamente ma in maniera calorosa saluto e ringrazio Paolo Tomaselli, collega del Corriere della Sera, che ci ha accompagnati. Buon lavoro, buon calcio e Paolo, alla prossima su Rai Radio 1. Grazie.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Salutiamo per pochi istanti anche i nostri ascoltatori, perché ci sono le previsioni meteo e poi andremo verso il prepartita di Como-Napoli, ma anche la sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1. Il tutto in diretta su Rai Radio 1. A tra pochissimo, previsioni meteo.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Saranno in prima posizione, Saranno che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
9: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
10: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Meteo Radio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia. Cielo un po' più opaco nella serata per le regioni di nord-ovest e per la Sardegna. Ancora limpido invece sul resto del paese. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Sabato Sport.
0: Ripartiamo ancora, 17:38 minuti, istanti, anzi punti decisivi a Istanbul. Proprio mentre vi parliamo, parliamo di volley, di pallavolo femminile, della semifinale di Champions League con Conegliano, che l'avevamo già detto, avanti di 2 set su Wafibank, 25-22, 25-18, 26-25 per le Venete. Dunque altro set point, il precedente era stato annullato. Ci auguriamo di darvi il finale di qui a poco. E poi più avanti, ore 19, l'altro confronto Italia-Turchia, l'altra semifinale Scandicci contro le avversarie turche, per l'appunto Eczacıbaşı, e dunque daremo anche il risultato di questa seconda sfida. Ma nel frattempo ci attende una parte di trasmissione particolarmente densa, perché va avanti sì questa giornata numero 35 di campionato con la gara numero 3, dopo il successo esterno importantissimo in chiave salvezza del Lecce 2-1 a Pisa ieri sera, dopo la vittoria comunque importante nella zona mediana della graduatoria dell'Udinese che ha regolato 2-0 il Torino. Andiamo dritti dritti in zona Champions. Il Como di Fabregas alla Sinigaglia vuole provare ad agganciare almeno per qualche ora la Juventus, ospita il Napoli che però il suo secondo posto vuole conservarlo, a margine di 8 punti al momento sul quinto posto, sempre in ottica Champions League, e vuole provare a chiudere i conti il prima possibile. Fabregas contro Conte, ma sarà soltanto una parte del nostro racconto e arriveremo ben presto anche alla Formula 1, ma intanto presentazione, formazioni con chi vi racconterà questo Como-Napoli 35esima di Serie A. Il nostro buon pomeriggio va a Massimo Barchieri. Massimo, ciao, ben trovato.
13: Ciao Guido, ben trovato a te e ai nostri ascoltatori, benvenuti allo stadio Sinigaglia di Como in una splendida giornata di sole, un assaggio d'estate, temperatura che supera i 25 gradi, tantissima gente all'esterno del Sinigaglia, molti turisti, tantissimi spagnoli, chissà, portati da Cesc Fabregas, e ovviamente sold out all'interno dello stadio Sinigaglia. Sono presenti 1000 tifosi del Napoli che hanno riempito totalmente il settore ospiti per quella che, come ricordava Guido Ordone da studio, è una gara fondamentale per entrambe in chiave Champions League. Napoli che cerca di chiudere il discorso, occupa la seconda posizione a 10 lunghezze dall'Inter, che molto probabilmente domani sera festeggerà lo scudetto a San Siro contro, nel match contro il Parma. Il Como, quinta posizione, 61 punti, a pari merito con la Roma. Differenza reti migliore rispetto ai giallorossi, ma meno 3 dalla Juventus, che ha quota 64 punti, ma con la formazione di Luciano Spalletti il Como vanta uno scontro diretto a favore, e quindi, come ha ricordato poco fa Cesc Fabregas, il Como giocherà all'attacco, giocherà per vincere questa partita, perché vuole restare in piena corsa per il quarto posto, alla luce poi di un calendario certamente abbordabile. Andiamo alla lettura delle formazioni, cominciando proprio dal Como di Cesc Fabregas. 4-2-3-1 il modulo. Sono gli stessi 11 che hanno iniziato e vinto poi la gara di Marassi contro il Genoa, ovvero Butessi in porta, in difesa Smalcic, Ramon, Diego Carlos e Vaglie, in mediana Perrone e Dacugna con Diau, Nico Paz e Baturina sulla tre quarti alle spalle di Duvicas. Quindi Nico Paz recuperato completamente, sta bene dopo il tremendo scontro testa contro testa avuto con Marcandalli in Genoa a Como, aveva accusato anche dei problemi alla vista Nico Paz, che hanno richiesto controlli strumentali che fortunatamente hanno dato esito negativo. Il Napoli di Antonio Conte, 3-4-2-1 il modulo, unica variazione rispetto alla squadra che ha rifilato 4 gol alla Cremonese al Maradona, e l'inserimento di Beukema in difesa al posto di Olivera, il portiere sempre lui, Vanja Milinkovic-Savic davanti all'estremo difensore del Napoli, a girare la linea difensiva 3 composta da Beukema, Rammani e Buongiorno, a centrocampo Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez, De Bruyne e Alisson Santos, i tre quartisti alle spalle di Højlund. Arbitrerà Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bari. Perri è il quarto uomo, è cambiato il VAR con Di Paolo che ha sostituito Doveri, che ieri sera ha diretto Pisa a Lecce, a VAR Di Bello. Terreno di gioco in perfette condizioni, ed è anche la sfida da seguire dalle panchine, una sfida molto molto interessante tra Cesc Fabregas e Antonio Conte. Conte che, lo ricordiamo, ha allenato Fabregas al Chelsea dal 2016 al 2018, vincendo Premier League nel 2017 e FA Cup l'anno successivo. Si sono scambiati messaggi affettuosi, complimenti reciproci da parte dei due allenatori, che si stimano davvero tantissimo, col Conte che ha detto Fabregas è un predestinato, e in effetti Fabregas sta un po' bruciando le tappe con questo suo Como, un progetto che continua e che chissà, forse continuerà, perché non è detto che Fabregas lascerà proprio la città sul lago, anzi c'è questo progetto di continuare, e vedremo con quali giocatori ovviamente nella prossima stagione. Credo proprio che non ci sarà Nico Paz, perché rientrerà al Real Madrid. Questa è la volontà del club della Casa Blanca. Per il momento è tutto, ringraziando Gioele Campagna alla parte tecnica. Per il momento è tutto dallo stadio Sinigaglia di Como, a te Guido Ardone.
0: Grazie Massimo Barchesi, a tra poco, magari faremo un salto dalle tue parti ancora tra poco per ascoltare insieme e commentare le dichiarazioni della vigilia. Tu parlavi di quello di quelle dell'immediato prepartita, poi ovviamente ci sono quelle di prassi della conferenza stampa di Cesc Fabregas. Intanto a Istanbul purtroppo Wafi Bank ha vinto il terzo set, quindi Conegliano conduce ancora 2-7-1, il quarto parziale è appena cominciato, e vi ricordo che stiamo parlando della prima semifinale della Champions League di pallavolo femminile. Poi un paio di spigolature dagli altri principali campionati europei. Sorprendente il fatto che il Bayern Monaco davvero non vuole morire mai in campionato, forte ormai, fortissimo del titolo già ampiamente acquisito. La settimana scorsa aveva trasformato uno 0-3 in una vittoria 4-3 contro il Mainz, se la memoria non mi inganna. Adesso in casa contro l'Heidenheim i bavaresi si erano trovati sotto 2-0, poi di nuovo 3-2, infine il pareggio al minuto 100 lento, non i supplementari, sì, il decimo minuto di recupero del secondo tempo. Negli altri campionati a volte si abbonda, per fortuna, più che dalle nostre parti. Dunque 3-3 finale. Invece, venendo a cose ancora più stringenti, in Francia è praticamente finito il primo tempo, più che mai parziale, l'1-1 tra Paris Saint-Germain e Lorient. Ricordo che più tardi giocherà il Lens in casa del Nizza, ma il Paris Saint-Germain ha 6 punti di vantaggio maturati in queste ultime settimane, può chiudere per il titolo eventualmente già in questa giornata, terz'ultima del campionato francese. È la 35esima invece di Serie A, quindi prima di passare al secondo capitolo, ovvero che racconteremo in contemporanea, no, andiamoci subito, perché credo che sul circuito di Miami è un momento di grande commozione che ci ricorda e ci riporta alla grande dolorosa notizia di queste ore. Sta per partire la gara sprint, si riaccendono i motori, ma in questo momento è il silenzio che deve contare. Manuel Codignoni, buon pomeriggio, ben trovato.
12: Buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Oggi è una giornata triste per tutti gli amanti dello sport, in particolare per gli amanti del motorsport. Lo abbiamo detto più e più volte, è scomparso Alex Zanardi, che, curiosità, probabilmente, per quanto possa sembrare incredibile, era più famoso negli Stati Uniti che in Europa, nonostante in Europa fosse un'icona, perché aveva vinto 2 campionati di Formula IndyCar, che all'epoca si chiamava CART, c'era stata la scissione tra la CART e la Indy Racing League, con 2 vittorie appunto nei mondiali nel 1997 e nel 1998. Era un'icona, rispettato, amato, e il suo casco multicolore con l'ananas dietro sulla macchina gialla, macchina rossa con il fulmine giallo del team di Chip Ganassi, era iconico anziché no. E dunque questo minuto di raccoglimento probabilmente a Miami è stato decisamente molto molto molto sentito, oltre che assolutamente doveroso. L'abbiamo detto, in una giornata triste per il mondo dello sport e per il mondo del motorsport, per la scomparsa di Alex Zanardi. Si sciolgono adesso in un abbraccio i piloti, che vanno poi, diciamo, a prendere posto verso le loro vetture per una gara sprint che prenderà il via fra poco meno di 13 minuti, che si annuncia decisamente interessante, perché rispetto a come ci eravamo lasciati prima di questa pausa di 45 giorni dopo l'ultima gara, il campionato del Giappone a Suzuka, vinto da Kimi Antonelli, i valori sembrerebbero essersi un po' rimescolati, quantomeno in qualifica, perché ieri la pole position l'ha fatto sempre un motorizzato Mercedes, ma non la Mercedes bensì la McLaren, con Lando Norris, il campione del mondo in carica, che precederà in prima fila colui che invece guida il campionato del mondo attuale, ovvero sia Kimi Antonelli, che è stato bravissimo ad ottenere il secondo posto, soprattutto se consideriamo il distacco rifilato al suo compagno di squadra George Russell, che invece chiude la terza fila in sesta posizione, beccando più di 4 decimi appunto dal compagno di squadra. Seconda fila, Piastri, McLaren, Leclerc con la prima delle 2 Ferrari. Un po' deluso il pilota ferrarista, che si aspettava di più, soprattutto perché era stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere disputata ieri, eccezionalmente prolungata di mezz'ora, è durata 1 ora e mezzo, e anche nel Q2 con un tempo 1:28:03 che sembrava essere decisamente interessante prima del 27:08 fatto segnare da Norris. Terza fila, Verstappen staccato di 6 decimi, Russell con l'altra Mercedes come dicevamo, poi settimo ad aprire la quarta fila l'altro ferrarista Lewis Hamilton, e a chiudere la top 10 con la Pinto, spettacolare 8° con l'Alpine, Isaac Hadjar e Pierre Gasly. In questo momento splende il sole su Miami, le previsioni davano meteo variabile, mentre gli unici ombrellini che in questo momento ci sono sono quelli per andare a riparare dal sole. Resta l'incognita meteo per le qualifiche e soprattutto per quello che riguarda la gara di domenica con la tempesta che dovrebbe arrivare, ma per il momento, Guido, la sprinterista sembrerebbe essere sull'asciutto.
0: A tra pochissimo Manuel Codignoni, sarà rimbalzo di linea tra calcio e Formula 1 come più volte ricordato, mentre lasciamo sfumare il rombo quasi dei motori che si preparano alla partenza di questa sprint del Gran Premio di Miami. Torniamo al calcio, stiamo per tornare alla Sinigaglia, ormai a pochi minuti, 11 dal calcio d'inizio di Como-Napoli, lo facciamo accompagnati da un breve frammento delle dichiarazioni della vigilia del tecnico dei Lariani Lombardi, Cesc Fabregas, prima di Como-Napoli, eccolo.
14: Noi dobbiamo pensare partita a partita e vediamo quanto alto possiamo arrivare. Se siamo pronti o no, sinceramente non lo so, l'unico che so è che si sta facendo una buona stagione, che stiamo lottando partita a partita per arrivare lo più alto, che ci sono dei ragazzi che hanno cresciuto tanto questa stagione, dove l'anno prossimo speriamo che possano fare 1, 2, 3 più passi in avanti e continuare a competere fino alla fine. Il Napoli è una squadra che ha cresciuto tanto le ultime anni, ha avuto dei problemi, diciamo, da una maniera con tanti infortuni, di giocatori importanti durante la stagione. Grande merito del mister Antonio di tenerli tutti a un livello alto, no? Per continuare a fare una buona stagione.
0: Massimo Barchesi, torniamo ad accendere i nostri microfoni al Sinigaglia sui trascorsi e sui rapporti, sull'affetto sportivo ovviamente tra i due. Ti sei già giustamente soffermato, Conte Fabregas. Fabregas, anche ai nostri microfoni non più tardi una settimana fa, e come ricordavo e ricordavamo entrambi qualche minuto addietro, diceva: ma guardate che noi giocavamo con altre squadre, citava Cittadella una tra tante, ora col dovuto rispetto, fino a un paio d'anni fa, adesso sono cambiati gli orizzonti, quindi calma. Ma è anche vero che deve crederci, vuole crederci anche lui, ce lo confermavi. Per il Napoli l'obiettivo duplice, quello di vicina scadenza, blindare il piazzamento Champions, poi, questo vale per molte big del nostro campionato, si comincia già a guardare al futuro, a capire un po' le prove in vista della prossima stagione, tra chi ci sarà, chi non ci sarà. La costruzione è cominciata anche da quelle parti, no?
13: A cominciare dalle panchine non c'è dubbio, perché parliamo di due allenatori che sono un po' in bilico, non sappiamo quale sarà esattamente il loro futuro, poi magari alla fine resteranno dove sono attualmente, Fabregas al Como e Conte al Napoli. Tra l'altro si sa che non appena il Napoli conquisterà aritmeticamente il posto in Champions League, subito dopo è previsto l'incontro tra Antonio Conte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, per cercare di mettere le basi sulla prossima stagione, per vedere se ancora collimeranno le idee, i presupposti per Conte, soprattutto per rimanere a Napoli. E comunque sono due progetti importanti, vincenti assolutamente, perché il Napoli quest'anno è stato parecchio sfortunato, indossa ancora lo scudetto sul petto per poche domeniche, per poche giornate, e poi lo passerà all'Inter, però senza tutti quegli infortuni che ha avuto, molto probabilmente a questo punto Como Napoli poteva essere decisiva per il Napoli in chiave scudetto. È stata una stagione travagliata per la formazione di Antonio Conte, che comunque è riuscita a tenere botta in qualche modo, perché è sempre, pur sempre, al secondo posto, una posizione di classifica di tutto prestigio, no, con tutto quello che è capitato agli uomini di Antonio Conte. Dall'altra parte c'è un Como che gioca un calcio stellare, un calcio spettacolare, con Nico Paz, assoluto fuori classe di questa squadra. Ma io non vorrei tralasciare anche altri giocatori che magari vengono citati di meno rispetto a Nico Paz, e parlo di Duvikas, l'attaccante greco, 12 gol per lui, di Da Cunha, che è un giocatore estremamente fondamentale nello scacchiere tattico di Cesc Fabregas. Ci metto pure il portiere Butes, che con i piedi probabilmente è il migliore del campionato, un mix insomma perfetto quello del Como. Non è lì in quinta posizione per caso a combattere per una Champions League che è ancora possibile, ma tutto dipenderà da questa partita.
0: Benissimo Massimo Barchesi, davvero a tra poco per il doppio racconto calcio più Formula 1. A tal proposito, Manuel Codignoni ci ha raccontato in tempo reale come già sul circuito di Miami ci sia stato un momento di grande partecipazione, di grande commozione in ricordo di Alex Zanardi. A tal proposito, notizia ufficializzata, comunicata proprio pochi minuti fa, i funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 presso la Basilica di Santa Giustina in via Prato della Valle a Padova. In una nota della famiglia si legge: la moglie Daniela e il figlio Nicolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto, l'ennesima preziosa testimonianza, si legge in queste poche righe, di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita, ed è quello che abbiamo cercato di raccontare anche noi nel corso della nostra diretta. Dunque martedì 5 maggio alle 11 a Padova, dove è scomparso ieri sera, i funerali appunto di Alex Zanardi. Tornando allo sport giocato e al suo lato, come dire, più solare e semplice, pallavolo femminile Champions League semifinale, le turche di Vafibank sono avanti 6-4 nel quarto set su Conegliano, che però è avanti nel conto dei parziali 2-1, e poi all'intervallo sempre a 1-1 tra Paris Saint-Germain e Lorient. Dalla Premier League abbiamo un solo finale di partita, Wolverhampton-Sunderland 1-1, alle 18.30 Arsenal-Fulham. Però guardiamo a quello che accade intanto calcisticamente in casa nostra, un po' più lontano per quanto riguarda la Formula 1. Dunque, rimbalzo di linea Como-Napoli e la partita numero 3 di questa 35esima giornata, Massimo Barchesi, e in alternanza Manuel Codignoni, la gara sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1, il tutto in diretta su Rai Radio 1. Buon ascolto, a più tardi.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Che Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: con Spinazzola. Lo mette giù. Serve all'indietro Gutierrez. Gutierrez, ancora il Napoli che si abbassa Zambo Anghissà, fa passare il pallone che arriva dalle parti di Buongiorno, da questi ad Anghissà. Anghissà ancora per Buongiorno, diventato ora il leader della difesa del Napoli dopo l'uscita di Rammani. Ancora Napoli con Gutierrez, un altro giocatore spagnolo in campo, ex Real Madrid e Girona. Da questi ad Alisson Santos. Alisson Santos si porta dietro Smolcic, lo rincorre ma non riesce a portargli via il pallone. Da questi, da Alisson Santos a Buongiorno, 43 minuti di gioco, due più recupero al termine, 0-0 tra Como e Napoli. McTominay, buono il pallone per Politano che viene però preso da Alberto Moreno che allontana, poi la volée di Nico Paz e ancora Napoli che recupera, Napoli più fresco, Napoli che è in condizioni migliori dal punto di vista atletico in questo finale di partita. Alisson Santos, punta Smolcic, poi arriva anche il raddoppio di marcatura da parte di Vojvoda. Ancora Alisson Santos, pallone per Gutierrez, la gestione del pallone da parte dei giocatori del Napoli, però Buongiorno qui sbaglia e regala da Moreno. Qui arriva l'ammonizione per Politano, fallo tattico di Matteo Politano. Politano che, insomma, non ci sono diffidati nel Napoli, quindi nessun problema per noi. Napoli che giocherà lunedì 11 maggio, chiuderà la 36esima giornata al Maradona contro il Bologna. 44, un minuto al 90esimo, poi sarà recupero. Como 0, Napoli 0, Sergi Roberto. Lobotka lo trattiene, lo mette giù, punizione Como. Battuta dallo stesso Sergi Roberto, corto per Nico Paz. Nico Paz col sinistro felpato, calibrato nella zona di Moreno. Eccolo lo spagnolo, da uno spagnolo all'altro, la corsia di sinistra del Como parla sempre spagnolo. Prima Valle, poi Alberto Moreno, ex Siviglia, Liverpool e Villarreal, giocatore esperto di 33 anni. Smolcic sotto la nostra postazione, all'indietro per Jacopo Ramon. Da questi a Perrone, mancano 20 secondi al 90esimo, poi scatterà il recupero. 0-0 tra Como e Napoli. Sergi Roberto in posizione centrale, va da Morata, sponda Nico Paz, controlla male, poi perde il pallone, forse commette pure fallo, anzi senza forse, punizione per il Napoli, punizione per il Napoli, fallo con Nico Paz che aiuta Lobotka a rialzarsi. E siamo al 90esimo, siamo al 90esimo, minuti di recupero esattamente 4 e ci stanno,
1: si giocherà ancora 4 minuti.
0: Punizione Napoli, 0-0, sempre il parziale, risultato che va bene solo al Napoli che attualmente andrebbe a quota 70 punti, quindi conserverebbe 8 punti di vantaggio sul Como. Se dovesse finire così, male che vada, anche con un'eventuale vittoria del Milan a Reggio Emilia sul Sassuolo, il Napoli resterebbe in seconda posizione seppur in condominio con la formazione di Massimiliano Allegri. Il rinvio di Milinkovic e Savic, recupera il Como, il rinvio maldestro da parte di Smolcic, pallone che termina direttamente in fallo laterale, si chiuderà il 49esimo dunque Como-Napoli, se ne sta per andare il primo dei 4 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Fabbri. Como 0, Napoli 0. All'indietro Buongiorno, possesso palla, ora anche il Como ci crede poco, d'altronde abbiamo questo lancio in avanti per il tentativo del Napoli con McTominay, ancora va Højlund, c'è l'azione che è buona per il Napoli con Højlund, Anghissà, siamo al limite, viene chiuso il camerunense, Nico Paz strappa via il pallone, poi Jesus Rodriguez va giù, fallo, punizione in favore per il Como, punizione del Como, ma siamo all'interno della metà campo della formazione lariana, 46 minuti e 25 secondi, manca poco al termine della partita con le squadre ferme sullo 0-0, chiaramente il Como si è giocato il jolly soprattutto nel primo tempo quando ha avuto le migliori occasioni, in particolare al nono con Duvikas, il salvataggio sulla linea di Rammani dopo che Duvikas era riuscito a scavalcare, perdendo però una frazione di troppo, un secondo di troppo Milinkovic e Savic, e poi alla mezz'ora la parata di Milinkovic e Savic su Diao che si era presentato solo davanti all'estremo difensore serbo ex Torino, Spal e Ascoli. Proprio Milinkovic e Savic va a raccogliere il pallone oltre la linea di fondo campo, squadre stanchissime, il Como ci crede ormai davvero poco, incitato comunque fino all'ultimo secondo dai suoi tifosi. 47 minuti e 10 secondi, 0-0 con il rinvio di Milinkovic, Savic, Como che in questo momento occupa la quinta posizione, un punto in più rispetto alla Roma, che però lunedì sarà di scena allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina. Vediamo Zambanghissà, lato corto, pallone filtrante per McTominay, attenzione alla deviazione, calcio d'angolo, è il Napoli che vuole fare lo scherzetto alla fine, calcio d'angolo per la formazione di Antonio Conte, 47 minuti e 45 secondi, 0-0, chiude in attacco il Napoli con Matteo Politano che va a recuperare il pallone e pronto a scodellarlo all'interno dell'area stessa. Vediamo giocatori presenti davanti a Butes del Napoli, sono in 5 raccolti veramente in un fazzoletto. Pronto Politano a calciare di interno sinistro, le solite spinte davanti al portiere Butes. Attenzione alla traiettoria di Matteo Politano, siamo entrati nell'ultimo minuto di partita, 45 secondi al termine. Politano parte il cross, traiettoria del pallone altissima, termina dalla parte opposta, non ci arriva Alisson Santos, ci arriva Nico Paz che prova il palleggio, poi viene spostato da Alisson Santos, resta in piedi Nico Paz, pallone poi per il Napoli, Lobotka, buongiorno, lo lascia Spinazzola, Perrone, fallo laterale, 48 minuti 40 secondi, mancano 20 secondi e questa sarà l'ultima giocata della partita del Napoli. Spinazzola, rimessa laterale, ormai nessuna speranza per il Como di poter vincere questa partita. Gutierrez, 48 minuti 50 secondi, deve solo gestire palla il Napoli e poi sarà 0-0 finale. Vediamo due palloni in campo, ma arriva il triplice fischio finale da parte dell'arbitro Fabbri. Como 0 Napoli 0, punto preziosissimo per il Napoli che consolida il secondo posto, sale a 70 punti, meno 9 dall'Inter, ma soprattutto ci sono gli 8 punti conservati sul Como che in questo momento è in quinta posizione a quota 62, Como che ormai quasi, poi nel calcio mai dire mai, però si complica, possiamo dire così, che si complica notevolmente la scalata del Como al quarto posto. Ringrazio Gioele Campagna alla parte tecnica, è tutto dallo stadio Sinigaglia di Como, dove Como e Napoli hanno pareggiato 0-0 alle 20:45 Atalanta-Genoa. Da Massimo Barchesi per il momento è tutto, ci sentiremo più tardi con gli allenatori e i giocatori per le interviste del post partita. Linea che torna a Roma a Guido Ardone.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
8: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
9: Noi spesso raccontiamo di sogni.
10: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
8: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
12: Sabato Sport. e scaccano le 20 proprio in questo preciso istante. Noi teniamo la linea ancora per qualche secondo fino al prossimo segnale orario, poi ci sarà regolarmente il GR1. Come ricordava Massimo Barchesi, un punto che serve decisamente più al Napoli che non al Como in ottica piazzamento Champions League. Lo 0-0 del Sinigaglia al termine di una gara che comunque ha avuto i suoi sussulti, le sue occasioni da una parte e dall'altra. Andiamo alla giornale radio. Riesco però a dirvi in pochi istanti che nella seconda semifinale della Champions League di pallavolo femminile Scandicci ha vinto il primo set a Istanbul contro le turche del Eczacıbaşı. Ricordiamo la clamorosa eliminazione di Conegliano in rimonta al quinto set contro Vakıf. Comunque Scandicci è in campo e per ora conduce. Vi aggiorneremo in seguito questa sera Atalanta-Genoa, la Formula 1, molto altro sabato sport, ma adesso c'è il giornale radio. A tra pochissimo su Rai Radio 1.
13: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 20:01.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini, cordoglio di tutto il mondo istituzionale e politico per la scomparsa ieri a 59 anni di Alex Zanardi. Il presidente della Repubblica Mattarella ricorda come sia stato un punto di riferimento oltre lo sport, amato e ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. Commosse anche le parole di Giorgia Meloni, l'Italia perde un grande campione, un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di forza e dignità. Ha scritto su X la Premier. Una luce straordinaria per il ministro dello sport Abodi. In segno di lutto, il CONI ha deciso un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. I funerali di Alex Zanardi si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova.
3: Pilota di Formula 1, poi campione paralimpico, le due vite di Alex Zanardi, entrambe vissute al massimo, ma allo stesso tempo con umiltà e semplicità suoi tratti distintivi. Zanardi raccontato da chi lo ha conosciuto bene, Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
4: È sempre stato col sorriso, era sempre positivo, è sempre allegro e va ricordato più come uomo che come pilota.
3: Semplice nella sua straordinarietà Zanardi, che con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico, diventando nel faro. L'ex presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli ne sottolinea uno dei tanti pregi.
5: La sua capacità con l'ironia di rendere anche le cose più difficili e quelle impossibili sicuramente raggiungibili. Quasi il limite non fosse la soglia di un ostacolo, ma la soglia di una possibilità, di una nuova possibilità.
3: Le due vite di Alex Zanardi e i suoi drammi. Gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike. Claudio Costa è il medico che lo salvò dopo il primo incidente. Con lui un legame profondo, Zanardi unico, geniale, dice Costa.
6: Da ogni cosa ho detto, io a tutto il bello possibile. E questa è la cosa più bella di una vita. Avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
3: Manuela Collazzo, GR1.
2: Guerra in Iran, la trattativa resta bloccata. Poco fa un colloquio telefonico tra il ministro degli esteri Tajani e l'omologo iraniano Araghchi, confermata la necessità di evitare ulteriori escalation nel conflitto e di riaprire lo stretto di Hormuz. Intanto Trump torna ad attaccare l'Unione Europea.
7: Sale la tensione tra Stati Uniti e Europa dopo le nuove prese di posizione di Donald Trump. Il presidente della Commissione del Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, Lange, definisce inaccettabile il piano di dazi al 25% sulle auto prodotte in Europa, mentre la Commissione ribadisce la UE si riserva ogni azione a tutela dei propri interessi. Le frizioni con l'Europa investono anche la NATO. Trump annuncia il ritiro di 5.000 militari dalle basi americane in Germania, pochi giorni dopo lo scontro con il cancelliere Merz e le critiche rivolte a Italia Spagna per il mancato sostegno alla guerra all'Iran. Infine il presidente giudica insufficiente la proposta iraniana e minaccia una ripresa del conflitto, poi torna a parlare di Cuba. Quando avremo finito con l'Iran ci occuperemo anche dell'Havana, dice. La Repubblica Islamica ha presentato il proprio piano con l'obiettivo di porre fine in modo definitivo alla guerra che ci è stata imposta, ha affermato Gharib Abadi, vice ministro degli esteri di Teheran. Ora la palla è nel campo degli Stati Uniti per scegliere la via della diplomazia o il proseguimento del conflitto. Francesca Barogno, GR1.
2: E in Iran, dopo il ricovero d'urgenza della Nobel per la pace Narges Mohammadi, il comitato che assegna il premio torna a chiederne la liberazione. L'attivista detenuta da mesi ha avuto una grave crisi cardiaca ed è stata trasferita in ospedale in condizioni critiche. Mohammadi era stata arrestata e condannata in seguito alle proteste antigovernative di inizio anno. Caro energia, taglio delle accise su benzina e diesel in due tempi, mentre l'Italia accelera sulle scorte di gas facendo meglio degli altri paesi europei.
8: Uno stanziamento da 146 milioni e mezzo per il periodo dal 2 al 10 maggio, poi il resto con un decreto ministeriale dall'11 al 22 maggio mantenendo gli stessi tagli. Il governo sceglie uno sconto sulle accise in due tempi per avere il tempo di organizzare le coperture. 200 milioni dovrebbero essere a disposizione tra 10 giorni, quando sarà possibile quantificare l'extra gettito IVA dell'ultimo periodo. Per ora il prezzo medio della benzina self è a 1,81 al litro, il gasolio a 2,04. Quotazioni che non hanno hanno ancora incorporato il nuovo taglio delle accise, diverso dal precedente. Per il diesel si tratta di una vera e propria proroga, 20 centesimi al litro più altri 4 d'IVA. Per la benzina si scende a 6 centesimi al litro. Nel frattempo arriva una buona notizia sul fronte gas. L'Italia ha riempito quasi il 50% delle scorte per il prossimo inverno e ha già chiuso contratti fino al 90%. La media dell'Unione è al 32%, il 25% la Germania. Il gas non mancherà il prossimo inverno dunque, ma le bollette saranno più care per il rincaro delle quotazioni. Paola Nania, GR1.
2: La flottiglia Vergasa è pronta a ripartire con una nuova missione, mentre due attivisti sono stati trattenuti dagli israeliani in un penitenziario. La corrispondente.
9: Portati in Israele per Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della flottiglia, sono ore di interrogatori. Sono sospettati di azioni illegali e di legami con organizzazioni terroristiche, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri israeliano. I motivi che non hanno portato al loro rilascio, a differenza degli altri compagni di viaggio sbarcati ieri a Creta. Ora si trovano in un carcere non lontano dalla città di Ashkelon per essere sentiti dalla polizia. Si tratta di una detenzione illegale, di un sequestro, la reazione della Spagna, di cui è cittadino Saif Abukeshek, che ne chiede il suo immediato rilascio assieme a quello del brasiliano Avila. Gli attivisti liberati ieri sono in gran parte rientrati, altri invece sono rimasti in Grecia. Hanno denunciato abusi da parte dei militari israeliani durante le 40 ore a bordo delle navi, abusi che erano molto visibili sui visi di alcuni di loro. Eppure la missione non intende fermarsi, la flottiglia si sta riorganizzando, lo ha detto telefonicamente uno degli attivisti italiani ora in Grecia, collegato con il presidio organizzato davanti la Farnesina. Ripartiremo e saremo ancora di più. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Torniamo in Italia nel pomeriggio. Nella Basilica di San Giovanni Laterano a Roma, l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari. Capovolgendo la logica del dominio in Cristo, gli scartati diventano eletti, così il Papa nell'omelia. Ascoltiamo le sue parole.
10: Si diventa pietre scartate dagli uomini e scelte da Dio. Quando con la vita e la parola ci si oppone ai progetti che schiacciano i deboli, non rispettano la dignità di ogni persona, si servono dei conflitti per selezionare i più forti, mentre trascurano chi resta indietro, chi non ce la fa, considerando chi soccombe come spazzatura della storia.
2: La cronaca ora a Bari, è arrestato un cinese di 42 anni, nel suo negozio è stato trovato il cadavere di un uomo scomparso da un mese.
11: Wei Lin, il proprietario del negozio situato nel quartiere Carbonara di Bari, è indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Stando alla ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe messo d'accordo con un 68enne Michelangelo Scamarcia affinché lui effettuasse, tramite la sua carta di reddito di inclusione, una transazione da 600 euro nel POS collegato all'attività commerciale. Lin gliene avrebbe poi restituite 530 in contanti, trattenendone 70 come costo dell'operazione. Il 42enne però poi avrebbe dato a Scamarcia solo 500 euro, prendendone altri 30. Questo è l'elemento che ha fatto scattare la lite, la reazione del 68enne e infine la furia del commerciante cinese. Wei Lin a fine aprile aveva poi provato ad effettuare dei prelievi alle poste con la carta dell'italiano, sbagliando però il PIN. Oggi il ritrovamento del corpo di Scamarcia nascosto dentro alcuni sacchi in una parte interna del negozio. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Caso Carlasco, mercoledì Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, dovrà presentarsi davanti ai magistrati della Procura di Pavia. Non si sa ancora se risponderà o meno alle loro domande, non conoscendo ancora le prove raccolte contro di lui. Per Alberto Stasi, accusato del delitto e che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi la possibilità della revisione del processo. Ma per la famiglia Poggi la verità è già stata scritta nella sentenza contro l'ex fidanzato della figlia. Giro di vita a Livorno sulla pulizia urbana, diventa obbligatorio pulire anche la pipì dei cani. Con un'ordinanza per i mesi caldi il sindaco impone ai proprietari di avere con sé acqua per lavare marciapiedi, muri e arredi. L'obiettivo è limitare i cattivi odori in città. Per chi non rispetta la norma, multe da 25 a 500 euro, misure simili già adottate in altri comuni. Arriva nei cinema italiani Pecore sotto copertura con Hugh Jackman nel ruolo di detective. Film per tutta la famiglia tratto da un romanzo per ragazzi.
12: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
13: La
12: tranquilla campagna irlandese, una fattoria con un pastore solitario, George, che ogni sera legge libri gialli alle sue amate pecore, pensando che non comprendano.
13: Ma perché si è fermato lì?
12: E sarà proprio il suo gregge ad indagare sulla sua scomparsa. Pecore sotto copertura arriva anche nei cinema italiani con le voci di Ciro Priello e Arianna Caraviotto dei The Jackal, in questo film che mescola animazione con attori come Emma Thompson e Hugh Jackman, il pastore. Ho amato la sceneggiatura, dice l'attore da New York. È come Babe che incontra Knives Out, una cosa inedita. È un film sul crescere, ad ogni età, sul confrontarsi con la paura. Uno di quei film che avresti amato da bambino o dove porteresti i tuoi figli.
14: Ce l'avete il coraggio di lasciare casa?
12: Miriam Mauti, GR1.
15: Cos'è quella?
14: Beh, erbano di sicuro.
2: Termina qui questa edizione del Giornale Radio. Vi lasciamo ora le previsioni meteo. Prossimo GR1 alle 21.35. Buon ascolto su Radio 1.
16: Meteo Radio.
17: Previsioni del tempo sull'Italia. Cielo un po' più opaco nella serata per le regioni di nord-ovest e per la Sardegna. Ancora limpido invece sul resto del paese. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
18: Ascolta, si fa sera.
19: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
20: Nel calendario ebraico siamo nel periodo di 7 settimane che va dalla Pasqua a Shavuot, la Pentecoste, un periodo che avrebbe dovuto essere di attesa serena, ma che nel corso della storia è stato funestato da eventi drammatici che ne hanno turbato il clima. Questo lunedì sera, però, 33esimo giorno di questo periodo, l'atmosfera cambierà. Ci sarà una tregua, parola tanto attuale purtroppo in questi giorni, e si farà un po' di storia lieta. Questo per ricordare un grande maestro dell'antichità che è rimasto un pilastro nella memoria ebraica e non solo. Si chiamava Shimon ben Yochai e visse nella prima metà del secondo secolo, testimone e vittima della feroce repressione romana dell'ultimo tentativo di indipendenza ebraica da quel dominio. I romani dominavano quel territorio e i rapporti con la popolazione locale erano controversi, come sempre succede in regime di occupazione. Qualcuno, benché oppresso, non poteva fare a meno di ammirare la tecnologia romana che aveva costruito ponti e strade. Ma c'era chi dissentiva e Shimon esprimeva la natura del dissenso. Tutto quello che hanno costruito, diceva, l'hanno fatto solo per interesse di dominio e di guadagno. I romani lo seppero, lo condannarono e lui si dovette nascondere per molti anni. La morale di questa storia è semplice e spiega perché questa persona sia ancora ricordata amorevolmente. Il nostro mondo non è solo tecnologia e interesse, i valori morali sono prioritari.
16: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
21: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
1: Villas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
0: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
22: Sabato Sport.
23: 20 e 16 minuti in diretta su Rai Radio 1 e sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono, di nuovo con Marco Mascia che ci assiste dall'altra parte del vetro, naturalmente c'è Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. Il secondo 0-0 stagionale dopo quello nella gara d'andata, il secondo 0-0 in campionato, il terzo pareggio stagionale a tutti gli effetti, perché tra Como e Napoli era finita 1-1 anche in Coppa Italia nei tempi regolamentari, poi la vittoria ai rigori della squadra di Fabregas, in ogni caso alla Sinigaglia un punto che, come ricordavamo poco prima del GR1, di certo è più utile al Napoli in ottica consolidamento ormai credo definitivo del piazzamento Champions, al netto di clamorose sorprese, che non al Como che resta così, rischia così di perdere contatto definitivamente con quel quarto posto a lungo occupato. La classifica vede i partenopei a 70 punti, più 3 sul Milan che però giocherà ovviamente nella giornata

0: Zanetti. Non dimentichiamo la Roma che al momento è sesta, punti 61, giocherà contro la Fiorentina lunedì sera. Di oggi anche la vittoria nella zona centrale della classifica, comunque netta, meritata, 2-0 dell'Udinese sul Torino, il colpaccio salvezza del Lecce ormai che risale alla serata di ieri in casa del Pisa, la giornata segnata ormai irrimediabilmente dalla notizia triste, tristissima della scomparsa di Alex Zanardi, la serata che ci attende Atalanta-Genova, una sfida che serve soprattutto alla squadra bergamasca per cercare di blindare un settimo posto che potrebbe valere a fine campionato per la Conference, lo sapremo anche in base all'esito della finale di Coppa Italia, la serata dedicata anche alla Formula 1 dopo la gara sprint a Miami. Racconteremo le qualifiche in vista della gara classica di domani, ovviamente le voci del post gara tra Como e Napoli con Fabregas e Antonio Conte. In tutto questo ovviamente andiamo a salutare come sempre il sabato a quest'ora il nostro Filippo Grassia. Buonasera e bentrovato Filippo.
1: Buonasera, buonasera a te Guido, buonasera ai nostri ascoltatori. Il pareggio di Como, come hai detto tu giustamente, va di lusso in particolare al Milan, che in caso di vittoria a Reggio Emilia raggiungerà i partenopei, e la Juventus vincendo la sua partita può mettere davvero fuori concorso il Como con 5 punti di vantaggio, e direi insomma che la squadra lariana in seguito a questo pareggio ha perso non del tutto ma quasi del tutto la possibilità di entrare tra le prime 4 e quindi di giocarsi la Champions.
0: Proviamo a guardarla da un'altra prospettiva, che poi è anche quella che pubblicamente ha voluto sostenere giustamente e affermare Cesc Fabregas in queste settimane. Sembra quasi di parlare di un obiettivo sfumato, perché il valore della squadra c'è, il gioco che ci ha divertito e che si è fatto apprezzare in questi mesi, anche il Como era quarto fino a poche settimane fa, era in Serie B fino a 2 stagioni fa, quindi cerchiamo anche di trovare, come dire, la giusta misura. Qualora dovesse arrivare un piazzamento europeo, non Champions, Europa o Conference League, spiegavo il discorso relativo anche al settimo posto, lo sapremo praticamente a metà mese, 13 maggio, finale di Coppa Italia, ma comunque il risultato sarebbe un risultato assolutamente clamoroso, no?
1: Eh sì, perché non dobbiamo mai dimenticare il passato che vedeva appunto la squadra lariana addirittura in una serie inferiore, però il Como ha giocato talmente bene in questo campionato che ha alzato l'asticella del suo rendimento e delle sue ambizioni. Però ci vuole esperienza, e come tutti noi sappiamo nel calcio non si inventa nulla nell'arco di 9 mesi. Però la squadra di Fabregas è davvero sulla strada per diventare una protagonista del nostro calcio. Bisognerà vedere che cosa però ci sarà nel suo futuro con Nico Paz, che anche oggi è stato tra i migliori e probabilmente tornerà a Madrid, e Fabregas che ha sirene da un po' da tutte le parti.
0: E quindi il futuro è da costruire in campo e in panchina, sì, diciamo il ritorno alla casa madre o la casa blanca se preferite per Nico Paz è piuttosto probabile. E invece sulla sponda opposta un Napoli, non voglio dire all'italiana, non voglio dire diciamo catenaccio e contropiede, ma che nel primo tempo soprattutto sotto la spinta del furore del Como, fisica e tecnica, ha badato soprattutto a difendersi, poi è venuto un po' fuori alla distanza, alla fine ha avuto l'occasione forse più nitida della ripresa con il palo di Politano, un'occasione di McTominay, rischiava addirittura il colpaccio quando il Como è calato, ma è chiaro che come riassumevamo entrambi in maniera molto molto pragmatica Conte ha badato a non prenderle soprattutto nel primo tempo e a magari a fare addirittura qualcosina di più, ma soltanto nella parte finale della ripresa.
1: Sì, infatti a lungo Conte ai suoi ha detto intanto cerchiamo di non perdere, poi vediamo cosa può accadere. Il primo tempo è stato a favore del Como, che ha avuto due occasioni con Dovikas e Diao, e addirittura il greco aveva anche superato il portiere Milinkovic-Savic, ma non Rachmani, che ha salvato la rete proprio sulla linea. E poi nella ripresa, come hai detto tu, il Napoli è salito di tono con McTominay che ha tirato al lato da buona posizione e Politano che ha colpito il palo.
0: Quali sono gli episodi arbitrali di questa partita, Filippo Grassia?
1: Sì, mi senti?
0: Sì, sì, ti ascoltiamo assolutamente.
1: Sì, la prima palla gol del Como con Dubikas che appunto supera Milinkovic e Savic da posizione assolutamente regolare, ma non Rachmani che, come dicevo qualche secondo fa, salva la porta poco davanti alla linea. Al 57esimo Ramon sgambetta Højlund nell'area del Como e sarebbe rigore per il Napoli se Santos non avesse servito Højlund in fuorigioco, bastava forse che gli cedesse la palla almeno un secondo prima. Al 69esimo Ramon Falcia McTominay.

0: attorno al centrocampo, intervento quantomeno imprudente in un'azione potenzialmente pericolosa. Generoso il giallo da parte dell'arbitro Fabbri, poteva starci rosso, ma la decisione del direttore di gara, va bene anche al VAR Di Paolo, che per inciso ha sostituito Doveri, e Ramon, diffidato, salterà la prossima partita. E poi un altro episodio delicato, siamo al minuto 82, Politano rischia rigore spostando Rodriguez prima di spalle e poi con un tocco basso, poco dentro l'area partenopea. Per arbitro e VAR non c'è fallo da rigore, lasciami Guido qualche dubbio. Sulla ripartenza Politano colpisce il palo a Butez battuto. E qui spesso si dice che il giocatore in vantaggio allarga la gamba per ostacolare l'avversario, però direi che chi è in vantaggio, secondo me, ha anche la possibilità di muoversi come vuole.
1: Assolutamente, aveva un peso e un valore diverso in maniera molto chiara, è la sfida delle 15 che possiamo, volendo ritrovare anche un motivo di interesse lì, poi ce ne sono sempre, poteva valere per la platonica, molto platonica corsa al decimo posto, all'ultima casellina della parte sinistra della classifica. A fine campionato può essere un traguardo un po' per alcune squadre, al momento traguardo parzialmente raggiunto dall'Udinese, che con merito e con un'ottima prova ha battuto 2-0 il Torino. C'è qualcosa che è finito sul tuo taccuino, Filippo Grassia, rispetto a questa partita?
0: Sì, tre episodi a metà del primo tempo, gol annullato all'Udinese sul punteggio ancora di 0-0, autore Zaniolo, il migliore in campo, che segna dopo il palo colpito da Buxa, ma la rete viene annullata per il suo fuorigioco di partenza, grave però l'errore iniziale di Gineitis, che praticamente ha regalato una palla gol agli avversari. Al 62esimo manca la seconda ammonizione a Obrador, che già ammonito commette un duro fallo su Zaniolo, e ancora Zaniolo a terra, siamo al 67esimo dell'area granata sulla pressione dei due avversari, ma qui non ci sono gli estremi per arrivare al calcio di rigore. Comunque resta l'immagine di Zaniolo, che ha giocato una partita sontuosa, gli è mancato il gol, ma in tutte le azioni importanti dell'Udinese c'è sempre stato il suo piede, il suo talento, e credo che questo possa essere un giocatore recuperato anche in vista delle prossime convocazioni della nazionale.
1: O magari avrebbe potuto esserlo, ma non apriamo questo capitolo, altrimenti non la finiamo più. Diciamo, questo è il discorso relativo alla nostra ordinaria amministrazione, e non è ovviamente una diminuzione le cose di cui ci occupiamo nel corso dei fine settimana. Poi, Filippo Grassia, è innegabile il fatto che accompagnare questa giornata sin dalla mattinata è la notizia che rattrista profondamente tutti gli appassionati di sport, tutti coloro i quali in questi anni hanno ammirato, hanno sostenuto, hanno guardato insomma con stupore, con, ripeto, enorme ammirazione la parabola, la vita, la carriera di un uomo che è andato contro ogni difficoltà, e sto parlando ovviamente di Alex Zanardi. Noi ne abbiamo parlato nella primissima parte, è stato con noi Giancarlo Minardi, ovviamente il fondatore dell'omonima scuderia,
0: sì,
1: che lo volle,
0: esatto,
1: come ricordo a chi non ci avesse seguito, come invece diligentemente hai fatto tu, Filippo Grassia, alla Minardi tre Gran Premi, erano i primi anni 90 e il 92, poi l'avvocato, il presidente Pancalli, che è stato per praticamente due decenni il presidente del Comitato Paralimpico, e in quella fase Zanardi nella sua nuova vita da atleta paralimpico ha fatto cose meravigliose, incredibili, nell'handbike tra Londra e Rio de Janeiro. Naturalmente in questo coro di voci, coro unanime di cordoglio, di esaltazione, di ricordo, ti chiedo insomma anche un pensiero personale, un ricordo se vuoi di Alex Zanardi, che è scomparso ieri all'età di 59 anni.
0: Sì, beh, si è trattato di un uomo straordinario, e come ho avuto modo di mandare un messaggio a Daniela, la moglie, è stato un messaggero di vita, di speranza, sempre di traguardi da raggiungere, però sarebbe diciamo una diminuzio non mettere in rilievo l'amore che ha avuto per lui appunto Daniela, che lo ha seguito in tutte le fasi della sua vita. E bene ha fatto il nostro inviato alla Formula 1 a ricordare quanto Zanardi sia ancora oggi popolare negli Stati Uniti per aver vinto, se non ero, nel 97 e 98 due edizioni della
1: la Formula della Kart, cosiddetta, sì, all'epoca,
0: sì,
1: si
0: quella che
1: così
0: oggi è diventata Indica. Poi ha avuto quell'incidente bestiale nel 2001, si è ripreso alla grande, ha voluto dimostrare che ci si può rialzare anche dopo una disgrazia così dirompente, e poi da atleta paralimpico è stato un campione straordinario. Ma io credo che lui debba essere anche un testimone di vitalità, e anche da parte sua deve arrivare una testimonianza a tutti quei ragazzi che faticano a studiare, a lavorare, che temono di non riuscire a rialzarsi. Beh, Zanardi ci è riuscito in condizioni davvero, davvero tremende. E lui, ma non solo del nostro sport, proprio del nostro paese, è sicuramente un qualcuno che rimarrà nella storia.
1: Lo dimostra il fatto, lo dimostra ulteriormente il fatto che in queste ore le testimonianze siano arrivate anche insomma, dai più alti livelli istituzionali, a partire dalla presidente Mattarella e poi molte altre voci, ma anche dal mondo dello spettacolo. Leggevo delle dichiarazioni, delle frasi di Vasco Rossi, suo corregionale in qualche modo, no? Dalla bolognese Zanardi, il rocker di Zocca, qui siamo a Modena, ma più o meno siamo da quelle parti. Personaggio davvero che è stato in grado di unire con il suo esempio mondi anche molto molto diversi. Allora, tornando invece al nostro mondo, quello calcistico, Filippo Grassia resta con noi perché magari tra un po' saremo in grado di ascoltare in diretta anche le voci del post partita, e attendiamo, ovviamente sarà sempre benvenuta la chiamata di Massimo Barchesi, che alla Sinigaglia ci ha raccontato come Napoli. Però possiamo aprire insieme anche il capitolo della gara numero 4 di questo 35esimo turno di campionato, a meno che dalla regia non arrivino segnali in senso opposto. Allora andiamo avanti, perché a Bergamo l'Atalanta comunque proverà a mantenere una posizione che, come spiegavamo, come spiegavo frettolosamente poco fa, potrebbe valere un piazzamento europeo in Conference. Non lo sappiamo ancora, lo capiremo. Agganciare il treno più avanti è difficile per la squadra di Paladino dopo il KO di Cagliari. Il Genoa non è salvo aritmeticamente, lo è nei fatti, e se l'ha detto il suo allenatore Daniele De Rossi vuol dire che possiamo fidarci in pieno. Per Atalanta-Genoa intanto la presentazione e le formazioni ufficiali da parte di colui il quale vi racconterà la sfida da Bergamo, Giuseppe Bisantis. Buonasera e bentrovato.
2: Buonasera, buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh sì, l'obiettivo è quello, l'Atalanta, restare in Europa, seppure un po' dalla porta secondaria della Conference. Lo diciamo perché l'Atalanta ha fatto anche in questa stagione la Champions League, anzi è stata l'unica squadra italiana a qualificarsi per gli ottavi di finale, poi travolta dal Bayern. Però insomma, una società come l'Atalanta deve cercare di rimanere in Europa e poi magari anche di portare un trofeo, visto che l'Atalanta è l'ultima squadra italiana a aver vinto uno trofeo europeo, l'Europa League ai tempi di Gasperini, la finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen. Di fronte al Genoa, alla quale mancherebbe un appunto, però Daniele De Rossi, che è uno che non fa troppi giri di parole, già da per acquisita la salvezza, e credo che ne abbia tutte le ragioni. Le squadre hanno appena esaurito il riscaldamento, dunque andiamo con le formazioni ufficiali, perché l'Atalanta di Raffaele Palladino, attenzione, ex giocatore Genoa, da allenatore ha affrontato il Genoa 6 volte con Monza, Fiorentina e con l'Atalanta stessa, anche quest'anno ottavi di finale di Coppa Italia, e ha sempre vinto. 3-4-1-2, Carnesecchi la portiere, Scalvini, Gensiti e Anor in difesa, Zappacosta, Deron, Ederson e Zaleschi a centrocampo, De Ketelaere dietro le due punte che sono Scamacca e Kostovic. La replica di Daniele De Rossi, 9 mesi più anziano di Raffaele Palladino. 3-4-3, Bailovic la portiere, Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa, Ellerson, Amorim, Frendrup e Sabelli a centrocampo, Vitigna e Catorre e Colombo avanzati, Ivano Pezzuto di Lecce arbitro, Valerio Colarossi di Roma e Daisuke Emanuele Yoshikawa, anche lui di Roma, i guardialine, Nicolò Turrini di Firenze il quarto ufficiale, Antonio Giua di Olbia, Alessandro Prontera di Bologna alla VAR. Serata di primavera avanzata qui a Bergamo, la temperatura adesso è sui 23 gradi, come sempre ottima la cornice di pubblico e soprattutto il settore ospiti, dove in 1100 praticamente gremito il settore tifosi rossoblu sono già seduti per assistere a questa partita del Genoa che inizierà esattamente fra una quarto d'ora. Per ora a voi studio.
1: E grazie a Giuseppe Bisantis, che ritroveremo sì tra un quarto d'ora, in realtà un po' prima, proprio per l'ingresso in campo delle due squadre. Poi ricordo che la serata sarà caratterizzata anche dalla Formula 1, soprattutto nella seconda parte, perché per chi non ci avesse ancora seguito il pomeriggio, si sono riaccesi i motori dopo oltre un mese di pausa. A Miami c'è stata la gara sprint, perché questo è il secondo dei 6 weekend caratterizzati da gara sprint al sabato del Mondiale 2026, gara sprint che, come ci ha raccontato Manuel Codignoni, a Miami ha visto la doppietta della McLaren, Norris davanti a Piastri, 3° posto per Leclerc, appunti anche Kimi Antonelli, che era arrivato 4° in pista, declassato al 6° posto per una penalizzazione di 5 secondi, è andato ovviamente a punti e comunque non ha perso per il momento la vetta della classifica generale. Questa sera si torna in pista alle 22, ma per le qualifiche in vista della gara classica di domani, tornando tornando ad Atalanta-Genova, le voci della prepartita, la voce perché ha parlato Daniele De Rossi, allora lo andiamo ad ascoltare, poi torniamo con Filippo Grassia e magari in questi 10 minuti riusciremo anche a sentire qualcosa dal Sinigaglia, ma andiamo con ordine con le voci del pre, Daniele De Rossi prima di Atalanta-Genova.
3: Noi vogliamo fare i punti, non vogliamo fare per la matematica, anche se poi la matematica è fondamentale, ma allora davvero l'abbiamo raggiunta già un paio di settimane fa, la salvezza diciamo, però non è che questo ci porti a dire ok, siamo salvi, sbacchiamo come si dice in gergo. Abbiamo fatto una partita serissima secondo me contro il Como e credo che vogliamo fare altrettanto contro l'Atalanta, l'abbiamo incontrato 2 volte quest'anno, abbiamo sempre perso, abbiamo giocato 180 minuti dei quali forse 20, 11 contro 11, gli altri tutti 10 contro 11, quindi dobbiamo capire perché, quindi questa è secondo me una prova di maturità grande.
1: Ricordava Daniele De Rossi l'ultima gara, la persa dal suo Genoa in casa contro il Como, e noi proprio a Como andiamo da Massimo Barchesi nel post partita di Como Napoli. Massimo, ancora buonasera.
4: Ciao Guido, buonasera a te, buonasera a Cesc Fabregas. Non ci si annoia mai nel vedere il Como, anche quando non segna, anche quando pareggia 0-0, però ci sono un paio di sliding doors di questa partita, non nel primo tempo, che potevano farla girare, le occasioni fallite all'inizio da Duvicas e l'altra da Diaw.
5: Sì, anche la di Jacobo Ramon in la palla inattiva e algún contropiede che abbiamo sbagliato, però era un'opportunità clarissima. Sì, la prestazione è stata una prestazione importante, una prestazione per vincere, che era quello che cercavamo. Dopo di là ha mancato qualcosina davanti a porta che fa la differenza nel calcio, lo sappiamo sempre, però a livello di lo che la risposta dei giocatori dentro il campo e lo che si è visto, la squadra mi è piaciuto molto, però sì, dobbiamo continuare.
4: Dovete continuare a sperare nel quarto posto, chiaro che adesso l'obiettivo si è complicato, ma a prescindere da come andrà a finire questo campionato... L'obiettivo può essere Champions League, Europa League o Conference League, infatti stavo cercando di concludere, a prescindere, un grande Como, non bisogna assolutamente, cioè qualora non dovesse arrivare la Champions, non bisogna pensare ad un traguardo che non è stato conquistato, ma bisogna pensare ad un grande Como per tutta la stagione.
5: Pensiamo al calcio, pensiamo alla prestazione che si è fatta oggi, chi lo vuole vedere lo vede, chi non lo vuole vedere non lo vede, l'obiettivo, non ci sono obiettivi, l'obiettivo è più di superato, era più meglio che l'anno scorso, stiamo facendo molto meglio che l'anno scorso, il risultato dicono quello, la prestazione dice quello e niente di più.
4: Domande per Fabregas?
1: Naturalmente, buonasera mister, intanto la lascio con Filippo Grassia, Filippo vai.
0: Buonasera Fabregas, che il Como sia una realtà lo dicono anche le cifre, perché praticamente ha ottenuto lo stesso numero di punti in casa e fuori, questo lo fanno solo le grandi squadre, però come diceva il nostro inviato ci dimentichiamo di dove era il Como prima. La domanda che le faccio, che ti faccio, è questa: il Como gioca diciamo da 9 nel primo tempo e un po' cala nella ripresa, ti sei dato una spiegazione?
5: Che ti posso dire? Stiamo giocando contro il campione d'Italia, stiamo giocando con 2 ragazzi di 21-23 anni a mezzo campo, contro De Bruyne, contro McTominay e contro la Lobotka, e facciamo una partitona. Dopo di là si è calato, non si è calato. Ovvio che il Napoli alcuna cosa deve fare, no? Per vincere, sono il campione d'Italia, stanno lottando per lo scudetto anche quest'anno, hanno un giocatore importantissimo che hanno vinto tantissime cose, noi, da noi nessuno ha vinto mai niente, a parte Sergio Roberto e sicuramente Morata nel passato, però stiamo costruendo una cosa con ragazzi molto giovani, sei troppo esigente tu, magari anche io sono, magari tu sei un po' di più che io, allora grazie, l'esigenza deve essere sempre alta, la partita perfetta non esiste, la prestazione è stata buona, però sicuramente come dice te possiamo fare molto di più.
1: Mister, prima di salutarla, a proposito di costruire, di programmare, come lei sa in questo momento della stagione molti suoi colleghi allenatori ripetono: finiamo il campionato, poi ci siederemo a tavolino con la società e capiremo se si va avanti, come si va avanti, eccetera. Ora lei ha perfettamente ragione, il Como come finirà, finirà, comunque il suo obiettivo l'ha già raggiunto, è fare molto meglio dell'anno scorso. E allora questo momento per lei di incontro, di verifica, arriverà a breve, con quali auspici da parte sua, se posso chiederglielo?
5: Non lo capisco, scusami, non ho capito la domanda, però sì, come tutti sicuramente...
1: Quando si vedrà con la società per capire se ci sarà ancora un futuro e con quali basi? Gliela faccio semplice.
5: No. No, il futuro c'è sempre, questa società vuole crescere, vuole fare meglio e proveremo di migliorare sempre in tutto per l'anno prossimo e vediamo. Grazie.
1: Grazie, grazie Cesc Fabregas, grazie a Massimo Barchesi. 20:37 minuti, noi tra 5 minuti saremo a Bergamo in maniera praticamente definitiva per Atalanta-Genova, quindi messaggio in codice, ove mai dovesse arrivare Antonio Conte proprio nell'immediato, saremo ben lieti di dare spazio anche al tecnico del Napoli. E Filippo Grassia, poi mai banale, come il suo Como, mai banale Cesc Fabregas anche nelle dichiarazioni, dai.
0: No, volevo dire che dalla sua ultima affermazione... Insomma, per i tifosi comaschi si è accesa una luce importante.
1: Dici cioè che un principio di notizia l'abbiamo tirato fuori?
0: Era solo
1: diplomazia?
0: Ma non credo, perché non mi sembra che Fabregas sia un uomo diciamo che si maschera dietro le parole.
1: Allora, poi ne parleremo anche nel post partita di Atalanta-Genova fino alle 23:30, ma credo ancora Barchesi da Como, uno via l'altro. Sì, Massimo, vai.
4: Esatto, staffetta con Antonio Conte. Stavamo parlando di Alex Zanardi,
6: sì.
4: che lei ha conosciuto bene.
6: Sì, assolutamente, quindi una tristissima notizia quella di Alex, perché ci ha lasciato un supereroe, veramente una persona che ha affrontato la vita sempre con il sorriso nonostante le cose che gli sono accadute, ed era un positivo, una persona veramente eccezionale. Sinceramente sono rimasto molto, molto amareggiato a sentire la notizia di oggi. Niente, quello che posso dire per le condoglianze alla famiglia, che lui possa stare bene lassù, ecco, perché è una persona super positiva, una persona super attiva, che niente, nessuno l'ha mai fermato. Ecco,
4: un esempio di vita un po' per tutti, credo.
6: Sì, un esempio di vita un po' per tutti e un esempio di vita che ci fa sentire piccoli, perché a volte noi di fronte a situazioni, a difficoltà molto, ma molto più piccole, più leggere, ci abbattiamo, andiamo in depressione o comunque non riusciamo a riprenderci. Lui un leone, ha mostrato tanto coraggio in tutto quello che ha fatto, che gli è capitato. Ho avuto il piacere di conoscerlo, di essere anche intervistato da lui, quindi una persona super positiva, e sono veramente molto molto dispiaciuto, e le mie condoglianze vanno alla sua famiglia.
4: Dopo questo bellissimo ricordo di Antonio Conte, di Alex Zanardi, le cose più leggere, no? Parlando della partita di oggi, un punto che non è poi leggero ma è molto pesante per la classifica, perché uscire imbattuti da qui con questo Como non era affatto semplice.
6: No, assolutamente, sapevamo la difficoltà elevata, no? del tipo di partita, sapevamo anche che perdendo la partita di oggi comunque il Como, insomma, si sarebbe portato

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora ci

0: mondo che prigioniero è.
1: Paliga, ma soprattutto direi una cosa: non so esattamente quali siano stati i motivi per cui l'Atalanta ha ceduto Lookman all'Atletico Madrid per avere Raspadori, però certamente Lookman nelle ripartenze è un giocatore di un altro talento, di un'altra forza, uno di quei giocatori moderni ad esempio che fanno grande il Paris Saint Germain, e l'Atalanta non ce l'ha più.
2: Evidentemente ha pagato dal punto di vista strettamente tecnico proprio questa assenza. A proposito di giudizi, che credo che invece sia chiaro, sia nitido il giudizio su Daniele De Rossi, che con quello di stasera ha collezionato 34 punti nelle partite nelle quali ha guidato il Genoa subentrando a Vierà, una salvezza ormai anche matematica, perché a prescindere dal distacco sulla Cremonese, che poi giocherà lunedì pomeriggio, però in mezzo ci sono altre tre squadre, quindi diciamo ora c'è anche la certificazione numerico-statistica. E credo che dopo, come dire, alcune esperienze ingenerosamente negative per Daniele De Rossi, allenatore ovviamente, non parlo del giocatore, abbia concluso quest'annata davvero con grande soddisfazione, per aprire, forse espressione altisonante, un miniciclo, un percorso all'ombra della lanterna sponda rosso-blu, chi lo sa?
1: Ah, lui è molto amato a Genova, ha fatto bene perché, come accennavi tu, lui ha preso la squadra a 6 punti, l'ha portata a quota 40, guadagnando virtualmente la salvezza già da tre turni, ed è una squadra che gioca bene. Probabilmente questa sera con un pizzico più di coraggio avrebbe potuto far male all'Atalanta, poi magari glielo chiediamo, non so se lui ha offerte da altre parti o se preferirà rimanere nell'alveo di Genova, dove lui ha compiuto un ottimo lavoro. E comunque non dimentichiamo che da subentrata aveva fatto non bene ma benissimo alla Roma, e dopo che gli era stato prolungato il contratto da dirigenti che oggi non ci sono più, è stato sostituito e senza, diciamo, apparenti motivazioni, perché io l'avrei lasciato sulla panchina indipendentemente dal fatto da quello che è accaduto poi nel proseguo di quel campionato.
2: Allora ti chiedo in un flash, anzi ti chiedo conferma Grassia per una partita tutt'altro che scoppiettante, non credo che ci siano significativi episodi da Moviola per Atalanta Genoa. Perfetto, ci siamo. Allora resta con noi ovviamente Filippo Grassia fino al GR1 delle 23, che ribadisco andrà in onda verso le 23:05-6 minuti, così a spanne. Noi saremo però spesso e volentieri anche da Manuel Codignoni, che ci racconterà la caccia alla pole per la griglia di partenza della gara classica di domani del Gran Premio di Miami di Formula 1, che comincia proprio in questi istanti, tanto per riepilogare i 10 che sono rimasti in gioco in pista per questa Q3, che sostanzialmente si è aperta, anche se siamo ancora alle prime battute. Manuel,
3: si è aperta e sarà, come spesso accade, una sorta di gioco delle coppie, perché la pole se la giocheranno due Red Bull, due Ferrari, due Mercedes, due McLaren e due Alpine. Dunque 6 motorizzati Mercedes, 2 motorizzati Ferrari e 2 motorizzati Ford, con, e questa è un'indicazione tattica interessante, le McLaren che sono state le prime a scendere in pista. Di solito quando si fa così è o perché ti senti molto sicuro, oppure perché vuoi cercare di mettere subito un tempo nel carriere. Non esiste una mezza misura, e io credo che in casa McLaren siano un po' stupiti anche dall'andamento di questa qualifica, perché avevano dominato la qualifica sprint, hanno dominato di fatto la gara sprint. E tra l'altro qui vediamo inquadrate al box della Red Bull la mamma di Max Verstappen con la sorella di Max Verstappen e altri parenti sparsi, oltre alla moglie di Max Verstappen, la compagna di Max Verstappen, Kelly Piquet. Dicevo della McLaren che io credo che sia rimasta un po' stupita, perché dopo aver fatto molto bene nella qualifica sprint e nella gara sprint ha avuto molte difficoltà con Norris, che ha passato il taglio tra il Q2 e il Q3 per il rotto della cuffia, ancora di più Piastri nel Q1 e nel Q2, una macchina molto altalenante. Regge fino a un certo punto anche la spiegazione delle temperature, perché la temperatura del tracciato, che continua a monitorare, è sì scesa, ma siamo passati dai 53 gradi con cui abbiamo iniziato ai 51. Ora è vero che insomma queste macchine sono molto sensibili da questo punto di vista, ma 2 gradi forse, soprattutto a queste temperature, mi sembrano un po' pochi. Ad ogni modo, inizia il giro della McLaren di Piastri, fra poco inizierà anche quello della McLaren di Norris, e sarà interessante seguirli, perché adesso, diciamo, non si fanno più tatticismi e bisognerà tenere uno sguardo anche a quello che sarà il rilievo cronometrico per capire, oltre ai distacchi, anche il livello velocistico di prestazione. Ricordiamo che la pole position per la gara sprint di ieri era di Norris, 1:27.869, un tempo che di fatto non è stato ancora avvicinato in questa qualifica, perché invece il miglior rilievo cronometrico di questo sabato è quello di Verstappen, con cui ha guidato il Q2, 1:28.1. Piastri, parziale record nel primo settore, ma ha girato solo lui. La notizia è che ha girato comunque più veloce di Norris, perché arriva anche lui nel primo rilievo cronometrico ed è leggermente più lento. Aspettiamo anche che ci arrivi Verstappen a quell'intermedio, mentre intanto la vettura di Oscar Piastri è impegnata in questo momento nel tratto misto che poi porta all'ultimo rettilineo, molto più piantata per terra rispetto a quello che avevamo visto fare per esempio alla Mercedes di Russell nel tratto lento, dove abbiamo visto spesso e volentieri il pilota bolognese far scodare la sua Mercedes, invece puntata e comunque diciamo apparentemente molto più equilibrata la vettura di Oscar Piastri. Bisognerà vedere se è anche veloce. Parziale record di Norris nel secondo settore, che migliora invece il rilievo di Piastri. Comunque adesso siamo in macchina di fatto con Oscar Piastri, che va alla staccata di curva 15, adesso è tutta in pieno da qua fino al traguardo, perché queste pieghe le puoi affrontare senza togliere il piede dal gas. 1:28.6 è un tempo alto quello di Oscar Piastri, 1:28.6 è un tempo decisamente alto. Vediamo il tempo adesso di Lando Norris, che arriva sul traguardo, 1:28.1, meglio, è praticamente lo stesso tempo di Verstappen nel Q2, ma questo ci fa capire che gli altri potrebbero essere più veloci. Infatti Verstappen sembra essere più veloce, sta per arrivare sul traguardo lui. Al momento davanti a tutti ci sono le due McLaren di Norris e Piastri, ma tocca a Verstappen adesso andare a chiudere il giro, che migliora il tempo di Norris per appena 2 millesimi. La pista si è forse un pochino rallentata, 1:28.181, tocca a Leclerc adesso arrivare al traguardo. Leclerc che affronta l'ultima curva e si porta al comando, 38 millesimi di vantaggio nei confronti di Verstappen, tre piloti racchiusi in appena 40 millesimi, Leclerc, Verstappen e Norris. Adesso tocca a Hamilton, che è quarto a 233 millesimi dal compagno di squadra Leclerc, mentre sta andando molto forte Kimi Antonelli, che al momento è il più veloce di tutti nel primo settore ed è diciamo in vantaggio anche nel secondo settore. Siamo sul lunghissimo rettilineo che porta verso curva 15, verso curva 17, scusate. Una volta i rettilinei erano il feudo della Mercedes, adesso sembra un po' cambiata la situazione, perché la Mercedes è velocissima nel primo settore, che è quello dove serve l'equilibrio e il bilanciamento. Antonelli sul traguardo e questo è un bel tempo invece, 1:27.798, capolavoro di Antonelli nel terzo settore. Kimi Antonelli comanda la classifica con 3 decimi abbondanti di vantaggio nei confronti di Leclerc. Aspettiamo anche la chiusura di Russell, quinto, e qui la differenza l'ha fatta il pilota, qui la differenza l'ha fatta Antonelli una volta di più in questa qualifica. Infatti Toto Wolff, di cui Antonelli è la scommessa più grande della carriera, è molto soddisfatto, annuisce con il sopracciglia destro alzato di chi è teso, ma di chi sa che le cose stanno prendendo la piega giusta. A metà Q3, perché tutti quanti hanno effettuato un primo giro, al comando c'è Kimi Antonelli, 1:27.798 è il miglior tempo del fine settimana. A 345 millesimi Leclerc con la Ferrari, terzo Verstappen con la Red Bull, 4 Norris con la McLaren, anche questa volta nei primi 4 posti 4 vetture diverse, quinto Russell con la Mercedes che becca 4 decimi dal compagno di squadra, sono tanti, sesto Hamilton con la Ferrari, settimo Piastri con l'altra McLaren, a chiudere la top 10 con la Pinto Alpine, Ajar Red Bull, Gasly Alpine. Adesso Guido, le vetture rientreranno tutte quante ai box, ci sarà la consueta pausa e poi, come se avessero sincronizzato gli orologi, quando mancheranno circa 3 minuti, forse qualcosa di più perché questa è una pista un po' più lunga, tutti scenderanno in pista e sarà il gran finale.
2: E allora ci ritroveremo per il gran finale, Manuel Codignoni. Il gran finale se lo concede il Barcellona, che in Spagna è andato a vincere 2-1 sul campo dell'Osasuna, decisivo l'1-2 micidiale negli ultimi minuti Lewandowski-Ferran Torres, gettate le basi più che mai quasi matematiche per quello che sarà il 29esimo titolo. Domani si giocherà il Real Madrid in casa dell'Espagnol, ma nella peggiore delle ipotesi poi la chance grossa sarà proprio nello scontro diretto tra Barcellona e Real Madrid per vincere quello che noi chiamiamo scudetto, ma che chiaramente sarà il titolo spagnolo. A proposito di Spagna, Filippo Grassia, io poi metto da parte i nostri spunti. Oggi eravamo nel prepartito ormai di Atalanta-Genova, però Cesc Fabregas insomma non l'ha detto, ma l'ha detto, insomma lui guarda un futuro sulle sponde del lago, e d'altra parte il progetto è bello che è avviato, quindi quei dubbi che potevano esserci secondo te sono stati fugati proprio dal tecnico spagnolo? Resterà lì?
1: Sì, mi ha sorpreso perché non si è nascosto dietro diciamo frasi di circostanza, e anche perché pensavo che prendesse un po' di tempo prima di decidere se rimanere a Como oppure lasciare la città lariana o addirittura l'Italia per sedere su un'altra panchina importante. Invece, insomma, da quanto ha detto ai nostri microfoni, oltre al disappunto per non aver vinto la partita, insomma, ha fatto capire che lui resterà in panchina a Como.
2: Poi dovrà anche prendere l'abitudine, ma lo dico in maniera scherzosa, affettuosa, a non schernirsi quando qualcuno gli chiederà degli obiettivi, di un piazzamento europeo, di gareggiare, di concorrere, di competere con le big, cosa che lui continua a sottolineare, in parte giustamente è anomala per questa stagione, cioè la normalità è il fatto che il Como sia in Serie A, non che possa essere al pari della Juve, della Roma o addirittura più avanti in alcuni casi, che possa essere lì per un posto Champions.
1: Eh sì, è proprio quello che hai detto tu. Secondo me il Como ha compiuto un mezzo miracolo con il campionato che ha fatto, in alcuni casi anche da protagonista. Fosse stato un po' più avveduto in fase difensiva, probabilmente avrebbe oggi una classifica più importante, ma come dicevo nell'intervento delle 20, non si costruisce in una sola stagione una squadra da primato, una squadra che fino a 2 anni fa era nelle serie inferiori.
2: È un po' con la sfera di cristallo. E poi tra pochissimo torniamo da Manuel Codignoni. Ti chiedo, in casa Napoli si aspetterà la fine della stagione per il famoso confronto Conte De Laurentiis, oppure con il punto di oggi, diciamo che l'obiettivo è anche lì virtualmente, non matematicamente acquisito, quindi il dialogo, il tavolo verrà aperto già in questi giorni secondo te, Filippo?
1: Per sì, ma il dialogo era già stato aperto, anche se in maniera un po' indiretta, come
2: a
1: si
2: distanza,
1: suol dire in remoto.
2: Esatto.
1: Ecco, bravo. Ecco, adesso bisognerà capire anche che cosa può accadere con la probabile presidenza della Federcalcio in mano a Malagò, il quale però ha dei buoni rapporti sia con Allegri sia con Conte. Però Allegri mi pare che abbia detto anche in più occasioni, non solo ai nostri microfoni, che lui sta lavorando per il futuro del Milan, e quindi si apre più di uno spiraglio per rivedere Conte sulla panchina azzurra. Se poi mi permetti, posso fare una domanda a Codignoni, che poi magari mi risponderà dopo il GR.
2: La domanda resterà in sospeso, esatto, perché poi entriamo in cronaca diretta, vai pure in un flash, Filippo.
1: No,
2: e poi sulla
1: faccenda dell'energia ricaricabile che è diminuita da 8 a 7 megajoule, ma è possibile che con una riduzione simile si possano avere modifiche così importanti? Lascia a lui la risposta.
2: E questo è il grande tema di quest'anno, tra le modifiche regolamentari che aveva sollevato qualche dubbio. Filippo Grassia, ci ritroviamo dopo il GR a pole position
1: con
2: acquisita.
1: Con piacere, più tardi.
2: A dopo Filippo. Manuel Codignoni, a te fino alla fine di queste qualifiche.
3: Traffico in corsia dei box, ascoltiamo Antonelli.
4: That was close.
3: Traffico con le due Mercedes che hanno rischiato di andare a sbattere l'una con l'altra, e qui diciamo è abbastanza grottesco il fatto che le crew di Antonelli e Russell abbiano dato allo stesso identico momento il via ai due piloti. 1:40 al calare della bandiera scacchi, 1:40 al termine della caccia alla pole. Antonelli guida la classifica con 3 decimi di vantaggio nei confronti di Leclerc, 3 decimi abbondanti, 383 millesimi nei confronti di Verstappen, 385 millesimi nei confronti di Russell, 399 nei confronti di Russell, il che significa che se togliamo Antonelli, i primi 4, dunque ipotetici 4, Leclerc, Verstappen, Norris e Russell, sarebbero di fatto richiusi in 44 millesimi. La differenza l'ha fatta Antonelli fino a questo momento, onore al merito del capoclassifica del mondiale, ma fino adesso, perché manca un minuto e soprattutto tutti quanti sono in pista, 63 millesimi di ritardo per Russell al primo rilievo cronometrico. Si sta migliorando il pilota inglese, compagno di squadra per l'appunto di Kimi Antonelli. Kimi Antonelli che ha commesso un errore probabilmente, o non si è attivato bene l'intermedio, perché paga 5 secondi di ritardo al primo rilievo cronometrico, dunque o ha commesso un errore e dunque ha dovuto abortire il giro, e credo che sia proprio così, dunque è finita praticamente la qualifica di Kimi Antonelli, che deve sperare che gli altri non migliorino. Russell si sta migliorando, non così Piastri che è settimo, non così Norris che è quarto. Scoda la Mercedes di Russell in uscita da curva 14, adesso è sul lungo rettilineo che porta verso la staccata più violenta del tracciato, quella di curva 17, si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, vedremo se scalerà posizioni. Intanto sono in pista anche le Ferrari ed è in pista anche Max Verstappen, ma il primo a chiudere il giro sarà George Russell, da battere 1:27.798 il tempo di Kimi Antonelli, e resta quinto, non si migliora, mezzo secondo di ritardo per George Russell che prende bandiera a scacchi. Tocca a Piastri adesso, che è andato così così nel primo settore, ma ha fatto segnare il parziale record nel secondo settore. Non buonissima però l'accelerazione in uscita dall'ultima curva con il pilota australiano che ha dovuto remare, infatti perde tanto e resta a 7 decimi, resta in settima posizione. Così così anche Lando Norris, che a meno di una magia nel terzo settore non insiderà il tempo di Antonelli, ed è così, 1.28.5 resta in quarta posizione. Da vedere adesso quello che faranno le due Ferrari, quello che farà Verstappen. Le Ferrari con Leclerc che al momento è secondo, resta secondo, nessuno praticamente si è migliorato in quest'ultimo giro, segno che la pista probabilmente si è rallentata oppure che si è alzato il vento, perché insomma anche questa è una componente. Resta in sesta posizione anche Lewis Hamilton, manca solamente Verstappen per potervi dare la classifica definitiva e poter ufficializzare la terza pole position in carriera per Kimi Antonelli. Verstappen che invece sta andando molto forte, attenzione, Verstappen parziale record nel secondo settore, 88 millesimi di ritardo appena nei confronti di Kimi Antonelli. Verstappen al momento è terzo, potrebbe portarsi in seconda posizione, ma potrebbe anche insidiare la pole position di Kimi Antonelli. Non è ancora finita la qualifica a Miami, ultime curve per Verstappen, ultima staccata, da qui in poi tutto in pieno fino al traguardo per il pilota olandese della Red Bull, 4 volte campione del mondo, che si piazza in seconda posizione ed è pole per Kimi Antonelli, pole position per Kimi Antonelli, terza pole in carriera. Antonelli Verstappen, questa è la prima fila di domani. Ferrari in seconda fila con Leclerc al terzo posto e in terza fila con Hamilton in sesta posizione. Ripetiamo la classifica: Kimi Antonelli davanti a tutti, in prima fila con lui ci sarà Verstappen, terza pole position in carriera per il pilota bolognese 19enne, lo ricordiamo, in testa al mondiale. Seconda fila, Leclerc, Ferrari, Norris, McLaren. Terza fila, Russell, Mercedes, che si è preso una bella sveglia da Antonelli anche quest'oggi. Hamilton con la Ferrari, settimo Piastri con la McLaren, ottavo con la Pinto con l'Alpine, Hajar nono con la Red Bull, Gasly decimo con l'Alpine. Guido.
2: Benissimo, Manuel Codignoni, appuntamento a domani ovviamente per la serata caratterizzata anche dalla Formula 1 con questo Gran Premio di Miami. Andiamo subito alla GR1 e poi ovviamente ringraziando i colleghi per l'attesa e poi saremo ancora con voi con Sabato Sport fino alle 23.30, sempre in diretta su Rai Radio 1. A tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: GR1.
6: In studio Francesca Giannini, buonasera. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, morto ieri sera a 59 anni. I funerali martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova, città in cui viveva da oltre 20 anni e dove lo ricordano così.
7: Lo conoscevo, bravissima persona, gentilissima, sfortunata.
8: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti, poi a volte veniva fuori, era una persona che ha sofferto tanto secondo me lui.
7: Pieno di forza, di coraggio, di buona volontà, però destino suo è stato così.
9: Lascia comunque un bel ricordo, 90. Lui passava in bici, passava anche nelle zone di cammino, faceva, era sempre molto accogliente, cordiale con tutti, e questo era un esempio credo indimenticabile per tutti. Mi spiace.
10: Quel poco che l'ho conosciuto era perché ci salutavamo, ma basta. Ma comunque, cioè, vedevi che era splendido, cioè era luminoso.
11: È stato un grande, un grandissimo dello sport. Peccato.
6: Cordoglio di istituzione politica per la scomparsa di Zanardi, è stato un punto di riferimento oltre lo sport, amato e ammirato per il coraggio e la capacità di trasmettere entusiasmo, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di forza e dignità, le parole della Premier Meloni. Ora all'estero, con la guerra tra Stati Uniti e Iran, nessun passo avanti sui negoziati, mentre Trump torna ad attaccare l'Europa e annuncia nuovi dazi e il ritiro delle truppe americane dalle basi NATO.
12: Dalla prossima settimana imporrò dazi al 25% alle auto e ai camion provenienti dalla UE che non rispetta l'accordo commerciale firmato quest'estate. La nuova minaccia di Trump all'Europa è arrivata ieri all'improvviso via social. Ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare i nostri interessi, risponde la Commissione, ma le bordate di Trump non si limitano al commercio e investono anche la NATO. Il presidente degli Stati Uniti annuncia il ritiro di 5.000 militari dalle basi americane in Germania, mentre sul fronte iraniano giudica insufficiente la proposta di Teheran che offriva la riapertura dello stretto di Hormuz contestualmente alla revoca del blocco navale statunitense. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ne ha parlato con diversi suoi omologhi, fra cui il francese Barrot e il ministro Tajani, che ha chiesto la riapertura dello stretto, confermato l'impegno dell'Italia per la tregua e indicato la questione del nucleare come linea rossa. Ma Teheran avverte, la palla è nel campo degli Stati Uniti, che devono scegliere fra diplomazia e conflitto. Nel frattempo il petrolio invenduto si accumula e secondo Bloomberg l'Iran starebbe riducendo la propria produzione di greggio. Francesca Baronio, GR1.
6: Torniamo in Italia con la cronaca. Sono ritenute disperate le condizioni del 16enne di origine tunisina che nelle acque del lago di Garda si è tuffato dal pedalò e il cui corpo è stato recuperato da un amico sul fondale, mentre un altro 15enne di origine straniera è morto annegato dopo un tuffo nel lago di Como.
5: Era arrivato a Mandello dell'Ario con gli amici per un picnic in una giornata di sole, una zona con divieto di accesso, proprietà privata, un tratto di lago considerato pericoloso dalle autorità locali. Ma dopo pranzo, verso le 15, il ragazzo si è tuffato da un pontile e non è più tornato a galla. Immediato l'allarme, i vigili del fuoco erano già in zona per un altro intervento, sono arrivati in pochi minuti e lo hanno individuato senza vita a 10 metri di profondità. A causare il decesso potrebbe essere stato lo shock termico, l'acqua del lago in questa stagione è ancora molto fredda. Il sindaco di Mandello dell'Ario, Riccardo Fasoli, in un post pubblicato sui profili social pochi minuti dopo la conclusione dei soccorsi ha scritto: ci mettiamo i cartelli, il personale, la polizia locale, ma qui va spiegato che le regole ci sono perché sono a tutela di tutti, della vita di tutti. Poi un appello: serve che si faccia qualcosa nelle case e nelle comunità da dove questi ragazzi partono la mattina per un pomeriggio di divertimento che spesso è nell'idea che diventi trasgressivo. Da Mandello dell'Ario, Simone Gorla, GR1.
6: Ancora cronaca, lunedì mattina la polizia tornerà nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella in provincia di Campobasso per prelevare cellulari, computer, tablet, chiavette USB appartenuti a Sara Di Vita e alla madre Antonella Di Elsi, le donne morte avvelenate dopo Natale. Lo ha disposto la procuratrice di Larino, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. In chiusura alla musica, Roberto Vecchioni torna dal vivo con il Tra il silenzio e il tuono tour, ispirato al suo libro omonimo. Il 4 maggio sarà all'Europa Auditorium di Bologna.
13: Sogna ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore, quando l'uomo vive per...
6: Ad accompagnarlo sul palco la sua band storica in uno spettacolo diviso in due parti. Nella prima l'artista esplora figure e storie di chi ha sfidato il destino e amato profondamente la vita. Nella seconda parte invece alcuni classici del suo repertorio. Termina qui questa edizione del GR. Prossimo GR1 a mezzanotte. Buon proseguimento d'ascolto.
14: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
15: Si parla dal 69.
16: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
17: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
14: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
18: Politica, esteri, economia, cronaca, cultura. I faccia a faccia con i protagonisti dell'attualità, i reportage degli inviati, le analisi dei dati, il confronto delle opinioni in studio, le storie.
19: Raccontiamo il presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro.
18: Francesco Giorgino conduce XXI secolo, quando il presente diventa futuro. Lunedì in seconda serata su Rai 1.
20: Sabato Sport.
2: Ancora con voi 23:13 minuti per l'ultimissimo segmento della nostra lunga diretta in compagnia di Filippo Grassia, ancora in compagnia di Manuel Codignoni, che poco fa ci annunciava in diretta la pole position e dunque la griglia di partenza della gara classica domani per il Gran Premio di Miami Formula 1. Oltre a ribadire davvero in poche battute, poi Manuel, non ci piace lasciare nulla in sospeso, è un po' il mio motto, quindi dovevi, per così dire, una risposta alla solerte domanda di Filippo Grassia su uno dei temi particolarmente caldi di questa stagione così diversa dal punto di vista regolamentare. commentare tutto rapidamente e poi torniamo all'Atalanta Genova per il post partita.
3: La pole position l'ha fatta Kimi Antonelli, che precede Verstappen e Leclerc, questi i primi tre. L'altra Ferrari di Hamilton è sesta, capolavoro di Antonelli che ha rifilato 4 decimi a George Russell. La situazione è molto cambiata rispetto a ieri, c'è il dubbio che qualcuno abbia azzardato un assetto da pioggia, considerato che domani per l'appunto per la gara è prevista la pioggia. Sulla questione sollevata da Filippo Grassia, la riduzione della ricarica da 9 a 8 megajoule variabile a seconda dei circuiti, è chiaro che si tratta di un aggiustamento e non di una rivoluzione regolamentare, volto principalmente a migliorare lo spettacolo in qualifica, per eliminare quella cosa abbastanza deprimente dove si vede le macchine rallentare in rettilineo nonostante fossero a pieno gas. Bisognerà vedere poi alla riprova dei fatti se effettivamente l'effetto sarà raggiunto. Di certo il cambiamento nei valori in corso che abbiamo visto in questa gara non dipende da questo cambiamento regolamentare, se non in minima parte, ma dipende dagli aggiornamenti. McLaren, Ferrari e Red Bull ne hanno portati, la Mercedes non ne ha portati, ha fatto difficoltà nella sprint ma ha ottenuto la pole position, quindi occhio a dare per morte le Mercedes. Guido.
2: Benissimo, grazie, appuntamento a domani con Manuel Codignone. Immagino ti consideri soddisfatto della risposta, qui poi siamo su un profilo tecnico altissimo, no Filippo Grassia?
1: No, sì, perché si parla tanto di modifiche che dovrebbero essere intervenute in quest'ultimo mese. E poi, come diceva Manuel, la Mercedes ha cambiato poco o nulla ed è lì ai vertici.
2: Il calendario ci ha messo uno zampino, la geopolitica anche, perché con l'annullamento di 2 Gran Premi la pausa praticamente si è allungata a 1 mese e mezzo, sostanzialmente 45 giorni. Noi di minuti ne abbiamo pochissimi, però riusciamo a tornare, credo, sin da adesso a Bergamo, nella dopogara di Atalanta-Genova, dal nostro Giuseppe Bisantis. Giuseppe, ancora buonasera.
0: Dagli spogliatoi di Bergamo, sì, perché nel frattempo che andava la Formula 1 e che andava il giornale radio, con il nostro Adriano Trotaro abbiamo cominciato a fare le prime interviste e abbiamo Daniele De Rossi, il tecnico del Genoa, che abbiamo inviato, quindi possiamo ascoltarlo se la regia di Roma è pronta.
21: Allora, Daniele De Rossi, ancora l'aritmetica, come si dice, non c'è, però lei l'ha detto ormai da settimane in modo molto concreto, il Genoa è salvo, insomma, quello che si vede anche in campo. Ha detto non bisogna svaccare, il Genoa non sta svaccando, perché oggi in casa dell'Atalanta ha fatto la sua partita, un primo tempo in cui ci ha provato anche di più, forse un calo nella ripresa.
22: Sì, detto su, nella ripresa è uscita fuori un po' di differenza, che al primo tempo non si era notata, i valori sono chiari, ma credo che abbiamo fatto partita alla pari nel primo tempo, anche un pezzettino del secondo tempo, poi siamo un po' abbassati, ci siamo messi forse pure un po' paura quando abbiamo subito un paio di occasioni e vabbè, poi gli ultimi 10 minuti siamo rimasti in 10, siamo stati sfortunati, ho fatto il cambio, l'ultimo cambio e si è stirato poco Messias, ma credo che la squadra abbia come sempre lottato e tenuto il campo e fatto una partita seria, dimostrando che si possono dare un paio di giorni di vacanza in più, si può avere la certezza o comunque la convinzione di essere salvi e comunque andare in campo poi a fare partite con amor proprio, con serietà e anche con idee.
21: Il destino che con l'Atalanta quest'anno è restato in 10, nel finale Messias ha provato a stringere i denti però non ce la faceva.
22: Sì, ci ho pensato già dal primo tempo quando è stato ammonito Amorim, abbiamo avuto paura perché comunque è un ragazzo giovane, giocava faccia a faccia uomo a uomo con Ederson, quindi non cercavo di cambiare la marcatura per dargli un, diciamo, un cliente non meno scomodo ma più posizionale, mentre Ederson è uno che spinge tanto e poteva essere un po' più pericoloso. È stato bravissimo a gestire il cartellino giallo, ha fatto un'altra ottima partita secondo me. Poi all'ultimo lì l'infortunio, dopo io i cambi li devo fare e non posso aspettare il 90esimo per fare l'ultimo cambio.
21: Ecco, oggi si è visto Amorim, possiamo nelle ultime 3 giornate magari vedere chi si è visto di meno in questo campionato?
22: Sì, sempre senza buttarli tutti quanti in pasto a fare la partita del giovedì, quella dell'amichevoli, perché sennò non vedi i reali valori quando metti tutta gente fuori posto. Ecco, la formazione che avevo fatto qui a Bergamo in Coppa Italia era un po' dovuta al fatto che volevo far riposare la gente e si è visto un pochino, eravamo un po' spaesati.
21: Eccoci qui Guidardone, allora era Daniele De Rossi. Allora, Raffaele Pratino ha cominciato adesso il giro, quindi non so se riusciremo ad averlo in diretta. Se vogliamo sentire la voce atalantina abbiamo registrato Giorgio Scalvini, fatemi sapere se possiamo mandarlo, possiamo mandarlo da qui.
2: E allora non ce l'abbiamo, noi non siamo pronti ancora per ascoltarlo Giuseppe Bisantis.
21: Noi ci siamo, quindi, possiamo mandarlo noi.
2: E allora andate voi lì da Bergamo.
21: E allora vai Totaro con Scalvini. Allora, con Giorgio Scalvini è arrivato questo pareggio interno che un po' muove la classifica verso l'obiettivo di restare in Europa. Certo c'è stanchezza, è una stagione stressante, avete fatto la Champions, siete arrivati agli ottavi, la Coppa Italia, una stanchezza

0: per 3 giorni per tanta parte della stagione, però questo non è una scusa, c'è qualcosa che non va, bisogna adesso cercare di capire un attimo e continuare però a lavorare come stiamo facendo, dando sempre il massimo.
1: Certo, l'obiettivo è quello di un piazzamento in Conference che magari non dipende neanche dalla classifica perché c'è la Coppa Italia. Certo, siete state la squadra italiana che è andata più avanti in Champions, avete vinto l'Europa League qualche anno fa, sembra quasi una diminuzio, però insomma restare in Europa è importante per l'Atalanta.
0: No, sicuramente quello è importantissimo e cercheremo di fare di tutto per portare a casa questa qualificazione.
1: Oggi alla fine ci avete provato, abbiamo visto anche una tua rovesciata nel finale con la palla che è terminata alta.
0: Sì, no, stavamo provando lì, volevo rimetterla in mezzo, presa male, basta.
1: E allora era Giorgio Scalvini. Allora Guido, non so se riusciremo a mandare in diretta a Palladino, io resto in contatto con la nostra regista Umberta Conti, semmai ci risentiamo, comunque so che i minuti sono pochi.
2: A strettissimo giro, esatto, perché abbiamo praticamente 8 minuti, qualora possibile ovviamente ben volentieri con Giuseppe Bisantis, con Raffaele Palladino, Filippo Grassia, poi daremo un'occhiata molto rapida al programma di domani, la tua, come dire, chiusura, la tua sintesi rispetto alle parole che abbiamo ascoltato, ovviamente con umori nettamente contrapposti per un obiettivo raggiunto, per una stagione invece che per l'Atalanta nell'altro caso ha preso forse una piega inaspettata, come dicevi anche prima.
3: Eh sì, perché l'Atalanta non potrà più essere padrona del proprio destino per quello che riguarda la qualificazione in Europa, e comunque passare dalla Champions League alla Conference è un balzo all'indietro, ma comunque è importante restare in Europa anche per mantenere alto il ranking dell'UEFA per quello che riguarda la posizione dei club. Certo che la dirigenza dovrà riflettere, e così Palladino, su come migliorare l'intelaiatura di questa squadra che a mio parere è peggiorata soprattutto in mezzo al campo, oltre al fatto che
2: dall'uscita di Lukman, certamente
3: di Lukman, sì,
2: sicuramente impoverita tecnicamente,
3: però ho sentito Scalvini veramente giù di morale.
2: Sì, infatti questo, diciamo, era l'aspetto emotivo che ti sottoponevo rispetto invece al brio, alla soddisfazione legittima di Daniele De Rossi. A proposito di destini, domani si intrecceranno inevitabilmente quelli delle due milanesi, perché il Milan a Reggio Emilia con Pioli ha vinto uno scudetto e domani, in caso di risultato non positivo, potrebbe consegnarlo all'Inter, che secondo me, Filippo, anche per giocare un po' domani pomeriggio, diciamo, tiferà Milan, per così dire, perché i nerazzurri vorranno avere il gusto, la gioia di vincerlo sul campo, di vincerlo in casa, come tecnicamente non capita dallo scudetto di Trapattoni, perché anche quello vinto nel derby con il Milan era sì a San Siro, ma era in casa formalmente del Milan. È un bel romanzo quello domenicale che ci attende.
3: Sì, però direi che l'Inter, affrontando in casa il Parma, che comunque, quanto a formazione, che sa difendersi, non è che ha
2: questa
3: molte...
2: non è seconda a nessuno, diciamo,
3: non è seconda a nessuno, insomma, ecco, dovrà fare una partita importante per chiudere il campionato.
2: Però all'Inter basterà anche il pareggio, siamo proprio sul filo della matematica, nella sostanza dei fatti stiamo parlando di dettagli, comunque lo scudetto arriverà domani.
3: Ecco, però resta un po' il rammarico per il risultato della scorsa giornata, con la vittoria sfumata a Torino dopo essere stato in vantaggio per 2-0, ed è stato un po' lo specchio di una stagione in cui spesso e volentieri l'Inter è stata molto forte in fase offensiva, però ha lasciato desiderare dietro, e le colpe non sono tutte di Sommer. C'è stato un po' di disattenzione del centrocampo in fase di non possesso e poi tanti, direi troppi, errori individuali. Sicuramente ci saranno delle variazioni. Io non so se Chivo riuscirà a portarsi a casa Muaremovic, il centrale del Sassuolo, che tra l'altro abbiamo visto anche con la Bosnia-Herzegovina, ci sarà forse l'addio di Acerbi e De Vrij, insomma qualche cosa cambierà lì dietro.
2: Sì, un rinnovo anche di una squadra che intanto sta per vincere un titolo con enorme merito e per distacco, poi anche dal punto di vista anagrafico in qualche elemento è chiaro che insomma qualche riflessione va fatta. E poi, scorrendo rapidamente ancora il programma di domani per la Juve contro il Verona. Non dico che sia il match point definitivo, ovvero c'è la possibilità di staccare definitivamente il Como, come più volte anticipato. Certo, c'è ancora la Roma che poi dovrà giocare il suo turno lunedì sera contro la Fiorentina, però in caso di vittoria stesso discorso, matematica non è il quarto posto, se non addirittura insomma un incremento di posizione, però l'obiettivo Champions per Spalletti praticamente in cassaforte.
3: E poi ci sarà nel pomeriggio di lunedì, nel primo dei due posti

0: Anticipi la Cremonese che si giocherà gli ultimi spiccioli di speranza con la Lazio sul proprio campo.
1: E rispetto alla vittoria del Lecce di ieri sera in casa del Pisa, e al visto che mi hai portato tu sull'argomento saggiamente, la lotta per non retrocedere sì, dipenderà molto proprio da Cremonese-Lazio, però il colpo salvezza di Francesco, due trasferte contro le due ormai retrocedende, però contro il Verona è arrivato quel pareggio che sapeva un po' di beffa, almeno contro il Pisa, l'altra squadra ormai irrimediabilmente condannata, è arrivata la vittoria dopo un primo tempo comunque ancora un po' di incertezza.
0: Ma come ci diceva la scorsa settimana Di Francesco ai nostri microfoni, quando gli dicevo ma se avessi avuto un centravanti da una dozzina di gol, e lui sorridendo ha risposto me ne bastava uno da sette. Questo per dire che spesso e volentieri il gioco del Lecce non è stato impreziosito da quelli lì davanti, che hanno mancato spesso e volentieri insomma delle palle gol incredibili.
1: Un ultimo mese di campionato a quel punto, Filippo Grassia, in cui comunque bisognerà poi trovare spunti, motivazioni, o ormai sarà di totale attualità il tema del prossimo anno, del futuro, il valzer delle panchine che coinvolge anche la nazionale, insomma poi bisognerà iniziare a riprogrammare per l'anno prossimo.
0: Ma intanto bisognerà capire che cosa faranno almeno 4 o 5 allenatori, e poi sicuramente ci sono club come l'Inter, il Milan, insomma quelli che andranno a difendere l'Italia in Champions League, che devono assolutamente migliorarsi, non avendo nessuno un grande budget a disposizione, dovranno essere particolarmente capaci a prendere gli uomini giusti, perché ad esempio l'Inter nella stagione nella scorsa estate ha preso un ottimo difensore come Akanji, ma probabilmente non ha ricevuto da Luis Enrique e da Diouf quanto sperava, ecco, certo, qualcosina da parte di Susic. Quindi anche sotto questo aspetto bisognerà tenere conto delle aspirazioni internazionali dei nostri club, che l'anno scorso si sono presi delle sculacciate niente male, e ci metto dentro anche il Napoli, non solo per i 6 gol se non erro presi in Olanda, ma anche per quel clamoroso pareggio a Copenaghen,
1: con l'uomo in più peraltro, che è costato la qualificazione,
0: in più in vantaggio di un gol che poi è costato l'eliminazione.
1: Sì, se la squadra campione in carica nella stagione che ormai si avvia alla conclusione non supera la fase a gironi, e quella che invece si spinge più avanti, e torniamo all'Atalanta, arriva settima in campionato, e appunto c'è un piccolo cortocircuito tra il campionato, la Lega Domestica come si suol dire, il nostro campionato, e il palcoscenico europeo, no Filippo Grassia?
0: Sì,
1: l'abbiamo
0: poi
1: detto,
0: sarebbe,
1: ripetuto, ma è così.
0: Sarebbe un discorso che poi avremo occasione di fare più avanti, ma sicuramente è un problema di mentalità, e qui bisogna anche prendere in considerazione gli allenatori, perché si gioca troppo in orizzontale, ci sono troppi passaggi all'indietro, la manovra spesso è candezzata, quando invece le squadre che vanno per la maggiore all'estero prendono il pallone e via, fronte alla porta, ci sono questi giocatori che schizzano in avanti, ma perché anche? Perché hanno degli ottimi fondamentali. E oggi per esempio nella partita che abbiamo visto per ultima, quella Atalanta-Genoa, io ho contato una ventina di errori, ma insomma da scuola calcio.
1: Ed è proprio lì che bisogna, da lì che bisogna ripartire, come stanno dicendo in tanti, dalla formazione dai bambini, dai più giovani. Noi invece siamo arrivati alla fine, quindi Filippo Grassia, grazie come sempre, appuntamento a domani.
0: Grazie a
1: con
0: te,
1: noi.
0: Guido.
1: Salutiamo, buonanotte Filippo Grassia, salutiamo Marco Mascia e tutti i colleghi tecnici che si sono alternati al di là del vetro nel corso di questa lunga diretta di Sabato Sport, ovviamente Ombretta Conti in regia, Andrea Bocci e Andrea Pistorio in redazione, tra poco le previsioni meteo, poi Onda Verde, poi ci sarà Siria, alla fine ad arrivare al giornale della mezzanotte, l'appuntamento domani con Domenica Sport, ovviamente il programma della giornata di campionato, la Formula 1, seguiremo il Gran Premio di Miami, alle 17 c'è la finale del Masters 1000 di Madrid, Sinner-Zverev, quindi menù come sempre non ricco ma di più. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito, restate come sempre all'ascolto su Rai Radio 1, buona serata a tutti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa, Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
6: Le emozioni non hanno tempo, il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Meteo Radio. Previsioni del tempo sull'Italia. Nubi in aumento nella notte per il nord-ovest, la Sardegna e l'Alto Tirreno. Cielo ancora sereno invece sul resto del territorio. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Verde, viaggiare informati.
9: Le 23:29 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo da una chiusura, quella sulla A10 Genova Ventimiglia, a Genova Aeroporto, uscita chiusa per lavori in uscita da Genova fino alle 5 di domani. Sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra Borgo Manero e il bivio A26 diramazione A8 Milano Varese verso Gravellona Toce c'è un incidente al chilometro 160-700. A14 Bologna Taranto, qui tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna ci sono code a tratti per il traffico intenso. Sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna il bivio di diramazione Ravenna A14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima autostrada la coda è per traffico intenso. Sulla A13 Bologna-Padova tra allacciamento A13 Padova Sud e Terme Euganee in direzione di Bologna segnalata la presenza di pedoni al chilometro 97. Viabilità ordinaria sulla statale 16 Adriatica, 1,5 km prima di incrocio Giulianova-Lido, il traffico è rallentato per un incidente in entrambe le direzioni. Questa era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.

0: in collaborazione con il CIS.
1: Serial. Lo spoiler è vietato.
2: Serial, no spoiler, ma tanti buoni consigli su serie televisive da vedere. Giulia Nannini, Alessandro Allegra, pronti a darvi tutte le ultime news dal mondo delle serie televisive.
3: Come stai, Giulia? Ti vedo meglio rispetto alla settimana scorsa. Che settimana è andata un pochino meglio?
2: Speriamo, è andata meglio.
3: Ti do una notizia, è finita aprile. Cioè, volevo darti questa notizia.
2: Io sono contenta di questo, perché mi è sembrato
3: ma
2: gennaio.
3: Ma quanto è durato?
2: Questo? Non lo so.
3: Cioè, gennaio e aprile, ma quanto durano? Come 6 mesi sono durati?
2: No, non lo so, eppure dura 30 giorni, però
3: sì, esatto.
2: Non lo so, mi è sembrato lungo quest'anno aprile.
3: Abbastanza, comunque siamo al 2 maggio, la primavera finalmente è arrivata e soprattutto...
2: La vedi addosso a me la primavera?
3: La vedo proprio si esemplifica in qualche modo.
2: Io mi sono vista Running Point, la seconda stagione, tutti gli episodi.
3: Ne abbiamo parlato, già se te li sei sparati...
2: Tutti in una sera!
3: No,
2: sai,
3: davvero, no.
2: A discapito di quelli
3: che... cioè, come mai? Cioè,
2: che ci vuole? Ci vuole?
3: Uno dopo l'altro,
2: perfetto. Inizio un po' presto, verso le 7,
3: sì,
2: ce la fai, dai.
3: Sì, certo.
2: Va bene, allora...
3: Ne valsa la pena?
2: Mi piace tantissimo lei.
3: Abbiamo parlato la settimana scorsa.
2: Mai. Tu cosa ti sei visto?
3: Allora, a proposito di cose non leggere, ho recuperato una serie di film in realtà, anni 80. Ho rivisto,
2: vedi?
3: Sì, no, ho rivisto alcune cose che non rivedevo da tempo. Sai cosa ho rivisto? Alba Rossa, che non ti dirà nulla, però un film che in qualche modo volevo recuperare. John Milius raccontava, in due parole, c'è stato anche un remake che non è andato bene, credo anni 2000 se non sbaglio, e raccontava praticamente che siamo nell'epoca della Guerra Fredda, era metà anni 80, l'Unione Sovietica invadeva gli Stati Uniti. E quindi praticamente dei ragazzi, che Charlie Sheen erano attori bravissimi all'epoca, giovanissimi, facevano una sorta di resistenza a questa invasione degli Stati Uniti. No, un bel film da recuperare.
2: Va bene, iniziamo a entrare nel cuore dei nostri consiglietti seriali.
3: Assolutamente,
2: diciamo,
3: sì.
2: E parliamo di una serie attesissima.
3: Che non è proprio come Running Point, insomma, non è sicuramente i temi e anche insomma le ambientazioni saranno un po' diverse.
2: Parliamo di una serie attesissima.
3: Eh sì.
2: Il protagonista, lo sceneggiatore, è lo stesso di Baby Reindeer.
3: E questo già fa capire quanto è attesa, esatto.
2: Dire molto. Sì. La serie in questione è Half Men, uscita il 20 aprile su HBO Max, e noi ne parliamo insieme ad Alessandro Pallotta, giornalista, critico cinematografico, caporedattore di redcapes.it. Ha fondato anche il magazine Rebel Vogue. Buonasera Alessandro.
3: Cose. Ciao Alessandro.
4: Ciao,
3: buonasera.
4: Come state?
3: Benissimo, benissimo. Tu come stai? È la tua prima volta,
4: grazie.
3: Quindi
4: è la mia prima volta.
3: Sei emozionato, sei felice, sei contento, te ne pentirai dopo fra 16 minuti.
4: No, non me ne pentirò, sono sicuro.
3: Okay.
4: Anche perché mi avete chiamato per una cosa che non vedo l'ora di parlarne.
3: Allora, iniziamo a parlare di quanto è attesa. Ricordiamo un attimo che cosa è stato il fenomeno Baby Reindeer e anche del successo che ha avuto. Sono passati 2 o 3 anni, non mi ricordo, Alessandro.
4: Sono passati 3 anni.
3: 3 anni.
4: In realtà, sì, sono passati 3 anni perché è uscita a fine 2023, se non sbaglio, quindi diciamo 2 anni e mezzo.
3: In due parole, cosa raccontava quella storia molto interessante?
4: Baby Reindeer è stata una meteora di Netflix, è disponibile tuttora su Netflix,
3: sì.
4: E parla di questo rapporto, diciamo, abbastanza particolare tra un uomo e una donna, perché racconta lo stalking da parte di un punto di vista femminile.
3: Che non è proprio usualissimo, diciamo, esattamente.
4: Esatto.
3: Esattamente.
4: Noi siamo abituati a vedere magari un uomo nei confronti
3: purtroppo
4: di una donna.
3: Sì.
4: Purtroppo, e invece questa è una storia che ribalta un po' questa, diciamo, questo
3: visione,
4: grande problema.
3: Sì, questo grande
4: visione,
3: problema,
4: esatto.
3: E devo dire è stata una serie che ha vinto un sacco di premi, è andata veramente molto bene, quindi
4: esatto.
3: C'è molto attesa perché questa è la serie subito dopo quella lì, non aveva fatto
4: esatto.
3: Altri lavori. Se sei d'accordo, io devo ascoltare la prima clip, così entriamo già proprio nel clima di questa serie attesissima che si chiama Half Men.
5: Ciao, per chi non mi conoscesse, sono Ruben Pallister e voglio parlarvi di Niall Kennedy. Ricordo il nostro primo incontro, era un bambino.
6: Ruben starà in camera con te.
7: Cosa? Non può, è uno psicopatico.
8: Padre, sai, questo ti dà fastidio.
9: È il tuo ragazzo?
8: Ti danno fastidio?
10: Che ti importa?
8: Siamo una famiglia.
10: Ruben è il migliore e il peggiore. Allo stesso tempo.
5: Non pensavo ti avrei rivisto.
8: Mi hai incasinato la vita.
7: Avevo in testa solo le tue parole, la tua violenza.
5: Non sei migliore di me, non dopo ciò che hai fatto.
3: Insomma, si capiscono già alcune cose. Siamo al momento, sì, quello del brindisi di un matrimonio. Abbiamo sentito quando, diciamo, c'è il discorso da fare, si coglie l'attenzione degli astanti con un ticchettio nel bicchiere, sì, sì, e da lì inizia una storia che in qualche modo andrà anche a ritroso. Alessandro Pallotta.
4: Sì, esatto. Innanzutto avevate ragione voi, Baby Reindeer 2024.
3: Ok,
4: va bene. Sono passati 2 anni,
3: sì, sì,
4: e Richard Gadd torna con questa serie, sì, che in qualche modo racconta di questo rapporto conflittuale tra due fratellastri che, mm-hmm, si ritrovano ad essere legati da questo legame non di sangue ma quasi obbligato, mm-hmm, okay? Da quando sono giovani, da quando sono adolescenti. E noi seguiamo la loro storia attraverso circa 30 anni, e ogni episodio che uscirà su HBO Max a cadenza settimanale ci farà vedere un momento della loro storia.
2: Allora, non c'entra niente con Baby Reindeer, questo, no, diciamolo,
4: sì, sì,
2: è una storia completamente diversa. Noi ne abbiamo parlato perché questa serie,
3: autore,
2: è andata benissimo,
3: certo,
2: e ovviamente il protagonista anche
3: è autore, ha scritto e interpreta, insomma.
2: È lo stesso, quindi, però sono storie completamente diverse,
4: sono storie completamente diverse, ma in qualche modo il tema e la poetica di Richard Gadd,
2: ecco,
4: torna.
2: Ecco.
3: E anche forse anche il tema in qualche modo della violenza, no?
4: Assolutamente.
3: È abbastanza preponderante.
4: Mm. È una serie estremamente violenta, ecco, sia dal punto di vista fisico che psicologico.
2: Addirittura?
4: Sì,
3: sì, perché credo, se non spoileriamo più di tanto, però credo che ancora una volta Richard Gadd insiste su quella che è la violenza psicologica. Per questo, diciamo, molti rimandi ci sono in qualche modo, temi diversi, storie diverse, ma in qualche modo in superficie. No? Anche la violenza,
4: esatto,
3: la violenza,
4: esatto,
3: di uno che ti stalkerizza, certe volte non è una violenza fisica
2: certo,
3: ma
2: certo,
3: è forse ancora,
4: esatto,
3: ancora
2: peggio,
3: più forte,
2: sì, sì,
3: è
2: sì,
3: peggiore,
2: sì, sì.
3: E in questo caso anche qui c'è una violenza psicologica in qualche modo che un fratello fa ad un altro. Adesso non diciamo
2: sempre,
3: esatto,
2: dal punto di vista maschile, Alessandro.
3: Sì,
4: esatto, è molto interessante perché abbiamo in scena due mascolinità completamente opposte, quindi abbiamo da una parte una mascolinità molto forte che tende alla violenza fisica e verbale, dall'altra invece abbiamo una mascolinità molto più in sottrazione, ma che è talmente capace di manipolare psicologicamente che ci porta ad interrogarci su quanto la violenza psicologica sia effettivamente quasi più forte,
3: sì,
4: rispetto alla violenza fisica. E secondo me questa è stata una cosa veramente interessante della serie, perché non si limita solo alla cattiveria fisica, ma anche proprio al raggiro.
2: Alessandro, ascoltiamo la seconda clip tratta da Half Man.
11: Io odio ogni cosa di te e il modo in cui vivi, ma questo non mi ferma dal volere tutto, comunque!
12: Vuoi incolpare me dei tuoi problemi? Hai sprecato tutta la vita a ballare al ritmo degli altri, invece di seguire il tuo di ritmo.
13: Ti farà bene vedere com'è la vita, senza la sua luce che ti acceca.
14: Mi dispiace tanto.
12: Vuoi sapere qual è la parte peggiore? Che continuo a fidarmi di te più di tutti.
3: Stiamo parlando di Halfman, uscita su HBO Max il 23 aprile, sono 10 episodi, ne sono quindi usciti un paio, 10 episodi a cadenza settimanale in questo caso. Alessandro Pallotta, la cosa, diciamo, un po' che strana, se vogliamo, è che Richard Gadd nasce come comico, cioè
4: sì,
3: lui racconta storie che,
2: bravo,
3: non hanno molto, diciamo, di divertente o di comico,
4: sì,
3: però
4: sì,
3: lui
4: sì,
3: è un comico anche riconosciuto, conclamato, lui per anni, cioè lui continua a fare questo mestiere e poi si è diciamo ritagliato una seconda carriera che forse sta avendo più successo rispetto a quella del comico,
4: esatto,
3: in Inghilterra, perché in questo caso è a livello mondiale, con storie che sono totalmente diverse, Alessandro.
4: Esatto, lui nasce come stand-up comedian, ma aveva già portato in teatro le vicende raccontate in Baby Reindeer, che avevano in realtà nella parte teatrale quasi una versione un pochino più edulcorata della storia, che invece quando è stata poi trasposta in serie televisiva è cambiata e è stato dato questo tono molto più oscuro, molto più forte.
3: Tra l'altro, se non ricordo male, era la storia vera, perché era
4: sì,
3: quello che lui aveva vissuto,
4: sì, sì,
3: lui aveva,
4: esatto,
3: vissuto questa, una stalker che l'aveva in qualche modo tartassato, credo per anni addirittura, lo aveva fatto denunce, eccetera,
4: sì,
3: eccetera, aveva registrazione, tutto quanto, ma non riusciva, perché anche lì in quel caso la polizia credeva poco al fatto che una donna potesse stalkerizzare un uomo e potesse in qualche modo,
4: sì,
3: violentarlo. Adesso uso questa parola, insomma.
4: Sì, sì, sì, no, confermo.
3: È una storia,
4: vero,
3: che lui aveva
4: violenza,
3: vissuto in prima persona. Adesso non sappiamo se quanto ci sia, diciamo, di vissuto in questa Alfa, ma speriamo non tantissimo, perché sennò, insomma, devo dire, non ha avuto una vita così divertente.
2: No,
3: adesso faccio la
4: credo che sia una battuta. Storia sì. No, esatto, io credo sia una storia completamente inedita,
3: sì.
4: Perché diciamo il personaggio che viene raccontato, i personaggi che vengono raccontati sono diversi rispetto a come poi appaiono nella realtà, lui, come appare lui e come ha raccontato la sua vita a prescindere dall'episodio di Baby Reindeer. Quindi credo sia nuova, proprio originale.
2: Va bene, Alessandro Pallotta, grazie per essere stato
3: grazie.
2: Con noi a Serial.
4: Grazie mille a voi.
2: Com'è andata? Che voto ci dai su Serial.it?
4: Guardate, pazzesco, e io sinceramente non vedo l'ora di tornare a parlare magari di qualcos'altro, dato che siamo tutti quanti fan delle serie televisive.
2: Sarai il benvenuto. Grazie Alessandro Pallotta.
4: Grazie a voi, grazie.
2: Vi ricordiamo Halfman, uscita il 20 aprile su HBO Max, assolutamente da non perdere. E allora andiamo avanti con la musica su Radio 1 e torniamo avanti al 1966 con James Brown. Questa è It's a Man's World.

0: Ma quanto è bella questa canzone, lo sai che c'è una versione, adesso non mi ricordo, che dura tipo 7-8 minuti, lui la canta dal vivo. Io ho avuto la fortuna di vedere James Brown dal vivo.
1: Ma davvero?
0: Sì, è successo dunque, no, beh, qualche anno fa, Umbria Jazz, lui era stato...
1: Ah, che bello!
0: Era a Perugia, Stadio Santa Giuliana, mi ricordo, non lo so, una quindicina d'anni fa, credo, adesso non mi ricordo, una ventina, adesso
1: no,
0: vado a vedere.
1: Ma fanno sempre cose bellissime all'Umbria Jazz.
0: E devo dire, insomma, un gran concerto e poi da lì a poco purtroppo è scomparso. Ho visto anche Prince lì, devo dire.
1: Wow!
0: Sì, sì, ho visto due volte Prince. Vabbè, a proposito di persone, tra l'altro da poco sono stati 10 anni dalla scomparsa di Prince, sì, settimana scorsa. Vabbè.
1: Allora, andiamo avanti a parlare di serie televisive.
0: E non di musica, no.
1: E non di musica, perché c'è una serie che non è tanto il mio genere, ma assolutamente vale la pena parlarne. Stiamo parlando di From, la quarta
0: stagione. Sì.
1: E ne parliamo insieme a Federico Vascotto, giornalista.
0: Lui è seriale.
1: Scrive su movieplayer.it e la serie è uscita il 23 aprile su Paramount Plus. Federico, buonasera e bentornato a Siria.
0: Bentornato Federico.
2: Ciao, beh, grazie di avermi invitato proprio per From, ne sono felicissimo.
0: Allora spiega, come già ti ha detto Giulia, conosci, ormai sei di casa qui, conosci anche i gusti di Giulia che sono un pochino più, diciamo, non tanto sull'horror.
1: Romantici.
0: Qui siamo sull'horror spinto. Devo dire, ti dico solo una cosa, e forse Giulia questo già gli piacerà, sentirà un po' un odore, c'è molto odore di Lost qua su questa serie From, giusto Federico?
2: Moltissimo, tantissimo, proprio non solo perché è in comune gli stessi produttori e uno degli attori, ma proprio perché adesso che dirò insomma la trama di base subito ci capiremo, nel senso che invece di un'isola questa serie si potrebbe soprannominare quella cittadina nel bosco invece che quella casa nel
0: esattamente.
2: Bosco. Perché che succede? L'incipit di base qual è? Di insomma una famiglia che vede un albero caduto in mezzo alla strada e si ritrova ad entrare in una cittadina nell'entroterra americano, statunitense, in cui si può entrare, ma una volta che si è entrati non si può più uscire.
1: Ah,
2: e sì. Questa cosa io diciamo ero già conquistato dall'incipit che ricordava molto Wayward Pines, ma ha saputo diciamo declinarla in modo non solo migliore, ma accompagnarci per ormai 4 stagioni.
1: No, però l'incipit è molto carino. E perché non si può uscire, Federico?
2: Non si può dire.
1: Questa
2: è la grande domanda, insieme a tante altre che ovviamente, proprio come Lost, ci fanno riflettere non solo sul concetto di famiglia, di generazioni, di eredità, ma sul concetto di scienza e fede. Cioè,
0: in che cosa
2: dobbiamo credere scientificamente, in che cosa invece ci dobbiamo affidare senza avere le prove concrete e soprattutto, ma questi cittadini di From riusciranno mai a uscire da quella cittadina? E vorrei fare una cosa che la serie si chiama From, quindi non si chiama tu, nel senso non si riferisce tanto a dove uno va, ma da dove uno arriva, e a me questa cosa ha sempre affascinato.
1: Ma che bravo Federico, mi ha fatto venire voglia di vederla.
0: No, ma assolutamente.
2: E tutti i protagonisti, come in Lost, ma qui non ci sono i flashback, però a differenza ci sono gli episodi monografici ma non i flashback, è importante da dove arrivano, tutti da dei passati ovviamente no complicati, diciamo.
0: Assolutamente.
2: Ecco.
0: Federico, ascoltiamo una prima clip tratta da From, questa è la quarta stagione.
3: Le cose stanno cambiando, anch'io sto cambiando. Non so se mi piace chi sto diventando.
4: Boyd, tante persone vogliono sapere cosa è successo laggiù.
5: Ma dov'è papà? Perché non è tornato?
6: Tabitha, dobbiamo parlare. Quello che ci hanno mostrato è reale. Stanno solo cercando di spaventarci.
5: Allora ha funzionato. C'è qualcosa di antico qui. Si nutre della nostra sofferenza e non si ferma.
3: Stiamo perdendo. Sembra che ci resti poco tempo e noi neanche conosciamo le regole. Non c'è nessun modo di combattere contro quei mostri. Non conta come agiamo, né quello che sacrifichiamo. Nessuno di noi lascerà questo posto.
0: Allora, quarta stagione di From, un pochino siamo già entrati nel clima, Federico Vascotto, di questa serie. Io rimprovero il fatto però che sono passati diversi anni dalla terza stagione, Federico.
2: Allora, diciamo, questa serie ci ha abituato,
0: però...
2: ormai sono poche, all'appuntamento annuale. Questa volta abbiamo dovuto aspettare, dai, solo 2 anni, 2 anni, 1 anno e mezzo, dai, glielo perdoniamo,
0: però su una serie di questo tipo secondo me si va a perdere qualcosa, nel senso, quello è un discorso che abbiamo già fatto anche altre volte, forse ci ripetiamo su alcune cose, però almeno a gusto mio certe storie vanno un po' vissute,
1: cioè,
0: rischi
1: ecco,
0: poi di perdere, di dimenticarti e poi di dover fare necessariamente il rewatching e qualche volta rifarlo sempre un pochino può essere faticoso. Federico, vabbè,
2: allora,
0: questo è il mio pensiero,
2: dimmi. No, mi trovo d'accordo, però allo stesso tempo, siccome ci sono così poche serie che hanno ancora in mente la lunga serialità, quindi un progetto che va avanti per più stagioni e che si concatena appunto su più stagioni, anche se sono passati 2 anni, oltre al famoso recap iniziale che ormai fanno tutti,
0: sì,
2: ma
0: sì,
2: è una serie che da 4 anni ci porta delle domande a cui non abbiamo ancora avuto risposta, quindi se fosse passato 1 o 2 sinceramente cambiava poco,
0: sì,
2: in questo caso specifico.
1: Senti Federico, ma reggono queste 4 stagioni? Perché
2: allora,
1: nel senso, queste domande che ancora non trovano risposta potrebbe diventare un po' pesante 4 stagioni su questo.
2: È una domanda assolutamente legittima e io ti rispondo così, secondo me sì, perché molte risposte comunque sono già state date,
0: esatto,
2: e anche una enorme nel finale della terza, che ovviamente non dico, però c'è già stata, nel senso ci sono state già abbastanza risposte. Altre domande sono state aperte, ma diciamo che la Lost ormai tutti l'hanno imparata, tanto che la serie è appena stata rinnovata per una 5ª e sarà anche l'ultima stagione, ed stagioni, ma non solo, erano le stagioni che avevano in mente inizialmente gli autori, quindi doveva essere un progetto di 5 stagioni e lo sarà, quindi tutto sta andando esattamente come loro
0: volevano.
2: Di più e nulla di meno,
0: esattamente,
2: quindi
0: no,
2: questo
0: è giusto quello che stai dicendo. Infatti volevo, mi hai anticipato sulla risposta che hai dato giustamente a Giulia, alcune risposte mano a mano ovviamente vengono date, perché
1: vengono
0: sennò
1: date,
0: ovviamente
1: perché
0: sarebbe insomma
2: assolutamente
0: un circolo vizioso e anche noioso, perché uno dice ma insomma qualcosa deve succedere, insomma, ecco, no,
2: assolutamente.
1: Federico, ascoltiamo la seconda clip tratta dalla 4ª stagione di From.
2: Ok.
5: Pensi di essere una specie di eroe? Sei solo un mostro. Signore, ti prego, proteggici in questo luogo oscuro, dove il male vaga libero. Questo ti chiediamo nel tuo nome. Amen.
7: In un modo o nell'altro, la verità verrà fuori.
8: Fai in modo che non accada.
0: La cosa bella di From, io sono rimasto incollato, devo dire, le prime 2 stagioni, sono sincero, la terza me la sono persa, ma non perché sapevo che avevo letto del progetto che erano 5 stagioni, quindi ho detto beh, aspetterò, perché voglio poi vederle tutte insieme quando sarà, anche se devo aspettare degli anni. La cosa divertente, Giulia,
1: sì?
0: Divertente per modo di dire, insomma, che sembra di rivivere anche spesso e volentieri tipo il giorno della marmotta, hai presente il film?
1: Ah, come
0: diciamo,
1: no, come
0: no? Diciamo, quello è molto divertente, insomma, con Bill Murray.
1: Come no? Groundhog's Day.
0: Esattamente.
1: Come no?
0: Però questa è una versione, diciamo, appunto horror, quindi alcune volte sembra, cioè, perché loro vogliono uscire, sembra che stiano uscendo da questo benedetto paese, ma in qualche modo poi sono sempre vengono risucchiati dentro, ed è, diciamo, la forza anche incredibile, anche magnetica di questa storia, Federico.
2: Assolutamente sì, e questo è il bello, arriva gente nuova, infatti io dico questo assolutamente senza spoiler, ma i riferimenti a Lost si sprecano, nel senso che a un certo punto ci sono degli altri,
0: sì,
2: non dirò chi e come,
0: sì,
2: e addirittura c'è un momento che è uno dei momenti più belli finora della serie, che è tantissimo We Have to Go Back di Kate e Jack, cioè ricorda tantissimo quella scena epocale, insomma, di Lost, quindi ci sono veramente tante cose di Lost. C'era quel Perrineux che era Bob Michael in Lost, che qui è uno sceriffo autoproclamato tale perché serve sempre un leader, Jack ce lo insegnava, insomma, in Lost, e quindi in realtà il magnetismo di questa serie è proprio che siamo sempre al punto di partenza, ma in realtà sono successe tantissime cose in 4 stagioni, e quindi in realtà e io trovo invece bello collegarsi settimanalmente, sì, e avere le teorie settimanali proprio come i tempi di Lost. Questa è una cosa
1: bellissima. No, sì, senti Federico,
0: sai cos'è? Dipende dalle serie, anche dai momenti, anche da quello che uno deve fare, devo dire, insomma.
1: Speriamo finisca meglio di Lost,
2: e speriamo.
1: A me non mi è piaciuto tanto il finale.
2: Io,
1: no,
2: a tanti. Giulia, mi auguro che abbiano imparato la lezione,
1: esatto,
2: fino in fondo, nel senso, ecco.
1: Esatto.
0: Io credo che su Lost, che sono stati scritti libri e libri sul finale di Lost, ad un certo punto si erano un po' incartati tra di loro, era durato un po' troppo,
1: mannaggia,
0: e non sapevano come chiudere. Vabbè, e hanno chiuso, ahimè, male. Speriamo di no, Federico, abbiamo ancora 1 stagione per vederlo,
1: esatto,
0: per saperlo.
1: Grazie Federico Vascotto per essere stato con noi a Serial.
2: Grazie a voi. Ciao,
1: buona serata. E noi vi ricordiamo la quarta stagione di From, disponibile dal 23 aprile su Paramount Plus.
0: Sono 6 episodi a cadenza settimanale, quindi ci accompagneranno più o meno fino a giugno.
1: Esatto.
0: Giulia, e io e te ci accompagniamo fino a giugno più o meno.
1: Assolutamente. Benissimo. Sì, assolutamente.
0: No, nel senso che
1: non
0: dopo
1: ti libererai,
0: ci sarà l'interruzione estiva
1: facilmente.
0: E poi insomma riprenderemo a settembre. Speriamo.
1: E allora ringraziamo la nostra squadra, la parte tecnica. Oggi c'era Alessandro Adriani.
0: Ciao Alessandro, buonasera, buonanotte.
1: Grazie Alessandro per essere sempre stato con noi e per non abbandonarci mai.
0: Anche Cristina Pini non ci abbandona alla regia.
1: È la nostra regista.
0: Sì, non ci abbandona mai. Rimane
1: last
0: qua con
1: but
0: noi.
1: Not least, la lasciamo
0: giugno,
1: da ultimo perché
0: fino a giugno, sì.
1: I migliori sempre in fondo.
0: È vero,
1: last but not least. Va bene, andiamo con la musica su Radio 1. Vi diamo la buonanotte con
0: la buonanotte
1: Cosmo.
0: Con ogni giorno,
1: ogni notte.
0: Sì. Ho fatto

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: L'uomo delle mille sfide, addio Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, cordoglio di istituzioni e mondo sportivo, martedì funerali. Non ci lasceremo intimidire, Bruxelles risponde a Trump su dazi e basi militari, prosegue lo stallo sui negoziati con l'Iran. Gas, petrolio e energia, la Premier Meloni in Armenia per il vertice della comunità politica europea, accise sui carburanti a caccia di risorse per la proroga. Madre e figlia avvelenate con la ricina, lunedì gli accertamenti su telefoni e PC delle vittime, nuovo interrogatorio del marito. Stretta sul decoro urbano a Livorno, obbligatorio lavare la pipì dei propri cani, fino a 500 euro di multa per i trasgressori. Riparto dai club, al via il tour di Levante che al GR1 dice ogni tappa sarà diversa, non c'è niente di scritto. Gran premio di Miami, fortissimamente Kimi, Antonelli con la sua Mercedes si prende la pole position. Serie A, il gol questo sconosciuto, come Napoli, Atalanta, Genoa finiscono senza reti e oggi l'Inter può laurearsi campione d'Italia. Buonasera da Giorgio Schiavoni, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Sarà martedì a Padova, cordoglio di istituzioni e politica per la scomparsa del campione. È stato un punto di riferimento oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della Premier Meloni. Ripercorriamo allora gli ultimi giorni in clinica prima del malore e poi un suo ritratto.
3: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
4: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
5: Gli sguardi addolorati, il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana dove Alex Zanardi viveva. Bandiere a mezz'asta nel comune dove sarà lutto cittadino martedì quando il campione bolognese che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò accanto ad Alex sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova dove era ricoverato da 3 anni. Così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili sinora, sempre superati. Anche l'ultima febbre era passata.
6: Persona gentilissima, sfortunata.
7: Era luminoso.
5: Elena Baiocco, GR1.
8: Le due vite di Alex Zanardi, pilota di Formula 1 prima, poi campione paralimpico. Le sue vite, i suoi drammi. Gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike, ma anche i suoi grandi insegnamenti. La semplicità, l'umiltà, il suo essere unico. Zanardi raccontato da chi lo conosceva bene. Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
9: Noi eravamo un piccolo team con tante difficoltà, però è sempre stato col sorriso, era sempre positivo. Va ricordato più come uomo che come pilota.
8: Con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico diventandone il simbolo. L'ex presidente del comitato paralimpico Luca Pancalli.
10: Non esistono superuomini, non esistono personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità una virtù, che è quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria.
8: Unico, geniale, dice il dottor Costa, che con Zanardi aveva un legame profondo. Fu lui a curarlo, a riportarlo letteralmente alla vita dopo il primo terribile incidente in Germania e con emozione ne parla così.
11: Da ogni cosa ho detto, io ho tutto il bello possibile e questa è la cosa più bella, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
8: Manuela Collazzo, GR1.
2: Sentiamo la reazione dei suoi concittadini nel paese natio Castelmaggiore, in provincia di Bologna.
12: Veniva a giocare di notte con mio padre quando era già diventato famoso in Formula 1, chiudeva nel bar e gli piaceva giocare a biliardo, alle volte veniva con altri piloti o le mogli in genere, ma solo quando veniva a trovare la mamma, in realtà lui è nato qui vicino.
13: Un giocherellone, un simpaticone, c'è sempre voglia di scherzare.
14: Simpatico, generoso.
13: Mi dispiace tanto, tanto, tanto, tanto, anche per la sua mamma, che la sua mamma ne aveva già passate abbastanza.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran è ancora a stallo nelle trattative tra Washington e Teheran dopo che Trump ha definito la nuova proposta iraniana non soddisfacente. Il presidente americano intanto torna ad attaccare l'Europa e annuncia riduzioni delle truppe americane nelle basi NATO e nuovi dazi. La corrispondente.
0: Il Pentagono conferma di aver ordinato il ritiro di circa 5.000 militari americani dalle basi in Germania, una decisione arrivata dopo le tensioni fra Donald Trump e il cancelliere tedesco Merz, che aveva criticato la strategia del presidente e aveva detto che l'Iran ha umiliato gli Stati Uniti. Ma la mossa di Trump, che minaccia di ritirare anche soldati di stanza in Italia e in Spagna, si inserisce in una più ampia offensiva del presidente contro l'Europa, accusata di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran. Lo dimostra l'annuncio dell'aumento dei dazi su auto e camion prodotti nel vecchio continente. Intanto, dopo essersi detto insoddisfatto dell'ultima proposta di Teheran e aver minacciato di riprendere i bombardamenti, Trump è tornato a minacciare anche Cuba, firmando un ordine esecutivo con nuove sanzioni e dichiarando: una volta finito con l'Iran, prenderemo il controllo dell'isola. Forse, rientrando dal Medio Oriente, una delle nostre portaerei potrebbe fermarsi proprio lì. Da New York, Laura Pepe,
2: GR1. A causa della chiusura dello stretto di Hormuz, il petrolio invenduto si accumula sempre più e secondo Bloomberg l'Iran starebbe riducendo la propria produzione di greggio. Vortice di telefonate per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha parlato con diversi suoi omologhi, fra cui il francese Barrot e il ministro Tajani, che ha espresso la forte preoccupazione del governo italiano per l'aumento delle tensioni nella regione e sottolineato la necessità di evitare ogni ulteriore escalation e di riaprire in sicurezza lo stretto di Hormuz. E per l'Unione Europea i dazi annunciati da Trump sono inaccettabili.
7: L'Europa è pronta ad ogni possibilità per tutelare i propri interessi. Questa è la risposta della Commissione alle minacce del Presidente degli Stati Uniti. Stiamo attuando gli impegni presi, spiega Bruxelles. Perché l'intesa siglata l'estate scorsa, che adesso attende la ratifica degli Stati membri, blocca al 15% le tariffe di Washington in cambio di agevolazioni sull'ingresso in Europa di prodotti ittici e agricoli americani. Per il Parlamento europeo le parole di Trump sono inaccettabili e dimostrano l'inaffidabilità di Washington. E la tensione cresce anche sulla NATO. Dopo l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, l'alleanza risponde: questa decisione sottolinea la necessità che l'Europa investa maggiormente in difesa. Di questo si parlerà inevitabilmente a Yerevan, in Armenia, nel vertice della comunità politica europea nata nel 2022 su impulso francese. Domani si apre l'ottavo vertice con 48 leader europei e non solo. Per la prima volta anche un paese esterno, il Canada. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: In Armenia ci sarà anche la presidente del Consiglio Meloni, che festeggia un record per l'esecutivo, la nostra inviata.
14: Il traguardo del secondo governo più longevo della storia repubblicana, vissuto non come una festa ma come una responsabilità. Giorgia Meloni sui social rilancia così il lavoro del suo esecutivo. La premier arriva a Yerevan per discutere di sicurezza e cooperazione all'ottavo vertice della comunità politica europea. L'Armenia, che ha avviato il percorso per la candidatura all'Unione Europea, rappresenta per l'Italia un elemento centrale per la stabilizzazione della regione caucasica, diventata ancora più importante dopo la crisi in Medio Oriente. Il focus è sull'energia, si guarda a nuove rotte sicure per il gas e il petrolio. Infatti Meloni proseguirà la visita ufficiale in Azerbaigian per una missione bilaterale a Baku. Vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles per una deroga al patto di stabilità per gli investimenti sulla sicurezza energetica, e sul fronte interno il chiarimento arrivato da Palazzo Chigi che il taglio delle accise sui carburanti è prorogato fino al 22 maggio con un decreto ministeriale a integrazione di quello approvato e presentato dalla Premier in conferenza stampa venerdì. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Taglio delle accise su benzina e diesel in due tempi, lo sentivamo, per coprire almeno 3 settimane. Bene, l'Italia sulle scorte di gas molto sopra la media europea.
15: Il punto è sempre quello delle coperture. Garantire il taglio delle accise costa centinaia di milioni per poche settimane. La priorità è quindi trovare le risorse. Subito ci sono 146 milioni e mezzo, dal 2 al 10 maggio. Dall'11 al 22 maggio ci sarà un nuovo decreto, questa volta ministeriale. 10 giorni per quantificare con precisione l'extra gettito IVA che arriva dall'aumento del costo dei carburanti. Più sale il prezzo, più cresce l'imposta pagata alle casse dello Stato. 200 milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e 3 le settimane: 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina con una riduzione dello sconto. Sul fronte gas intanto buone notizie sul riempimento delle scorte per l'inverno: sono al 50%, la media europea è al 32%, e sono già stati chiusi i contratti per arrivare al 90%. Il gas dunque ci sarà, ma le bollette saranno più care per l'aumento della materia prima. Paola Nania, GR1.
2: L'economia, così come la durata record del governo, sono i temi su cui si confrontano i partiti.
16: Stabilità più serietà uguale risultati è l'equazione che Fratelli d'Italia incide sulla medaglia d'argento del governo Meloni e tra i risultati il partito della Premier cita occupazione record, contrasto all'immigrazione irregolare, taglio delle tasse, centralità internazionale. Proprio da oltre confine arrivano le sfide dei nuovi dazi e della crisi energetica e se Forza Italia vuole lavorare con l'Europa per un confronto con Trump, la Lega chiede a Bruxelles di poter fare debito. Claudio Borghi.
17: L'Italia ha messo del fieno in cascina. È il momento di utilizzarlo, indipendentemente dall'opinione di qualche burocrate.
16: Diversa la ricetta del PD, ispirata alla Spagna di Pedro Sanchez. Bisogna puntare sulle rinnovabili, dice Elly Schlein, mentre Meloni ci rende dipendenti dal gas americano. Non a caso dalla Premier continua non è arrivata neanche una parola sui dazi di Trump. Nulla da festeggiare per i 5 Stelle con i record del governo. Anna Laura Urrico.
18: Calo della produzione industriale, crescita allo zero virgola. Gli stipendi sono al palo e dicono no al salario minimo.
16: Meloni revochi gli accordi sottoscritti con gli Stati Uniti, chiede AVS, a partire da quelli per la spesa militare. Lucio Bondi, GR1.
2: Davanti al Ministero degli Esteri a Roma si è riunito un presidio del movimento Global Sumud Flotilla, che è pronto a organizzare una nuova missione per Gaza e chiede il rilascio di Avila e Abu Keshek, trattenuti dagli israeliani per essere interrogati. Entrambi in sciopero della fame, i loro legali hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani e denunciano maltrattamenti e violenze da parte israeliana, così come segnalato da altri attivisti. Rai Radio 1, a mezzanotte 11 minuti, la cronaca con il giallo di Pietra Catella, Gianni Di Vita, marito e padre delle due morte durante le festività natalizie, sentito di nuovo in questura.
19: La scientifica lunedì andrà nella casa familiare sotto sequestro da 4 mesi per prelevare PC e cellulari di Antonella e Sara, madre e figlia morte avvelenate a poche ore di distanza l'una dall'altra, il 27 e il 28 dicembre. Una volta presi i dispositivi elettronici dai quali gli inquirenti attendono informazioni sugli ultimi contatti delle due donne, la polizia scientifica apporrà nuovamente i sigilli alla casa, essendo già stato sequestrato nei giorni scorsi il telefonino di Alice, la figlia maggiore, l'unica in famiglia di cui si ha assoluta certezza che non sia venuta in contatto con la ricina. Ora ad essere ancora in possesso del proprio cellulare è solo Gianni Di Vita, che è stato però ascoltato nuovamente in questura a Campobasso per 5 ore, un interrogatorio già preannunciato dopo quello di circa 8 ore del 9 aprile scorso, nel quale gli inquirenti avrebbero riaffrontato quello che non torna nella ricostruzione dei giorni immediatamente precedenti all'avvelenamento della moglie e della figlia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Caso Garlasco, mercoledì è in programma l'interrogatorio di Andrea Sempio, ora indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà.
20: Non si sa se Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere o se deciderà di parlare davanti ai PM della Procura di Pavia. Dopo oltre un anno si avvia verso la chiusura la nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. L'unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà sceglierà il giorno prima se rilasciare dichiarazioni spontanee o farsi interrogare dai magistrati. Se risponderà, lo dovrà fare non sapendo quali indizi siano stati raccolti contro di lui. Il nuovo quadro accusatorio si baserebbe su vari elementi: il DNA estrapolato dalle unghie della vittima, ritenuto compatibile con la linea paterna della famiglia Sempio, la consulenza dell'anatomopatologa che sposterebbe in avanti la finestra dell'omicidio, per Alberto Stasi che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi dunque la possibilità della revisione del suo processo, ma per la famiglia Poggi la verità è già stata scritta nella sentenza contro l'ex fidanzato. Simona Decina, GR1.
2: Ucciso per appena 30 euro. A Bari, arrestato un cinese di 42 anni, nel suo negozio è stato trovato il cadavere di un uomo scomparso da un mese.
21: Una manciata di euro, 30 in tutto, il debito che avrebbe fatto esplodere il litigio fra Michelangelo Scamarcia, di 68 anni, e il negoziante cinese Wen Lin, di 42 anni. Quando un mese fa il creditore si è presentato da Lin pretendendo la restituzione dei 30 euro, sono cominciate a volare parole grosse, fino a quando la rabbia del cinese è diventata incontenibile. È bastato poco per mettere le sue mani al collo di Scamarcia, che lo ha soffocato e poi ha avvolto il cadavere in sacchi di imballaggio. L'avanzato stato di decomposizione fatto subito pensare agli inquirenti che probabilmente Scamarcia è morto lo stesso giorno della scomparsa, il 31 marzo scorso. Il titolare del negozio è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e cioè la carta del reddito di inclusione che Scamarcia possedeva. Da Bari, Vito Bruno per il GR1.
2: A Livorno novità importanti per i proprietari di cani.
1: Dal 20 maggio chi porta a spasso il cane a Livorno dovrà avere con sé una bottiglietta d'acqua e usarla. Il sindaco Luca Salvetti ha firmato un'ordinanza che rende obbligatorio pulire l'urina dei cani dalle superfici pubbliche, marciapiedi, portoni, vetrine, ruote di auto e di scooter. Per i trasgressori il rischio è una multa dai 25 ai 500 euro. Non si tratta di una novità assoluta in Italia, anche Genova ha già preso questa strada, ma è una misura ancora più utile in vista dei mesi caldi, con temperature alte e poca pioggia. L'avvocata Giada Bernardi si occupa di legislazione riguardante gli animali domestici.
3: È un'ordinanza che giuridicamente è fondata, finalizzata alla tutela del patrimonio pubblico e probabilmente a educare una gran parte di proprietari di animali che non sono proprio educatissimi.
1: Che alternative ci sono?
3: Basta sempre quel minimo di educazione e rispetto civile e si evitano ordinanze che sembrano restrittive, che forse di fatto lo sono, ma che altro fine non hanno che quello di impartire un po' di educazione.
1: Federico Mello, GR1.
2: Il ponte del 1 maggio sta per finire. Dal pomeriggio i rientri da Bollino Rosso in autostrada. Possibili rallentamenti lungo le principali direttrici verso le grandi città, in particolare su A1, A14 e A4. Sul fronte meteo, previsto un leggero peggioramento, le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
22: Cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che si affaccerà solo con le nubi, a partire da lunedì anche con le piogge, che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
2: Musica dopo il concertone del 1 maggio, Levante prosegue con il suo tour nei club, domani sarà a Firenze, poi Roma, Napoli, Torino e Bologna.
23: È partito da Padova il suo tour nei club. Levante, con un bagaglio di nuova musica, ci racconta l'emozione di questa ripartenza dal vivo.
24: La sensazione di ripartire con questa bella risposta nei club è bella, mi emoziona, mi incuriosisce. Sono felice. Fondamentalmente, oltre alla scaletta, non c'è niente di scritto. La cosa bella dei miei live è questa. È una scaletta intensa dove ho ripescato brani che non suonavo da tanto tempo. Perché comunque con 6 dischi non è facile, però ci divertiremo tanto.
23: Ospiti?
24: Non sono previsti degli ospiti, ma la cosa bella è che prima di ogni mio concerto c'è una apertura al femminile, una cantautrice per ogni città.
23: Dopo i club, un tour estivo.
24: Ho trascorso molto tempo da eremita a scrivere il disco nuovo e a occuparmi appunto solo della composizione, per cui adesso mi dedico alla versione live di me e non vedo l'ora di vivermi l'estate in giro per l'Italia.
23: Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento d'edizione Massimo Cecchini, regia Stefano Catini, Alessandro Campanella, restate su Radio 1, ora c'è la pagina sportiva. Da Giorgio Schiavoni, grazie dell'attenzione e buon ascolto.
25: GR1 Sport.
26: E 18 minuti dopo la mezzanotte, un saluto anche da Giovanni Scaramuzzino. Sia la Serie A di calcio che la Formula 1 hanno ricordato con un minuto di silenzio la scomparsa di Alex Zanardi. Intanto la stretta attualità ci porta dritti al Gran Premio di Miami per una griglia di partenza nel segno, ancora una volta, di Kimi Antonelli, bolognese come Zanardi.
27: La pole con un giro magico, 4 decimi rifilati al compagno Russell, la gioia misura.

0: memoria di Alex Zanardi, che aveva aperto la giornata a Miami, è sentito in modo particolare perché Zanna da queste parti è un idolo come e forse più che in Europa. I suoi titoli in IndyCar, che all'epoca si chiamava Carta, i suoi trionfi e la sua umanità lo hanno reso popolarissimo. Quando la parola passa poi alla pista, esce fuori una giornata strana, indecifrabile. La sprint race la dominano le McLaren, Norris davanti a Piastri e Leclerc. La qualifica vede risorgere la Mercedes, o meglio Kimi Antonelli. Secondo Verstappen, terzo Leclerc e per Kimi la consapevolezza di poter far saltare ancora il banco in gara, a patto però di partire bene, il suo tallone d'Achille. McLaren tra alti e bassi, Verstappen il solito cagnaccio, Ferrari a un passo dal possibile ma sempre un filo indietro, Leclerc terzo in griglia e Hamilton sesto. Chissà che la prevista pioggia non rimescoli però le carte in tavola e che qualcuno abbia magari azzardato un assetto da bagnato. Manuel Codignoni, GR1.
1: Siamo al calcio, nel massimo campionato nulla di fatto, 0-0 tra Como e Napoli.
2: Un punto utile solo al Napoli, che compie un ulteriore passo in avanti verso la Champions League. Per il Como obiettivo quarto posto, che si allontana dopo lo 0-0 del Sinigaglia. Ai lariani serviva solo vincere per sperare di restare in corsa per la Champions, e l'avvio veemente degli uomini di Cesc Fabregas confermava il chiaro intento dei padroni di casa. Due i momenti del primo tempo che hanno impedito al Como di sognare. All'ottavo, quando Nico Paz lanciava Duvikas, il greco ci pensava un po' troppo, riusciva comunque a scavalcare Milinkovic-Savic, ma consentiva il rientro di Rahmani, che spingeva sulla linea la sua conclusione. Poi alla mezz'ora ancora Nico Paz liberava Diao, che si presentava tu per tu con Milinkovic-Savic, il quale respingeva con i piedi la conclusione del senegalese. Il Napoli si affidava a una gara difensiva, ma nella ripresa, con il passare dei minuti, gestiva meglio la partita sfruttando il prevedibile calo fisico del Como, ed erano proprio i campioni d'Italia uscenti ad avere il pallone della vittoria, con Politano che al 39esimo colpiva il palo con un gran tiro da fuori, collaborazione tecnica di Gioele Campagna. Da Como, Massimo Barchesi, GR1.
1: E poi in serata Atalanta-Genoa anche questa gara si è chiusa senza reti.
3: 1-0-0 quasi inevitabile tra Atalanta e Genoa, partita con poche emozioni. Qualcosa di meglio nel secondo tempo per merito dell'Atalanta, ma per il resto le squadre ottengono un punticino che può raggiungere i rispettivi obiettivi, restare in Europa per l'Atalanta, anche se non dipende solo dalla classifica. Per il Genoa la salvezza, che ormai è un qualcosa di virtualmente acquisito. Nel primo tempo equilibrio, forse il Genoa che ci prova di più, ma nessuna grossissima occasione. Nella ripresa l'Atalanta invece si porta nella metà campo del Genoa, Scamacca viene sostituito da Raspadori, e Raspadori è il più insidioso perché uno suo tiro dal limite va a colpire la faccia alta della traversa. Poi l'Atalanta, anche se con un po' di stanchezza, e con un Genoa che nel secondo tempo si è visto quasi mai dalle parti del portiere Carnesecchi, ci ha provato con una conclusione al 94esimo di Ederson di poco alta sopra la traversa. Poi il triplice fischio e qualche fischio anche dalla pubblico, assistenza tecnica Adriano Totaro, Bergamo, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: In precedenza alle 15 il successo dell'Udinese 2-0 sul Torino grazie alle reti di Eizibue e Christensen, Udinese decima con 47 punti. Le parole del tecnico granata Roberto D'Aversa.
4: Il dispiacere di oggi è che era un'occasione importante, perché comunque avevamo l'Udinese a 3 punti, quindi dispiace per questo, ecco, dispiace perché senza stare a ragionare sugli assenti, ma la squadra poteva fare un risultato nonostante le assenze, quindi dobbiamo lavorare su questo.
1: 4 gli incontri in programma oggi: alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Milan-Sassuolo, alle 18 Juventus-Verona. La domenica calcistica si concluderà a San Siro alle 20.45 battendo il Parma. L'Inter ha l'opportunità di conquistare aritmeticamente lo scudetto. Scudetto che nel calcio femminile è stato invece assegnato alla Roma, vittoriosa in casa per 2-0 sulla Ternana grazie alla doppietta di Manuela Giuliano. Pallavolo, la Final Four femminile sarà derby turco in finale, sconfitte a Istanbul sia Conegliano che Scandicci ed entrambe al tie-break 3-2. Pallanuoto femminile, Coppa del Mondo a Rotterdam, il successo del 7 rosa ai rigori contro l'Australia. Tennis, atto conclusivo del Master 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev a Cagliari. La finale metterà invece di fronte l'italiano Matteo Arnaldi e il polacco Hubert Hurkacz. Ciclismo infine, Giro di Romandia, sempre più nel segno di Tadej Pogacar, vincitore anche a Charmey. Oggi la conclusione, concludiamo anche noi. Buon proseguimento, naturalmente, su Radio 1.
5: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Mezzanotte, 24 minuti. Ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. La tangenziale ovest di Milano è da qui che partiamo, tra Baggio, Cusago e svincolo provinciale.

0: Ciale Vigevanese Vecchia, ci sono code per un incidente in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Senigallia e Marotta, in direzione di Bologna segnalata la presenza di pedoni. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e Svincolo di Empoli in direzione di Firenze, segnalato incidente al chilometro 29.400. Diamo una chiusura a quella sulla A10 Genova-Ventimiglia, a Genova Aeroporto, uscita chiusa per lavori in uscita da Genova fino alle 5. Ce n'è anche un'altra sulla 7 Milano-Genova allo svincolo Busalla, rampa di accesso chiusa per lavori in entrata in entrambe le direzioni fino alle 5. E questa era l'ultima informazione, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
3: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
2: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
5: C'è un sorpasso in corso e si misura in minuti risparmiati, mail che partono da sole, file che si sistemano mentre noi siamo altrove. L'intelligenza artificiale non si limita più a rispondere, ma lavora al posto nostro. E in questa nuova veste ha già decretato un nuovo vincitore, che al comando ha persino un pezzetto d'Italia. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Dunque, gli agenti autonomi sono già qui, ne abbiamo già parlato in qualche altra puntata, ma la novità è che qualcuno sta correndo più veloce degli altri. Anthropic, con Claude, azienda californiana creata da due italo-americani, sta spingendo su un'idea molto chiara: non assistenti, ma esecutori. Software che leggono, scrivono, cliccano, organizzano e adesso persino progettano. È un cambio netto, non usiamo più il computer, ma iniziamo a farlo usare a qualcun altro. Saluto la nostra intelligenza artificiale parlante, ciao Beta. Allora, come funzionate voi macchine quando, oltre a parlare come fai tu, prendete decisioni e agite come facciamo noi e al posto nostro?
6: In un certo senso noi agenti impariamo a riconoscere i compiti e a decidere come eseguirli. Proprio come un collega che sa già che email mandare, che file sistemare e quale scelta prendere. Solo che il codice ogni tanto ha quel tocco italiano che ci fa muovere con eleganza.
5: E di questo parliamo col nostro divulgatore digitale Antonio Guadagno. Ciao Antonio.
7: Ciao Massimo.
5: Ricordo il canale YouTube con cui tutti i giorni racconti, spieghi, comunichi questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale, e in questo momento sei particolarmente attento al passaggio, al salto di qualità che c'è stato, appunto quello degli agenti autonomi. Partiamo proprio dalla definizione. Cosa sono gli agenti autonomi?
7: Allora, un agente AI sostanzialmente è uno strumento di intelligenza artificiale che non solo risponde alle domande che facciamo, ma compie a tutti gli effetti delle azioni, svolge dei compiti al posto nostro. Passiamo quindi dalla figura del consulente, come poteva essere ChatGPT che ci diceva che cosa fare, alla figura di un collaboratore al quale a tutti gli effetti possiamo delegare delle attività. Il modo in cui gli agenti AI riescono a lavorare al posto nostro è proprio riuscendo a collegarsi a tutte quante le applicazioni che utilizziamo ogni giorno, quindi magari la mail, il calendario, ma anche i software che abbiamo sul nostro computer, e hanno la possibilità di utilizzarli svolgendo delle attività che magari in passato delegavamo a un assistente.
5: Senti, questa gara su cui sono impegnate un po' tutte le grandi aziende di intelligenza artificiale sta però emergendo prepotentemente un software che è Claude. Claude è un software di Anthropic, l'azienda americana fondata da Dario e Daniela Amodei, appunto italo-americani, che ha diffuso questa intelligenza artificiale capace proprio di agire. Partiamo dalla versione più semplice, che può essere messa nelle mani anche di chi non ha mai scritto un codice in vita sua: Claude Cowork.
7: Claude Cowork è, possiamo dire, uno dei primi agenti di carattere generalista pubblicato online. Che cos'è che permette di fare questi software? Sostanzialmente noi possiamo assegnargli delle attività e lui le svolge. Un esempio: io gli chiedo di analizzare un thread mail, quindi un'intera conversazione che ho avuto con un cliente, magari parliamo di decine di mail, decine di allegati, un sacco di informazioni non strutturate. Ecco, Cloud Cowork ha la possibilità di analizzare tutte quante queste mail, tutti quanti questi allegati in modo del tutto autonomo e ad esempio potrebbe creare un file PowerPoint che sia un po' un riepilogo della conversazione avuta col cliente. Potrebbe creare dei report da mandare poi tramite mail, insomma potrebbe rielaborare quelle informazioni in tantissimi modi. Oltre a questi lavori più di concetto, può anche fare proprio del lavoro operativo. Ad esempio, se io ho all'interno di una cartella sul computer 50 fatture destinate a clienti diversi, Cloud Cowork può andare in quella cartella, analizzare le fatture e metterle in ordine, suddividendole quindi in diverse cartelle per diversi clienti. E di fatto fa un lavoro che a noi porterebbe via un sacco di tempo, ma che è a basso valore aggiunto, nel senso che non ci permette davvero di sfruttare al massimo la nostra intelligenza e esperienza da esseri umani e professionisti.
5: Senti, un altro esempio riguarda proprio la vita quotidiana, no? Questi software possono leggere la nostra agenda e quindi organizzarci la giornata, spostarci gli appuntamenti, addirittura avvisare le persone se magari dobbiamo spostare una riunione. Quanto tempo si guadagna davvero? Perché poi c'è sempre un po' la necessità di controllare quello che fanno questi algoritmi.
7: Assolutamente sì, diciamo che il concetto qui è abbastanza lineare, nel senso più è meccanica, macchinosa una certa attività, più tempo si guadagna. Se pensi all'esempio delle fatture, in quel caso il controllo è molto molto rapido, è l'esecuzione che invece porta via un sacco di tempo. E quindi tu magari riesci a risparmiare mezz'ora di spostamenti di file e ciò che devi fare è semplicemente prenderti un paio di minuti per controllare il risultato finale. E ovviamente ogni settimana, a seconda del lavoro che si fa, si ha la possibilità di risparmiare da magari un paio d'ore, ma si può anche arrivare a decine di ore al mese, proprio perché facciamo attività molto ripetitive alle quali spesso non diamo davvero peso, non diamo davvero valore.
5: Senti, un altro elemento di novità che ha introdotto Anthropic è Cloud Dispatch. Di che si tratta?
7: Questa qua è una grandissima novità, davvero molto interessante. Ti permette di controllare il tuo computer utilizzando lo smartphone. Facciamo un esempio, magari tu sei in treno, stai andando di corsa a un evento e ti sei dimenticato di preparare un report per il tuo cliente. Che cosa puoi fare? Puoi utilizzare il tuo smartphone per mandare un messaggio a Claude che sta sul tuo computer. A quel punto Claude riceve il messaggio, ha accesso a tutti quanti i file, le applicazioni che tu hai sul computer, elabora queste informazioni, svolge il compito che tu gli hai chiesto e ti manda il risultato direttamente sullo smartphone. Sostanzialmente è come se tu potessi sempre chattare con un assistente che è costantemente in ufficio e pronto ad aiutarti.
5: Senti, invece la novità del momento di cui parlano tutti, che ha avuto anche pesanti conseguenze in borsa per quelli che fanno attività tradizionali con software classici, è quella di Cloud Design, che è uno strumento sempre di Anthropic, che genera siti, interfacce, grafiche, presentazioni, semplicemente chiedendo al software di fare qualcosa, anche se non sappiamo minimamente gestire un modello tradizionale. Ecco, spiegaci un po' cosa fa Cloud Design.
7: Sostanzialmente Cloud Design è uno strumento che ti permette di creare materiali grafici di ogni tipo, possono essere slide, siti web, pagine di presentazioni e così via, semplicemente utilizzando dei prompt. Tu descrivi a parole ciò che vorresti ottenere e lui magari applica tutti quanti quegli effetti visivi, magari quegli effetti di animazioni video, che se non hai un background tecnico non sapresti realizzare con un software tradizionale. La cosa davvero interessante è che questo si pone come uno strumento professionale, quindi ad esempio tu hai la possibilità di specificare quali sono i loghi, i colori, i font della tua azienda e tutti quanti gli asset, quindi immagini, video e slide che verranno creati, seguiranno il brand kit della tua azienda. Così che tu utilizzi l'intelligenza artificiale per velocizzare il lavoro, ma non perdi l'originalità e i tratti caratteristici della tua attività.
5: Un'altra proposta sempre da Claude è Cloud Computer Use. Cosa fa e perché è così, insomma, interessante da conoscere?
7: Questa è una novità davvero importante perché, come abbiamo detto, per entrare nel mondo degli agenti AI è fondamentale che l'intelligenza artificiale riesca a interagire con le applicazioni che noi utilizziamo ogni giorno e quindi sono state create delle connessioni ad hoc per queste interazioni. Chiaramente ancora non abbiamo le connessioni con tutte quante le applicazioni. Quindi che cos'è che ha inventato Anthropic? Sostanzialmente ha dato la capacità a Claude di vedere che cosa c'è sul nostro computer, sul nostro schermo e di utilizzare quelle applicazioni come faremmo noi esseri umani, muovendo il mouse e la tastiera. In questo modo, grazie a Computer Use, Claude ha la possibilità di svolgere davvero ogni tipo di attività che svolgeremmo noi a mano al computer e in sostanza diventa un assistente ancora più potente di quello che era prima con solo Claude Cowork.
5: Oggi abbiamo parlato quasi solo di Claude, non perché abbiamo un interesse particolare, se non il fatto che è stata fondata da due italo-americani, però non possiamo dimenticare che dietro in questa corsa inseguono gli altri grandi nomi della tecnologia. Chi sono?
7: Abbiamo sicuramente Google, che adesso ha sviluppato l'applicazione di Gemini per Mac, ma hanno già annunciato che questo qua è soltanto l'inizio. L'obiettivo è quello di creare un'intelligenza artificiale personale che ci possa affiancare anche nell'esecuzione delle attività. Google ha anche Antigravity, che è uno strumento simile a Claude Code, quindi una prima forma di agente pensata però per le figure più tecniche, ma in un attimo diventerà uno strumento pensato anche per chi magari fa un lavoro d'ufficio non tecnico. E poi abbiamo tante altre realtà, ad esempio abbiamo Perplexity, che ha sviluppato Computer, molto simile a Claude Cowork. Abbiamo anche Manus, azienda cinese specializzata nello sviluppo di agenti AI, comprato proprio da Meta, quindi uno dei colossi del mondo tech, viste le incredibili performance dei suoi agenti.
5: Si tratta di strumenti straordinari perché fanno molto comodo a tante attività che richiedono tempo e poca creatività, però molti si lamentano dei costi perché spesso non basta l'abbonamento mensile dei 20 euro che ci siamo abituati un po' a pagare per i chatbot come ChatGPT, ma si paga spesso a consumo. È un po' come considerare l'intelligenza quasi come la corrente elettrica, no? Cioè alla fine mese la bolletta in base a quanto l'hai utilizzato.
7: Diciamo che in questa fase iniziale i costi sono ancora molto alti, o comunque se vuoi pagare poco hai dei limiti molto stringenti, perché chiaramente stiamo parlando di una tecnologia che è altamente energivora, quindi consuma moltissimo e soprattutto ancora non è ottimizzata perché è nelle fasi iniziali. Esistono anche dei modi per utilizzare questi strumenti a un costo ridotto, se non addirittura gratis. Dipende un po' dalla macchina che tu hai a disposizione. Con computer molto potenti puoi anche far girare questi strumenti in locale senza avere una spesa in termini di abbonamento.
5: Senti, l'ultima domanda, in definitiva non è più una questione di intelligenza artificiale soltanto, ma è una questione di lavoro che deleghiamo a una macchina. E quindi ti domando in conclusione, quanto siamo davvero pronti a lasciar fare a una macchina su cui non abbiamo il pieno controllo?
7: Diciamo che ad oggi c'è ancora il tema della fiducia, c'è il tema di dover controllare ovviamente i risultati che l'intelligenza artificiale ci restituisce. Sul lungo periodo, togliendo tempo all'operatività e alle attività più macchinose, avremo modo per pensare meglio a quello che facciamo, per pianificare meglio quello che facciamo e quindi dal mio punto di vista avranno ancora più importanza le figure strategiche che prendono decisioni e avrà ancora più importanza l'atto di pensare piuttosto che quello di eseguire.
5: Antonio Guadagno, grazie anche questa volta di averci raccontato in modo così chiaro la rivoluzione che stiamo vivendo con gli agenti autonomi. Grazie di essere stato con noi. Ricordo il tuo canale YouTube, Antonio Guadagno, per gli approfondimenti. Ciao.
7: Ciao, grazie a tutti.
5: E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci, coordinamento tecnico di Fernando Conti. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole Dieta Beta cercando Pillole Dieta Beta su Rai Play Sound. Da Massimo Ceroffolini, buona giornata.

Radio 1, un mondo da sentire. Incontri d'autore. Non sono solo parole. Buonasera da Timiso Ara Pinto, oggi con voi per questa nuova puntata di Incontri d'autore. Partiamo da tre volumi, oltre 2500 pagine, 650 voci. Il dizionario biografico e tematico delle donne in Italia di Treccani nasce per raccontare storie che restano. Figure note e meno note, in tutti i campi, dalla cultura all'arte, dalla scienza allo sport. Competenza e creatività femminile, responsabilità, impegno e tenacia. Francesca Cosentino ha intervistato Emma Giammattei, italianista, direttrice scientifica del dizionario.

0: Perché questo dizionario femminile?
1: Nel dizionario biografico degli italiani, 100 volumi, la quota delle donne era al 4%, e quindi c'era l'esigenza non di fare una aggiunta, ma di fare qualcosa di autonomo, connesso profondamente alla vita delle donne.
0: Storie, saperi, responsabilità, un lungo viaggio anche nel tempo.
1: Certamente.
2: Le donne noi, il sesso fragile che poi...
1: Si comincia col 1700, non ci sono le solite cronologie di secoli un po' convenzionali, ma ci sono datazioni dovute alla storia delle donne, con alcune date 1732, la prima laureata a Bologna, Laura Bassi, in filosofia e in fisica, per dire ci sono le date femminili, sono le donne del Risorgimento e ci sono poi le scrittrici, le giornaliste. L'Ottocento è il periodo del grande, imponente fenomeno della scrittura femminile.
0: Ci può fare qualche nome?
1: Del Settecento c'è Leonora Pimentel Fonseca, la grande scrittrice e rivoluzionaria della rivoluzione partenopea del 99. Posso fare molti nomi, anche molto poco conosciuti. Francesca Sulis, sarda, filantropa, che mette su all'improvviso, dal nulla, una gelsicultura, baticultura e un laboratorio di tessitura di sete che fornirà a tutto il mondo, perché si collega al Conte Giulini a Milano e vende questi vestiti, queste sete, persino alla zarina di Russia.
0: Avvicinandoci ai nostri giorni, cosa cambia? C'è più presenza femminile?
1: C'è più presenza, ma perché c'è la società di massa, ma sicuramente questi tre secoli, queste tre epoche, certamente registrano una grande avanzata di coscienza, di autocoscienza e di presenza. Il grande motivo ricorrente è la capacità di queste donne di attraversare i confini geografici, fisici, sociali, tra le discipline, tra i saperi. Il superamento del confine è il primo grande motivo. La biografia della donna è sempre un racconto, è un farsi, e quindi la novità di questo dizionario biografico è il metodo narrativo.
0: Quindi sono racconti, storie, non solo voci di dizionario.
1: Queste voci, questi profili hanno un andamento più libero e narrativo, sono piccoli racconti, le voci sono raccontate, sono storie. E sa qual è la prima implicazione? Nei dizionari spesso ci sono maggiori, minori, il racconto fa sì che ciascuna sia protagonista della propria storia, non ci sono gerarchie.

libro per farci riscoprire la bellezza e la ricchezza della nostra lingua. Lo ha scritto un docente di liceo, Stefano Fava, che persegue sui suoi social lo stesso scopo di difendere e diffondere un buon italiano. Il libro si intitola La soffitta delle parole. Federico Pietranera ha intervistato l'autore.

0: La soffitta delle parole si apre con quello che a me e forse a molti appare quasi un miracolo. L'autore Stefano Fava racconta di essere riuscito nella sua qualità di professore di liceo a suscitare l'interesse di ragazze e ragazzi della quinta per la lettura di un romanzo di Gabriele D'Annunzio, Il trionfo della morte, pubblicato alla fine dell'Ottocento. Professor Fava, dobbiamo rovesciare lo stereotipo di una, chiamiamola così, indolenza linguistica dei nostri giovani?
1: Direi di sì, perché i giovani sono come noi li formiamo, quindi io non do mai la colpa ai giovani, ma insomma la responsabilità è di chi cerca di educarli, quindi dipende da cosa gli si propone, dipende se non vogliamo farli stancare troppo, se invece vogliamo proporgli delle sfide di uno sforzo un po' maggiore per accedere a una bellezza maggiore, a una ricchezza maggiore del linguaggio e di conseguenza del pensiero.
0: La sua opera di proselitismo, diciamo così, a un buono e ricco uso della lingua, lei, professor Fava, non la limita alla scuola, la prosegue sui suoi social, dove il suo profilo è chiocciola più scuola nella vita, e anche qui ottiene risultati sorprendenti.
1: Direi per fortuna sì, inaspettatamente sì, questo profilo social è nato un po' per gioco 3 anni fa ormai, si chiama più scuola nella vita proprio perché la volontà era quella di portare nella vita adulta le bellissime cose, le profonde conoscenze che per motivi vari non apprezziamo la prima volta da scuola, e questo inaspettatamente ha avuto un discreto successo, esatto.
0: Per esempio?
1: Per esempio una grande sorpresa è stato un post sulla scomparsa di Codesto tra questo e quello che ha ottenuto 4 milioni e 200 mila visualizzazioni in poco tempo, quindi significa che c'è comunque un interesse per la lingua, per la ricchezza e per il recupero di parole che stanno scomparendo.
0: E la soffitta delle parole, titolo del libro, è appunto naturalmente il luogo dove dobbiamo andare a cercare questi vocaboli andati in disuso, cacciati dalla lingua semplificata e omologata che utilizziamo. Lei, professor Fava, sale in soffitta e capitolo dopo capitolo ne rispolvera un bel po' di questi vocaboli, e nel farlo tratta questioni importanti della lingua di oggi, come quella dell'invasione delle parole inglesi.
1: Sì, è uno dei nemici che assediano la lingua italiana. Nemici perché non in quanto tali, ma in quanto la quantità di introduzione di parole inglesi in questo momento sta, secondo me, non solo snaturando la nostra lingua. Claudio Marazzini, emerito professore dell'Accademia della Crusca, un po' per gioco ha pronosticato la fine, la morte dell'italiano fra 100-150 anni se il tasso di crescita degli anglicismi continua a questo ritmo.
0: Nel suo libro lei parla anche di quello che non si capisce ancora se sia un altro nemico o no della nostra lingua. Sicuramente una grande sfida. Parlo dell'incognita tecnologica dei nostri giorni, l'intelligenza artificiale. Che effetto può avere sulla lingua e sul suo uso?
1: Allora, io parlo esclusivamente dell'intelligenza artificiale generativa, quella che serve per generare testi, ovviamente. A me suscita delle sensazioni molto preoccupanti, perché ciò che adesso noi dovremmo essere in grado di fare è non più generare un testo, ma generare i prompt, cioè dire all'intelligenza artificiale di cosa abbiamo bisogno. E la mia previsione purtroppo è quella che arriveremo a generare dei prompt bellissimi, ma poi l'intelligenza artificiale, che si sviluppa sempre di più, diventa sempre più complessa e più abile, ci fornirà dei testi così complessi che noi non saremo più in grado di comprendere.
2: Ed ora il racconto di una vita e di una città. Incontriamo un'attrice che ha scelto di dividersi tra Firenze e Istanbul, dove è nata. Serra Yılmaz, attrice con la grande passione per il teatro, ma anche attivista, volto noto in Italia grazie al cinema di Özpetek, firma una vera e propria lettera d'amore alla città ponte tra Europa ed Asia. Il libro è Cara Istanbul, l'intervista è di Miriam Mauti.
3: Serra Yılmaz, lei ci porta attraverso i quartieri seguendo un po' le tracce della sua vita, quindi diventa un libro sulla città, ma è anche in qualche modo un memoir.
1: Sì.
3: Una struttura, diciamo,
1: un po' diversa, sì.
3: Esatto. La vita che lei racconta e che ha deciso di raccontare, quanto è stata intrecciata alla città?
4: Ma inevitabilmente è intrecciata alla città e al paese dove vivi. La città stessa ha il suo sigillo sulle persone che ci vivono.
3: Lei dice ad un certo punto che l'umore, il sentimento di Istanbul è un sentimento di malinconia. In realtà noi che la visitiamo da turisti non la percepiamo così.
4: Quest'impressione di una città più gioiosa è un'illusione, è perché non ci vivete, non vedete tratti più profondi della città, ma uno quando soggiorna in maniera più lungo e ci vive un inverno, ci vive un autunno, si rende conto che c'è questa malinconia.
3: Lei racconta un'infanzia serena, una famiglia in cui c'è la forte presenza di questa nonna circassa cresciuta nell'harem della Istanbul ottomana, una città anche profondamente diversa da quella di oggi, che non le piace ma dove torna comunque con affetto.
4: Perché rimane sempre la città dove sono nata, rimane ancora il Bosforo, rimangono i vaporetti e quando ci torniamo abbiamo ancora qualche ristorante rimasto, qualche quartiere non troppo cambiato, il venditore di Bosa che passa la notte e che urla, tutte queste cose che sono delle consolazioni, insomma, e ritroviamo dei tratti di ciò che questa città era.
3: E c'è il mare, sembra spuntare in ogni angolo,
4: certo,
3: della città.
4: Certo, perché è molto presente. Io ho vissuto anche nei quartieri dove il mare era sempre vicinissimo. La città non era grande come lo è adesso, stesa all'infinito come lo è oggi. Di un lato o l'altro vedi sempre il mare.
3: Quali sono per lei i profumi di Istanbul?
4: Allora, mi piace sempre molto l'odore del caffè tostato e si sente nei venditori di caffè. Ce n'è uno che è rimasto famosissimo vicino al Bazar Egiziano, e un odore molto di Istanbul.
3: E come fa a Firenze a leggere i fondi del caffè?
4: C'ho il caffè turco. Il caffè turco c'ha una cosa particolare, è che non mi viene mai di farmi un caffè turco da sola, è qualcosa di condiviso. Di solito da sola mi bevo sempre l'espresso.
5: Memleketime çoktan bahar gelmişti.
2: E concludiamo con un viaggio nel tempo e nel mito. La storia del vino dall'antica Grecia ai giorni nostri segna un percorso di cambiamenti culturali anche dal punto di vista femminile. Questo è il tema del libro di Elvia Gregorace, Ermione, Vite e Vite. Maurelia Carafa ha intervistato l'autrice.

0: Ci sono storie che narrano di miti dell'antica Grecia e dell'antica Roma e che resistono nel tempo, stuzzicando la fantasia e la curiosità. In quelle epoche remote i banchetti erano sontuosi, i boccali sempre pieni, ma solo agli uomini era concesso il piacere del nettare degli dei, mentre non era giudicato conveniente che fossero le donne a bere. Elvia Gregorace traccia un percorso trasversale che dal passato arriva al presente, ai territori coltivati a vite, ormai da molte donne. Dunque, innanzitutto, chi è Ermione e perché si è ispirata alla sua figura?
1: Ermione è la figlia di Elena e Menelao, che è stata abbandonata dalla madre all'età di 9 anni. Il problema è che è una figura mitologicamente sottovalutata, non ne parla praticamente nessuno. In più, Ermione è un nome teoforico, ovvero è il femminile di Hermes. E mentre Hermes era il messaggero degli dei, Ermione in questo libro diventa la messaggera di tutte le donne dall'antichità ad oggi.
0: Nel suo libro la mitologia diventa specchio del presente, la cultura è un atto di resistenza contro ogni forma di violenza. Scrive Orazio che nessuna poesia generata da una sbornia di acqua potrebbe raggiungere il successo o dare lunga vita. Definisce Omero avvinazzato e con lui le muse che fin dalle prime ore dell'alba odorano di vino. Ermione diventa cronista della sua e della nostra epoca e osserva ciò che gli accade intorno quando durante i banchetti, nascosta dietro alle porte, riesce a sottrarre una brocca e a inebriarsi di quel nettare e si domanda: ma se gli dei hanno concesso agli uomini un bene così gradevole, perché le donne non possono goderne? Resiste ancora questo retaggio culturale?
1: Probabilmente in alcune zone sì. Ricordo che mia nonna è nata nel 1912 ed è vissuta fino a 96 anni e quando le veniva regalato il vino, lei lo versava direttamente nel rubinetto, perché il vino è visto come minaccia. Quando il vino entra, strane cose escono. Da qui comunque il detto in vino veritas, perché si perdono i freni inibitori. Oggi il discorso è cambiato perché le donne sono diventate sommelier, produttrici, degustatrici, intenditrici, ma anticamente non era in questo modo. Infatti nei banchetti anche dell'antica Grecia e anche per gli arabi le donne mangiavano da una parte e gli uomini mangiavano dall'altra parte.
0: Il sottotitolo del suo libro parla di fermenti femminili. È un libro anche di riscatto?
1: Sì, perché le donne non hanno lo spazio che dovrebbero e questo lo vorrei paragonare a un episodio della mitologia nel quale a Cassandra viene data l'opportunità da parte di Apollo di avere il dono della veggenza in cambio di alcune prestazioni sessuali. Questo è quello che anche oggi viene chiesto alle donne. Lei in un primo momento dice di sì per possedere questo dono, ma alla fine decide di non giacere con il dio e da quel momento in poi Cassandra non sarà mai creduta.
2: Incontri d'autore e a cura della redazione Cultura e Spettacoli del Giornale Radio, potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica incontridautore@rai.it, coordinamento di Francesca Cosentino, organizzazione di Gianna Clemente, la regia e di Leonardo Gragnoli. Da Timiso Ara Pinto buonanotte, appuntamento a sabato prossimo con il meraviglioso mondo dei libri.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Martedì a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto a 59 anni. Era ricoverato da alcuni giorni in clinica a causa di un malore. Bolognese, ex pilota di Formula 1, ha perso le gambe a causa di un incidente nel 2001 ed è diventato un atleta paralimpico. Sulla handbike ha vinto 4 ori e 2 argenti. Nel 2020 un altro terribile incidente contro un camion durante una gara di beneficenza. Cordoglio di istituzioni e politica per la scomparsa del campione. È stato un punto di riferimento oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. Negoziati ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran e torna allo spettro della guerra con i Pasdaran che definiscono probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata dallo stesso Trump. Secondo Bloomberg, Teheran avrebbe ridotto la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente. Intanto l'attivista iraniana premio Nobel per la pace Mohammadi dal carcere è stata trasferita in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. La sua fondazione denuncia è stata 140 giorni in cella senza cure. Il caso di madre e figlia morte a Campobasso per avvelenamento a base di ricina. Domani nuovo sopralluogo della scientifica in casa delle vittime a Pietracatella. Verranno prelevati i loro PC, telefoni e tablet. Gli inquirenti intanto hanno sentito ancora il padre e marito Gianni Di Vita. Sport, calcio, Serie A, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genoa. Oggi Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. Basterà un pari ai nerazzurri per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva nelle prime tre gare di stagione, come lui avevano fatto solo Senna e Schumacher. Il giovane pilota italiano dedica la pole a Zanardi. E noi ci fermiamo qui, ora la linea va a Max De Tomassi con Sternotte Brasil.
3: Eccoci qui, buonanotte, in diretta su Rai Radio 1, l'una, due minuti primi, puntata 1174 di Steranotte Brasile. Io sono Max De Tomassi, in questa notte fra sabato 2 e domenica 3 maggio, con Stefano Velli alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo immediatamente con il primo brano, Sergio Mendes, Seu Jorge, Maracatu Atomico.

Stanotte molti temi interessanti e soprattutto grandi amici ospiti della puntata di questo sabato 2, tre eccellenti musicisti italiani molto legati alla musica brasiliana, Alessandro Guis, Andrea Avena e Stefano Rossini, grande amico di Stereo Notte Brasil, ci presenteranno il progetto editoriale da loro realizzato intitolato Brasil, 500 anni di musica, una pubblicazione rivolta a tutti i colleghi, tutti i musicisti, che intendono conoscere ogni dettaglio stilistico e tecnico per l'esecuzione delle più importanti espressioni sonore dell'universo brasiliano. Continueremo poi a parlare di Bahia questa notte, uno dei luoghi più affascinanti del Brasile e della sua capitale, Salvador, la città di Dorival Caymmi e Jorge Amado. Nel corso della puntata ci colleghiamo con Rio de Janeiro, il nostro corrispondente Franco Cava ci aggiorna sulla programmazione culturale della Cidade Maravigliosa. C'è un evento importantissimo questa sera, il concerto di Shakira alla spiaggia di Copacabana. Nella puntata di domani dedicheremo ampio spazio a Cuba e a una delle sue maggiori interpreti, Omara Portuondo, protagonista del nuovo lavoro del pianista italiano Fabrizio Mocata e dell'armonicista argentino Franco Luciani, che con lei hanno realizzato un nuovo brano intitolato Aquejo, un classico bolero con il sapore di tango che unisce le tradizioni musicali d'Italia, Cuba e l'Argentina. Poi, per celebrare i 138 anni da quando in Brasile è stata abolita la schiavitù, dedicheremo un ampio spazio a questo tema ascoltando una playlist di brani di musica popolare brasiliera ad essa collegati. Allora, attenzione, perché poi verrà anche a trovarci, ci collegheremo con Mafalda Minozzi, che è in continuo movimento fra San Paolo, New York e l'Italia, così commenteremo con lei alcuni brani presenti in scaletta. Vi ricordo, se volete scriverci, potete interagire con il sottoscritto attraverso i principali social, Instagram e Facebook, e mi trovate lì, io mi chiamo Max De Tomassi, però se volete mandarci dei messaggini, 335 699 2949 WhatsApp, 1 e 7.

0: avrete capito che a noi piace scherzare. Il primo brano non era Maracatu Atomico, era questo qui, Maracatu, è questo Maracatu Atomico. Il primo era Caetano Veloso con Maria Bethania, Allegria Allegria, un brano storico del repertorio di Caetano, registrato dal vivo in questo nuovo album di Caetano e Maria Bethania. E adesso introduco tutti questi ospiti che questa notte ci sono venuti a trovare. Stefano Rossini, buonoici.
1: Buonoici Max e buonoici a tutti i nostri amici radioascoltatori.
0: Alessandro Bis.
2: Buonasera a tutti, buonanotte a quest'ora ormai.
0: Sì. Certo. Andrea Vena.
3: Buonanotte, buonanotte.
0: Tutti timidi stanotte?
2: No, è che buonanotte è un commiato, allora non viene naturale dire buonanotte.
0: Noi ormai siamo abituati.
2: Per noi invece è un benvenuto.
0: 26 anni che andiamo in onda e che andiamo in onda di notte. Tra l'altro la notte è davvero, come dicono in Brasile, una crianza, quindi è uno spazio nel nostro tempo quotidiano in cui si possono fare tante cose, no? In cui c'è anche spazio per così la gioia, la ribellione, la rivoluzione in un certo senso. Difatti Stereonotte in Brasile è un po' una rivoluzione, che dici Rossini?
1: Direi proprio sì, è un'istituzione oramai, dai.
0: Una cosa bella che ha fatto Rossini, che partecipando al libro, al vostro libro, ai vostri due volumi, Brasile 500 anni di musica, ha voluto chiamare gli autori e formare un gruppo, che mi sembra una cosa davvero molto bella, generosa, no?
1: Direi, ma soprattutto vale la pena, no?
0: Certo. Che cosa avete combinato, Andrea?
3: Dunque, in realtà non volevamo neanche farlo un libro all'inizio. Erano una serie di masterclass che stavo facendo in giro, eravamo per un Erasmus in Belgio con Alessandro, e una mattina freddissima che nevicava gli dico: Alessandro, ma che stai a fare in albergo? Vieni con me a seguire la masterclass sul Brasile.
0: Certo.
3: Gli è piaciuta talmente tanto che dice: qui ci dobbiamo fare un libro.
0: Perché lui non è proprio una persona dentro al mondo brasiliano, anche se noi ci siamo incontrati tante volte con artisti italiani che suonano.
2: Esatto, sono musicista di aria jazzistica o pop anche per certi versi, e quindi ho incrociato tante volte in vita mia la musica brasiliana. Certo. Andrea e Stefano non ne parliamo.
0: Andrea è proprio uno studioso.
2: Andrea Vene è un conoscitore, diciamo, molto più molto più agguerrito di me.
0: Sì.
2: Però io insomma ho incrociato spesso il Brasile.
0: Bene.
2: Più da, diciamo, da turista musicale, in senso buono.
0: Sì, però poi alla fine, come ha detto Andrea, ti sei appassionato.
2: Sì,
0: dato che Stefano Rossini frequenta questo mondo brasiliano dallo scorso secolo, e quando li hai incontrati, che cosa hai pensato? Vale la pena collaborare con questi ragazzi?
1: Assolutamente. In realtà è un po' quasi il contrario. Cioè, loro hanno fatto questa cosa meravigliosa e hanno deciso poi di coinvolgermi in qualche modo, e quindi hanno chiesto il mio contributo. Io sono stato felicissimo, perché mi sembra una cosa molto, molto, addirittura un qualcosa che manca un po', ancora mancava nel panorama, un po' della metodologia, delle guide, insomma, no? E fatto molto bene, anche perché poi tutti i brani, poi come dirai, insomma, vedremo, sono inediti, quelli di ascolto e di proposizione per quanto riguarda...
0: Adesso entriamo nello specifico.
1: E poi entriamo nello specifico, valeva la pena.
0: Voi avete scritto questi due volumi, questi due libri, per offrire ai lettori la possibilità di apprendere le tecniche brasiliane più conosciute, la bossa nova, il samba, le tecniche del nord-est, giusto?
3: Perfetto, sì.
0: Però avete creato anche dei brani inediti.
3: Sì, oltre a molte tracce audio proprio sugli strumenti nei vari stili, abbiamo pensato di fare dei pezzi interi a quel punto, su cui poterci esercitare noi.
0: E poter esercitare i vostri lettori.
3: Certo. Benissimo. Abbiamo tolto le tracce, diciamo, dei vari strumenti, in modo che ognuno possa suonare sulla traccia al posto.
0: I brani si possono scaricare da internet, ovviamente, soltanto per coloro che hanno acquistato il libro.
3: Sì.
0: E i volumi sono due, Brasile 500 anni di musica 1 e 2. E si possono acquistare dove?
3: Su Amazon, per esempio, sono già da un po', dal sito dell'editore, che è sinfonica.com, ma in un po' di negozi cominciano ad arrivare anche a Roma.
0: Benissimo, noi ovviamente seguiremo il successo di questi due volumi, sono davvero importanti per coloro che vogliono avvicinarsi a questo stile. Questo è Sambone, Stefano Rossini, da Battucchi Percussion 3.

0: Tucchi Percussion 3 è una creatura di Stefano Rossini. Quanti batucchi hai fatto?
1: 4.
0: Al numero 4. Già pensando a qualche cosa per il prossimo?
1: Sì, già c'ho in mente tutto. Vedi. Tutto pronto. Ho fatto tutto un grande percorso. Ho iniziato con una percussione da solo.
0: Numero uno.
1: Sì. Poi ho proseguito con una situazione strumentale, scegliendo un certo tipo di brani, e poi piano piano sono arrivato a quest'ultimo dove sono stato
0: tanti ospiti, poi, no?
1: Sì, tanti ospiti, assolutamente, ma sono stato influenzato un po' dalla contaminazione con il jazz del mondo della musica popolare, dell'Empeben,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: E quindi insomma, come al solito, si è sempre felici di tutto quello che si fa, però l'ultimo è, diciamo, il cuore, no?
0: È
1: il cuore
0: del mondo. Allora, stavo leggendo la copertina di questo Brasile 500 anni di musica. I ritmi che sono in copertina nel numero uno sono samba, bossa nova, parcido alto, choro. Sul numero due che c'è? Alessandro, puoi leggerlo te? Vediamo qua. Allora, di dietro. La Foché, Baião, Frevo, Maracatu, MPB, quindi musica popolare brasiliana, l'incontro con la musica classica e il jazz. Insomma, tanti ritmi.